mentalismo che ogni tanto ci emoziona. L'amore è una cosa seria, è così seria che ha delle regole, e queste regole sono così precise che riguardano ogni parte di noi stessi. Quindi pensare che l'amore sia un vago sentimentalismo, dire peace and love, no? Come si usava, che non significa patate e piselli, significa pace e amore. Oppure c'erano questi motti che negli anni 60 e 70 andavano di moda, no? Fate l'amore, non fate la guerra. Scusa, sono frasette da Baci Perugina. Il cioccolato del Bacio Perugina è buonissimo. Sono le frasi invece che sono pericolosissime, perché uno pensa che l'amore sia quella frasetta. Non è così, e non possiamo ridurre la nostra vita a qualcosa del genere. La nostra vita non può essere un fogliettino con uno slogan. Ecco perché tutto il cristianesimo è imparare a fare un'unica cosa. Alla fine della nostra vita, quando ci presenteremo davanti al Signore, sarà l'unica domanda che ci farà, e lo sappiamo già in precedenza: hai amato? Non ci domanderà quanto abbiamo fallito, quante cose, quanti danni abbiamo fatto, quante cose buone. No, ci domanderà solo una cosa: hai amato? E noi lo guarderemo e gli diremo: amato? In che senso? E lui ci elencherà tre cose fondamentalmente. Dice: avevi il dovere nella tua vita di fare solo tre cose: di amare te stesso, di amare gli altri e di amare me, dirà Dio. E qui comincia questo quarto e ultimo esercizio di realtà. Questi tre amori, l'amore a se stessi, l'amore al prossimo e l'amore a Dio, non possiamo mai separarli. Quando tu ami solo te stesso, sei egoista. Quando tu ami solo il prossimo, hai una schiavitù, una dipendenza dall'altro. Quando ami solo Dio, in realtà tu sei vittima di un'astrazione, di una fantasia. Se tu dici: io ho una grande fede, però odio me stesso e odio mia moglie e mio marito, c'è qualcosa che non funziona in questa fede. Ah, però in Dio ci credo tantissimo. Infatti, ma il Dio in cui credi non esiste. L'amore è vero soltanto quando queste tre cose, queste tre componenti coesistono. Cioè, non è possibile dire: io amo tantissimo gli altri ma non amo me stesso. Bene, l'amore che tu hai nei confronti degli altri non è amore, è qualcos'altro. Non chiamarlo amore, è una patologia dell'amore, ma non è amore, perché non si dà vero amore agli altri finché tu non ami te stesso. Stessa cosa quando uno ama se stesso ed esclude l'altro. Se tu dici: no, ma io ho cura di me, io cerco di volermi davvero bene, eccetera, sono gli altri che però mi infastidiscono. Oddio, lo sapete perché Dio lo escludiamo? Perché a noi Dio sembra sempre come uno che arriva lì a rovinarci il castello che ci siamo costruiti. Tant'è vero che quando crediamo in Dio ci crediamo sempre in una maniera molto difensiva. Come se vogliamo tenercelo buono, dice: guarda, mi sto comportando bene, quindi niente problemi la settimana prossima. Guarda, sono andato a messa, mi sono confessato, mi andrà tutto bene. Cioè, Dio è uno da cui ci difendiamo, come se dobbiamo convincerlo del fatto che noi vogliamo essere felici, no? Allora diciamo: Dio, adesso ti vogliamo convincere di questa cosa, perché sembra che lui invece faccia esattamente il contrario: ami mettere in discussione le nostre felicità. Non abbiamo capito niente di Dio. Uno che è morto per te, che ha dato la vita per te, secondo te non ha a cuore la tua felicità? Chi potrebbe mettere in discussione una cosa del genere? Noi. E lo facciamo semplicemente perché forse non abbiamo mai incontrato davvero Dio, non abbiamo mai incontrato davvero Gesù Cristo. Brevemente questa sera cercheremo di far questo, di capire che cosa significa amare se stessi, di capire che cosa significa amare il prossimo e di capire come raccoglie tutto l'amore verso Dio. Innanzitutto, l'amare se stessi. È paradossale, ma l'esperienza dell'amore a se stessi parte da una cosa che noi odiamo: la nostra fragilità, la nostra debolezza, il nostro lato umano che non accettiamo di noi. Noi viviamo sempre le nostre fragilità come qualcosa di cui dobbiamo sbarazzarci. L'amore a se stessi comincia quando tu, invece di sbarazzarti delle tue fragilità, cominci ad amarle, ad averne cura. Per farvi capire quanto è importante questa cosa, immaginatevi
lo stesso meccanismo che accade nell'educazione di un bambino quando un bambino deve imparare a camminare. Cosa fa questo bambino? Nel tentativo di cominciare a camminare, molto spesso sbaglia, cade, si fa male. Ecco, queste cadute, questo farsi male, questo non riuscire a stare in piedi, noi lo chiamiamo fragilità. Ora, una madre sana, che cosa fa? Non colpevolizza il bambino, anzi lo incoraggia. Lo incoraggia, attenti, non a cadere, ma a rimettersi in piedi, a non far prendere troppo sul serio la caduta e la fragilità, altrimenti quel bambino non imparerà mai a camminare. Se quella madre fa passare questo messaggio orribile, che è questo: tu vali solo perché sai camminare, il bambino vivrà fin da piccolo la frustrazione di dire che lui non è mai all'altezza di un amore o di essere amato, e vive il fatto che non riesce a camminare o le sue cadute come l'ostacolo dell'amore tra lui e la madre. Molto spesso questa madre cattiva siamo noi nei confronti di noi stessi. Noi ci amiamo con giudizio, cominciamo a dire: siccome Don Luigi non corrisponde al Don Luigi ideale che si è fatto dentro la sua testa e invece è un povero peccatore che sbaglia, allora Don Luigi non è degno di amore e io non lo amo questo Don Luigi. Ma se io voglio far diventare Don Luigi una persona migliore, devo amare Don Luigi, non giudicarlo. C'è molto giudizio verso noi stessi e questo blocca la nostra vita. Finché noi non abbiamo il coraggio, primo, di dare un nome alle nostre fragilità, cioè di fare verità, perché vedete, non esiste l'amore senza la verità, eh? Se noi non facciamo verità su noi stessi, cioè diamo un nome ai nostri problemi, alle nostre fragilità, non possiamo nemmeno innamorarcene e amare quelle cose e per poi crescere. Invece ci piace giocare a nascondino, cioè vogliamo talmente tanto negare quella parte di noi, il fatto che magari tu non riesci a stare in piedi con le tue gambe, tu lo vuoi talmente tanto negare che cominci a fingere con te stesso innanzitutto e con gli altri, poi anche con Dio. Quindi non sei più te stesso, sei un attore che ha una maniera per prendere in giro se stesso e gli altri del fatto che non è capace di stare in piedi. Allora, uno che è incapace di volersi bene così non può voler bene in maniera sana agli altri. E molto spesso, quando anche dà la vita per gli altri, ma non ama se stesso, quell'amore verso l'altro è sempre un amore interessato, cioè tutto quello che tu non riesci ad avere con te stesso lo trasporti sull'altro. Avete mai sentito qualcuno che comincia a dire: io ho proprio bisogno di fare del bene ai poveri, cioè mi sento proprio bene quando vado a dare da mangiare alla mensa dei poveri, quando faccio quell'attività di volontariato, quando... Amico, ma tu non stai amando quel povero o quel malato, stai amando te stesso. Stai usando quel povero e quell'ammalato perché ti fanno stare bene, ma tu non stai amando veramente quelle persone. Perché amare quelle persone significa amarle anche quando a te non va, e quando non ti viene nessun beneficio, e quando vorresti startene a casa a fare i fatti tuoi, e invece esci da casa e ti occupi di quelle persone e sorridi. Se tu non sei capace di questo, allora non sei capace di amore. Quindi questo primo passo, il primo passo di questo esercizio di realtà, è dire: a che punto è l'amore verso me stesso? Io mi amo? Io mi voglio bene? E San Paolo, vedete, ci aiuta tantissimo. Nella prima lettera a Tessalonicesi, sentite cosa dice: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, cioè che è consegnato a voi, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè, a ciascuno di noi sono affidate tre cose: il nostro corpo, il nostro spirito e la nostra anima, che tradotto in maniera più semplice è la nostra corporietà, il fatto che siamo un corpo, la nostra psiche e la nostra anima. Queste tre cose, se tu non ne hai cura, se tu non le ami, non funzionano. Sopravvivono, ma non funzionano. Una pianta, se la curi e ci metti un po' di concime, diventa una grande pianta, magari fiorisce anche. Se ogni tanto gli dai qualche spruzzo così di acqua, sì, cresce, è un po' giallina, ma in realtà non è bella, fa schifo.
Ecco, a volte noi siamo così, siamo piante rinsecchite dove non siamo morti, ma siamo semplicemente dei sopravvissuti. Abbiamo un corpo che sopravvive a noi, abbiamo una psiche che sopravvive a noi, abbiamo un'anima che sopravvive a noi. Quindi amare noi stessi significa amare che sopravvive a noi. Abbiamo una psiche che sopravvive a noi, abbiamo un'anima che sopravvive a noi.

Noi abbiamo un corpo che San Paolo dice essere il tempio dello Spirito Santo. Questo parolone, lo sapete cosa significa? Che se c'è un luogo dove lo Spirito risiede, questo è il corpo di ciascuno di noi. Noi siamo come una chiesa, come una cattedrale, come la Basilica di San Pietro. Ciascuno di noi è un tempio unico, bellissimo. E questo tempio meraviglioso è affidato al Ministero dei Beni Culturali di noi stessi. Ma noi abbiamo cura del nostro corpo? Cioè, ci rendiamo conto che amare il nostro corpo significa fare una cosa molto semplice. Non è curare l'estetica del nostro corpo, ci arriviamo a spiegare questa cosa, ma è fare una cosa che apparentemente sembra così difficile da capire, ma è la parola di Dio stesso che ci indica il senso giusto. Sentite: non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. Ancora, infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Che cosa significa ciò? Che se tu vuoi amare te stesso, devi liberare il tuo corpo dal peccato. Che cosa significa liberare il corpo dal tuo peccato? Dal peccato. Una cosa molto semplice. Ciascuno di noi vive dei bisogni. Che cosa sono dei bisogni? Sono delle cose importanti perché ci indicano quello di cui noi abbiamo necessità per vivere. Se io non sentissi il bisogno dell'acqua, non berrei e quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno del cibo, non mangerei, quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno della mia sessualità, non procreerei, quindi l'umanità non ci sarebbe. Tutti i bisogni che viviamo non sono cose negative. È sbagliato pensare che i bisogni che viviamo sono delle cose negative. Quando io dico che dobbiamo liberarci dai bisogni, non significa che non dobbiamo più provare i bisogni. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza, dalla schiavitù che abbiamo dai nostri bisogni. Perché quando non comandi più tu, ma comanda il cibo, tu sei nel peccato. Ma non è che la colpa è della cioccolata, eh? La colpa è tua, che ti sei fatto schiavo di quel cibo. Quando non comandi tu, ma comanda la tua sessualità, la colpa non è del sesso, o della nostra genitalità, o dell'attrazione che proviamo nei confronti di una persona, ma della schiavitù che tu provi davanti a quel bisogno. Capite allora che quando noi diciamo che dobbiamo muovere la lotta al peccato dentro noi stessi, dobbiamo dire: io ho dei bisogni, sì, vivo grazie a questi bisogni, ma sono schiavo di questi bisogni, punto di domanda. Quando ti accorgi che il cibo ti sta gestendo, amici miei, il cibo ci può gestire in due maniere: o mangi troppo o non mangi proprio. La sessualità ci può gestire in due maniere: o la usi troppo o la usi male. Cioè, anche l'astenerti dalla sessualità non significa che stai facendo bene semplicemente perché l'atto in sé non viene consumato. Abbiamo infinite modalità di perversione dentro la nostra testa quando non ci accorgiamo di avere una dipendenza. Ora, come cristiani non dobbiamo girare intorno alle questioni, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dire: quanto peccato c'è dentro di me? Che non significa quante cose sbagliate ho dentro di me, ma quanta schiavitù c'è dentro di me di cui io devo liberarmi. Io vi invito a non avere sensi di colpa, ma ad avere uno sguardo di amore nei confronti di noi stessi, a dire: su, coraggio, piano piano, mettiamoci a lavorare e liberiamoci un po' alla volta da tutte queste schiavitù, perché se io non mi libero di queste schiavitù, non sono una persona che si ama, che si vuole bene. Adesso vi faccio l'esempio contrario. Pensate che solo l'eccesso sia un peccato? Guardate che la pigrizia è uguale. Quando tu sai che ti fa bene farti una corsa, una partita a calcetto e non te la fai, sei vittima del peccato, perché costringi il tuo corpo a vivere male. Quando tu sai che mangiare quella cosa ti fa male e te la mangi, tu sei vittima del peccato. Ma non te la prendere col tiramisù. Il problema non è quello. Ecco, a noi piace tantissimo appiccicare i sensi di colpa alle cose e poi far diventare subito malefiche, diaboliche le cose intorno a noi. Quindi facciamo diventare subito una tentazione immensa una bellissima ragazza. Ma ragazzi, il problema non è di quella ragazza che è bellissima, è la tua dipendenza che hai da un

bisogno che non sai gestire e che non ti sei mai messo a educare. Quello è il problema serio. È così per un ragazzo, eh? È così nei confronti di qualsiasi cosa che è legata al nostro corpo. Avere cura di noi significa dare al nostro corpo quello di cui ha bisogno, educarlo a alcuni sì ed educarlo ad alcuni no. Oserei dire, e lo dico io dal basso del mio peccato, che quando noi ci asteniamo dallo sport volutamente, ognuno nelle proprie condizioni ovviamente, a volte lo sport per una persona è anche farsi una buona passeggiata, perché non può fare altro. Ma quando ci asteniamo da fare questa cosa, noi non ci siamo voluti bene. Non lamentarti poi, perché siccome noi siamo un'unica cosa, se non funziona bene il tuo corpo, non lamentarti della tua depressione del pomeriggio. Perché molto spesso tanti problemi che ci facciamo, sapete come si superano? Con una bella mezz'ora di corsa. Non sto scherzando. Riprendendo un sano rapporto con noi stessi, ridonando a noi stessi 6-7 ore di sonno, che magari non ci abbiamo, non più mettendoci in una situazione di stress continuo. Non puoi dire di stare a occuparti della tua anima quando il tuo corpo lo maltratti. Siamo un'unica cosa. Se tu vuoi bene a te stesso, recupera di nuovo il bene a te stesso. Fumare, prendiamo questo, rimaniamo al tabacco, non voglio andare oltre, perché se andiamo oltre peggioriamo solo la situazione, ma è uguale. Se tu sai che quella cosa ti fa male, la cosa terribile, lo sapete qual è? Sono le persone che mi guardano e mi dicono: Don, io posso smettere in qualsiasi momento se voglio. Ok, allora fallo. Ah, mi è già capitato una volta che ho smesso. E adesso perché stai rifumando? No, perché poi ho deciso di ricominciare. Mi sembra tanto come, vi racconto spesso perché mi ha colpito molto, quel famoso re che viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, no? Che comanda le cose che ormai sono ovvie davanti a lui. Uno si siede: ti comando di sederti. Ah, veramente mi sono già seduto, allora mi metto in piedi. Allora ti comando di metterti in piedi. Noi pensiamo di essere liberi nei confronti di noi stessi, ma sappiate che quando una persona dice: in qualsiasi momento io sono capace di smettere, è la persona più fregata del mondo, L'umiltà ci salva. L'umiltà di dire che tutti noi abbiamo bisogno di rieducarci a riprendersi una libertà su noi stessi. E l'eliminare... Ah, sentite, questa è un'altra storia di quelle... Non smetto di fumare, se no poi dopo ingrasso. Ah, interessante come cosa. Quindi, l'equazione è questa. Se io smetto di fumare, ingrasso, e questa è una cosa brutta. Quindi preferisco fumare, magari rischiare un cancro, però sono in linea. Amici miei, su, non prendiamoci in giro. Ora, c'è chi ingrassa fumando anche, quindi state tranquilli. Quello che voglio dirvi è che nessuno può dirvi questo sì, questo no. Ciascuno di noi deve avere il coraggio di guardare se stesso e dire: questo mi fa bene, questo mi fa male. Quando risponde a questa domanda, ha risposto alla domanda: mi sto amando o non mi sto amando? Se è uno di fianco a te che ti obbliga a fare delle cose, tu magari anche le fai. Per esempio, dice: da adesso io non faccio più uso di cannabis. Va bene, perché me l'ha detto il mio migliore amico. D'accordo, non fare più l'uso di erba. Ma finché quella cosa non capisci che è buona per te, tu sì stai facendo una cosa buona, ma sei ancora schiavo, perché devi maturare tu quella decisione. E finché non cresci e arrivi a quella decisione, non ti stai amando. E se non ti stai amando, sei incapace di amare gli altri e di amare Dio. La battaglia di liberazione del proprio corpo è una battaglia di amore per il proprio corpo. Io combatto affinché la mia libertà si esprima anche attraverso il mio corpo. Punto numero due. Abbiamo detto il corpo. Punto numero due, la nostra interiorità. Attenti, qui molto spesso noi ci sbagliamo, perché confondiamo l'interiorità con la spiritualità. L'interiorità e l'anima sono due cose diverse. La nostra interiorità è quell'uomo interiore che assolutamente noi dobbiamo aver cura con tutto noi stessi, la nostra psicologia, la nostra parte interiore, cioè profonda di noi stessi, che si nutre di cose molto belle. È la parte di noi che avverte il gusto dell'esistenza.
Quando uno non ha una vita interiore, che non significa una vita di fede, perché questo lo vedremo nella terza parte, quando uno non ha una vita interiore, scusate, quando un uomo non ha una vita interiore, non è un uomo. Perché ciò che ci rende uomini è questa interiorità che noi abbiamo. Quando nessuno ci educa alla vita interiore, questo è tremendo. Un ordinamento scolastico come il nostro, che sta mettendo in discussione l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, sapete cosa significa? Che stiamo eliminando l'educazione dei nostri ragazzi ad avere un'interiorità davanti alla bellezza. Il fatto che tu entri in una chiesa e sai godere il gusto di quella bellezza e non semplicemente a starci in quel posto, è quello che ti rende uomo. L'emozionarti davanti a un tramonto è quello che ti rende uomo. Il leggerti un buon libro è questo che ti rende uomo. L'avere la capacità di fare discorsi profondi con le persone che ci sono di fianco e non semplicemente discorsi del tipo: hai visto il tempo? Sì. Siamo a marzo, fa di nuovo freddo. Sì, il tempo. Oppure, hai visto che hai mangiato oggi? Abbiamo mangiato questo. Oppure parliamo male dei nostri colleghi al lavoro, o della vicina di casa, o di quel parente che ogni tanto... Non è questa la vita interiore. La vita interiore è quando tu, con una persona, riesci ad andare in profondità nelle cose. Ma noi ce l'abbiamo una vita interiore? Abbiamo cura di questa nostra vita interiore? Abbiamo una strategia nella nostra vita interiore? Ogni tanto ci concediamo qualcosa che nutra questa nostra parte interiore? Capite che ascoltare Bach non significa essere dotti, sapienti. No, significa dire: mi concedo qualcosa che mi fa bene. Che mi fa bene. Ho detto Bach, potremmo prendere qualsiasi, anche un cantante che non lo so, consumatissimo, che sta in televisione. È l'atteggiamento di interiorità che però a noi manca. Noi non abbiamo capacità di interiorità, non siamo profondi nelle cose. Sapete che quando una persona non è profonda, lo sapete com'è? È banale. È banale. Noi vogliamo essere banali? Tu non ti ami se ti rassegni ad essere banale. Tu ti ami quando capisci che devi avere cura della tua interiorità. Quanti libri hai letto nella tua vita? Dice, oltre l'elenco telefonico, la lista della spesa, questi sono validi? A parte che dovrebbe farci riflettere molto il fatto che a volte iniziamo dei libri e non riusciamo mai a finire di leggerli. Indica che non abbiamo un carattere abbastanza capace di portare a termine le cose. E questo la dovrebbe dir lunga su di noi. Quello che vorrei trasmettervi è che un cristiano che usa la fede deve sdoganare la bellezza, deve sdoganare la verità, deve sdoganare la bontà delle cose. Cioè, uno che usa la fede deve sdoganare la vita interiore delle persone, anche di quelli che non hanno la fede. Noi non possiamo dare la fede agli altri, perché la fede è un dono, ma la vita interiore ce l'hanno tutti. E quando tu tocchi l'interiorità delle persone, li tocchi tutti. Ma se noi in prima persona non ci educhiamo, se passiamo la vita davanti a dei programmi che sono solo grandi fratelli, ma non sono fratelli, e diamo alla nostra interiorità quello da mangiare, guardate che quello siamo noi. Quello siamo noi. Abbiamo una dipendenza da tutto questo. Perché? Perché come ci aggrappa questa finta interiorità che non c'è? La curiosità. Farci i fatti degli altri, quanto ci piace. Entrare, spiare, guardare, no? Così. Il giornalismo che va alla moda qui in Italia, il giornalismo del gossip, non delle domande serie sulle questioni. Ecco perché le masse sono facilmente manovrabili, perché i credenti non usano bene la fede. Noi cristiani non usiamo bene la fede perché non usiamo bene la testa. Non siamo capaci di interiorità, di avere profondità nelle nostre cose. Questo è il secondo punto. Quando tu non ami la tua interiorità, non ami te stesso. Terzo, l'amore alla propria anima, che è una cosa diversa dalla interiorità. L'anima è il soffio di Dio, è il respiro di Dio che è in ciascuno di noi. È quella parte di noi che è più affine a Dio e che è come un grembo che raccoglie tutto il resto. Quindi, confondere l'anima con la vita interiore, ad esempio confondere l'attività del sacerdote con lo psicologo, è pericolosissimo, perché il sacerdote non è uno psicologo e non bisogna usare il sacerdote come uno psicologo. Lo psicologo è lo psicologo, il sacerdote si occupa di far crescere la tua anima,
uno psicologo, di far migliorare o rieducare la tua psicologia, la tua interiorità. Quello che vi dico io però è che l'anima è un grembo che raccoglie tutto il resto, cioè quando funziona l'anima per forza deve funzionare l'amore a se stessi, al proprio corpo, alla propria psicologia, alla propria storia, a ciò che siamo, perché l'amore all'anima è l'amore che raccoglie la capacità che noi abbiamo di ascoltare qualcosa che è più grande di noi. Questo soffio di Dio dentro di noi è ciò che ci guida poi alla fine. Ma se tu immaginate che l'anima sia come un muscolo, che se tu non usi è inutile, anche se ce l'hai. Se tu non usi quest'anima, non la nutri, non hai strategia nell'usare la tua anima e nell'educarla, molte delle nostre vite spirituali sono fallimentari, non perché noi non abbiamo la fede o pensiamo di non avere un'anima, ma semplicemente perché noi non abbiamo un metodo, non abbiamo strategia con la nostra fede. Cioè non riusciamo a dare educazione giusta alla nostra anima. Come si fa? Con un'unica parola: dobbiamo imparare a pregare. E qui si apre uno di quei capitoli, no? Che significa pregare? Gesù, che è furbo, davanti a questa domanda dei discepoli gli insegna il Padre Nostro, che in realtà è un concentrato di un insegnamento immenso, straordinario. Speriamo un giorno, ecco, di poterlo approfondire insieme. La cosa che vorrei dirvi però è che la preghiera, che per noi ci sembra qualcosa di così astratto, è qualcosa invece di concretissimo, perché la preghiera è il nostro atteggiamento di amore nei confronti dell'esistenza. Pregare significa avere cura. Tu preghi quando capisci che ogni cosa, ogni istante della tua vita non è lì e basta, è lì perché è un dialogo che sta intessendo Dio con te, che ogni parte di quella giornata che stai vivendo, che ogni singolo problema o gioia che c'è dentro la tua vita non sono lì perché tu dimostri di essere bravo, intelligente, all'altezza, ma perché quelle sono parole attraverso cui tu entri in contatto, in dialogo con Dio. E che se impari l'Ave Maria o il Padre Nostro è perché devi imparare di più ad amare, non a mandare a memoria delle formule. Che se tu partecipi a messa o impari a confessarti, capisci che tutto questo serve ad amare di più, a convertire quella parte di te, che se cambia quella è cambiato tutta la tua esistenza. Quando la tua anima funziona, tu sei un uomo formato, maturo, equilibrato, non frustrato, peccatore sì, ma un peccatore sano. Sei un malato sano, uno che sa che è soggetto a tutte le malattie del mondo, ma che capisce che tutte quelle malattie del mondo non scrivono il suo destino. Imparare a pregare per noi cristiani è un po' come imparare a respirare. Se nella vita del corpo respirare ci viene spontaneo, con l'anima funziona che questo respiro viene soltanto se la tua libertà funziona bene. Cioè, se tu non decidi di respirare, sei in apnea con l'anima. Sapete cosa succede quando uno non respira per tanto tempo? Muore. La stessa cosa può succedere alla nostra anima. Quando la nostra anima non prega, significa che non respira. E se non respira, non vi meravigliate poi se tutta la nostra vita ci sembra frammentata, che non capisci il perché stai vivendo questo, il senso di quell'amore, di quell'esperienza, non riesci a capire chi sei tu, perché non vuoi bene a quella tua parte, ti sembra un puzzle dove non capisci più nulla, dove i pezzi non combaciano più. Perché? Perché non stai respirando. Solo se respiri le cose cominciano ad assumere un senso, un significato. Solo se tu impari a pregare la tua vita funziona. E se per tutta la vita noi dobbiamo rompere le scatole ai preti a dire insegnaci a pregare, lo dobbiamo fare, ma dobbiamo toglierci dalla mente l'idea che la preghiera è una cosa pesante o un fare un favore a Dio. Dio non se ne fa niente delle nostre preghiere. Le nostre lodi, dice un salmo, non aumentano la tua gloria, ed è vero. Non è Dio ad avere bisogno della nostra preghiera, siamo noi che abbiamo bisogno di respirare. Perché soltanto quando respiriamo Dio entra dentro di noi e unifica le cose, gli dà un senso, un significato. Ecco, se tutta la nostra vita è imparare ad amare, tutta la nostra vita è un impegno a imparare a pregare. Quindi tu
tutte quelle, chiamiamole così, tecniche o consigli che ci diamo solitamente, no? Nel fare quella preghiera, nel fare questa cosa, altro non è che un tentativo di capire quello che c'è molto più sotto di quella semplice formula, di quel semplice gesto, di quel semplice rito. Perché se tu capisci fondamentalmente il significato di quello, ti sei appropriato di questo respiro. Tutta la tua vita è un respiro, perché tu non respiri a ore. Dice, io respiro dalle 8 alle 12, poi faccio pausa, riprendo dopo le 17. Se tu fai una cosa del genere, in quanti tempo, in minuti si muore? 5 minuti, in 5 minuti è finito tutto. Ecco, con l'anima noi ci scherziamo troppo. E sappiate che se la gente è arrabbiata, cioè se la gente è ripiegata su se stessa, si sente sola, si sente spaesata, è incattivita, molto spesso non dobbiamo prendercela con la politica che non funziona, con la crisi, col fatto che non arriviamo alla fine del mese, col marito che non dialoga con me, con la moglie che ha sempre le pretese nei miei confronti, con mio padre che vuole che faccio gli esami, col professore che non mi fa passare l'appello. È troppo semplice dire che il problema è lì. Molto spesso è perché noi non preghiamo, cioè noi non respiriamo. Allora accumuliamo talmente tanta negatività dentro di noi che la buttiamo fuori prendendocela con tutto il mondo, e abbiamo tanti motivi per cui prendercela con tutto il mondo. Ma se passiamo la vita a elencare tutti i motivi per cui non andrebbe la pena viverla, noi dovremmo suicidarci, perché i motivi per cui la vita vale la pena sono 2 o 3 massimo, però sono quelli che ci tengono in piedi. Pregare è respirare per noi. Dobbiamo tornare a pregare. Se tu torni a pregare, torni a pensare. Se torni a pensare, cominci a capire come devi agire. E se tu agisci, allora hai cambiato il mondo. Ecco. Secondo amore, l'amore verso l'altro. Se questo è l'amore a se stessi, quindi al proprio corpo, alla propria interiorità, alla propria anima, la prova del 9... La prova del 9 ce la dà Gesù col Vangelo di Giovanni. Sentite, l'abbiamo citato all'inizio. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il mio fratello, cioè il prossimo, sono per me un continuo esercizio di realtà. Perché? Perché nella nostra idea l'altro vale la pena soltanto quando corrisponde a quello che io mi aspetto dell'altro. La mia mamma ideale corrisponde a queste caratteristiche. Poi magari, non lo so, torno a casa e mia madre ha un mal di testa, entro in crisi. Perché nella mia idea di madre, le mamme non si ammalano. Sono sempre pronte a farmi il panino, a tenere tutto, a sorridermi, a dirmi come sto, e io ignorarla. Sto male quando quella mamma non corrisponde all'idea che mi sono fatto io di lei. Ma sappiate che quando il fratello o la sorella intorno a noi non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di loro e quindi ci mettono in crisi, sono un esercizio favoloso di realtà per ciascuno di noi. Avete presente le persone che dicono vorrei fare tanto per il prossimo, vorrei impegnarmi, poi magari li prendi, li porti in quelle case di riposo che sembrano dei lager e dici beh, dai una mano a queste persone, ti avvicina un anziano che puzza di pipì e che magari non cambiano da un paio di giorni, ti passa subito il romanticismo di aiutare gli altri quando senti quella puzza, quando vedi le ferite delle persone, quando capisci che tuo fratello che sta lì di fronte è tuo fratello proprio perché ti costringe a mettere i piedi per terra, perché tu vorresti scappare, perché ti sei accorto che la vita non è l'ideale che ti sei immaginato, ma è reale. Ora, tu ami il fratello soprattutto quando non ti corrisponde. Amare il prossimo quando il mio specchio è semplicissimo. Dice Gesù, se voi amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Fanno così tutti, è semplicissimo far questo. Io vi do un esercizio di realtà, dice Gesù, amate i vostri nemici, amateli. Cioè, ama quella parte di tuo fratello, di tua sorella che non ti corrisponde. È quello lo sforzo che dobbiamo fare. Quando il Signore ci domanda di amare il prossimo, significa che noi dobbiamo sforzarci di amare soprattutto quello che non ci conviene degli altri. Dice, ma io mio cognato lo strozzerei. Lo so, amare tuo cognato non significa negare che ha quel problema o che dà fastidio o che ha commesso quella cosa sbagliata, ma è domandarti che cosa significa volergli bene a questa persona. E che se io non mi sforzo per tutta la vita di volergli bene, attenti, non ho detto di riuscirci,
perché a volte non ci riusciamo, perché manca la collaborazione anche dall'altra parte, ma il fatto che io ci provo, che ogni giorno capisco che sono provocato a questo, e che il muso di mia moglie non è una maledizione, ma è un esercizio di realtà, perché se il mio matrimonio sopravvive al muso di mia moglie, quel matrimonio è vero. Perché se la vita e le cose che abbiamo scelto sopravvivono ai problemi che ci danno quelle cose, allora sono vere quelle cose. Questa è la verità che noi ci dimentichiamo. Chiamare il prossimo è la prova del nome del cristianesimo. Se noi non impariamo a far questo, cioè ad aprirci, e se pensiamo che amare gli altri significa farli diventare come io voglio, non funziona così. Quello non è amore, è un egoismo travestito d'amore. Noi facciamo così con tutti, dai figli ai fratelli, agli amici, e solitamente li buttiamo via quando non corrispondono alla nostra idea. Ci danno fastidio quando non ci sono corrispondenti a noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ha amato un Pietro che l'ha tradito, un Giuda che si è tolto la vita, un Giacomo, tutti quelli che sono scappati via. Ha amato Giovanni nella sua adolescenza, che è l'unico che è andato sotto la croce. Ha amato Maria, ha amato la Maddalena, ha amato i sommi sacerdoti che continuavano a insultarlo quando erano sotto la croce. Vi ricordate? Perdona loro, Signore, perché non lo sanno quello che stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna questo amore, soprattutto quando questo amore non conviene. Come si fa a far questo? Bella domanda. Dice Gesù: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Dici, quindi don Gesù dice che dobbiamo amare i nostri amici? No. Gesù dice una cosa che è molto più profonda, ci dice che dobbiamo trasformare i nostri nemici in amici e per questo dargli la vita. Amare significa non scappare davanti all'altro, ma scavare dentro l'altro. Scavare perché? Perché tu, scavando dentro l'altro, devi trovare quella parte buona che è rimasta seppellita da quei difetti, da quelle azioni sbagliate, da quell'atteggiamento no che quella persona c'ha. Se nessuno perde tempo con te e non ti scava dentro, finché non ti tira fuori, tu non sei amato da nessuno. Amare qualcuno significa perdere tempo con le persone, anche tutta la vita. Scavare per tutta la vita dentro quelle persone finché non gli tiri fuori un granello di cosa buona per cui vale la pena. Questo significa amare. Chi scappa davanti all'altro dicendo è così, timbro, niet, via, questo non è amore. L'amore è perdere tempo con le persone, da capo, e ancora, e ancora. Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello che ha peccato con me? 7 volte basta? Che tradotto significa basta all'infinito? Gesù dice no, non basta all'infinito, 70 volte l'infinito. 70 volte l'infinito, 70 volte 7. Perché non basta mai, non basta mai. Ma è questa l'unica cosa che ci rende cristiani, è l'unica cosa che ci rende concreti. Il fatto che perdiamo tempo a scavare nell'altro. Ora voglio concludere con una sorta di vademecum che ci lascia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un brano famoso, ma che quasi mai noi prendiamo davvero sul serio. Sentite cosa dice. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si compiace della verità, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, l'amore non avrà mai fine. Ecco, quando uno vuole dire quali sono le istruzioni per l'uso per amare, qua c'è tutto. Sentite, l'amore è paziente, cioè è saper aspettare e riprovare continuamente. Quando tu dici, ah basta, mi sono stancato, non c'hai pazienza, quindi non stai amando, ciao. È benevolo, la benevolenza, la dolcezza, è la dolcezza che sa fidarsi dell'altro. Quante volte ci siamo detti che tu magari hai ragione, ma finché arriva all'altro la pretesa e non la tenerezza, quella persona non cambierà mai. Quindi se il tuo amore non è benevolo, non è amore, dice San Paolo. 3. Non è invidioso.
Cioè, noi dobbiamo combattere l'invidia. Sapete che cosa significa invidiare? Sentirsi al di sotto degli altri. È una cosa che dobbiamo combattere. Ogni qualvolta ci sentiamo al di sotto degli altri, questa è una cosa da combattere. Perché se tu ti senti al di sotto degli altri, dici, guarda, io ti amo perché mi sento così niente davanti a te, gli stai dicendo, sono invidiosissimo di te, per questo mi sottometto, sto qua ad amarti, no? No, non è umiltà quella, quella è frustrazione, è un'altra cosa. Combattere la vanagloria, non si vanta, non si gonfia. Che cos'è la vanagloria? Il sentire il bisogno sempre di essere riconosciuti. Tutti devono accorgersi di quello che faccio. Se il tuo amore cerca sempre il grazie, non che il grazie sia una brutta cosa, è bellissimo il grazie, tutti dobbiamo imparare a dire grazie, ma se tu ami per sentirti dire grazie, quello non è amore, è commercio. Tu hai bisogno di essere riconosciuto in questo. Combattere la superbia. La superbia è il contrario dell'invidia, cioè il fatto che tu ti senti meglio degli altri, al di sopra degli altri. Vedi quello come vive, ah, guarda, noi invece siamo una bella famiglia, noi siamo così. Io ormai faccio gli esercizi di realtà e sti poveretti che vanno nelle parrocchie non sanno niente invece della parola di Dio, del rosario. Noi abbiamo capito tutto. Tu non stai amando, sei solo superbo. Perché la superbia non significa mai sentirsi al di sopra degli altri. Quando ti accorgi che hai qualcosa in più, affrettati subito a dividerla e a darla agli altri. Appena ti accorgi che hai un panino più grande degli altri, spezzalo subito, dallo agli altri, subito. Combattere la superbia. Non mancare di rispetto, cioè avere sempre cura dell'altro, al di là di come si comporta. Questo è importante. L'amore vero è un amore che non manca di rispetto. Non cercare il proprio interesse, cioè non piegare l'altro ai miei bisogni e ai miei fini, ma averne cura io. Come la tua mamma ti ha fatto tutte queste cose e tu non vuoi bene la tua mamma dopo che ti ha fatto tutte queste cose? Oppure, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu non scegli ingegneria e vuoi fare il veterinario? Scusami, cioè per 18 anni tu hai cresciuto tuo figlio amandolo con lo scopo di diventare ingegnere e quando ti ha detto che vuole fare il veterinario è scoppiato il bubbone. Ma io ti ho amato per 18 anni. No, tu mi hai usato per 18 anni. Chiamiamoli per nome queste cose, eh? Questo prendo un esempio, ma me ne posso fare centinaia, Non si adira, cioè ricordatevi, il male non si sconfigge con il male, ma solo con il bene. Tu ti puoi incavolare quanto vuoi, ma se usi l'incavolatura per combattere un'incavolatura, hai usato il male per avere un bene. Questo è Machiavelli, non è il Vangelo. Il fine non giustifica i mezzi nel Vangelo, li specifica. Se il fine è buono, il mezzo deve essere buono. Se l'altro si incavola, devi imparare a non incavolarti. E ve lo dice io che sono sanguigno, Spero che nessuno si incroci con me quando sono arrabbiato, così come so essere molto costruttivo, so essere molto distruttivo. Questa è la prima che capissi profondamente questa pagina della Sacra Scrittura, era un vanto per me. Dice, ah, io zittisco tutti. È un fallimento questo, amici miei, non è un vanto, perché l'amore vero è uno che non si arrabbia e che non usa mai il male per ottenere un bene, mai. Non gode dell'ingiustizia, cioè il difendere ciò che è giusto sempre, sempre, senza mai dire, ah, hai visto? Adesso gli sta bene, perché in questa maniera. Oppure avete mai sentito questa espressione? Il Signore è grande. Cioè, subito, tirare a testimonianza il Signore come se è stato il Signore, capito? Ah, adesso ha sbattuto, lui è così. Ah, questa è la giustizia, hai visto? E come dice il Vangelo, aspetta il cadavere del tuo nemico, perché prima o poi passerà. No, dico, guarda, quello non è il Vangelo. Quella è una tua idea del Vangelo cinese, magari. Ma no, amici miei, questa è una cosa che dentro di noi dobbiamo tanto combattere. L'amore non gode dell'ingiustizia, mai, anche quando riguarda quelli che se la meritano. E noi siamo i primi a meritarcela, eh?
si compiace della verità. Cioè, attenti, qui ve lo lascio come un motto: vivere sempre per cose vere, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Questo è il cristianesimo: vivere per una cosa vera, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Chi vi vende una cosa vera e dice, ti dico anche la maniera facile per toglierti subito di mezzo questa cosa, vi sta dando una fregatura. L'amore vero è un amore che si carica della fatica dell'amore, senza scorciatoie e senza semplificare le cose. Dice, guarda, io mia moglie ormai riesco a gestirla, perché gli metto il Lexotan nel latte la mattina e per tutta la giornata sta tranquilla, viviamo sereni ormai. Amici miei, io ho capito che ormai siete sereni in famiglia, ma quella è una semplificazione, non è la verità. Parte tutto questo. Vorrei concludere, ecco, gli esercizi di realtà, questo percorso, queste quattro tappe: la parola, Maria, l'Eucaristia e l'amore, che sono un po' come i quattro punti cardinali per noi, le quattro colonne su cui costruire la nostra vita. È un segreto che vi dico: se funzionano queste quattro cose, funziona tutto. Il resto è un di più che possiamo aggiungere e può esserci di aiuto. Ma se queste quattro cose sono in crisi dentro la nostra vita, cioè se è in crisi il nostro rapporto con la parola di Dio, se è in crisi la nostra fede mariana, l'uso serio di Maria, se è in crisi il rapporto eucaristico, che cosa significa l'Eucaristia dentro la nostra vita, se è in crisi la carità, la nostra fede traballa, non ha senso, è fede inutile. Se queste quattro cose funzionano, la nostra vita funziona e tutto diventa una storia da raccontare, non un déjà vu, non un già visto. È una storia da raccontare, perché è una storia nuova, una storia vera, una storia viva, una storia reale, non una lucubrazione psicologica della realtà, non un circolo di psicopatici. Noi non siamo questo, non vogliamo essere questo. Noi vogliamo imparare quattro cose, cercare di metterle in pratica e cambiare la nostra vita in questo senso. Questa è la santità. La santità non ci dice di ottenere dei risultati, ma di lavorare ogni giorno della nostra vita su noi stessi per cambiare il cuore. E noi ce l'abbiamo il modo per far questo. È come se uno ti porta in palestra e dice, guarda, hai la palestra, adesso devi diventare la persona più muscolosa del mondo. E tu ti guardi intorno e dici, ah, sono in palestra, quindi diventerò la persona più muscolosa del mondo, e ti aggiri in mezzo agli attrezzi, ogni tanto ne tocchi qualcuno, poi vai, ti guardi un po' allo specchio, tutta la vita a girare per questi attrezzi, poi finisce la vita e dice, sono muscoloso? No, perché non hai fatto niente, non hai fatto nessun esercizio. Perché vi dico questo? A volte il nostro cristianesimo è un aggirarci davanti agli attrezzi, no? Ogni tanto ci aggiriamo a messa, ogni tanto sbiascichiamo un'Ave Maria in un rosario, ogni tanto facciamo un'opera di bene, ho dato un euro al ragazzo di colore che era davanti al supermercato, io ho pure sorriso, ma bravo, proprio la carità questa, no? Però da due settimane non ci rivolgiamo la parola in casa, wow, interessante, ma io ho ragione, ah, allora va bene, guarda, ho trovato una messa che proprio me la sento dentro quando vado a messa, capito? Soltanto che non la fanno sempre sta messa, quindi io ci vado ogni tanto quando fanno questa messa. Ma tu hai capito l'Eucaristia proprio, Proprio l'ideale. Ecco, l'aggirarci intorno alle cose cristiane non ci rende cristiani. Imparare a usare le cose cristiane, questo ci rende cristiani. Questo è lo scopo degli esercizi di realtà. Quindi, tutti questi quattro incontri che ci siamo fatti insieme non hanno senso se non vengono fatti, cioè se non diventano cose concrete. Ascoltare uno che parla e che intrattiene e andare a vedere uno spettacolo di intrattenimento è la stessa cosa, ma qui non c'è nessuno spettacolo, ci sono istruzioni per l'uso, ma la differenza non la fa Don Luigi, la fate voi da questo momento, perché voi decidete se volerli applicare o meno dentro la vostra vita. Ci riuscirete? Ah, penso proprio di no. Nessuno di noi ci riesce pienamente, ci prova però, e man mano cresce in questo e comincia a riuscirci un po' alla volta. Concludo con la stessa indicazione che ho dato il primo giorno che ci siamo incontrati. La cosa peggiore nella vita spirituale è l'incostanza, è l'intermittenza.
Se cominciate una cosa per poi lasciarla a metà, non cominciatela proprio. Se cominciate un cammino, se salite una scala per poi fermarvi, vi siete fatti malissimo. Non fate questo. Una cura o si inizia e si finisce o non la si fa proprio. Carattere, amici miei, non domandiamo a Dio cose che noi dovremmo avere di dotazione nostra personale. Mostriamo di essere uomini, umani nel vero senso della parola, mettendo fuori un carattere che dice sì, voglio cominciare a far questo dentro la mia vita. Voglio usarla questa palestra e non aggirarmi in mezzo a questa palestra.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopočko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopočko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti auguro di loro.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue e anima e vita del tuo direttissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che informa.

0: Non di speranza, contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

I pensieri maligni non hanno a che fare con la profondità del cuore, perché le tentazioni hanno forza su di noi se noi restiamo a livello superficiale di noi stessi. Più uno entra dentro la propria interiorità in maniera autentica, onesta, semplice, più le tentazioni sono labili, meno sono potenti, meno sono possenti. Perché infatti è interessante dire una cosa: la verità non si conosce, nel nostro linguaggio si riconosce la verità, quella esistenziale, mentre c'è una verità oggettiva che si conosce obiettivamente, ma la verità profonda è qualcosa che noi riconosciamo come se già ci fosse, riconosciamo. È interessante perché quando si rientra in se stessi, come abbiamo detto nella puntata precedente, veniamo in contatto con l'io profondo, con la bellezza, con la verità. E la tentazione è incompatibile con la verità, è incompatibile con la bellezza che deriva dalla verità. Come funziona? Come si riconosce un pensiero maligno? È un pochino questo è l'argomento di questa puntata. In genere ansia, fretta, pressione, contagia, e se accettato e ripetuto diventa un vizio. In realtà i vizi capitali, questi pensieri maligni, ripetiamo, non hanno a che fare col nostro cuore, ma sono divieti di accesso, barriere verso la verità. È una necessità, un'imposizione che distorce il percorso dei nostri pensieri e non andiamo al nocciolo delle questioni. Quindi ci fermiamo su delle ansie intermedie. Di cosa sto parlando? Allora, quali sono i sistemi fondamentali dell'inganno, della distruzione della nostra vita? Cioè i matrimoni, le amicizie, le relazioni lavorative, le relazioni familiari di ogni tipo vengono rovinate da processi che sono prima, che partono prima del momento in cui poi facciamo i nostri errori, in cui ci comportiamo male gli uni con gli altri. Allora, ci sono dei meccanismi principali, cerchiamo di definirli secondo quella che è la scuola un po' di Evagrio Pontico e di tutta la grande struttura sapienziale dei padri del deserto e di questa che è una sapienza antica e ascetica e collegata a una vita di penitenza. Ma diciamo un pochino queste cose con un linguaggio nuovo, un po' più aggiornato. Allora, un primo modo di lavorare della tentazione è la rimozione. Cioè i pensieri maligni vogliono nascondere qualcosa, non fanno pensare a un aspetto della realtà, cancellano qualche dato importante della vita. Si dà l'assenso alla rimozione perché un pensiero appare più comodo, una lettura più veloce, ma ciò che è stato rimosso in realtà sta lì, rimane lì. Appunto, questa cosa qui prelude a una semplificazione eccessiva del nostro pensiero. E allora avvengono quelle che si chiamano le assolutizzazioni, che derivano da queste rimozioni, ovvero sia uno prende e dimentica o rimuove, non considera, non guarda una parte magari un pochino più seria e più profonda, o magari anche tendente a indicare una richiesta di processo di crescita, di mettersi in discussione. Ecco, sono scorciatoie nella nostra testa che ci fanno guardare solamente un aspetto e quindi assolutizziamo qualcosa. Quello che ne deriva è che noi iniziamo a credere di essere a contatto con la realtà, ma siamo a contatto solamente con quello che ci fa comodo della realtà, e iniziamo a provare una comodità esteriore nel pensare per esempio a una persona solamente come cattiva. Allora iniziamo a mostrificarla, facciamo delle assolutizzazioni, diciamo questo collega è un disgraziato, questa persona è insopportabile, però ci dimentichiamo che non è vero solamente questo, è anche stato gentile con noi in un momento. Però questa assolutizzazione è facile, è un pensiero diretto, è un pensiero così, e che consente una lettura così molto facile a sposare, e però a quel punto sotto nel profondo resta ciò che è stato rimosso e uno inizia a avere un malessere che deve coprire con una maggior violenza nel pensiero. Allora l'assolutizzazione si sottolinea ancora di più,
Questi sono processi comunissimi. Non bisogna pensare a una patologia mentale per arrivare a queste cose. Queste cose le facciamo tutti i giorni, però ci portano fuori dalla realtà e ci generano un benessere operativo, perché sembra che le cose sono più facili a farsi quando uno le legge così, ma un malessere interiore, perché sappiamo che qualcosa non quadra, perché le rimozioni sono inutili, le cose restano sempre lì.

una seconda formula di inganno che usa il maligno, che ci separa da noi stessi e da Dio e dal prossimo. Sono le proiezioni che Evagrio Pontico descrive, senza chiamarle così, ma le descrive tantissime volte in una maniera straordinaria, è attaccare su una realtà un dato autoctono, cioè che parte da me. Io ho delle cose che in me sono irrisolte o dolorose o quello che sia, e io inizio a appiccicare sulle cose o le persone o le situazioni questo mio problema. Questo inganno è pericolosissimo. Le proiezioni sono ladrici di grandi distruzioni relazionali. Di fatto, con le proiezioni bisogna veramente non scendere a patti. È un fenomeno che ci porta a non vedere più la realtà, a essere coinvolti emotivamente con qualcosa che non è nei fatti o che usa i fatti facendone una sintesi molto pericolosa. Questo fenomeno si chiama anche affezione, cioè è una forma di avvicinarsi alle cose secondo un moto interiore, non secondo i dati oggettivi del reale. L'affezione storce la lettura della realtà. L'affezione può anche essere negativa, eh? L'affezione può essere anche il volere a tutti i costi rivedere, per esempio, una situazione di persecuzione. C'è stato un mare di gente che vive così, cioè che si sente perseguitata da dovunque vada, che sente che la situazione è dura. Una delle domande sante che dobbiamo farci è quando ci succede che un po' troppo spesso ci ritroviamo sempre nella stessa situazione. Cioè, che capita che più volte, che ne so, ci sentiamo esclusi. Probabilmente non è così vero. Probabilmente se una cosa ci capita tante volte, è una nostra proiezione, non è realtà. È una cosa che sta avvenendo in un campo che è il campo dell'aria che c'è fra i fatti e il nostro cuore, della zona che c'è, e noi abbiamo un'affezione, è un termine che usa molto bene poi tanto tempo più tardi Sant'Ignazio di Loyola negli Esercizi spirituali, che ci porta a non stare davanti alle cose ma in rapporto con noi stessi e basta. L'altro spiega, interpreta, resta come una parte della mia rabbia, per esempio, e con l'altro non entro in relazione. A questo tipo di realtà bisogna mettere il sale sulla coda, e vedremo fra un pochino come si combattono queste trappole, ma questo tipo di trappola non può essere affrontata con mediazioni. Le proiezioni vanno spezzate alla radice, cioè non sono cose che si possono mantenere come parte della lettura della realtà. Tante volte noi diciamo, ed è comprensibile, va bene, ma io la vivo così, ma questo è il problema. Il viverla così, cosa per cui dobbiamo avere misericordia verso l'altro, ma se vogliamo noi stare bene, se vogliamo noi arrivare alla pace profonda del cuore, alla libertà autentica dei figli di Dio, bisogna proprio rompere ogni alleanza con questo mio modo di vivere le cose, così come a noi sembra giusto dire, e ci sembra anche lecito, ma io la vivo così. E la vivi male, e con questa cosa non ti conviene fare alleanza. Non sto parlando di un dovere etico di rinunciare a queste nostre visioni, no, è proprio di un'urgenza esistenziale. Così non si arriva mai alla pace, perché le proiezioni sono per la loro propria natura pervasive, si infilano dappertutto e uno finisce per non vivere mai la novità, ma vivere una ripetizione dei propri dolori ovunque stia.

come possiamo fare con queste due principali tecniche di inganno, che appunto sono la rimozione e la proiezione? Non basta la nostra volontà. Ed ecco che qui dobbiamo sottolineare una cosa, su cui forse torneremo più tardi, e cioè che non è possibile affrontare questa avventura che stiamo facendo con queste trasmissioni senza mettersi un pochino a fare degli esercizi autentici di preghiera. Non c'è modo di uscirne. Ascoltare queste cose solamente come un'informazione, come un dato culturale, è quasi peggio, perché così uno crede di aver affrontato il combattimento. No, assolutamente no. Innanzitutto queste trappole richiedono un aiuto esterno alla nostra capacità. Dietro a queste trappole ci sta l'inganno del maligno, e il maligno è più furbo di noi. Noi abbiamo bisogno di allearci con Dio per affrontare questo tipo di inganni. Abbiamo bisogno di preghiera. Non si affronti il tema che stiamo cercando di sviscerare in queste trasmissioni senza iniziare a dialogare con Dio, a dare spazio alla preghiera. Tutto ciò è assolutamente necessario, altrimenti si possono produrre delle strane situazioni, come gli anticorpi di una cura di antibiotici fatta male, interrotta troppo presto, di cose che rendono di fatto la realtà del nostro discernimento confusa da una vaga supponenza, da una vaga presunzione di aver capito come funzioni. No, no, qui non funziona così. Qui funziona che bisogna assolutamente pregare, bisogna assolutamente dare spazio alla relazione con Dio. Allora vediamo le tecniche che appunto vengono applicate dal maligno secondo queste grosse realtà, diciamo così, quello della proiezione e quello della rimozione. Allora, le proiezioni in genere vengono applicate alle cose, innanzitutto. Proiettare la propria identità sugli oggetti, tutto questo è tipico della parte del nostro io, come abbiamo detto nella puntata precedente, che è la parte più somatica. È una realtà per cui nelle cose ci si rivede. Un secondo livello è la proiezione sui pensieri, per cui si diventa affezionati a dei pensieri che sono assoluti. Bellissimo il racconto dei padri del deserto, dove ci sono due monaci che si volevano molto bene, che si servono l'un l'altro e che offrivano l'uno all'altro ogni giorno le cose che avevano con grande fraternità, con amore fraterno. Poi una mattina stanno seduti uno accanto all'altro e si posa un uccellino. I due discutono perché uno pensa che sia un passerotto e l'altro che sia un cardellino, e piano piano la discussione su questa fatta se un passerotto o un cardellino li porta fino ad arrivare alle mani fra di loro. Perché io sono magari capace di farti mille servigi, ma non rinuncio a una mia idea, non rinuncio a una mia visione. Queste sono le proiezioni sulle idee, dove ci si sente offesi profondamente dalla contraddizione di una propria idea, fino alla violenza, fino alla rottura dei rapporti. Ecco, questi due ambiti sono gli ambiti, diciamo così, che lavorano sulle proiezioni. Un altro sistema di lavorare sulle rimozioni da parte del maligno è quello di lavorare sui punti deboli, ovvero sia, spesso ci si affeziona anche a dei punti buoni, a delle cose ben fatte. Talvolta il maligno permette che noi vinciamo qualche battaglia proprio perché così perdiamo l'attenzione su altri livelli. Si ha un livello di preghiera molto molto buono e allora uno non si rende più conto che è diventato molto disattento con la gestione della propria sensualità, per esempio. Allora uno sta lì che è tutto contento perché prega e intanto il nemico sta guadagnando terreno nell'ambito della propria padronanza del proprio corpo, e ci si dimentica delle proprie debolezze. E questo tipo di tecnica è di pari passo con un altro tipo di realtà. Se da una parte ci si dimenticano i punti deboli, questo succede anche perché magari si è privi di misura nella vita spirituale.
ovvero sia, si comincia con essere molto fissati sulla vita dell'ascesi e a essere molto, molto bravi, molto buoni, molto farisaici. E quindi uno non si rende più conto che sta diventando un torturatore del prossimo proprio per mezzo delle pratiche spirituali, da cui si pretende troppo, in cui ci si proietta troppo. Una tecnica tipica del maligno è sottovalutare i conflitti fraterni, cioè non dare importanza alle rotture nelle relazioni, perdere la comunione con le persone e dire vabbè non succede niente, ma invece lì sono le cose più importanti, perché le nostre relazioni sono la carità fraterna è la cosa più importante della nostra vita, molto più importante che non l'ascesi, che non il controllo di noi stessi, che non so che preghiera, non so che pratica, non so che precisione, che giustizia, che perfezionismo, che purezza. La cosa più importante è la carità fraterna, il volersi bene, il riconciliarsi. Bene, Eraclio Pontico parla anche di alcune realtà, che possiamo citare solamente en passant, cioè fuggire dai propri limiti, dalle malattie, dalle esigenze reali del nostro corpo, se abbiamo un'esigenza la dobbiamo rispettare, e essere fondamentalmente centrati su cose secondarie. Allora, le tentazioni, quindi, sono di tre livelli. La tentazione delle passioni fisiche, sarà ciò che dobbiamo affrontare per prime, la tentazione dalle passioni interiori, dai movimenti della nostra psicologia, e poi c'è la tentazione proprio che riguarda il profondo dell'essere, l'io. Se noi abbiamo un'anima che ha degli appetiti, i primi pensieri saranno collegati a gola, lussuria, avarizia, cioè il possesso delle cose. Abbiamo un'anima psicologica e allora avremo tutti quei vizi come l'ira, la tristezza, l'accidia. E poi abbiamo l'anima pneumatica, spirituale, il profondo, e lì arrivano i vizi più grandi, la vanagloria, l'invidia e l'orgoglio. È chiaro, i vizi relativi alle esigenze fisiche sono relativi a cose che non possiamo negare. Ce l'abbiamo, dobbiamo mangiare, abbiamo un corpo sessuato, abbiamo bisogno di possedere cose. E qui sarà il punto di partenza del nostro viaggio. Ma possiamo accennare che i vizi della psiche, diciamo così, hanno a vedere con gli stati d'animo. L'ira, la tristezza e l'accidia sono molto più difficili dei primi tre: la gola, la lussuria, l'avarizia. Ma i vizi dell'anima spirituale sono i più devastanti, più difficili da vincere. Vanagloria e orgoglio sono difficili e indomabili, e si può diventare pazzi di orgoglio, pazzi di invidia, se non dominiamo queste due pulsioni, la superbia e la vanagloria.

Allora, di fronte a questa battaglia, come fare? Ecco, consigliamo di non scoraggiarsi, questo è un mondo affrontato mille volte e non è semplice, ma è stato già vinto, sappiamo come si fa. Allora, primo punto, come abbiamo già detto, bisogna iniziare a pregare. Non è possibile affrontare questo mondo senza la preghiera. Iniziare a dialogare con il Signore. Come si fa la preghiera? Cominciare. Se uno non sta pregando, non ha uno stile di preghiera, innanzitutto dimenticarsi che si possa pregare così a casaccio, quando capita, no. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice la prima e più importante prescrizione dell'Antico Testamento. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è uno solo, è il primo, è il Echad, è il Protos, è il primo. Se non si parte dal Signore, se si parte dalla confusione, se si parte dal maligno, saremo sempre ingannati e non potremo gestire, perché le carte le ha date l'altro. O la confusione della vita, la confusione di ciò che abbiamo intorno, o addirittura lo stesso maligno. Allora si prega all'inizio della giornata e prima di dormire, quando cominciano le due grandi fasi della nostra vita, l'attività e il riposo. È molto importante chiudere la giornata con la preghiera, iniziare la giornata con la preghiera. Quanto? Poco, non troppo. Bisogna cominciare subito con qualche minuto. Bisogna cominciare con leggere la parola di Dio, dare la parola a Dio. Una buona tecnica, semplice, elementare, è quella di leggere il Vangelo del giorno. Quindi bisognerà, e lo vedremo ancora meglio nelle prossime puntate, analizzare i nostri pensieri. Come si analizzano? Ripetendo, riguardando un po', vediamo un po' che cosa sto pensando, guardando, ripetilo un po', perché tante volte ripetendo esce fuori la magagna. E anche l'interrogazione, che è ancora più importante, chiedendosi, semplicemente chiedendosi, ma questo pensiero può venire dallo Spirito Santo? Può essere veramente un pensiero che è per il mio bene? Così distruttivo, così aggressivo, per esempio? Oppure la risposta è no, questo è veramente il mio bene, è pacifico, è sereno, mi porta all'altro. Come riconosciamo la bontà dei pensieri quando arrivano alla pace, a Dio, alla riconciliazione, al bene, e sono coerenti con il bene che ci è stato insegnato dalla fede e dalla Chiesa? Invitiamo gli ascoltatori a entrare in questo combattimento, non averne paura. È buono iniziare a interrogare i nostri pensieri, a ripeterli, a analizzarli e a vedere che cosa ci si muove dentro il cuore. Troppo importante è il nostro cuore.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.

Ai nostri ascoltatori, un benvenuto a sentire questo momento furlan. Lus comencin salutanti in poesia questo mes di settembre appena entrato. A seguis la conta par frus e par grains. Poi una chiantosa di Aldo Dei Roche sulla so e nostra chiarnia. Poi dopo i sintarin i viers di Pierina Galina. E tala rubrica Friul Talmont e sintarin di un proiet cultural italo-argentin. E finarin con tunchianta Maria, paliso fiestis di settembre, e parcanusiudi a fermali vueris, e a vivi in pace. Ad ui vuatris, buona ascolta. Scomencin questa prima puntata di settembre con una poesia caffevela di Kismes di Gabriel D'Annunzi. I lavolti par Furlan e a partitul I pastors. Settembre. Anin. È ore di migrà. Cumò in chiere di abrussi miei pastors, a lasin li malghi se avan viers il mar. Avan iu all'Adriatic salvati, che alle vert come i passions di mont. E han bevuta plen ali sorgivis alpinis, che il savor di aghe native, al resti tai curs esui di confuart, e a lunca inludi la lor set pastrade, e han fat nuf il baston di noglar. E avan, paltroi antic al plan, quasi par un flum di erbe cidin, soli solmis dai antic sparis. O vos di quel che par prin, all'olme il trimulà dalla marine. Cumò, di lung di quel litoral, il troppo al chiamine, cence mudament, alle laiar, il soreli al palombe tant, la vive lane, che quasi dal savalon a nos varie. Svuacara, talpina, dolce rumors. Ah, parce no so io, cui mei pastors.

sono stati ploys dai dis passas che hanno rinfrescato il clima. Ma è venuto mesi di tanti alt, pochi ploa e tanta bisogna di aga dalle campagne che erano arsidis. Quanca venga manchiare così, si ne quargesi di poi dall'importanza dell'aga, dall'importanza di sorella acqua, diceva Francesca di Assisi, che insieme con sorelli, aer, ploa, a sostén la vita sulla chiera, la vita dall'umanità e di tutti che atris creaturis. Francesca non metteva una gerarchia, ma diceva fradis e sors, a duce che l'esiste. Perché che domo collaboranti insieme, propri di fradis, a si può vivi in pace e in bontà. Il soreli, la ploa, l'aga, l'aer, la vegetazione, gli animali, e duce che l'estate creata. E che l'om, alle clamata a preservà e a custodì. A custodì con amor. Alle un tocca l'ha scritto Rem Spicemei di Visepente, tal furlan di che il paese, cal conta troppo son preziosis, li agis. Il titolo alle propit, agis. Ma prin vi ho detto il significato di qualche peraula che lui aldopra di lunghi viers. Risultive, sorgente. Buginà, far rumore. Oppur gridare. Padin, riposo, pausa. Soneos, soneosis, sintarin plural femminile. Desideroso, desiderose. Soneosis di là, desiderose di andare. Andare dalla sinistra ti limenta, si dice là, invece dalla destra si dice gi. Ficchiarsi, ficcarsi. Minchionade, scherzo, sberleffo. Frut, frus plural, bambino, bambini. Dabon, o in che par dabon, proprio, veramente. O se dabon un mare ve, siete davvero una meraviglia, siete proprio una meraviglia. Ve a cur, avere a cuore. Ecco allora, agis, diremo spizzamiglio.

0: Panin in devant cul moment da la flaba di autor, contada par Furlan, plena di savietat par Picciui e par Grimes.
1: Di Gianni Rodari, la chitarra dall'imperador,
0: contada par Furlan.
1: All'era una volta un imperador una vora potent, ma poc furbo, brauros e poc di cor. Dal soream all'era diventat di moda suonà la chitarra. Duchi andavevin una, a suonavin ogni moment che podevin. E anche l'imperador al vole imparà, par no sei di mancul dei sudiz. Ma prova e riprova, conto un maestri e conto un altri, nuia di fa, non era propit bon di nuia. Allora si svindicava, mettinti in prigion, tutti i puers istruttori che non arrivavano a insegnare nuia. E rabbios che mai, par no pandi la sua incapacità, e perché nessun al fages mior figura di lui, al de ordin che nessun suona spui, se no, ai vares fatta idees. A sparirin li chitarris e duchierin a vilis, fin tra mai che doi amici, Pip e Pop, a pensarin di giusta la situazione. Si presentarin al re con una chitarra di regalai. Quel tal prince si rabbia e stava per metio in prigion. Ma poi doi a spiegarin che si trattava di un strument special, cal suonava besol, cencia quardis, e al faceva il son di qualunque strument, e inchie di un'orchestra interia. L'imperador al provà e si sentì subito una vera sinfonia che face cori d'ogna tutta la cort. Tut content l'imperador al tornà da libertà di sunà e al bandì un concors per proclamare il mior sunador dal ream. L'imperadora e i cortigians avevin capit che l'era sotto un truc, ma non diserin nuia per no farabbia al sovran un'altra volta. Naturalmente ai darin la vittoria a lui, che di non finì poi di vantarsi dalla sua bravura di suonador. Duccia savevin che non era vera, ma lasciare in tal crodescu sì, per stare in pace e suonare in libertà. Comprendus, Pip e Pop, che intendinsi di elettronica, avevin mettuto un picciol marchingegno dentro dalla cassa della chitarra imperial, in mood che suonasse come un mangiadisco.

0: Peso capiti il significato di chi sta picciola flaba?
1: Si può dare sdì che l'imperador non si mertava, duta che soddisfazione, perché era triste, stupid e vanton. Ma pensa ben, aveva ricevuta la punizione più brutta, che per un ignorante ai che di lasciai crodi di sei il più bravo e più istruito di tutti. Così al resterà ignorante per sempre e mai nessun non farà stima di lui. C'è lezione chi sta flaba. Non si fa capì che non vien di ascoltà nomo che i canus laudin, ma in chi è soradut che i canus disin la verità, che non si udin a capì e chi in estus di fies. Così i podinci ridi superaio. Non si tratta di accettare che non insulti, che non soffindin. Si favela di correzioni amichevolis, a fin di ben, come che non stanche di famea. Ma è importante, se si volisi ben, digisi con biela maniera e glieli pecchis, no domoli laudis. Us plagiaresi e sei come l'imperador, contente e beat, dalla convinzione di esci il più bravo di tutti. Intanto che ognun, par sot, rideva di lui. Cirindi vea grata, allora, sa nos fagin notà, la chi sbaglin. Nos iudin a cresci, alla in mior. Insomma, nos vuelin ben. E in chi no, si vin a fiet e vera amicizia, per qualche dun, fagin. Talmuta dat, par no, findi, altrettant.

pausa musicale con una chanson dedicata alla chiarnia. Cai definita chiera di frete di fan, chiere suspir dall'anime, di pan calza di lagrimes fa die dignitat, e parchist di frusca van via di chi. Ma anche chiera di erbe catorne adrecià, se sore ai son passas. Di Aldo Rossi, chiarnie.

0: En che vuoi ospitin una poeta? Nos leerai soi viers Pierina Galina. In Finché si campe, tu dici che hanno le dozzorelli, ma in che inevitabil burlace e tempiesta tal vivi?
1: E in che t'hai più gran safies?
0: E catocchia, ridi per favore e vai per dentro tanti voltis. Alle un contenuto un grum adat, a chi stim difficil e grivi di problems. Che però non andi fanno scola, e tu dici, non andi buttano giù.
2: Finché si campe, hai forse. C'è che duci no, e può dare sindisi, c'è che succede dalla vita. Burlacce, tempieste e bosenin, e mi ricordi che la vita non è di onde simpri, che l'amor le di tanti colors, che bisogna conosci uduccio e messe dai ben per poter tirare in di lung, cence colà e buttassi u. Bisogna ridi con la maschera e vai col cuor. Una minestre che bisogna mangiare finché si campe.

0: lavora di tenerezza e di umanità, talto chialà limans dei vecchius, fruiadis, chiamadis di ainse e di storia. Apalesin la vita dai nestri vecchius, bondanza di lavor, stiarsetà di padin e di contents. E dopo, a passin tal ricovero, l'ultim timp, lung e imberdeat cu la muart.
1: Maristele, hai una poesia dedicata a un nonnute che hai conosciuta la RSA di Codroip e aveva l'Alzheimer. Però a me aveva contato tanti robis dalla sua vita. Maristele, mans di vece femmine, contadine braurine a molzi vacchis, cence feris, cence domenis, mans grandis di venis, lungis di pianiste, maestade bune di sunà. Mans bandonadis sul green, strachis, seneosis di polsa, sore linsoi blancs sunt uniet forest ed ur. Mans cula vere fruiade, secis di occasions ingrispadis dal trimà. Mans plenis di storie, di tetui di vacis, di rodui di cunin, di orte rosmarin, e cirin fasoles in talimanis par soflal nas, così, giuste par falc, in case di ripos, dula che il timpale lung e imberdeat cula muarte.

0: Como quel teatro al finisco la farsa e digo una conclusión vivarosa alla puntata di voi.
1: Marie Sploppettine è una poesia dedicata proprio a Marie che ha fatto 90 anni e siccome che è una che si lamenta sempre, allora la poesia forse arriva a descrivile. In tal filistrin dal timp Marie Sploppettine ha ricamato il numero 90, ben imberdeato in un glemuc di sane furbetate. Una prese di egoismi e una di tristerie. Ie fas un minestron di bondanze e miserie. Si lamente quanca pluf e quanca le sorelli. Noi e bune di tasè, nance quanche io feveli. A Sofie, puarine, i fa sempre la romanzine. Mai un grazis, né un ninnine, sempre muoviti, fa schel, come se fosse un general col colonel. Pai 90 anni di Marie Sploppettine gli han fatto un fieston degno d'une regine, con musiche, regai, torte e chiandelutis, eppur gli voleva dome un par di ciavatutis. Si è lamentate anche in che giornate, parce che catine noi ere state invidate. Tu has baruffat, gli andizi e i fis, vuoi fa la pas, dise in ponte di Pinsirs. Allora catine gli è sta declamade, e ancemò une volte Marie contentade. A manco la fieste ha conosciut li grie sclete, par fa contente Marie, pa la prime volte, quiete.

0: E sì, appena entras.
1: Dal mes di settembre, che alla do fiestis dalla Madonna che forse hanno son tan conosciudis, ma son una il vot di settembre, la natività di Maria, e una il dodis di settembre, il non di Maria. E allora, Evolin, si era a questa trasmissione con un chiant dedicata a ye, un chiant che all'era un'invocazione per che finis la guerra, e alle purtroppo di grande attualità adat in chi avue. Antonella Ruggero, hai preat la biele stele.

Christiane hanno sa riguardati i nostri spatimenti per la prima guerra mondiale, scombattuta qui, sulle nostre montagne, con morte e distruzione, per i soldati, in gran parte giovani contadini, che tutti avessero voluto, forse combattimenti che hanno capito, voluti di altri, come sempre, sulla loro pelle, dai monumenti dei paesi, i leini i loro nomi, come che di là dal confine, saranno i nomi di quei che acclamavano il nemico. E sul carso i vin cimiteri dai nostri e anche dai tedeschi, tutta gioventù compagna. E no, domo per loro, ma anche pai civi, è stata tanta rovina e tan dolor, come sempre da ogni guerra. Par chist, mai pui guerris, adis una legge sacrosanta dalla nostra Costituzione. Ma l'avino capida? La rispettino? Son tanti guerris e macialisis, ora presint. È una corsa ai armamenti invece di ciri ogni via di trattativa, di negoziat, di mediazione. Ti vuoi lì che i sorestans di tutto il mondo a capisci che non ho la pace, ai di ciri, in ogni mood, le armi s'accoppin e a distruggin il present e il futuro dei popoli. E con questa preghiera e augur di pace, e si rinchista puntata chi ascoltador se us din appuntamento a voi vot alla stessa ora, mandi

Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997. Nel 1946 Agnese Boyajou era una suora missionaria di 36 anni, di origine albanese, e ne aveva passati quasi 18 in India dedicandosi all'insegnamento. Anzi, da una decina di anni ricopriva l'incarico di direttrice di una scuola cattolica per ragazze della media borghesia. Era contenta della sua vocazione, contenta della congregazione religiosa delle dame irlandesi di Mary Ward alla quale apparteneva, dell'apostolato che le era stato affidato e perfino del nome religioso che si era scelto. Si chiamava Suor Teresa del Bambino Gesù, come la piccola santa di Lisieux che era stata canonizzata quando Agnese aveva 15 anni. Era una santa, quella di Lisieux, che aveva saputo fare le cose ordinarie con amore straordinario, diceva, e la giovane novizia l'aveva scelta come suo modello. In quegli anni l'India attraversava la sua crisi più profonda. A parte i problemi politici provocati dalla Grande Guerra e quelli connessi con la lotta disarmata di Gandhi per la liberazione dall'impero britannico, ci fu la grande carestia del 1942-43 con milioni di morti per fame. Suor Teresa certo conosceva, come tutti, l'orrore dei quartieri di periferia affollati di derelitti, e ad essi potendo si dedicava nel tempo libero dalla scuola. Non pensava di dover stravolgere la sua vita, ma i fatti accadono e Dio se ne serve. Un giorno, ha raccontato Madre Teresa, io mi trovavo fuori dal convento nelle vicinanze del Campbell Hospital quando i miei occhi si posarono su una povera donna che agonizzava dalla fame accanto a quel luogo di cura. La presi tra le braccia e cercai di farla accettare all'ospedale, ma non mi diedero ascolto perché si trattava di una donna povera. Chiuse gli occhi alla vita in mezzo alla strada. Più tardi racconterà che la povera donna aveva già il volto rosicchiato dai topi e dalle formiche. Forse l'episodio l'avrebbe soltanto infinitamente rattristata se non avesse suscitato in lei una certa voce. Da ragazza era partita dalla sua terra tormentata perché attratta da una forte passione missionaria. La sua vocazione, la voce che chiama, s'era quasi incarnata per lei in due voci convergenti che l'avevano guidata allora. C'era stata anzitutto la voce della mamma. I figli la chiamavano madre della mia anima, tanto era spirituale e tanto si curava che essi amassero Dio al di sopra di tutte le cose. La mamma che diceva, quando accetti un compito, portalo a termine con gioia, altrimenti non accettarlo. E poi c'era stata la voce di un saggio padre spirituale che le aveva dato un ottimo criterio vocazionale. Come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi chiama? Gli aveva chiesto Agnese. Ed egli aveva risposto, lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice all'idea che Dio ti chiami per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa bussola ci conduce per un cammino disseminato di difficoltà. A 18 anni, dunque, si era decisa ad entrare in una congregazione missionaria e la mamma, quando Agnese le aveva comunicato la notizia, aveva taciuto e pregato per un'intera giornata. Poi le aveva detto, bene, figlia mia, va pure, ma cerca di darti totalmente a Gesù. Metti la tua mano nella sua e non abbandonarla più per tutto il cammino. Confortata da questi affascinanti consigli e saggi criteri, Agnese, detta Goncia, Bocciolo, tanto era paffutella e fresca, era partita. E ora, dopo 18 anni passati in India, era contenta, certo, ma era felice?
da qualche tempo non completamente. E non solo per quel fiume di sofferenza da cui si sentiva attorniata e provocata, ma per una voce che giungeva da lontano. Aveva scritto un giorno alla madre, che non avrebbe rivisto mai più: «La nostra scuola è molto bella, sono insegnante, il lavoro mi piace e tutti mi amano». E la mamma aveva risposto: «Mia cara figlia, non dimenticare mai che se sei partita per un paese così lontano, l'hai fatto per i poveri». E continuava la mamma portando l'esempio di una ragazza di loro conoscenza. «Ti ricordi di figlia? È tutta piena di piaghe, ma la sua angoscia più grande è quella di essere sola al mondo. Noi facciamo tutto quanto possiamo per aiutarla, ma è proprio vero, il peggio non sono le piaghe, il peggio è l'essere dimenticata da tutti». Uno degli aspetti più teneri del disegno di Dio è spesso nascosto in segreto come questo. Certe vocazioni sublimi, certe personalità affascinanti per la loro elevatezza, certe opere grandiose, certe santità raggianti nella Chiesa, come ora è quella di Madre Teresa, sono a loro volta sostenute e provocate da umilissime creature, una persona amica, una nonna, un papà, più spesso una mamma, come in questo caso, qualcuno insomma che nascostamente quasi sorregge l'intero edificio. Ma erano ancora voci di creature, voci di avvenimenti, pressanti, certo, ma insufficienti a fondare un destino, finché Dio stesso non decise di assumerle dentro la sua voce. Accadde nel 1946. Suor Teresa si era recata in montagna per una settimana di ritiro spirituale, e poi la montagna giovava anche ai suoi polmoni deboli, e la voce si fece udire. Raccontò: «Mentre pregavo, nel profondo del cuore, in silenzio, percepii nettamente una chiamata dentro la chiamata, ed era un messaggio chiaro: io dovevo abbandonare il convento per consacrarmi al servizio dei poveri vivendo in mezzo a loro. Era un comando, e io percepivo chiaramente da dove veniva. Ciò che restava oscuro era la maniera di rispondere. In altri termini, sapevo perfettamente dove dovevo andare, ma ignoravo come arrivarci. Ho sentito intensamente che Gesù voleva che io lo servissi nei poveri, negli abbandonati, tra gli abitanti degli slums, tra gli emarginati, tra coloro che non hanno rifugio. Gesù mi invitava a seguirlo, a servirlo in una povertà reale, abbracciando un genere di vita che mi rendesse simile ai bisognosi, perché là lui era presente». È importante sottolineare questo. Teresa non si mosse per una reattività critica nei riguardi del suo istituto religioso, non si mosse perché sconvolta dal bisogno del degrado sociale che la attorniava, non si mosse nemmeno per un devastante senso di colpa, si mosse per una voce, per un volto che chiedeva di essere amato. Lasciare la mia congregazione è stato per me un sacrificio grande, il più grande che abbia mai fatto, più ancora di quando lasciai la famiglia. La mia congregazione era tutto per me. Avevo fatto il mio apprendistato spirituale, ero diventata religiosa, là mi ero consacrata a Gesù e io amavo molto il mio lavoro di insegnante. La mia uscita dall'istituto non ha mutato la mia appartenenza a Gesù, l'ha solo approfondita. I mezzi di apostolato sono cambiati. La mia missione di insegnante, che è fatta per Gesù e un autentico apostolato, è stata solo cambiata in un apostolato più immediato, là dove il volto di Gesù è riconosciuto nel viso dolorante dei più poveri. Ci vollero alcuni anni perché riuscisse a convincere il suo confessore, poi il vescovo, poi le superiore della congregazione, le consorelle, anni di infinita pazienza, vissuti non come sopportazione infastidita, ma come interiore lavorio per adattarsi alle novità che le veniva donata senza suo merito. E la lasciarono andare con affetto. Non volle portare niente con sé. Fece solo benedire il sari bianco, che in India è il colore dei poveri, bordato di azzurro, in ricordo della Vergine Santa,
un piccolo crocifisso e una corona, l'uniforme che da quel giorno avrebbe indossato, e partì. Diede in elemosina anche quel po' di denaro che gli avevano regalato a tutti i costi e cominciò, vagando per le strade, per conoscere quei nuovi figli che il cielo le affidava, fino a cadere svenuta. Pregava: «Dio mio, io non voglio fare marcia indietro. La mia comunità ora sono i poveri, la loro sicurezza è la mia, la loro salute è la mia salute, il mio tetto è quello dei poveri, non però i semplici poveri, ma quelli che sono poveri tra i poveri, quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venir contagiati e di sporcarsi, di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da mettersi addosso, di quelli che non mangiano perché hanno perduto le forze, di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno per morire, mentre i vivi passano accanto ignorandoli, di quelli che non sono capaci più di piangere perché non hanno più lacrime». Ma il vescovo volle che passasse saggiamente i primi mesi in un lontano ospedale per apprendere le fondamentali nozioni sanitarie. Tornata finalmente, cominciò la sua opera, recandosi in uno dei quartieri più miseri, dove avviò una piccola scuola all'aperto, sprovvista di banchi, di seggiolini, di gesso, di matite, di quaderni. Spiegava ai bambini le più elementari nozioni di igiene e cercava di insegnar loro a leggere e scrivere. Per gesso avevano un bastoncino, per lavagna la polvere del suolo. Così continuò, fin quando giunsero le prime offerte con cui affittare due povere stanze, una per la scuola, una per il dispensario. Per nutrire i piccoli andava ogni sera a chiedere i resti della cucina della parrocchia, supplicava gli inservienti a non buttare via niente. Ciò che a loro non serviva, ad altri era utile. Per mantenersi e mantenere i suoi poveri, organizzava delle spedizioni di supplica, e chiamava così. Partiva cioè per la questua, secondo certe tradizioni che in India hanno una particolare sacralità. Nel Bengala di allora, le famiglie che ne avevano la possibilità usavano sempre mettere da parte una manciata di riso per un mendicante. Intanto le ex allieve venivano a trovare la loro direttrice, stupefatte al vederla vestita alla maniera indiana e ridotta in miseria. Aveva cominciato sul finire del 1948. Agli inizi dell'anno successivo aveva già 56 bambini e 3 insegnanti. Ma non si stava nuovamente orientando verso l'insegnamento. Il fatto è che Teresa non aveva un piano e non voleva averlo. Un piano significa decidere in anticipo quali sono i poveri che hanno bisogno di te, e questo contrastava radicalmente con la decisione di dedicarsi ai più poveri tra i poveri, cioè a quelli che avrebbe di volta in volta incontrati. Piano piano questo criterio divenne una spiritualità. Più tardi, quando un sacerdote le consiglierà di pianificare l'attività della congregazione, Madre Teresa risponderà: «Voi uomini cercate sempre la logica. Noi non cerchiamo la logica, ci affidiamo all'intuizione. Abbiamo più spesso ragione, più spesso di voi. Ciò che importa per noi è la singola persona. Per amare una persona bisogna andarle molto vicino. E io credo nella relazione da persona a persona. Ciascuna persona allora per me è Cristo, e come Gesù è unico, così questa persona è per me unica al mondo». Se è vero che Madre Teresa si dimostrerà col tempo una brava organizzatrice, è anche più vero che questa capacità ella la metterà in atto solo dopo aver incontrato concretamente i poveri che il Signore le manda, come persone singole, ognuna col suo inconfondibile bisogno. Cioè, tutto può essere organizzato e deciso, ma non l'incontro col povero, perché è lui che giunge. Lui che mostra le piaghe, lui che chiede di essere curato. Cominciò dunque con i bambini di strada perché li incontrò per primi. Anzi, quelli correndo in anticipo sull'orario di scuola. E un giorno, con la stessa normalità, scrisse sul suo diario: «Ho incontrato una lebrosa». Che spettacolo terribile! La famiglia l'ha scacciata. E un altro giorno ancora incontra una vecchia musulmana che chiede di essere medicata e poi le dice
che è la prima volta che non sente male. È Allah che ti ha mandata da me, conclude Sicura. Perché meravigliarsi allora se dopo qualche mese la vecchietta ritorna a dire a quella strana suora in sari bianco: tu devi farmi una promessa. Quando sentirai dire che io sto morendo, tu vieni, perché io voglio morire con Dio. Piccole scuole, qualche dispensario medico. Così comincia Madre Teresa, ma è sola. Ha molti collaboratori, ma non ha persone consacrate a tempo pieno. Pensa alla Madonna, che durante le nozze di Cana dice a Gesù: non hanno più vino. E con lo stesso atteggiamento di supplica lei dice a Maria: vedi, non ho figlie mie. Convinta che la Vergine l'ascolterà prima o poi. E le figlie arrivano a decine, cominciando dalle figlie delle sue ex allieve. Stranamente Madre Teresa esigeva che prima completassero gli studi, anche se le accoglieva nella sua casa e faceva fare loro una specie di noviziato. Ancora non erano congregazione riconosciuta, ma solo un gruppo raccolto attorno alla madre. Tutte portavano il sari bianco da $1 col bordo azzurro. L'ideale unico che si afferma fin dagli inizi è questo: placare la sete infinita di anime che Gesù manifestò sulla croce. E per non dimenticarsene mai, c'era in cappella una croce che portava incise le parole di Gesù: ho sete. La stessa croce con la scritta: Madre Teresa la vorrà in seguito in tutte le chiese dell'istituto, in ogni parte del mondo. E quando la congregazione si sarà diffusa e sarà moltiplicata in diversi rami, Madre Teresa la descriverà così: noi siamo nelle cinque piaghe di Gesù. Sulla mano destra ci sono le suore missionarie, le suore contemplative. Sulla mano sinistra i fratelli contemplativi. Sul piede destro le missionarie della carità, sul piede sinistro i missionari della carità e nel cuore tutti i nostri collaboratori. E spiegherà: i nostri contemplativi e le nostre contemplative, perché Madre Teresa ha fondato due istituti di contemplativi anche, i nostri contemplativi sono le mani, perché si congiungono in preghiera. Le suore della carità e i missionari della carità sono i piedi, perché vanno in tutto il mondo. E i collaboratori, soprattutto quelli che offrono la sofferenza, sono il cuore, perché vivono ognuno a casa propria, come se fossero nel cuore di Cristo. Così il crocifisso, pensava, sarebbe stato amato e confortato e rappresentato davanti al mondo, dai figli e dalle figlie che Madre Teresa aveva generati. E doveva essere per loro uno stimolo continuo, la spiritualità di ogni momento. E spesso sentiranno questo consiglio dalla bocca della madre: quando bevete acqua, ricordatevi che dovete placare la sete di Cristo. Agli inizi, però, c'erano solo le missionarie della carità, che vennero approvate dalla Chiesa nel 1950. La prima casa gliela vendette a prezzo modico un magistrato musulmano. Il denaro non è tutto, disse commosso davanti all'entusiasmo con cui la Madre Teresa gli illustrava i suoi progetti, ma nella mentalità di lei le case dovevano servire solo per i necessari momenti di vita comunitaria e solo per accogliere poveri con particolari necessità, bambini, handicappati, lebrosi, incurabili, morenti. E ad essi si dedicavano solo alcune suore, ma le altre dovevano passare le ore di lavoro per strada, a due, cercando i poveri là dove vivono, dove si nascondono, dove si rifugiano. E spesso sulla strada incontravano morenti che nessuno voleva, di cui nessuno voleva più prendersi cura. Madre Teresa cercava un posto per accoglierli. Le diedero un capannone in disuso vicino al tempio della Dea Kali, che un tempo era servito ai pellegrini, e diede inizio alla sua opera, subito contrastata dai sacerdoti del tempio e dai mendicanti della zona. Dicevano che quella suora approfittava dei moribondi per battezzarli e ascriverli alla sua religione. Quando gli ispettori ministeriali giunsero in quell'edificio che la madre chiamava col dolce nome di Casa del Cuore Immacolato di Maria, non ebbero coraggio di disturbarla. Teresa era tutta intenta a medicare le ferite ulcerose di un moribondo da cui emanava un insopportabile fetore, e alla fine l'udirono che sussurrava al morente: ora recita una preghiera della tua religione. Io pregherò a modo mio, così pregheremo assieme
e faremo una cosa bella per Dio. E a chi si lamentava e chiedeva che quella donna venisse mandata via, l'ispettore del ministero rispose: «Ah certo, la manderò via, però solo dopo che le vostre mamme e le vostre sorelle saranno venute qui a vedere quello che fa questa donna. È una santa». E l'ostilità dei sacerdoti di Calì cessò quando uno di loro, molto giovane, fu colpito da una malattia gravissima e contagiosa, tanto che gli ospedali della zona rifiutarono di prendersene cura. Lo accolse Madre Teresa, riservandogli un angolino tutto per lui e vincendone l'acre ostilità con l'umiltà e la tenerezza di ogni ora. Come rispettare le diverse fedi dei morenti e dei poveri, pur sentendosi lei consacrata a Cristo con tutto il cuore e pur sentendosi bruciare dal desiderio di annunciare a tutti l'unica verità di Gesù. Spesso nel corso della sua lunga esistenza, Madre Teresa è stata sottoposta a una duplice accusa. I non cristiani dicevano che la sua carità aveva per scopo soltanto un ingiusto proselitismo, che lei approfittava della miseria. E i cristiani, certi, dicevano che lei dimenticava l'impegno di annunciare esplicitamente la necessità di aderire a Cristo e alla sua Chiesa, offrendo il battesimo. Madre Teresa ha sempre difeso a spada tratta il diritto di dare il battesimo a chiunque lo chieda, ma dal punto di vista della sua missione, che è quello di accogliere i sofferenti senza badare ad alcuna distinzione di razza o di credo religioso, ha risolto il problema dell'annuncio missionario di schianto all'origine. A noi basta indurre tutti, cristiani e non cristiani, a fare atti di amore in Dio. È l'unico punto dove tutto converge, senza falsi irenismi e senza ingiuste contrapposizioni, la preghiera intesa come atto di abbandono e di amore in Dio. Nelle case dei morenti, che Madre Teresa iniziò subito a fondare, lo scopo era quello di dare tutta la tenerezza necessaria perché il morente scoprisse, almeno prima di abbandonare questa terra, l'ultima e più vera dignità, quella di sentirsi amato. Agli inizi del 1990 la madre dava questo bilancio: abbiamo salvato dalla strada più di 54.000 persone e quasi la metà è morta di una bella morte. E al giornalista, che in tempi come questi, in cui si parla di eutanasia, le chiedeva: ma cosa significa una bella morte? Ella rispondeva: significa andare a casa. E continuò raccontando. Un giorno soccorsi un uomo che giaceva riverso in un canale di scolo. Aveva il corpo coperto di piaghe. Lo portai nella nostra casa, dove lo lavammo e lo curammo. Non si lamentò mai e non dimostrò alcun timore. Tutto quello che mi disse fu: ho vissuto come un animale per le strade, ma ora muoio come un angelo. Poi mi sorrise e dopo 3 ore se n'era andato. Ma dov'è il segreto che permette di dare un vero abbraccio di dolcissima carità ad ogni emarginato? A raccogliere gli insegnamenti che Madre Teresa ha dato in proposito alle sue figlie, si scopre senza fatica che si tratta di un segreto eucaristico. Un giorno aveva inviato alcune sorelle a servire nella casa dei morenti, aveva assistito con loro alla celebrazione della messa e poi aveva detto: adesso avete visto con quanto amore il sacerdote tratta il corpo di Cristo durante la messa? Andate e fate lo stesso nella casa dove state per andare, perché là c'è Gesù, sotto le sembianze del dolore. E una di loro era tornata tutta emozionata la sera a dirle: madre, per 3 ore oggi ho toccato il corpo di Cristo. Aveva ripulito per 3 ore un corpo coperto di vermi trovato per strada. E molte avevano l'impressione di non aver capito mai così bene quella espressione che parla di presenza reale di Cristo. Un'altra giovane novizia le raccontava che, dopo essere stata in quella casa terribile e dolcissima, aveva mandato un telegramma ai genitori per annunciare loro: ho trovato Dio. Per questo, all'orario giornaliero delle missionarie della carità, nell'orario c'è un tempo dedicato ogni giorno all'adorazione eucaristica. Non è un tempo sottratto agli impegni di carità, è per abituarsi alle specie semplici ed umili sotto cui Cristo si nasconde, quelle del pane eucaristico che dà nutrimento, quelle dei corpi poveri e sofferenti.
Soprattutto noi siamo religiose, ripeteva sempre Madre Teresa, non assistenti sociali, non maestre, non infermiere, non dottoresse. Un ufficiale del governo mi ha detto un giorno che la differenza tra noi e gli operatori sociali sta in questo, che loro agiscono per qualcosa, noi invece agiamo per qualcuno. Noi serviamo Gesù per i poveri e quello che facciamo, preghiera, lavoro, sacrifici, lo facciamo per Lui. Le nostre vite non hanno senso, non hanno nessuna motivazione all'infuori di Lui che ci ama fino in fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita. Ed è per questo motivo, come vi dicevo, che la sua congregazione comprende anche due rami, maschile e femminile, di vita contemplativa. Le sorelle e i fratelli che optano per questa vita hanno 3 ore di preghiera in casa, una in parrocchia, e poi per altre 2 ore al giorno escono fuori solo allo scopo di parlare con Gesù, di Gesù. Non è che si espongano in pubblico nelle piazze, semplicemente si limitano a parlare di Gesù a coloro che desiderano ascoltare. Insomma, pensano solo a Lui e parlano solo di Lui. Ed è significativo che la sorella chiamata a succedere a Madre Teresa, l'avete vista in televisione, Suor Nirmala, è stata scelta tra coloro che appartengono al ramo contemplativo. La cura dei morenti, dunque, non ha altro scopo che quella di adorare il mistero della presenza di Cristo nell'uomo, che non ha mai ormai altro bisogno che di nascere in Dio. Simile a questa è la cura che Madre Teresa ha sempre avuto per i bambini minacciati prima della nascita. Il 10 dicembre 1979, quando le venne conferito il premio Nobel per la pace, disse di non esserne degna e che lo avrebbe accettato solo a nome dei poveri. Chiese anche che non si facesse il tradizionale banchetto, ma che dessero a lei quei soldi, e lei li usò a Calcutta per offrire una cena di Natale a 2000 poveri. Durante la grande cerimonia, Madre Teresa prima ascoltò il discorso solenne che osannava le sue molteplici opere a servizio dei poveri, poi, quando toccò a lei parlare, si alzò tenendo il suo rosario tra le mani e cominciò invitando tutti i presenti a dire una preghiera. Poi raccontò la sua storia, con qualche commovente episodio. Però la maggior parte del suo intervento riguardò l'unica povertà di cui nella motivazione del premio non si faceva alcun cenno. Parlò insistentemente dei bambini abortiti. Cominciò a raccontare la visita di Maria a Santa Elisabetta e spiegò: quel piccolo bimbo, non ancora nato, era il primo annunciatore della pace, Nobel della pace, e si spinse fino ad affermare: l'aborto è oggi il peggior male, il peggior nemico della pace. Milioni di bambini muoiono intenzionalmente per volontà della madre. Questo è ciò che distrugge la pace oggi, perché se una madre può uccidere il proprio bambino, che cosa ci può più trattenere dall'ucciderci gli uni gli altri? Nulla. Ma con altrettanto realismo disse a quegli illustri signori, come una vecchia maestra che parla ai suoi bambini: io desidero che voi proviate a cercare i poveri nelle vostre case e cominciate da lì a dare amore. Siate la buona novella per i vostri congiunti, interessatevi ai vostri vicini. Lo sapete voi chi sono i vostri vicini? E raccontò agli accademici di Svezia quando aveva ricevuto in visita alla sua casa dei morenti 14 professori di varie università americane, e alla fine uno le aveva chiesto: madre, ci dica qualcosa che possiamo ricordare. E lei aveva risposto: sorridete sempre ai vostri familiari, regalatevi reciprocamente il vostro tempo in famiglia, sorridetevi. E uno di quei professori le aveva allora chiesto con una leggera ironia: ma lei, madre, è sposata? Sì, aveva risposto prontamente Madre Teresa, e a volte mi è difficile sorridere a Gesù perché è pieno di pretese. Così fece sorridere anche quella seriosa assemblea di accademici e concluse dicendo che lei forse non sarebbe andata in paradiso per le fatiche fatte a lavorare per i poveri, ma sarebbe andata in paradiso per la fatica fatta sottostando a tutta quella pubblicità. Pubblicità, definì il premio Nobel, e concluse
implorando ancora quegli illustri signori norvegesi che da qui parta la salvezza del bambino non nato. Dopo i morenti e i bambini non nati, nelle cure di Madre Teresa vengono i lebbrosi, che però, lei dice, non esistono. Spiega che infatti esiste solo la lebbra, non esistono i lebbrosi, e la lebbra si può curare. Il primo rifugio ospedale per loro riuscì a costruirlo in occasione della visita di Paolo VI in India nel 1965. Accadde allora un episodio di alto valore simbolico. Anche Madre Teresa si recava con gioia ad assistere alla messa del Papa a Bombay. Era la solenne conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale. Però lei non vi giunse mai. Lungo il viaggio si era fermata a soccorrere una coppia di moribondi abbandonati in margine alla strada che spirarono tra le sue braccia. Certo, il Papa è il vicario di Cristo in terra, per l'alto ufficio che ricopre, ma i poveri, per Madre Teresa, lo sono in maniera più evidentemente crocifissa, e fu naturale per lei dare la precedenza ai poveri. Fu il Papa a voler visitare a Calcutta la casa dei morenti. Giunse sulla Lincoln bianca che gli era stata regalata appositamente per quel viaggio dal popolo americano e si commosse fino al pianto. Alla fine della visita regalò la prestigiosa auto a Madre Teresa. Madre Teresa la offrì come premio di una lotteria e ne ricavò tanto da poter realizzare la costruzione del lebbrosario. Il 13 febbraio 1986 anche Giovanni Paolo II si recò a Calcutta per visitare la prima casa di Madre Teresa, e tutti ricordano le immagini della piccola suora che guida il Papa all'incontro con i morenti tenendolo per mano, e il Papa si lascia condurre, ma si può dire che essi si guidino vicendevolmente. Assieme sono l'icona dell'unica Chiesa, quella tutta fatta di carità e quella tutta fatta di fede, la fede del Pontefice che è carità, la carità di Madre Teresa che è fede, e assieme sono per il mondo l'icona della speranza. È stato il più bel giorno della mia vita, disse Madre Teresa dopo quella visita, ma non si accontentò finché non riuscì ad aprire una casa per i poveri anche nella terra del Papa, perché ce n'erano tre a Roma di sue case, ma non in Vaticano. La chiese allora a Giovanni Paolo II durante un'udienza e il Pontefice acconsentì. All'udienza successiva non era ancora stato fatto niente, Madre Teresa insistette. Alla terza udienza il Papa disse ai collaboratori: appena mi vede mi chiede notizia della casa. E quando la madre giunse il Papa la benedisse e in fretta, prima che aprisse bocca, le mise in mano le chiavi di una casa vicinissima a Sala Nervi. Venne chiamata Casa Dono di Maria e la madre era felice perché diceva che adesso i poveri potevano entrare in Vaticano senza permesso. In quasi 50 anni, da quando Madre Teresa iniziò la sua opera, si sono moltiplicate opere, case, necessità, e i poveri dei poveri, più poveri dei poveri, dalle soccorsi sono stati di volta in volta fanciulli abbandonati, moribondi, bambini non nati, quelli malformati, lebbrosi, ragazze madri, le prostitute, i prigionieri, i barboni, alcolizzati, handicappati gravi, malati mentali, vittime di varie guerre che scoppiano nel mondo, drogati, malati di AIDS, insomma, quelli che lei chiama tutti i feriti della strada, nei cinque continenti, hanno trovato nelle sue case e nelle sue suore accoglienza ed ascolto. Nel 1990 si contavano 3.000 missionari della carità in 400 case sparse in 100 paesi, senza contare il ramo maschile, oltre i rami di contemplativi, oltre alle migliaia di collaboratori laici. Il suo progetto, dovunque le suore si accingono a realizzarle, ha sempre lo stesso inizio, lo stesso centro, lo stesso fine. E Madre Teresa, lei li descriverebbe così: l'inizio. Noi cominciamo con pulire le latrine, cominciamo così ad aprire i cuori. Il centro. Io amo Gesù con tutto il cuore e tutto il mio essere. Gli ho dato tutto, anche i miei peccati. E Lui mi ha immersa nella tenerezza del Suo amore. Adesso e per sempre io appartengo a Lui. Il compimento. Lavorare per la santificazione dei poveri, per donare a Dio dei santi tra i poveri. Le critiche non sono mai mancate, da quelle degli inizi, quando l'accusavano addirittura di viziare i poveri, e lei rispondeva: è vero, ma è Dio che li ha viziati per primo, alle immancabili obiezioni degli intellettuali di turno che sentenziano: è più importante insegnare a pescare agli affamati che regalare loro del pesce.
E di solito la madre risponde con un sorriso triste che la gente che noi portiamo nelle nostre case è troppo debole per sostenere una canna da pesca. E in certi paesi c'erano a volte dei preti che la consigliavano di portar via le sue suore perché dicevano che non facevano nulla per cambiare le strutture sociali e politiche che producono povertà, e aiutando i poveri le suore finiscono per rafforzare quelle strutture ingiuste, e invece c'era bisogno di un cambiamento totale, bisogno di denunce e di lotte. E la madre rispondeva che chi si sentiva chiamato a cambiare le strutture poteva seguire la sua coscienza, ma lei e le sue suore erano chiamati ai singoli individui, ai più poveri tra i poveri, ad andare verso quelli che non hanno neanche il tempo per aspettare i cambiamenti. La franchezza di Madre Teresa è sempre stata proverbiale. Tutti i suoi interlocutori messi in crisi le hanno prima o poi rivolto la domanda: «Madre, ma fino a che punto bisogna dare agli altri?» E Madre Teresa ha risposto sempre con una formula di rara forza spirituale: tu devi donare agli altri fin quando ti fa male, il che significa ciò che non ti costa non è ancora un dono. Bisogna che la tua carne e il tuo cuore sentano la ferita di ciò che togli a te per darlo agli altri, e il motivo è che Gesù si sentì ferito amandoci. Un giorno un giornalista le chiese brutalmente: «Madre, lei ha 70 anni, quando morirà il mondo sarà come prima? Che cosa è cambiato dopo tanta fatica?» Rispose seriamente: «Io non ho mai pensato di cambiare il mondo. Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita.» E continuò implacabile: «Lei è sposato?» «Sì, madre.» «Allora lo dica a sua moglie e saremo in tre.» «A figli?» «Tre, madre.» «Lo dica anche a loro e saremo in sei.» Madre Teresa morì la sera del 5 settembre 1997. Durante i funerali accadde un episodio significativo. Al momento dell'offertorio si snodò la solenne processione che portava all'altare le offerte. Ultima giungeva la nuova superiora generale, Suor Nirmala, che prendeva il posto della madre e offriva all'altare una matita. Il cronista televisivo, evidentemente disorientato, azzardò la sua spiegazione: «Ecco che viene offerta una matita per significare il lavoro di alfabetizzazione fatto da Madre Teresa in favore dei poveri che hanno bisogno non solo di pane ma anche di cultura. È una scena molto commovente.» E il poverino si sarebbe commosso molto di più se avesse compreso davvero il gesto. La matita era il simbolo di tutta l'umile esistenza di Madre Teresa, un simbolo che lei amava. E lei lo aveva detto spesso: quando si legge una lettera, non si pensa alla matita con cui è stata scritta, si pensa a chi ha scritto la lettera. Ed è quello che sono io nelle mani di Dio, una povera matita. È Dio in persona che scrive a modo suo una lettera di amore al mondo, servendosi della mia opera. E quel giorno molti ricordarono quello che ella aveva osato raccontare al Papa e ai Vescovi riuniti per il Sinodo della Famiglia del 1980. Raccontò: «Ricordo che agli inizi della mia opera ebbi una grande febbre e nel sogno arrivai vicino a San Pietro e San Pietro mi disse: torna giù, qui non ci sono quartieri poveri. E io mi arrabbiai molto e gli risposi: va bene, allora ti riempirò il paradiso con la mia gente e quando in cielo ci saranno i quartieri poveri dovrai farmi entrare per forza.» E altri ricordavano invece la risposta che lei aveva dato in una celebre intervista a chi le chiedeva: ma insomma Gesù chi è per lei? E aveva risposto: Gesù è tutto quello che sono, tutto quello che ho, il mio amore, la mia vita, il mio pane. Ma forse la risposta più consolante fu quella che diede a un giornalista di San Francisco. Costui le aveva chiesto: che cosa prova, madre, ad essere chiamata una santa vivente? Madre Teresa lo guardò fissamente, poi gli disse con infinita dolcezza: io sono molto lieta che lei riesca a vedere in me Gesù Cristo, perché io riesco a vedere Gesù in lei.
La santità è per tutti, lei compreso, caro Signore.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia.
4: Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda.

0: Sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Tu sei il mio aiuto.
0: Mi ricordo di te, Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
1: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
0: Illumina i nostri occhi, Signore.
1: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
0: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
1: La tua sapienza ci prenda per mano,
0: perché camminiamo nella via della vita.
1: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
0: per servirti sempre con animo generoso.
1: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
0: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.

Oggi, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio I, detto Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Papa San Gregorio, che fu vescovo di Roma tra il 590 e il 604 e che meritò dalla tradizione il titolo di Magnus Grande. Gregorio fu veramente un grande papa e un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi alla sede apostolica. Da tale famiglia erano usciti due papi, Felice III, trisavolo di Gregorio, e Agapito. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Cauri, circondata da solenni edifici che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del cristianesimo. Ad ispirargli alti sentimenti cristiani vi erano poi gli esempi dei genitori Gordiano e Silvia, ambedue venerati come santi, e quelli delle due zie paterne Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quali vergini consacrate in un cammino condiviso di preghiera e di ascese.

Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa, che aveva seguito anche il padre, e nel 572 ne raggiunse il culmine divenendo prefetto della città. Questa via, tuttavia, non lo doveva soddisfare, se non molto dopo decise di lasciare ogni carica civile per ritirarsi nella sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia nel monastero di Sant'Andrea al Celio. Ma il ritiro claustrale di Gregorio non durò a lungo. La preziosa esperienza maturata nell'amministrazione civile, in un periodo carico di gravi problemi, i rapporti avuti in quest'ufficio con i bizantini, l'universale stima che si era acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli quale suo apocrisario, oggi si direbbe nunzio apostolico. Per favorire il superamento degli ultimi strascichi della controversia monofisita e soprattutto per ottenere l'appoggio dell'imperatore nello sforzo di contenere la pressione longobarda. La permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino, come pure di accostare il problema dei Longobardi, che avrebbe poi messo a dura prova la sua abilità e la sua energia negli anni del pontificato. Dopo alcuni anni, fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario.

accanto all'azione meramente spirituale e pastorale in una Roma che stava attraversando un periodo davvero difficile, Papa Gregorio si rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale. Con le rendite del cospicuo patrimonio che la sede romana possedeva in Italia, specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorse chi era nel bisogno, aiutò sacerdoti, monaci e monache che vivevano nell'indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comprò armistizi e tregue. Inoltre, svolse sia a Roma che in altre parti d'Italia un'attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché i beni della Chiesa, utili alla sua assistenza e alla sua opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e secondo le regole della giustizia e della misericordia. Esigeva che i coloni fossero protetti dalle prevaricazioni dei concessionari delle terre di proprietà della Chiesa e in caso di frode fossero prontamente risarciti affinché non fosse inquinato con profitti disonesti il volto della sposa di Cristo.

Questa intensa attività Gregorio la svolse nonostante la malferma salute che lo costringeva spesso a restare a letto per lunghi giorni. I digiuni praticati durante gli anni della vita monastica gli avevano procurato seri disturbi all'apparato digerente. Inoltre, la sua voce era molto debole, così che spesso era costretto ad affinare al diacono la lettura delle sue omelie, affinché i fedeli presenti nelle basiliche romane potessero sentirlo. Faceva comunque il possibile per celebrare nei giorni di festa Missarum Solemnia, cioè la messa solenne, e allora incontrava personalmente il popolo di Dio che gli era molto affezionato, perché vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Non a caso, gli venne ben presto attribuito il titolo di Consul Dei. Nonostante le condizioni difficilissime in cui si trovò ad operare, riuscì a conquistarsi, grazie alla santità della vita e alla ricca umanità, la fiducia dei fedeli, conseguendo per il suo tempo e per il futuro risultati veramente grandiosi. Era un uomo immerso in Dio, e il desiderio in Dio era sempre vivo nel fondo della sua anima, e proprio per questo egli era sempre molto vicino al prossimo, ai bisogni della gente del suo tempo. In un tempo disastroso, anzi disperato, seppe creare pace e dare speranza. Quest'uomo di Dio ci mostra dove sono le vere sorgenti della pace, da dove viene la vera speranza, e diventa così una guida anche per noi oggi.

nei suoi scritti, Gregorio non si mostra mai preoccupato di delineare una sua dottrina, una sua originalità. Piuttosto egli intende farsi eco dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, vuole semplicemente essere la bocca di Cristo e della sua Chiesa sul cammino che si deve percorrere per giungere a Dio. Esemplari sono a questo proposito i suoi commenti esegetici. Egli fu un appassionato lettore della Bibbia, a cui si accostò con intendimenti non semplicemente speculativi. Dalla Sacra Scrittura, egli pensava, il cristiano deve trarre non tanto conoscenze teoriche, quanto piuttosto il nutrimento quotidiano per la sua anima, per la sua vita di uomo in questo mondo. Il testo forse più organico di Gregorio Magno è la Regola Pastorale, scritta nei primi anni di pontificato. In essa Gregorio si propone di tratteggiare la figura del vescovo ideale, maestro e guida del suo gregge. A tal fine, egli illustra la gravità dell'ufficio di pastore della Chiesa e i doveri che esso comporta. Pertanto, quelli che a tale compito non sono stati chiamati non lo ricerchino con superficialità. Quelli invece che l'avessero assunto senza la debita riflessione sentano nascere nell'animo una doverosa trepidazione. Riprendendo un tema prediletto, egli afferma che il vescovo è innanzitutto il predicatore per eccellenza. Come tale, egli deve essere innanzitutto di esempio agli altri, così che il suo comportamento possa costituire un punto di riferimento per tutti. Nel disegno teologico che Gregorio sviluppa attraverso le sue opere, passato, presente e futuro vengono relativizzati. Ciò che per lui conta più di tutto è l'arco intero della storia salvifica, che continua a dipanarsi tra gli oscuri meandri del tempo.

Prima di concludere, è doveroso spendere una parola sulle relazioni che Papa Gregorio coltivò con i patriarchi di Antiochia, di Alessandria e della stessa Costantinopoli. Si preoccupò sempre di riconoscerne e rispettarne i diritti, guardandosi da ogni interferenza che ne limitasse la legittima autonomia. Se tuttavia San Gregorio, nel contesto della sua situazione storica, si oppose al titolo di ecumenico, assunto da parte del patriarca di Costantinopoli, non lo fece per limitare o negare la sua legittima autorità, ma perché egli era preoccupato dell'unità fraterna della Chiesa universale. Lo fece soprattutto per la sua profonda convinzione che l'umiltà doveva essere la virtù fondamentale di ogni vescovo, ancor più di ogni patriarca. Gregorio era rimasto semplice monaco nel suo cuore e perciò era decisamente contrario ai grandi titoli. Egli voleva essere Servus Servorum Dei. Questa parola da lui coniata non era nella sua bocca una pia formula, ma la vera manifestazione del suo modo di vivere e di agire. Egli era intimamente colpito dall'umiltà di Dio che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato e ci lava i piedi sporchi. Pertanto, egli era convinto che soprattutto un vescovo dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio, veramente, era di vivere da monaco in permanente colloquio con la parola di Dio, ma per amore di Dio seppe farsi servitore di tutti in un tempo pieno di tribolazioni e di sofferenze. Seppe farsi servo dei servi, proprio perché fu questo. Egli è grande e mostra anche a noi la misura della vera grandezza.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La famiglia può essere paragonata a una cellula del nostro corpo. Come l'organismo umano è segnato nel bene e nel male dalla vita e dalla morte delle cellule che lo compongono, così la salute o la malattia di una famiglia influisce su tutta la realtà sociale. Se è vero che uno lavora con gusto e passione quando sa di essere amato e di amare moglie e figli, è anche vero che i dissidi familiari abbassano inevitabilmente il desiderio e la creatività. A che pro lavorare se non si è accolti e capiti neppure da chi ci è più vicino? La violenza che nasce nel cuore quando si spezzano i rapporti principali dell'esistenza si riverbera come un'onda nera su tutti coloro che hanno a che fare con noi. Le infinite scosse telluriche che aprono ferite nella crosta della nostra società sono talvolta l'ampliarsi delle lacerazioni che nascono nelle famiglie. Il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare, ha scritto il Vaticano II nella Gaudium et Spes. Dov'è in crisi la famiglia, soffre la società in quanto tale. I giorni nostri offrono un'abbondante testimonianza di tutto ciò. Annotava recentemente lo psichiatra Vittorino Andreoli: se per diventare persone e formare insiemi civili e animati dal rispetto servono epoche storiche, basta una generazione per regredire, per ritornare a stadi che sanno di primitivo. La famiglia è agonizzante, non ha più un'anima. Ormai ci sono figlie che non riescono a stare tranquille proprio a casa loro e temono di venire aggredite e vogliono scappare e non sanno dove andare. Il riferimento alle violenze subite da giovani ragazze all'interno delle loro famiglie, che occupano le cronache di questi ultimi anni, potrebbe far pensare che tutto ciò è, per fortuna, eccezionale. In realtà non è così. L'ira, la gelosia, l'invidia, la lussuria possono radicarsi in ciascuno di noi. Urge il cambiamento del cuore.

Tale conversione è un cammino lungo, è a Dio per attore. Solo Lui può cambiare il cuore dell'uomo, la sua mentalità, il suo stile di vita. Solo Lui può rivelare i fini autentici dell'esistenza. Dio agisce solitamente attraverso i nostri tempi di uomini e influisce su di noi attraverso altre persone. Per questo è fondamentale non essere soli. Non c'è salvezza per l'uomo solo. Anche chi cerca Dio nella solitudine lo trova, se lo trova veramente, nella comunione. La famiglia chiusa su di sé non può vivere. La mentalità borghese ha per molto tempo suggerito un'idea romantica del matrimonio, come se i due sposi potessero bastare a se stessi. Ma il desiderio del cuore umano è troppo profondo per essere appagato pienamente dalla persona dell'altro. Ogni amore che non si apre al mondo è destinato a morire. Dio ci ama affinché noi, a nostra volta, diffondiamo il suo amore nel mondo. Sant'Agostino dice che lo scopo dell'amicizia è che Dio sia tutto in tutti. Giovanni Paolo II ha più volte ricordato alle famiglie di aprirsi all'accoglienza e all'ospitalità. Soprattutto la famiglia cristiana è chiamata ad ascoltare la raccomandazione dell'Apostolo: siate premurosi nell'ospitalità, e quindi ad attuare, imitando l'esempio e condividendo la carità di Cristo, l'accoglienza del fratello bisognoso. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto che ogni famiglia è bisognosa di aiuto. Dio la sostiene mettendole accanto altre persone, inserendola nella comunità della Chiesa. Affinché questo legame ecclesiale non sia puramente nominale, formale, riferito soltanto ad alcuni grandi avvenimenti dell'esistenza, come la nascita e la morte, occorre che la Chiesa abbia le dimensioni di una comunità di persone che si conoscono e che hanno la possibilità di frequentarsi e di ascoltarsi. Ecco il valore delle tante comunità parrocchiali, dei movimenti, dei gruppi ecclesiali. Ecco l'importanza di essere guidati assieme ad altri nel cammino verso Dio. Egli ci regala dei fratelli con cui condividere le nostre esperienze. Possiamo ascoltare da altri genitori come educano i figli, come affrontano le loro difficoltà. Possiamo ricevere con loro un insegnamento che dia luce al presente. Tutto ciò apre il cuore alla speranza. Non sono solo, non sono l'unico ad avere difficoltà. Altri sono con me, ed essi sono il tramite dell'aiuto di Dio, della sua correzione, della sua voce che indica la via. Mi testimonia una coppia: la stima tra di noi cresce quando ci concepiamo collocati in una storia più grande. Lo sguardo dei nostri amici su di noi allarga il nostro orizzonte e non ci fa perdere nel piccolo inferno delle recriminazioni.

In che modo le famiglie edificano la società? Esse sono, secondo un'espressione di Giovanni Paolo II, il luogo primario di umanizzazione della persona. In seno alla famiglia, infatti, l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Nella comunità familiare, attraverso il rapporto con i genitori, con i fratelli, con i figli, ciascuno è educato a scoprire il valore dell'amore e il senso della vita. In essa si imparano le dinamiche fondamentali dell'esistenza. Se è vero che la famiglia edifica la società, è anche vero che la società deve sostenere la famiglia. Non si tratta di discriminare altre forme di convivenza, quanto di riconoscere e ricompensare il servizio oggettivo che la famiglia offre per il benessere di tutta la società. È compito delle istituzioni statali garantire e favorire l'identità della vita familiare ed evitare e combattere tutto ciò che la altera e ferisce. Le autorità pubbliche devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti economici, sociali, educativi, politici, culturali di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità. Vista la debolezza di molte famiglie attuali, la società contemporanea tende sempre più a sostituirsi ad esse, ad assumersi i loro compiti. Sarebbe molto più opportuno trovare strade per aiutarle a svolgere autonomamente il proprio lavoro. L'esempio più importante è quello dell'educazione. Lo Stato tende a imporre in tale ambito un proprio monopolio e fatica a riconoscere il ruolo primario dei genitori nell'educazione dei loro figli. Don Giussani usava esclamare: «Mandateci in giro nudi per le strade, ma non toglieteci la possibilità di educare».

Se nella nostra esistenza abbiamo potuto godere di qualche raggio di luce nella vita familiare, se abbiamo avuto il dono positivo di un padre e una madre che si amavano, magari attraverso tante difficoltà, se abbiamo potuto vedere negli occhi dei nostri figli la luminosità della gratitudine e dell'affetto, se abbiamo avuto la grazia di riverberare su altri l'accoglienza che a nostra volta ricevevamo dai nostri cari, possiamo desiderare che accada lo stesso per tutti. E questo non è un giudizio su nessuno, ma la coscienza chiara di cosa è bene e cosa è male per l'uomo. E assieme la supplica a Dio di poter vedere tanti esempi positivi di famiglie per poter camminare anche noi in quella stessa traccia. Ed è inoltre una richiesta agli stati, agli uomini che contano, a chi ha l'influenza sull'opinione pubblica. Non rendete ancora più difficile la vita degli uomini e delle donne, già così provati da mille problemi. Sostenete ciò che il cuore dell'uomo conosce come bene, la famiglia, come unione dell'uomo e della donna, aperta al dono dei figli, affinché ogni essere umano scopra la propria strada nel mondo e riconosca di non essere solo, ma accompagnato e sorretto dalla mano di Dio.

0: Cari amici, anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora. Benvenuto, Don Massimo, in trasmissione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Don Massimo, le volevo così domandare appunto su questa lettura che abbiamo appena ascoltato. Lei parla della necessità della famiglia di non chiudersi in se stessa, ma di aprirsi invece. È un rischio che molte famiglie corrono, che molte coppie corrono.
1: Sì, è un rischio praticato e in taluni casi anche teorizzato. A dire il vero, è stato teorizzato soprattutto nell'Ottocento, nella concezione borghese della famiglia come nucleo autosufficiente che doveva pur lasciare che il mondo all'esterno fosse nella tempesta, purché all'interno della famiglia stessa ci fosse un'oasi di pace, di serenità e di rapporti convenienti. In realtà questo non è possibile e non è neppure un bene, perché la famiglia non è un bene autosufficiente. Per natura la famiglia nasce da un rapporto con altre persone, innanzitutto dall'innamoramento fra un uomo e una donna e poi dalla nascita dei figli, dalla loro educazione, dal loro condurli verso il mondo, verso il lavoro e dal nostro stesso vivere attraverso il lavoro e gli affetti, i rapporti con altre persone, senza entrare poi in annotazioni più ovvie, cioè che nessun uomo è un'isola e quindi nessuno di noi può pensare di vivere indipendentemente dagli altri. Però oltre a queste annotazioni di necessità ci sono delle annotazioni di sostanza, ed è proprio questo il fatto che la famiglia vive in rapporto con altri e vive per introdurre alla vita, e quindi perde, smarrisce e nega il suo significato vero e più profondo quando pensa di realizzarsi chiudendosi in se stessa. Così come la persona non può realizzarsi in un'illusoria autosufficienza, tanto peggio nel narcisismo, allo stesso modo la famiglia che nasce dalla persona che vuole aiutare la persona a compiersi. Quindi la famiglia vive di relazioni. Ecco, ciò che è importante è dare un senso, un peso, una direzione giusta a queste relazioni, perché ci sono delle relazioni che possono essere negative, ci sono delle relazioni che possono essere invece relazioni che aprono e che conducono in avanti. Quindi occorre un'opera di discernimento nei confronti di coloro che si presentano come amici, nei confronti di coloro che si presentano come possibili alleati della vita, e in questo sta molto del futuro di una famiglia.
0: Questo ci porta anche al rapporto delle famiglie con la comunità parrocchiale, con i movimenti, con i gruppi ecclesiali. Spesso l'obiezione rispetto appunto agli impegni che magari la comunità parrocchiale richiede oppure un movimento richiede è sempre quella solita del tempo, che abbiamo già incontrato più volte nelle sue pagine.
1: Io per natura sono portato sempre a delle risposte equilibrate che cerchino di salvare la verità delle varie posizioni, e cioè io penso questo: forse in taluni casi c'è effettivamente un eccesso di riunioni, di iniziative da cui bisogna guardarsi. Bisogna sempre pensare a ciò che è necessario. Ora, io penso che le relazioni, e in questo caso i rapporti all'interno della comunità ecclesiale, sono necessari alla vita sana e vera di una famiglia cristiana. Occorre che assieme al parroco, i responsabili della comunità, si valuti sempre che ciò che è espressione comunitaria risponda veramente a queste ragioni di necessità. Insomma, occorre un equilibrio perché i genitori possano occuparsi di se stessi, dei figli, del loro lavoro, della loro vita. Oggi le persone sono sottoposte a molte sollecitazioni e quindi la comunità parrocchiale, il movimento, il gruppo deve essere attento a proporre qualcosa di veramente e profondamente utile per la persona. In questo continuo giudizio, in questa continua verifica di necessità, sta la fecondità del rapporto, a mio parere, fra la famiglia e la comunità parrocchiale o comunque la comunità cristiana. In altri termini, la comunità non deve proporre una vita parallela, ma deve aiutare la vita che la famiglia conduce.
0: Lei poi fa un richiamo forte anche alla responsabilità della società e alla responsabilità della politica nei confronti della famiglia.
1: Sì, è vero, dedico poco spazio a questo tema che d'altra parte altri libri hanno esaminato e sceverato in fondo, non è neanche la mia prima e più importante competenza, però nello stesso tempo non volevo che questo tema fosse taciuto nell'intero libro dedicato alla famiglia, perché in realtà questa è una questione di grande importanza, e cioè oggi le famiglie soccombono e sono in difficoltà anche per ragioni di carenza di sostegno da parte della società civile e più in generale dell'autorità politica. Quindi c'è tutta una politica di sostegno alla famiglia, ai genitori, all'educazione dei figli, penso al tema degli asili, penso alla realtà delle scuole, penso soprattutto alla realtà della maternità, da aiutare, da sostenere con permessi di lavoro, con possibilità anche per il partner maschile di poter aiutare in questo momento così importante e così delicato la vita della moglie e le sue responsabilità. Insomma, penso a tutta una legislazione di cui in questi ultimi 15-20 anni si è tanto parlato, ma si è faticato a dare attuazione. Perché? Ma perché io penso che alla fine noi assistiamo a un deficit culturale della famiglia. Si parla soprattutto per metterne in luce la crisi, della famiglia si parla e si discute per metterne in luce il trapasso, ma in realtà si intuisce che qui c'è una necessità, ma non si vuole poi intervenire o aderire, perché in una visione individualistica della società i fondi vengono destinati ad altri bisogni. In questo modo però io penso che una nazione e uno Stato, anche sì uno Stato, fanno il proprio male. Chi dimentica la famiglia dimentica se stesso alla fine.
0: E per ricordare appunto il valore invece della famiglia, non soltanto le crisi che attraversa, lei richiama in qualche modo le esperienze personali di ciascuno.
1: Sì, io penso che se ciascuno guarda se stesso, assieme certamente ad alcune note difficili e amare nel rapporto forse con i propri genitori, con il proprio coniuge, con i propri figli, però ci sono anche le note solari di innamoramenti, di gioie, di scoperte, di novità, di pagine che ci hanno accompagnato e ci accompagnano sempre, quindi di una realtà della famiglia che seppure è sofferente, non è morta, perché a mio parere è costitutiva della realtà stessa dell'uomo.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto allora di essere stato con noi, di averci accompagnato con le sue parole e con le nostre conversazioni.
1: È sempre per me un grande piacere e anche, lo dico con molta sincerità, un grande onore poter raggiungervi, e sono molto contento di averlo fatto.
0: Grazie ancora.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio, o una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: città del Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Tuo Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

Oggi, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio I, detto Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Papa San Gregorio, che fu vescovo di Roma tra il 590 e il 604 e che meritò dalla tradizione il titolo di Magnus Grande. Gregorio fu veramente un grande papa e un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi alla sede apostolica. Da tale famiglia erano usciti due papi, Felice III, trisavolo di Gregorio, e Agapito. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Cauri, circondata da solenni edifici che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del cristianesimo. Ad ispirargli alti sentimenti cristiani vi erano poi gli esempi dei genitori Gordiano e Silvia, ambedue venerati come santi, e quelli delle due zie paterne Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quali vergini consacrate in un cammino condiviso di preghiera e di ascesi.

Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa che aveva seguito anche il padre e nel 572 ne raggiunse il culmine divenendo prefetto della città. Questa via, tuttavia, non lo doveva soddisfare, se non molto dopo decise di lasciare ogni carica civile per ritirarsi nella sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia nel monastero di Sant'Andrea al Celio. Ma il ritiro claustrale di Gregorio non durò a lungo. La preziosa esperienza maturata nell'amministrazione civile, in un periodo carico di gravi problemi, i rapporti avuti in quest'ufficio con i bizantini, l'universale stima che si era acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli quale suo apocrisario, oggi si direbbe nunzio apostolico. Per favorire il superamento degli ultimi strascichi della controversia monofisita e soprattutto per ottenere l'appoggio dell'imperatore nello sforzo di contenere la pressione longobarda. La permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino, come pure di accostare il problema dei Longobardi, che avrebbe poi messo a dura prova la sua abilità e la sua energia negli anni del pontificato. Dopo alcuni anni, fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario.

accanto all'azione meramente spirituale e pastorale in una Roma che stava attraversando un periodo davvero difficile, Papa Gregorio si rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale. Con le rendite del cospicuo patrimonio che la sede romana possedeva in Italia, specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorse chi era nel bisogno, aiutò sacerdoti, monaci e monache che vivevano nell'indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comprò armistizi e tregue. Inoltre, svolse sia a Roma che in altre parti d'Italia un'attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché i beni della Chiesa, utili alla sua assistenza e alla sua opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e secondo le regole della giustizia e della misericordia. Esigeva che i coloni fossero protetti dalle prevaricazioni dei concessionari delle terre di proprietà della Chiesa e in caso di frode fossero prontamente risarciti affinché non fosse inquinato con profitti disonesti il volto della sposa di Cristo.

Questa intensa attività Gregorio la svolse nonostante la malferma salute che lo costringeva spesso a restare a letto per lunghi giorni. I digiuni praticati durante gli anni della vita monastica gli avevano procurato seri disturbi all'apparato digerente. Inoltre, la sua voce era molto debole, così che spesso era costretta ad affinare al diacono la lettura delle sue omelie, affinché i fedeli presenti nelle basiliche romane potessero sentirlo. Faceva comunque il possibile per celebrare nei giorni di festa Missarum Solemnia, cioè la messa solenne, e allora incontrava personalmente il popolo di Dio che gli era molto affezionato, perché vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Non a caso, gli venne ben presto attribuito il titolo di Consul Dei. Nonostante le condizioni difficilissime in cui si trovò ad operare, riuscì a conquistarsi, grazie alla santità della vita e alla ricca umanità, la fiducia dei fedeli, conseguendo per il suo tempo e per il futuro risultati veramente grandiosi. Era un uomo immerso in Dio, e il desiderio in Dio era sempre vivo nel fondo della sua anima, e proprio per questo egli era sempre molto vicino al prossimo, ai bisogni della gente del suo tempo. In un tempo disastroso, anzi disperato, seppe creare pace e dare speranza. Quest'uomo di Dio ci mostra dove sono le vere sorgenti della pace, da dove viene la vera speranza, e diventa così una guida anche per noi oggi.

nei suoi scritti, Gregorio non si mostra mai preoccupato di delineare una sua dottrina, una sua originalità. Piuttosto egli intende farsi eco dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, vuole semplicemente essere la bocca di Cristo e della sua Chiesa sul cammino che si deve percorrere per giungere a Dio. Esemplari sono a questo proposito i suoi commenti esegetici. Egli fu un appassionato lettore della Bibbia, a cui si accostò con intendimenti non semplicemente speculativi. Dalla Sacra Scrittura, egli pensava, il cristiano deve trarre non tanto conoscenze teoriche, quanto piuttosto il nutrimento quotidiano per la sua anima, per la sua vita di uomo in questo mondo. Il testo forse più organico di Gregorio Magno è la Regola Pastorale, scritta nei primi anni di pontificato. In essa Gregorio si propone di tratteggiare la figura del vescovo ideale, maestro e guida del suo gregge. A tal fine, egli illustra la gravità dell'ufficio di pastore della Chiesa e i doveri che esso comporta. Pertanto, quelli che a tale compito non sono stati chiamati non lo ricerchino con superficialità. Quelli invece che l'avessero assunto senza la debita riflessione sentano nascere nell'animo una doverosa trepidazione. Riprendendo un tema prediletto, egli afferma che il vescovo è innanzitutto il predicatore per eccellenza. Come tale, egli deve essere innanzitutto di esempio agli altri, così che il suo comportamento possa costituire un punto di riferimento per tutti. Nel disegno teologico che Gregorio sviluppa attraverso le sue opere, passato, presente e futuro vengono relativizzati. Ciò che per lui conta più di tutto è l'arco intero della storia salvifica, che continua a dipanarsi tra gli oscuri meandri del tempo.

Prima di concludere, è doveroso spendere una parola sulle relazioni che Papa Gregorio coltivò con i patriarchi di Antiochia, di Alessandria e della stessa Costantinopoli. Si preoccupò sempre di riconoscerne e rispettarne i diritti, guardandosi da ogni interferenza che ne limitasse la legittima autonomia. Se tuttavia San Gregorio, nel contesto della sua situazione storica, si oppose al titolo di ecumenico, assunto da parte del patriarca di Costantinopoli, non lo fece per limitare o negare la sua legittima autorità, ma perché egli era preoccupato dell'unità fraterna della Chiesa universale. Lo fece soprattutto per la sua profonda convinzione che l'umiltà doveva essere la virtù fondamentale di ogni vescovo, ancor più di ogni patriarca. Gregorio era rimasto semplice monaco nel suo cuore e perciò era decisamente contrario ai grandi titoli. Egli voleva essere Servus Servorum Dei. Questa parola da lui coniata non era nella sua bocca una pia formula, ma la vera manifestazione del suo modo di vivere e di agire. Egli era intimamente colpito dall'umiltà di Dio che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato e ci lava i piedi sporchi. Pertanto, egli era convinto che soprattutto un vescovo dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio, veramente, era di vivere da monaco in permanente colloquio con la parola di Dio, ma per amore di Dio seppe farsi servitore di tutti in un tempo pieno di tribolazioni e di sofferenze. Seppe farsi servo dei servi, proprio perché fu questo. Egli è grande e mostra anche a noi la misura della vera grandezza.

lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Atto di fede.
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno. Hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i

0: Vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
0: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
1: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
0: Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
1: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
0: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime.
1: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. Ciò sia noto in tutta la terra.
0: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
0: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
1: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
1: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
0: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
0: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
1: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
0: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
1: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza.
1: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Tu sei il mio aiuto.
2: Mi ricordo di te, Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
3: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
3: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
3: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
3: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
3: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
3: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
4: Illumina i nostri occhi, Signore.
1: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
2: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
1: La tua sapienza ci prenda per mano,
2: perché camminiamo nella via della vita.
1: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
2: per servirti sempre con animo generoso.
1: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
2: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: senza l'altro. Incomincia così la descrizione della Chiesa, della comunità cristiana nell'Evangelo di Matteo. Mai senza l'altro. Noi siamo chiamati ad essere una comunità che fa vivere nel mezzo il Signore e che ha una potenza unica, straordinaria. Può ottenere da Dio tutte le grazie che domanda quando si unisce nella concordia, quando i cuori sono all'unanimità. Ma per arrivare a questo accordo c'è una grande purificazione, una vera e propria conversione di mentalità e di cuore che oggi ci viene indicata. L'altro non va considerato come un estraneo, neppure come un nemico. Di lui ti devi prendere cura. Ritornano le parole di Caino: sono forse io il custode di mio fratello? E il Signore ci ha detto attraverso il profeta: tu sei custode dell'altro, anzi sei come una sentinella, lo devi avvertire di tutti i pericoli. E poi devi diventare la voce di chi non ha voce. Devi cioè talmente farti carico delle sue necessità, dei suoi bisogni, dei suoi desideri spirituali, da diventare tu un intercessore per lui presso il Signore. Oh, non è la mentalità che oggi purtroppo regna tra molti di noi, lo spirito di indifferenza, peggio ancora di competizione. L'altro è soltanto un cliente dal quale posso guadagnare, l'altro è soltanto una pedina che fa bene a me per raggiungere i miei obiettivi, e poi l'altro è una persona da tenere in ombra o da mettere in scacco se mai potesse farmi ombra. Questa competizione crea inimicizia, toglie lo spirito di comunione, rovina il volto della Chiesa immaginato da Cristo e conquistato dalla sua morte in croce. Spesso diciamo anche: ognuno s'arrangi, penso ai fatti miei, sono magari stanco di aver dedicato le mie energie al prossimo, adesso mi ritiro sul campo. Quanta gente amareggiata. Oggi il Signore dice: no, continua ad essere la voce del tuo fratello, prenditi a cuore la sua vita, domandati come cooperi perché lui arrivi alla salvezza, perché lui ritorni a Dio. Ieri piangevo davanti a una coppia, lui veramente vicino ormai all'ultimo passaggio, e meravigliato vedevo con quanto accordo, con quanta armonia si davano il testimone. Lui diceva: passo io avanti, ma ti aspetto. E lei diceva: io continuerò finché il Signore vorrà, in attesa di ricongiungermi per sempre con te. E la certezza della vita che non muore, che dovrebbe spingerci tutti a questo prenderci a cuore ogni persona. E sottolineava bene l'Apostolo Paolo: il nostro unico debito è quello dell'amore grato, generoso. Abbiamo ricevuto tanto e ce lo dimentichiamo. Abbiamo ricevuto il dono della vita, della fede. Abbiamo una famiglia, abbiamo la possibilità di sopravvivere in mezzo a tanti pericoli siamo grati e diventiamo debitori di amore e di perdono nei confronti dell'altro. La Chiesa, diceva Gesù, vive quello che raccomandava lui stesso all'apostolo Pietro: scioglie e lega. E noi vorremmo essere una comunità dove tutti possono trovare la possibilità di sciogliere le loro riserve, i loro dubbi, i sospetti, e di legarsi sempre più intensamente a Cristo Signore. E tutto dipende dal nostro modo di andare incontro agli altri, anche a quelli che sbagliano, anche a quelli che si offendono. Gesù dice: mettiti in movimento, non star lì ad aspettare, non dire come quei tali: ma io non gli ho fatto niente di male, se vuole viene lui da me, le porte sono aperte. Gesù dice di più, dice di avere il coraggio di andare incontro, di percorrere quel sentiero che ci porta a sostenere il fratello in difficoltà. Qualche volta non si riesce ad esprimere i propri rancori, i punti di vista diversi, non si riesce a giustificare la nostra debolezza. Qualche volta ci sono persone che non accettano i propri errori. Ebbene, nel segno della misericordia andiamo accanto a tutti, perché ci sta a cuore che incontrino il Dio del perdono, colui che spalanca le braccia, colui che conferma tutti nella via del bene. Guadagnare i fratelli, questo è il nostro compito. E allora nella Chiesa si vive una grande responsabilità. Non è soltanto un'azienda, non è soltanto una specie di industria dove ognuno occupa un suo posto, ma la Chiesa è questa famiglia nuova dove manifestiamo la cura nei confronti dell'altro e dove si interessa guadagnare non iscritti, non uno in più che viene a messa, ma ci interessa guadagnare fraternità, relazioni davvero costruttive, comunione con Dio, capacità di pregare insieme, di dire insieme Padre nostro, di supplicare insieme il perdono. Questi brandelli, questi piccoli spazi di vita ricostruiscono la Chiesa, spesso divisa dal tentatore, dal demonio. A noi il compito, guidati proprio dalla docilità allo Spirito Santo, di andare incontro a tutti, sicuri che là dove due o tre sono uniti nel nome di Gesù, Lui è in mezzo a noi. E se c'è il Signore, non dobbiamo aver paura. Preghiamo per la nostra comunità, ma preghiamo anche per le chiese domestiche, dove vorremmo essere più vigilanti, più accorti l'uno nei confronti dell'altro, per celebrare nella riconciliazione del cuore e nell'incontro con Dio la nostra autentica pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Biru. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in montagna alla scoperta di Castione della Presolana in provincia di Bergamo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 870 metri sul livello del mare e conta poco meno di 3.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Castione della Presolana.
1: E sei chiacchiere
0: Iniziamo il nostro itinerario a Castione della Presolana con il consigliere delegato alla cultura Riccardo Medici. Allora, ci presenti questo comune della provincia di Bergamo.
2: Allora, buongiorno a tutti, siamo in un bellissimo comune, fatemelo dire, della provincia di Bergamo, posto a 800 metri sul livello del mare, che però poi, grazie alla regina dell'Orobi e la Presolana, che è la montagna che contraddistingue un po' la nostra immagine, il nostro turismo, arriviamo fino a 2520 metri d'altezza. Siamo orgogliosamente fieri della vetta della Presolana, che appartiene al nostro comune e che ogni anno raccoglie da noi più di 100.000 visitatori.
0: Molto bello anche il passo della Presolana.
2: Assolutamente, le nostre radici turistiche partono da lì, che era una meta nata a fine dell'Ottocento, primi del Novecento, che raccoglieva un po' i grandi industriali, i grandi politici dei tempi. Questi si sono subito innamorati del nostro territorio, hanno costruito lì le loro prime ville e hanno anche creato un legame con la popolazione locale. Hanno fatto importanti beneficenze al nostro territorio, come l'asilo di Braga, altre scuole del territorio, e così si è cominciata a creare questa rete che poi si è sviluppata pian piano ed è scesa verso i paesi di Dorga e Castione, dove il turismo rimane ancora oggi.
0: Un luogo con tanti itinerari.
2: Esattamente, è il nostro punto di forza turistico, tutti gli itinerari che partono dal passo della Presolana e dal Monte Pora e raggiungono i diversi punti turistici. Abbiamo la Baita Cassinelli, il Monte Scanapà, la vetta della Presolana, ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutti i tipi di escursionisti, per quelli esperti o magari per quelli alle prime armi che vengono accompagnati dalla famiglia. Diciamo che riusciamo a coprire il maggior numero di target possibile della popolazione. E i nostri turisti sono veramente soddisfatti di quello che il territorio sa offrire.
0: Un luogo dove si scia anche.
2: Esatto, abbiamo due impianti di sci, uno al passo della Presolana e uno al Monte Pora, e siamo l'unico comune in Bergamasca ad avere due diverse stazioni sciistiche posto su due montagne. Questo ci rende orgogliosi e permette a chi è innamorato delle vette più alte di andare al Monte Pora oppure andare al passo della Presolana.
0: E sul territorio sono esistenti ancora antichi mulini.
2: Esatto, la Valle dei Mulini è un'altra meta favorita dai nostri turisti, che la scoprono andando nel borgo di Rusio, dove da lì parte il sentiero che collega tutti questi mulini, dove il turista può scoprire la Castione Vecchia.
0: Tra i tanti riconoscimenti, Castione della Presolana ha anche il certificato del Touring Club italiano con la bandiera arancione, quindi questa è anche una cosa in più.
2: Esatto, dal 2022 siamo ufficialmente certificati bandiera arancione dal Touring Club italiano. Sempre nello stesso anno abbiamo inaugurato la nostra area camper e prossimamente, grazie al borgo di Rusio, entreremo molto probabilmente anche fra i borghi più belli d'Italia. E sono tre importanti riconoscimenti che ci danno orgoglio, che valorizzano il nostro territorio e che ci permettono di avere un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.
0: Poi è un comune che vive tutto l'anno con le sue manifestazioni. Quali sono le manifestazioni più importanti?
2: Ormai non è più solamente un turismo invernale o estivo, ma grazie anche al bel tempo e grazie alle abitudini dei nostri turisti, ogni weekend abbiamo qui tante persone. Mediamente passano da noi tra i 15 e i 20.000 persone. Abbiamo la festa di Sant'Alessandro, la festa di Lantana, la festa della Luce e poi tutti i giugno abbiamo la festa delle osterie, in cui vengono riproposti dei canti della tradizione, come uno che abbiamo sentito poco fa.
0: Una domanda che facciamo un po' a tutti: ma che cos'è Castione della Presolana per lei?
2: Castione della Presolana per me è il luogo dove ho vissuto la mia infanzia e la mia giovinezza, dove ho passato alcuni dei momenti più belli della mia vita e dove adesso orgogliosamente cerco di dare il mio contributo alla comunità. Io in realtà non sono sempre un abitante locale, vivo a Milano, però mi piace venire qua il fine settimana, durante la settimana, per disintossicarmi dall'aria della città.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere questi luoghi?
2: Secondo me per il visitatore è interessante riscoprire il percorso storico che ha caratterizzato la villeggiatura nel nostro paese. Partire dal passo della Presolana, facendosi immergere nella natura, nei nostri borghi, riscoprire un po' quelli che sono stati i passaggi del nostro territorio, che poi si è spostato verso giù e dove poi è confluito anche in Dorga, Bratto e infine Castione.
0: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: L'invito è per tutti quelli che ne hanno voglia, per i curiosi o per quelli che già conoscono il nostro territorio, di tornare o di venire per la prima volta da noi, di provare le nostre qualità turistiche, culturali e nell'accoglienza. Per la stagione estiva e invernale invito tutti a consultarsi sul sito Visit Presolana, dove possono trovare tutte le informazioni turistiche per ogni tipo di clientela.
0: All'interno della bellissima parrocchiale dedicata a Sant'Alessandro Martire incontriamo Don Giampaolo Baldi, che è il coadiutore parrocchiale. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castione della Presolana.
3: Buongiorno, anzitutto vi porto anche i saluti di Don Stefano, il nostro parroco. La comunità di Castione della Presolana è una comunità fatta di tre parrocchie che da qualche anno ora lavorano insieme, Castione, Bratto e Dorga. Sono tre parrocchie di circa 3.500 anime insieme e queste tre parrocchie da qualche anno fanno appunto un cammino di unità pastorale. La chiesa madre è la chiesa di Castione e da circa 150 anni ci sono anche le parrocchie di Bratto e di Dorga. Parrocchie che hanno un forte senso di identità ancora, ognuno ci tiene alla propria chiesa, alla propria comunità e c'è una buona disponibilità da parte dei volontari, della gente che lavorano attorno alla parrocchia.
0: Il patrono è Sant'Alessandro.
3: Il patrono è Sant'Alessandro Martire a Castione, la cui festa è il 26 agosto e cadendo ad agosto c'è anche una bella sagra. C'è la processione a cui partecipano i nostri ma anche i villeggianti, perché una caratteristica delle nostre parrocchie è quella di essere anche luoghi di villeggiatura, che non è il semplice turista, perché il turista arriva, vede e va, mentre il villeggiante è uno che risiede anche per un certo periodo qui e quindi ha tempo nel corso degli anni di creare dei legami attorno alla comunità dei residenti e i villeggianti vengono e partecipano alle nostre funzioni a Sant'Alessandro, così come alla processione dell'Assunta a Bratto, la Madonna di Lantana a Dorga. Sono tutte occasioni speciali sentite dai nostri ma anche dai villeggianti.
0: Questa è una chiesa bellissima che si vede da lontano con un campanile altissimo.
3: È proprio così, salendo lungo la strada si nota subito questa bella chiesa al cui interno sono conservati proprio dei capolavori, potremmo definirli così, del Fantoni, la cantoria, il pulpito, sono proprio delle opere belle che meritano di essere viste.
0: Poi abbiamo anche la statua di Sant'Alessandro.
3: C'è la statua di Sant'Alessandro che viene portata in processione nel 26 agosto e ci sono proprio delle opere che raffigurano la vita di Sant'Alessandro, che è anche patrono della diocesi di Bergamo.
0: Sull'altare abbiamo proprio il martirio di Sant'Alessandro.
3: Sant'Alessandro è un santo del IV secolo che è stato martirizzato a Bergamo. Apparteneva alla legione Tebea, questa legione romana, e al cui interno c'erano dei soldati cristiani. Chiamati dall'imperatore a sacrificare alla divinità, rifiutano ovviamente in quanto cristiani. Sant'Alessandro, tra una vicenda e l'altra, riesce a scappare e viene proprio martirizzato a Bergamo.
0: Poi dobbiamo dire che all'interno del territorio ci sono tante altre chiese, come San Pietro, come la chiesa di San Rocco, proprio vicino al comune.
3: Esatto, è un territorio che ha tante chiesette, la chiesa di San Pedro che è in montagna, dedicata a San Pietro, la chiesetta di San Rocco in centro Castione, le parrocchiali di Bratto, la parrocchiale di Dorga, la chiesetta del Passo e poi il santuario di Lantana, a cui tutti sono molto attaccati, la Madonna delle Grazie. Attualmente il santuario di Lantana è in restauro, ma l'affresco è conservato attualmente nella chiesa parrocchiale di Dorga e si può vedere.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai suoi concittadini?
3: Diciamo a tutti i nostri concittadini che è importante vivere la fede, mantenere ciò che è legato al passato, ma per poterlo vivere nel proprio presente. Vivere la fede in Cristo, nelle proprie famiglie e insieme nella comunità.

0: E a Castione della Presolana anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Giacomo Beretta, che è il responsabile dell'Infopoint Presolana. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare il coro delle osterie, abbiamo aperto con loro e ci accompagneranno durante questo nostro incontro. E poi spieghiamo dove ci troviamo, perché lì vedo delle persone che conosciamo bene in zona.
1: Sì, esatto, siamo proprio nella sede del gruppo Alpini Presolana, dove il capogruppo Michele e tutta la sua compagine ci stanno facendo compagnia e ci hanno ospitato in questa bella giornata qui a Castione della Presolana.
0: Tra l'altro loro hanno in custodia una bella chiesa.
1: Esatto, hanno in custodia la chiesa millenaria di San Peder, la chiesa più antica del nostro territorio, un gioiello che vi invitiamo a visitare.
0: Sono tante le cose che dobbiamo presentare ed alcune sono collegate con le signore che vediamo lì sull'altro tavolo.
1: Esatto, sull'altro tavolo abbiamo Alba, Domenica e Debora che ci stanno preparando il raviolo tipico.
0: Perché bisogna lavorare in tre per questo raviolo.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Perché c'è chi deve impastare, chi deve stendere la pasta e chi deve poi inserire il ripieno, un elemento fondamentale del casuncel, e poi richiuderlo.
0: Andiamo a presentare allora queste tipicità.
1: Sì, esatto, prima parlavamo di gioielli, tre gioielli del nostro territorio, sicuramente ci sono tutti quelli che sono i nostri piatti tipici, genuini, come noi gente di montagna delle Prealpi orobiche, e siamo proprio nel clou delle Prealpi, proprio ai piedi della regina dell'Orobie, la Presolana. Partiamo infatti proprio dai formaggi che vengono fatti proprio nelle malghe ai piedi della Presolana. Abbiamo uno stracchino, una formagella e un cuor di bruna fatti con latte di bruna alpina, una razza che era in via di estinzione e che tramite appunto un processo si sta cercando di reinserire proprio nelle nostre vallate. Vengono fatte con latte crudo, poi dopo la prima cagliata facciamo appunto lo stracchino, mentre invece lasciamo cuocere ancora il latte per fare poi il cuor di bruna e la formagella. La differenza sta anche nella stagionatura. Ovviamente lo stracchino stiamo tra i 10 e i 20 giorni massimo, mentre invece la formagella minimo 20 giorni e poi andiamo a farla stagionare sempre di più.
0: Tra l'altro qui i prati, i pascoli, il fieno è speciale fin dall'antichità.
1: Esatto, qui proprio i pascoli sono uno degli elementi fondamentali. Proprio abbiamo la via del latte, che è un percorso dove proprio si possono vedere le vecchie malghe, e queste vengono proprio dalla malga presolana, quindi da una di queste che possiamo incontrare nella via del latte, che testimoniano la tradizione e la storia contadina di Castione della Presolana.
0: E non mancano i salumi.
1: Esatto, fondamentale il salume. Infatti abbiamo qui un bel salame nostrano, e proprio questo accompagna un pasto tipico bergamasco, può essere antipasto, può essere aperitivo, tutto, insomma il salame non deve mai mancare.
0: E poi adesso dobbiamo parlare del principe della tavola.
1: Esatto, dobbiamo parlare del casuncel, il casoncello che è proprio il raviolo tipico del nostro territorio. Non può mancare un banchetto, una festa, Castione, la festa patronale, senza assaggiare il casuncel, il casoncello. Le nostre donne ci hanno fatto vedere appunto il procedimento, un procedimento che si tramanda di madre in figlia da generazioni, con alcuni segreti, i segreti della nonna, soprattutto nella composizione del ripieno. Infatti, allora, prima cosa dobbiamo preparare la pasta con acqua, la farina e l'uovo. Poi, stesa la pasta, preparata la pasta, andiamo a stenderla, e fondamentale la preparazione del ripieno. Quindi usiamo delle carni miste, la mortadella, il prezzemolo, saliamo e poi inseriamo anche dei segreti della nonna, quindi un po' di spezie, di aromi, per andare a insaporire il tutto. Fondamentale poi nella preparazione finale è che il nostro raviolo deve annegare nel burro, deve esserci nel condimento tanto burro, e poi la salvia, il parmigiano e un po' di pancetta. Ecco, a concludere però è fondamentale che ci sia tanto burro per rendere il piatto gustoso.
0: È un lavoro di gruppo, perché vedo che le signore stanno lavorando in tre.
1: È assolutamente un lavoro di gruppo, perché ogni fase della preparazione è fondamentale, quindi ognuna segue una parte della preparazione in maniera che poi il tutto venga il più omogeneo possibile e un ottimo raviolo.
0: E poi vedo un altro piatto.
1: E poi abbiamo un altro piatto, perché l'altro piatto che non può mancare sui tavoli bergamaschi e di Castione della Presolana è ovviamente la polenta. La polenta accompagnata da cacciagione, in questo caso capriolo salmì, e poi ovviamente non può mancare il porcino, perché i nostri boschi sono ovviamente forieri di funghi e soprattutto di porcini.
0: Abbiamo anche il pane, no?
1: Sì, esatto, perché il salame buonissimo, il formaggio anche, però ci vuole un po' di pane da mangiare, da fare un po' di convivialità insieme appunto col salame e il formaggio.
0: E vedo anche un dolce.
1: Sì, allora questo è un dolce tipico del nostro territorio. territorio ed è la schisada. Questo dolce è un dolce pasquale. La tradizione vuole che le famiglie di Castione della Presolana si ritrovino il lunedì dell'Angelo a spartire la schisada, cioè a dividere questo dolce tipico chiamato appunto schisada o schiacciata in italiano. È fatto ancora oggi, diciamo che ormai non è più legato tanto alla Pasqua, ma viene prodotto dai nostri forni tutto l'anno perché è diventato, diciamo, il dolce tipico.
0: E vedo che c'è anche un ottimo mele.
1: Esatto, perché ovviamente tutti quelli che sono i pascoli, i boschi buoni, eccetera, e l'aria buona fa produrre anche del buon miele di montagna. Ecco, questo proprio è il miele presolano
0: che
1: viene prodotto
0: con
1: qua.
0: I formaggi, no?
1: E ovviamente con i formaggi è perfetto.
0: Ma che cos'è Castione della Presolana per lei?
1: Allora, per me Castione della Presolana è tutto fondamentalmente, perché vivo e lavoro in questo territorio e quindi sostanzialmente è tutto. E la cosa, diciamo, la bellezza di questo posto è svegliarsi tutte le mattine e vedere la regina delle Orobie, che ogni giorno cambia e ogni giorno è anche un po' la stessa.
0: E nel fare un invito, oltre alla parte della gastronomia, alla natura, dobbiamo anche parlare del Fantoni.
1: Assolutamente, ovviamente quando si viene qui a Castione della Presolana è un viaggio a tutto tondo proprio in questo territorio, che è fatto sì di natura, sì di cucina, ma anche di arte. Infatti ovviamente abbiamo appunto gli scultori Fantoni di Rovetta, che hanno lavorato tantissimo in tutte quelle che sono le nostre chiese grandi, come la chiesa di Sant'Alessandro, dove troviamo la cantoria, troviamo il pulpito del Fantoni, il Cristo morto, ma anche nelle chiese più piccole, nella chiesa di Rusio troviamo la palla di altare, che è sempre riferibile alla bottega Fantoni, oppure anche nell'antica chiesa di Dorga si trova sempre una palla d'altare del Fantoni. Quindi hanno lasciato un segno tangibile in tutto il nostro territorio.
0: Allora chiudiamo con un invito.
1: Allora, l'invito è di venire a Castione della Presolana e immergervi nei nostri boschi, nella nostra montagna e nella nostra cultura e nelle nostre tradizioni.

0: E non potevamo non incontrare il gruppo alpini di Castione della Presolana. Siamo qui con tutti gli alpini, Canova Michele, Canova Giuseppe, e quindi questa è la sede dove voi vi riunite e qui avete anche un piccolo museo.
1: Sì, un museo allestito dai nostri alpini parecchi anni fa, adesso siamo in fase di ripristino, vogliamo abbellirlo, la cosa penso che faccia piacere, abbiamo parecchie visite d'estate con i turisti e quindi vogliamo valorizzarlo e siamo in procinto di questa operazione.
0: Voi vi occupate anche qui di tutta la zona, no? Di mantenere pulite e anche altre cose?
1: Sì, si fanno molte attività nel gruppo, lavorative, manuali, ce n'è sempre, basta aver voglia di lavorare.
0: Durante la settimana che cosa fate?
1: Ma ci si trova la sera a organizzare il weekend per poter lavorare.
0: Ma che cos'è Castione della Presolana per lei?
1: È la mia vita, sono nato qua, io sono anche cacciatore, per cui vivo la montagna a 360 gradi.
0: Abbiamo fatto vedere tante cose di Castione della Presolana, io vorrei fare anche un invito nel dialetto locale a venire qui, fatto da voi.
1: Voglio invitare tutti i bergamaschi e i milanesi a venire in montagna qui da noi, da Noter, perché la Presolana è una realtà, è il clima ideale per chi il vesseo può sa.
2: È la regina di Orobie.
1: È la regina di Orobie.
0: Castione della Presolana vi aspetta con le sue meravigliose montagne.

0: È giovedì 3 settembre, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: identificati due uomini sospettati dei fatti di Lipsia e scontro tra Germania e Russia. Europa e NATO in allerta per la guerra ibrida condotta da Mosca. Allarme dell'ONU per il clima: il mondo si appresta a superare l'1,5 gradi di aumento medio della temperatura globale. Generale, smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Sarebbero stati identificati due sospetti accusati di aver posizionato un drone bomba nello scalo aeroportuale della città di Lipsia in Germania il 4 agosto scorso. Sarebbero un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso in possesso di un visto turistico italiano, il cui transito in Italia è stato poi smentito da fonti qualificate di sicurezza. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
1: Si stringe il cerchio intorno ai due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia, dove tra il 4 e il 14 agosto scorsi furono ritrovati tre droni carichi di esplosivo, uno dei quali aveva impattato contro un aereo cargo, fortunatamente senza conseguenze di rilievo. Sebbene essere indagate siano quattro persone, cui si è arrivati grazie a tracce di DNA e alle celle telefoniche d'aggancio, la responsabilità ricadrebbe su un cittadino russo con passaporto lettone e su un bielorusso con passaporto russo legato anche ai servizi segreti di Mosca, che inizialmente si credeva fosse entrato in Europa con un visto turistico italiano, ipotesi poi smentita da fonti di sicurezza qualificate. Confermata dunque la matrice russa dell'attentato, che mette in allerta sia l'Unione Europea sia la NATO per un cambiamento di Mosca verso una guerra ibrida e riaccende la polemica sulle sanzioni alla Russia e anche sulla limitazione dei visti turistici concessi dal continente a cittadini russi, ed è allarme anche in Italia sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto come in altri paesi europei. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani ha promesso accertamenti.
0: E dunque in campo ci sono, come avete sentito, le tensioni tra Germania e Russia dopo l'identificazione di due persone legate a Mosca, sospettate di essere responsabili dell'attacco a Lipsia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, ha detto la presidente della Commissione UE von der Leyen, incontrando il segretario della NATO Rutte, che ha ribadito: la Russia non ci spaventa. Intanto si studiano nuove sanzioni per colpire l'economia di Mosca. Michele Raviarne ha parlato con Raul Caruso, docente di politica economica alla Cattolica.
2: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
0: È salito a 18 morti e 108 feriti il bilancio del Ministero della Salute iraniano a seguito degli attacchi statunitensi di ieri sera. Mentre proseguono i raid iraniani sulle basi americane nel Kuwait, il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Questo quanto ha riferito il Wall Street Journal. Il mondo sta per superare l'1,5 gradi centigradi di aumento medio della temperatura globale. A lanciare l'ennesimo allarme sulla crisi climatica del pianeta è un nuovo rapporto dell'Agenzia ONU per l'Ambiente, l'UNEP. Rischiano di aumentare le vittime e le catastrofi naturali. Sentiamo Alessandro Guarasci.
3: Il grado e mezzo di aumento della temperatura globale era stato indicato dall'accordo di Parigi del 2015 come limite massimo. Oltre quella soglia la Terra non si sarebbe adattata al surriscaldamento. Superamento, picco e declino della temperatura sarebbe questa, viene spiegato nel rapporto, la migliore opzione, quella rimanente per minimizzare l'entità appunto dell'aver oltrepassato quel grado e mezzo. Allo stesso tempo bisogna cercare di tornare sotto quella soglia. Tuttavia è ancora possibile ridurre le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'accordo di Parigi. Non ci saranno conseguenze positive se rimarremo al di sopra del grado e mezzo, osserva Inger Anderson, direttrice esecutiva dell'UNEP. In tutto il mondo le ondate di calore estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici si faranno sentire più rapidamente, con maggiore intensità e più a lungo, causando dunque vittime e sconvolgimenti ancora profondi. Lo scenario più ottimistico, spiega ancora il rapporto, prevede un aumento massimo della temperatura di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita e la quarta regione italiana a dare il via libera al provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La percezione della dignità umana da oggi è meno tutelata, ha commentato il patriarca di Venezia Moraglia. Oggi ha aggiunto: un modello di vicinanza umana è stato ferito e limitato. Ci trasferiamo in Vaticano, dove Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro davanti a 20.000 fedeli ha preso spunto dal documento conciliare Gaudium et Spes, esortando la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee come il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
4: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
5: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo. Mondo contemporaneo.
4: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
5: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
4: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Prosegue ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, giunto alla 18ª edizione di cui siamo partner. Protagonista nei primi panel la figura del giornalista, il rispetto della libertà di stampa e il rapporto con la cittadinanza. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha sentito il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
6: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere, cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
7: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti.
6: Non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità. Sapere che le parole sono azione. Questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro.
0: Concludiamo con la consueta pagina della cultura. Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello e l'attualità del suo messaggio. Sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, attraversa alcuni dei luoghi segnati dalla presenza e dalla tradizione francescana. Il servizio è di Paolo Ondarza.
8: 8 secoli dopo, gli insegnamenti di Francesco continuano a interrogare il presente. È il filo conduttore del convegno itinerante sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, promosso dal Centro per la Filosofia Italiana, in collaborazione con Italia Nostra e le realtà culturali e istituzionali coinvolte nelle diverse tappe. Dopo Castelvecchio Subequo e il monastero di San Basilio all'Aquila, il percorso proseguirà a Celano il 6 settembre, Capestrano il 4 ottobre e Assisi a Santa Maria degli Angeli il 17 ottobre. Un itinerario per riscoprire insegnamenti, opere e testimonianze francescane e la loro influenza sulla cultura italiana, dall'arte alla filosofia e alla letteratura, ma anche per rileggere il messaggio del santo davanti alle sfide di oggi: pace, tutela dell'ambiente, libertà e democrazia.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese DR.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizione Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Per i fratelli
0: salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.

il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito.

Spirito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

continuando la storia del nostro carissimo Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, siamo al capitolo della luce. E la luce è la parola di Dio, perché Gesù è la parola viva e lui è la luce del mondo. E la parola di Dio è luce che illumina il nostro cammino, i nostri passi. Senza la parola di Dio noi vagheremmo nel buio, saremmo sperduti in questa vita. E la prima missione della Chiesa, quindi di ogni sacerdote, è annunciare la parola di Dio, perché Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e annunciate a tutte le genti il Vangelo, la buona notizia. Il santo curato d'Ars sa che questa è la sua missione più importante, anche se è quella che gli costa più fatica, proprio perché ha delle difficoltà di carattere intellettuale. Però il Signore ha voluto darci una testimonianza attraverso questo santo, che ciò che tocca il cuore degli uomini non sono le belle parole, non sono i bei discorsi, non sono la tanta sapienza umana, ma la potenza dello Spirito Santo, cioè la stessa parola che penetra. E il travaglio per noi sacerdoti è questo, di non annunciare una parola come si annuncierebbe una parola umana, non cercando quindi la bella figura, l'applauso, il fare un bel discorso tanto per farlo, ma il cercare l'efficacia, quella di Pietro che dopo la Pentecoste dice la parola del Signore, gli atti, che la gente si è sentita trafiggere il cuore. Ecco perché Gesù, la Madonna, in questo tempo e sempre raccomandano a noi sacerdoti di pregare molto, di essere pieni di Spirito Santo, di avere l'aiuto e il sostegno dei fedeli, perché noi dobbiamo distribuire la grazia dello Spirito Santo. Non dobbiamo distribuire la nostra scienza, la nostra sapienza. Dobbiamo distribuire la potenza di Gesù Cristo morto e risorto, quindi la parola viva. Anzi, a nostra volta dobbiamo anche noi diventare parola viva, Vangelo vivente, e questo vale anche per voi tutti. Il santo curato d'Ars era questo Vangelo vivente, per cui quando andrà ad ascoltarlo il grande oratore Lacordaire, che faceva le grandi conferenze a Notre Dame de Parigi, ascoltare il santo curato d'Ars doveva dire con confusione: io parlo bene, faccio bei discorsi, però non ho mai visto la gente piangere come chi ascolta il curato d'Ars. E allora lui si dedicava ai ragazzini, abbiamo visto l'altra volta, e li faceva venire la mattina prestissimo perché dovevano andare a lavorare nei campi, e quindi alle 6 di ogni mattina i bambini erano pronti per il catechismo e lui era lì da 3 ore che pregava per prepararsi a questo incontro con i bambini. E per gli adulti la sua passione non era da meno, il metodo non era diverso, anzi un impegno sempre più grande, lo stesso e grande amore, la passione per questi fratelli, perché sapeva che dare la parola di Dio era dare la vita. Soltanto che la preparazione era molto faticosa. Da una parte lui cerca di prepararsi alla parola di Dio con molta accuratezza, con molta attenzione, e quindi lui cercava anche di trovare le espressioni più efficaci, più forti a seconda delle circostanze. E lui raccoglie tutta la sua gente e la raccoglie alla domenica per la messa cantata e poi anche per i vespri, tempi beati, quando non c'erano campionati di calcio, quando non c'era la televisione, non c'erano i cinema, e la nostra buona popolazione cristiana riempiva la domenica del vero giorno del Signore, con gioia e con festa. E dice l'autore: nella febbre di lavoro che lo divora nel suo cuore,
perché la sua preoccupazione poi era poi quella di dedicarsi alla confessione, perché dopo di annunciare la parola di Dio, dalla parola nasce la conversione, e la conversione si concretizza nel sacramento della confessione. Perciò il sacerdote predica e confessa e poi nutre i suoi fedeli con l'Eucaristia, e poi deve fare il buon pastore e andare a visitare le sue pecore nelle famiglie. Questo impegno non era soltanto del curato d'Ars, ma è di ogni pastore. Quindi, mentre nel tempo più recente, e anche un po' adesso, molti sacerdoti si sono trovati nel dubbio di qual era la loro identità, perché avevano pensato che bisognava mettersi a lavorare anche nel campo sociale e nel campo della solidarietà, che sono campi preziosi, ma non sono specifici del sacerdote. Semmai sono specifici dei laici che hanno il carisma di lavorare in questo campo e che devono andare dal sacerdote per attingere la forza dei sacramenti, della parola di Dio, e dopo operare. Il sacerdote nel campo sociale, nel campo dell'assistenza, deve lavorare, per dire, a monte, deve preparare gli operatori, deve preparare gli animatori, perché se il sacerdote viene giù dall'altare, chi va a prendergli il posto? Quindi è importante che riscopriamo questa identità del prete, oggi è tanto necessaria. C'è ancora molta confusione tra i sacerdoti e c'è bisogno di un recupero, perché si pensa ancora che noi realizziamo la nostra missione sacerdotale denunciando le ingiustizie e dedicandosi così in maniera appassionata ai servizi di carattere sociale. Ed è un inganno, ed è un inganno. C'è stato un oratore, riferendosi a un articolo che era apparso su Jesus, che riportava appunto alcune affermazioni dei laicisti su certi giornali, loro fanno testo, e che elogiavano il sacerdote per dire: bravi sacerdoti, continuate a operare per i drogati, continuate a operare per i poveri, per il terzo mondo, continuate a difendere la giustizia, i diritti dei poveri, perché vi farete sempre più spazio nel mondo. E l'articolista saggio diceva: qui c'è l'inganno di Satana, perché quello che conta oggi non è tanto dedicarsi a queste opere, ma importante è creare una mentalità cristiana nei nostri operatori. E allora, se il sacerdote si dedica a queste opere, non fa più l'altra, più importante, a monte. E questi laicisti facevano e dicevano questo per dire: lasciate a noi creare una cultura alla gente del mondo di oggi. Siamo noi che daremo gli indirizzi, la mentalità, in modo che la gente prenda l'orientamento che vogliamo noi, che è quello del consumismo, del materialismo, dell'indifferenza religiosa, della secolarizzazione. Voi preti, non interessatevi di questo, è un inganno. E noi ci siamo caduti dentro. Abbiamo adottato i metodi del mondo e così abbiamo perso la nostra identità. Ci siamo secolarizzati, abbiamo creduto di più alle nostre tecniche, alle nostre organizzazioni, se non a Gesù Cristo. È logico che credere a Gesù Cristo e seguire Lui è più scomodo, è perché bisogna cominciare anche a gettare la croce e a far brutta figura, essere contestati, e non è facile. Eppure questa è la nostra strada. Il Santo Curato d'Ars aveva capito bene tutto questo. E noi dobbiamo recuperare questa mentalità. E il sacerdote deve operare per creare una cultura nuova, che è sempre quella del Vangelo, sempre vecchia, sempre antica, ma nuova, perché deve superare questa mentalità consumistica, materialistica, laicistica, agnostica, che oggi si è diffusa. Pensate che cultura che si è diffusa in questo tempo per quanto riguarda il disprezzo della vita e di tutti gli altri interventi sulla vita. E oggi purtroppo c'è questa mentalità abortista diffusa, la cultura del nostro tempo. Chi l'ha diffusa? Adesso noi siamo qui a riparare i danni, per dire. E si sa che la statistica oggi nel mondo
è di dai 40 ai 60 milioni di aborti all'anno, e il Friuli ha raggiunto il penultimo gradino della denatalità, che l'ultimo ce l'ha la Liguria, in tutto il mondo, non l'Italia, e siamo un paese cattolico. Chi ha collaborato a creare questa cultura? Ecco, noi sacerdoti abbiamo corso dietro a questi palliativi, è stato un inganno, quindi bisogna recuperare il tempo perduto, e anche i laici devono rendersi conto di questo, che noi dobbiamo operare a livello di cultura, non a livello di opere assistenziali. Dopo, anche quello, e lì lavoreremo per creare quelli che abbiamo aiutato a crescere nella mentalità evangelica, perché operino con la mentalità evangelica. Ho fatto questa divagazione perché mi sembrava molto importante, perché se fosse qua oggi il curato Das griderebbe, io penso, questo messaggio a tutti noi preti prima di tutto. E lui, nella febbre di lavoro che lo divora, per quello che vi dicevo, per la predicazione, per la confessione, per l'eucaristia, per la visita alle famiglie, ai malati, per l'accoglienza della gente che poi un po' alla volta veniva da tutta la Francia, e la sua parrocchia era diventata la parrocchia della Francia, lui doveva trovare anche il tempo per preparare i suoi catechismi, ed era un'enorme fatica per lui, che con i libri non ha avuto né modo né tempo di prendere troppa confidenza, ed è stato ordinato sacerdote più che per la sua preparazione intellettuale, per la sua carica spirituale. Eppure lui, sapendo anche la sua difficoltà, quanta fatica, quanto impegno, non prendeva le cose alla leggera, non improvvisava nulla. E così cosa fa? Si aggrappa a chi gli poteva dare sicurezza, che è Gesù Cristo, e quindi è sempre lì attorno al tabernacolo. La sua casa ormai era diventata la chiesa, e quindi guarda il tabernacolo, e passando davanti e ha sempre lo sguardo fisso in lui, quasi proprio per implorare l'aiuto, e indugia, e quando il tempo glielo permette si ferma davanti all'altare, davanti al suo maestro, e gli dice: tu che sei maestro, tu che hai saputo parlare così bene, ti scongiuro, e lo diceva tra le lacrime, che desse anche a lui le parole che potessero illuminare, che potessero convertire. Allora, anche se aveva la voce stridula, quindi poco gradita ad ascoltarla, così dicevano gli ascoltatori, anche se si impaperava spesso perché non riusciva più ad andare avanti, anche se diceva le cose più semplici, la gente si convertiva e piangeva, perché era Dio che passava in quel momento. Ecco, un santo che ha veramente creato cultura nel suo tempo. Poi in piedi, davanti al bancone della sacrestia, cerca di scrivere, di fare qualche appunto, e scrive rapido, concitato, talvolta fino a 10 grandi pagine, dice l'autore, per ore e ore, quando poteva, cioè all'inizio del suo ministero, perché dopo, poverino, non gli restava più nulla per sé, fino al punto, e lo troveremo, e quello mi ha fatto tanta impressione quel tempo, quando usciva stanco, sfinito e anche avvilito, proprio perché nelle confessioni veniva a conoscere quanto il Signore era offeso, e si fermava davanti alla gallinella appollaiata sull'albero che dormiva tranquilla, e aveva il coraggio di dire: ti invidio, perché tu almeno puoi riposarti tranquilla, senza tormenti. E il maestro è là, a due passi. Si può dire che questo santo sacerdote si affaticasse proprio costantemente sotto gli occhi di Gesù. E guardate che questa è la realtà più bella, più rassicurante, più consolante per un sacerdote. Sentire proprio di essere costantemente sotto lo sguardo del Signore e aver fiducia che il Signore possa anche compiacersi di noi, se non proprio per la nostra bravura, per la nostra santità, perché
deboli tutti quanti, fragili tutti quanti, ma almeno per la buona volontà, per il desiderio, per la scelta di fondo, per la decisione di voler lavorare per lui. Lui spesso tace, però questo ci consola per dire: Signore, se ce la metto tutta, spero che tu non ti prendi indietro, tu ci passi sempre avanti. D'altra parte, questo lavoro di preparazione era ancora il meno, perché poi, dopo che aveva scritto tutte quelle lunghe pagine, e c'era la grossa fatica di imparare a memoria, imparare tutto quello scritto, ed era un tormento perché non aveva una memoria che reggesse. E poi la predica non riusciva sempre come l'aveva preparata, perché si perdeva. Talvolta l'oratore proprio si smarriva ed era obbligato a scendere dal pulpito senza neanche arrivare a concludere. Lui bloccava la sua predica, poverino. E magari la gente cominciava proprio ad aver tenerezza per quel gesto di umiltà, che tante volte la brutta figura davanti alla gente semplice commuove, tocca il cuore. Come quell'aneddoto che si conta, ogni tanto lo dico, no? Al tempo delle grandi, dei grandi quaresimali, e si facevano le prediche quaresimali durante la quaresima dei grandi oratori dal pulpito, e di 2 ore. Ed era appunto avvenuto che un oratore aveva predicato, parlato per 1 ora intera, ed era sudato, faticato, perché non c'erano i microfoni, quindi bisognava proprio avere la voce forte, quindi era veramente sfinito, ha preso un pochino di acqua, poverino, per darsi coraggio, e poi si alza, trafelato, dice: fratelli, adesso passiamo alla seconda parte. E allora sotto un'altra ora. E poi, e quando è finita la predica, allora va in sacrestia ed è un uomo che gli corre dietro e gli dice: padre, padre, la sua predica è stata così efficace che mi ha convertito, voglio confessarmi, sono tanti anni che non vengo più a confessarmi, vieni, vieni figliolo. E allora si confessa e si fa una bellissima confessione, tanto che quel sacerdote aveva fatto una fatica di 2 ore e si è anche compiaciuto un pochino, e voleva anche curiosare cosa era avvenuto nel cuore di questo uomo, e gli dice: ma scusi, ma un pochettino mi dici qual è stato il passo della predica che ti ha colpito di più, perché così quando farò la prossima predica cercherò di sfruttare quel punto che ti ha toccato il cuore. E allora il penitente: sì padre, glielo dico con tutto il cuore perché veramente mi ha tanto commosso. Quando io l'ho visto che ha finito la prima ora e si è seduto ed era così stanco per amore del Signore e ha preso quell'acqua e dopo ha detto: adesso passiamo alla seconda parte, e lì io ho sentito la chiamata del Signore, perché era ora che anch'io passassi alla seconda parte della mia vita. È un aneddoto, però ha la sua efficacia. E così capitava per il curato Das. Parlava con voce alta, che per lo sforzo diventava anche gutturale, quindi sgradita. Era tutt'altro che dilettevole, ma la gente lo stava a sentire con amore e compassione, perché poi quando tornava a casa poteva dire: abbiamo visto Dio in un uomo. Anche come principiante, così povero di eloquenza, non batteva mai l'aria. Le sue parole andavano sempre a segno. Parlava e parlava con fuoco e con criterio e con chiarezza di quelli che sono i doveri cristiani, senza sdolcinature, senza tradire la parola. E a chi li fece osservare che predicando strillava troppo e che pregando invece parlava troppo piano, perché la gente non è mai contenta, rispose finemente, con finezza, con saggezza da santo, perché poi aveva le sue battutine, i santi sono illuminati dallo Spirito Santo, e disse: è che quando predico parlo a dei sordi e a dei dormienti, e quando prego invece parlo al Signore e lui non è sordo. Era piuttosto rude e forte sulle prime. Era un po' il tempo del giansenismo, quindi anche noi sacerdoti nella Chiesa Cattolica eravamo un pochettino severi, avevamo una predicazione un po' terroristica, adesso la chiamano,
però adesso è diventata adesso troppo superficiale e sdolcinata, perché la parola di Dio è parola di Dio e non può essere tradita. Comunque il curato d'Ar sapeva che il sasso che doveva battere era molto duro per romperlo, e ad Ars c'erano tanti macigni da rompere, ma riusciva fin da allora a trovare sempre anche un atteggiamento paterno, quindi da una parte batteva sodo e da quell'altra teneva duro, e questo pensiero entrava spesso nelle sue prediche. Viene riportato un pensiero che lui ripeteva abbastanza spesso ed era questo: o miei cari parrocchiani, cerchiamo di andare in paradiso, là noi vedremo Dio, come saremo felici. Noi ci andremo tutti in processione se la parrocchia diventa savia e il vostro curato sarà in testa a tutti. Noi dobbiamo andare in cielo, che pena se qualcuno di voi andasse dall'altra parte. Vedete, discorso semplice, discorso fondamentale, però discorso essenziale, che pronunciato con la potenza dello Spirito Santo e della santità non poteva lasciare indifferenti i cuori. Di pari passo con le sue parole va anche il suo zelo per la sua povera Chiesa. In fondo la Chiesa è la nostra sposa, e a dire il vero, quando da ragazzino, da giovinetto in seminario, ho letto questa vita che mi ha fatto tanto del bene, e proprio da quel momento mi era nata un'aspirazione, un desiderio, e chiedevo al Signore: Signore, chissà se mi darai la grazia di poter costruire una chiesa nuova. E il Signore mi ha ascoltato anche in questo, e io vi assicuro che il costruire una chiesa di pietra è un grande dono per i sacerdoti, una immensa gioia. Poter costruire una casa di Dio che resterà là come luogo di preghiera per tutte le generazioni. Costruire questo luogo che resta una preghiera vivente, perché è un richiamo. Chi vede la chiesa pensa a Dio. E quindi lasciargli un segno che duri anche dopo la morte era per me un grandissimo sogno, un grandissimo desiderio. Io ve l'ho già detto, ma vi confido ancora che il momento più bello che ho vissuto nella costruzione della chiesa nuova, che poi ho seguito, per dire, dall'inizio, dallo scavo e prima ancora dai progetti eccetera, proprio come veramente una figlia che dovevo partorire, e l'ho seguita proprio pietra su pietra, calcolando, orientando anche l'architetto, cercando proprio di seguirlo, ed è stato per me un momento grandissimo quello, anche se poi è stato attorniato da tanta sofferenza, perché era il 68 vicino, e quindi c'era la contestazione, quella volta volevano le case degli operai e non la chiesa, che si spendeva soldi per niente, che non si doveva fare tutto quello, eccetera. Ecco, quindi sempre nella contraddizione. Comunque il momento più bello è stato il momento in cui ho assistito la posa dell'altare, questa grossa pietra che è stata portata dentro, un grosso macchinone. Io ricordo che l'ho vissuta con un'intensità di gioia, che è il momento innalzare un altare a Dio. Ed è stato il momento proprio che mi ha riempito il cuore di una immensa gioia, per dire quasi: Signore, adesso puoi lasciarmi andare, che ti ho messo qui sulla terra un segno della tua presenza, perché l'altare è Gesù vivo, pietra viva, pietra fondamentale, roccia sulla quale si costruisce il Tempio Santo di Dio. E quindi ho sempre tanto ammirato il curato d'Ars, che aveva una immensa cura per la sua povera chiesa, che la ama veramente come una sposa, dice l'autore. E da quel momento ho imparato proprio a capire che la Chiesa doveva essere la mia sposa, diventando sacerdote. E in poco tempo, poi lo vedremo meglio in seguito, dice l'autore, aiutato anche da alcune persone devote e generose, la sua povera Chiesa, la sua povera sposa, l'ha rivestita a nuovo, a cominciare dall'altar maggiore. Ecco, l'altare. L'altare è il luogo più bello, l'altare è il luogo nel quale si sale
volentieri, dove ci si trova al sicuro. Io quando sono sull'altare, là sono al sicuro. E ringrazio anche Dio perché mi trovo molto spesso sull'altare, perché il Signore mi dà anche la grazia di poter celebrare anche tante messe, far tanti servizi eucaristici con la preghiera. Quindi anche della lunga serata del lunedì per me è una grandissima gioia, perché quando due sposi si vogliono bene stanno volentieri insieme, no? Io sto là volentieri con il Signore. E il curato d'Ars vuole le cose più belle per il Signore ed è la sua gioia. Per lui non vuole niente, ma per il Signore tutto. Tanto vero che la gente, se non per curiosità, qualche volta anche per sola curiosità, entra molto più spesso e più volentieri nella casa di Dio, perché è più accogliente, è più bella, ma soprattutto io dico più calorosa, perché dentro c'era una presenza particolare dello Spirito Santo. Noi siamo stati visitati dalla Vergine Maria e quindi la nostra chiesa c'è, oltre che la presenza di Gesù Eucaristico, c'è la presenza del cielo. Io ringrazio Dio anche di questi privilegi. Il parroco e l'opera sua sono argomento di conversazioni in tutte le case, in tutte le ore, che ormai non era più un parroco qualunque, indifferente, faceva problema, tutti ne parlavano. Poi i suoi parrocchiani hanno cominciato anche a lamentarsi, come succede abbastanza spesso, perché il loro parroco era invaso da tutta la gente che veniva per farsi confessare. E succede sempre così. Anche Gesù lo cercavano e poi lui diceva: andiamo da un'altra parte. Abituati a lasciarsi andare, a lasciare andare, i fedeli devono, quasi senza accorgersene, essere continuamente richiamati, essere presenti sempre a se stessi. Ed erano ammirati per il suo parroco, perché dicevano: ce n'ha sempre una di nuova, e non ha mai tregua, ne inventa sempre di nuove, e la gente era incuriosita, interessata, quindi non si lasciava più neanche la gente andare, perché diceva: se il nostro parroco ce la mette tutta, dobbiamo stargli vicino, dobbiamo aiutarlo. E adesso, avendo una parrocchia anche molto piccola, limitata, lui conosce tutte le sue pecorelle e, se occorre, in chiesa le chiama anche per nome, qualche volta anche le riprende. Con la sua bontà il santo può far tutto e nessuno se la prende, perché devono diventare buoni. Lui ce la voleva mettere tutta per questo, e lui diceva: o per amore o per forza dovete diventare buoni. E quel per forza era tutto il castigo che lui si caricava su di sé, con i suoi digiuni e con le sue penitenze e con la sua preghiera. Quindi bisognava strappare le erbacce a ogni costo, e poi, dissodato ben bene il terreno, seminare e piantare. L'altare e la messa, ecco il sole della vita cristiana, così dice l'autore, e così deve riscoprire ogni sacerdote. L'altare e la messa. Ed è per questo che il fenomeno dolorosissimo che è avvenuto in questi anni, che molti sacerdoti hanno abbandonato l'altare, sta diventando il travaglio più doloroso, perché l'abbandono all'altare è il dramma più grande. Io credo che molti sacerdoti che hanno abbandonato l'altare, ogni volta che ritornano in chiesa, devono sentire una nostalgia terribile per l'altare, e forse non hanno più il coraggio neanche di salire sull'altare. E noi dobbiamo pregare molto per queste migliaia di sacerdoti che hanno abbandonato l'altare. L'altare e la messa, ecco il sole della vita cristiana e sacerdotale. Trova luci, parole, paragoni, gemiti, perché i suoi figlioli imparino e non lasciano la messa domenicale e festiva per andare dall'amico a bere una bottiglia, o per giocare la partita all'osteria, o per recarsi ai campi, o peggio a ballare. E ce l'aveva dura coi balli. E poi diventa di fuoco per tutti questi peccati, e contro questi capi d'accusa punta tutte le sue armi con tutta la sua possibile dialettica, e più di tutto piange tutte le lacrime del suo cuore.
soprattutto per i balli e per le ubriacature. C'erano tante osterie nella sua parrocchia che poi hanno fatto fallimento. Ecco, il Signore ti aiuti a capire lo spirito di questo santo e di riproporlo al nostro tempo, che può avere gli stessi problemi, le stesse situazioni, forse anche più aggravate. E quindi Madre Teresa di Calcutta, e lo dirò presto un lunedì quando riporterò il discorso che ha fatto a noi sacerdoti, e ripeteva, ti ha ripetuto tante volte, ricordatevi cari sacerdoti, che mai come in questo tempo il mondo ha bisogno di sacerdoti santi. Allora preghiamo per i sacerdoti e pregate il curato d'Aspe che ci ottenga dal Signore di avere pochettino del suo spirito.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 3 settembre 2026, sono le 9:03 minuti e questo è il nostro palinsesto. Alle 9:10 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 saremo insieme a Walter Arzeretti per una nuova puntata nel ciclo Avvenimenti dedicata all'anno francescano. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e a seguire una riflessione religiosa, alle 12:30 amare ancora genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 meditazioni. Alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario della Luce. Alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino sinodale. Alle 17 la catechesi del nostro fondatore Don Angelo Pandin. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:30 la Natività della Beata Vergine Maria. Proseguiremo con la messa in onda della novena, alle 20:30 trasmetteremo appunto la Santa Messa insieme al padre abate Giuseppe Casetta con tema delle riflessioni Maria modello di umanità. Alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni e l'attualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi dallo studio di Radio Voce nel Deserto da Pordenone auguriamo una buona giornata e un buon ascolto.

0: tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo e della donna che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente, rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale, e poi essere attenti alla dimensione post matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore, che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare, e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie che iniziano con la convivenza poi accedono al sacramento del matrimonio. Il sacramento del matrimonio sia civile che religioso, per cui la stessa preparazione al matrimonio, il cammino di fede in preparazione al matrimonio è totalmente cambiato, perché ci troviamo di fronte a persone che hanno già sperimentato il loro stare insieme, magari qualche volta anche con i figli, e quindi a adeguarsi a questo modello diverso, in questo cambiamento d'epoca, perché Papa Francesco, che insisteva moltissimo in un cambiamento d'epoca, anche questo è un cambiamento d'epoca. Perché? Perché probabilmente le persone sono più insicure, le persone vogliono sperimentare una dimensione diversa, prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Le citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
0: Purtroppo, eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è ed è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede, ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità, dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto, ribadire principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto pane a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
0: Come la famiglia di Nazaret, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
1: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano

a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro su da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, ma non imposto, ma non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano un giorno, quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
0: Abbiamo bisogno delle sue parole.
1: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
0: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
1: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
0: Grazie.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra procedere secondo i piani, gli studi, le amicizie, un futuro che appare già scritto, ma cosa succede quando nel bel mezzo di quella che potremmo chiamare crisi si fa spazio a una domanda più grande? Cosa succede quando non sei tu a cercare risposte, ma è qualcuno che viene a cercare te? Benvenuti all'ascolto di Vocazioni. Oggi, tra pochissimo, con Samira Rocchetti che è in regia, vi raccontiamo la storia di Suor Naike Monique Borgo, che io peraltro conosco molto bene, quindi mi permetto di salutare con un abbraccio virtuale e un ciao. Ciao, ben arrivata.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Che bello ritrovarti. Come stai innanzitutto?
2: Sto bene, grazie. Sì, sempre un po' su tanti fronti, ma fa un po' parte del gioco e forse anche di come sono fatta io, nel senso che penso di essere una persona che vede un po' le cose anche da fare, no? Quindi ho questo spirito per cui cerco di darmi da fare di il meglio e nel modo possibile, insomma, ecco, senza dimenticarmi che la barca ha un ottimo condottiero, quindi non salviamo noi il mondo.
1: Prenditi questi minuti come, ecco, se stessimo facendo una chiacchiera di fronte a un tè, quindi serena, tranquilla, riposati, mentre però raccontiamo qualcosina di te. Innanzitutto io ho anticipato veramente poco, nulla ai nostri ascoltatori. Dove ti ho raggiunto? Dove vivi?
2: Allora, io sono originaria di Schio, ci tengo perché sono legatissima al paese dove sono nata, una cittadina in provincia di Vicenza. Ci tengo tanto non solo perché sono nata io e quindi c'è tutta la mia infanzia, la mia gioventù, ma anche perché lì c'è Bacchitta, che è una delle sante a cui io sono legata, perché l'ho incrociata frequentando prima la scuola materna e poi le scuole elementari delle suore canossiane, e quindi c'è un pezzetto di cuore e anche forse di vita nello spirito che si è incrociato con lei. E però da diversi anni vivo a Vicenza, dove c'è la comunità di cui faccio parte appunto da tanti anni, quindi in centro città proprio.
1: Io ho conosciuto la prima volta Suor Naike per un libro che tu hai pubblicato qualche anno fa, La grammatica di Maria. Poi ho scoperto che anche lei lavora in radio, ha una trasmissione molto bella, Cristiani in Movimento. Sono stata anche tua ospite qualche anno fa, quindi
2: sì, una puntata bellissima, una delle più belle secondo me, proprio.
1: Bello.
2: Davvero,
1: quindi insomma abbiamo tante cose in comune, e poi ha questo sorriso, questa luce negli occhi che trasmette anche agli altri e permette insomma anche di riscoprire con occhi nuovi tante cose che ci circondano. Ma che ragazzina eri tu?
2: Mamma mia, sembrano passati anni luce, Daniela, perché quando io racconto che non parlavo mai, che ero molto introversa e avevo paura di tutto, non mi credono, però ero proprio così, ero molto insicura, devo dire una parte di insicurezza ce l'ho ancora, quindi sono una persona che è abbastanza scrupolosa, cerca di, non perfezionista, però cerco di prepararmi sempre al meglio, credo che derivi proprio da questa insicurezza vissuta per tanti anni. Poi ero una bambina abbastanza attirata anche un po' dalle cose di religione, di spirito, di fede, perché sentivo che c'era qualcosa che mi nutriva da una parte e dall'altra anche che mi incuriosiva, ecco, volevo conoscere un po' di più anche questa dimensione. Ti giuro, raccontare queste cose sembra davvero fare un salto nell'altro millennio per me, perché anche a me sembra impossibile, però quella che sono oggi è davvero frutto di un lungo cammino e anche credo proprio di una grazia ricevuta.
1: Hai un nome un po' particolare, che so che ha una storia importante anche, no, legata alla tua famiglia.
2: Sì, è una storia, non l'ho mai raccontata fino in fondo, perché ci sono alcune cose che soprattutto mia mamma preferisce, insomma, che rimangano riservate. Cioè, io sono legatissima a questo nome e tra l'altro lo pronuncio Naike perché ho scoperto solo da adulta che la versione femminile è Nike, però il mio nome è proprio intero, è Nike Monique, solo che con difficoltà anche chi si chiama Maria Grazia, per esempio, viene chiamata per intero, no? Quindi accetto comunque che si dica Nike senza difficoltà. E Nike è, da quello che so, perché è la versione del mio papà, quindi io non ho mai approfondito, ho voluto fidarmi fino in fondo della sua versione. E Nike era un personaggio di Tex del fumetto. Siccome io sono arrivata dopo tante disavventure che hanno avuto i miei genitori, allora si sono accordati perché il nome lo scegliesse papà, perché tra l'altro c'erano dei problemi grossi di salute, abbiamo rischiato in vari momenti sia io che mia mamma, e allora si sono accordati, papà ha trovato questo nome e l'ha scelto perché questo personaggio era un rappresentante della comunità ed era un po' un riferimento per la sua comunità, allora era l'augurio che lui mi voleva fare. E poi Monique, perché Monica gli ricordava un po' troppo Monica, Monaca, ecco, quindi ha preferito la versione francese, insomma, ecco, quindi non scendo in altri dettagli, ma c'è proprio la loro vita e io sono estremamente grata per questo nome che a volte mi complica la vita e a volte mi permette, come in questa occasione, di raccontare che c'è dentro proprio la vita dei miei genitori e la mia, insomma, un punto di congiunzione in qualche modo.
1: Bellissimo, emozionante, devo dire. Ma la tua è una famiglia credente, praticante, cioè sono rimasti poi sorpresi della tua scelta o no?
2: Guarda, loro sono credenti e anche in questo tempo in cui sono in una fase un po' più faticosa per malattia, per anzianità, così, devo dire che pur non frequentando molto, mi stanno consegnando continuamente anche una fede vissuta, una fede semplice. Loro hanno fatto molta fatica, però quando io sono entrata, addirittura l'anno precedente che io sono entrata, ho fatto un'esperienza un po' lunga e sempre dalle suore orsoline di cui faccio parte, come dire, io ero, sai, molto felice, non vedevo l'ora di condividere questa cosa, immaginavo che per loro poteva essere comunque una delle opzioni immaginate per me, e invece non avevo capito niente, e quindi gliel'ho detto, ho detto che andavo a fare questa esperienza il 20 maggio del 2007, ma io sono partita il 1° ottobre. In questi mesi è successo di tutto a casa mia ed è stato veramente faticoso. Poi sono ritornata e mia mamma, ricordo che mi disse: beh, adesso la smetterai queste storie, perché c'era una frustrazione, c'era una rabbia che mentre mia mamma è riuscita a esprimere tutto quello che aveva nel cuore, almeno inizialmente, mio papà non riusciva nemmeno a fare questo e si è tenuto tutto dentro, e quindi devo dire che i primi anni sono stati molto molto difficili. Adesso devo essere sincera, se tornassi a casa, sono passati 18 anni nel frattempo, no? Se tornassi a casa loro sarebbero ben felici ugualmente, però sono comunque contenti perché vedono che io sono contenta e che c'è stato, secondo me, lo scatto è stato non uno scatto di fede, ma uno scatto che ha fatto vedere loro che la congregazione stava investendo perché io mi realizzassi anche umanamente, nel senso che quando mi è stato chiesto di studiare comunicazione e poi un po' per volta, molto lentamente, si sono aperte le strade, per loro è stato proprio vedere da vicino un cammino non solo spirituale ma anche umano, e quindi io credo che questo abbia aiutato molto, tanto che una volta, ricordo la mamma in particolare, perché soprattutto con mia mamma ho sempre tenuto molto forte il dialogo in modo da renderla partecipe, da aiutarla a capire che era una scelta che non mi precludeva la felicità, ma che mi permetteva comunque di essere contenta, e lei dice: beh, la mia più grande paura era quella che tu rimanessi in convento chiusa a fare niente sarebbe stata una vita sprecata. E la capisco, perché credo che sia la paura di ogni genitore che il figlio non possa crescere e, come dire, vivere anche appieno tutte le potenzialità che si intravedono, perché poi alcune cose si vedono, credo, Daniela, tu sei madre, lo sai più di me, altre si forse si intuiscono, ma io stessa non avrei mai immaginato di diventare giornalista, di fare quello che faccio, quindi davvero non avrei mai immaginato tutto questo. Quindi
1: da un lato il vederti serena, dall'altro il vedere che comunque il tuo cammino e il tuo percorso lo hai fatto, lo stai facendo, poi chissà quanto ora camminerai, insomma sono due cose che evidentemente l'hanno rasserenata. Mi è piaciuta molto questa parola che hai detto, il dialogo, no? Cioè non ti sei mai fermata nello spiegare, nel raccontare, nel dialogare, no? Perché delle volte quando non si è capiti ci si chiude ed è, credo, un grande errore.
2: Guarda, è stato molto faticoso, soprattutto quando loro, soprattutto mia mamma, erano arrabbiati, allora telefonare a casa era quasi, come dire, una penitenza in alcuni momenti, soprattutto all'inizio, anche perché poi quando hanno cominciato a capire che la cosa era seria e che andavo avanti, e, come dire, lì è crollato ancora il palco in qualche modo. Però io non lo so, credo che sia la cosa più bella.
1: Poi magari ce lo racconti come è avvenuto, cioè quando è che hai capito, come hai capito. Però ti faccio rilassare, ti faccio ascoltare una canzone. Ho scoperto, quando ci siamo scritte anche per scegliere i brani da ascoltare, che hai una passione smisurata per Nicolò Fabi.
2: Ah sì, e qualche volta sono riuscita ad andare anche in qualche concerto, un paio.
1: Dai,
2: mi pare.
1: Che bello.
2: Sì, e guarda, conservo le foto con lui, perché sento che tocca proprio le corde del cuore e mi ci riconosco, e quindi questa cosa, come dire, mi aiuta molto.
1: Non ti ho aiutato quando ti ho detto che ne potevi scegliere una sola. Alla fine quali hai scelto?
2: Al di fuori dell'amore, se non ricordo male, perché mi sembrava una sintesi bella per dire che cosa serve nella vita se non trovare quel posto, quella situazione in cui tu senti di poter amare e vivere una vita in cui provi ad amare tutti i giorni e ti senti amata. E io in questo momento posso dire che mi sento ancora così.
1: Ce l'ascoltiamo. Quando

0: Nicolò Fabi, per la nostra ospite e per tutti noi. Insomma, quel posto in cui provare ad amare tutti i giorni, mi pare che tu l'abbia trovato. Ma qual è stato il momento, diciamo, della tua vita in cui in qualche modo hai capito che la tua strada andava in quella direzione?
1: Guarda, l'ho raccontato tante volte e ogni volta mi emoziona, quindi vediamo se riesco a spiegare un po', perché poi è una cosa talmente grande che io sento sempre che mi sfugge. E è stato un momento in cui ero in crisi con l'università, studiavo giurisprudenza, insomma a metà esami sono riuscita a dirmi che non era per me, e però non riuscivo ancora a dirmi che in realtà cercavo altro, cioè non era solo il fatto della crisi dell'università, c'erano tante cose insieme e nello stesso tempo c'era questa ricerca che però non aveva ancora un nome, non aveva un accompagnamento, non era identificato dentro di me. Allora succede questo, che un ragazzo di cui insomma con cui uscivo, ma che lui era innamorato di me, insiste per invitarmi a una 3 giorni a Torino, un'esperienza proposta ai giovani di Schio, del vicariato di Schio, e io gli dico no, non ne voglio sapere assolutamente. Lui insiste e io cosa faccio? Mi porto anche la mia compagna di università, chiedendole espressamente di non lasciarmi mai da sola con lui, e quindi andiamo contente perché avevamo finito la sessione straordinaria di aprile, io ero riuscita anche a fare un paio di esami, insomma ci prendiamo questi 3 giorni e andiamo sui luoghi di San Giovanni Bosco. E lì succede questo, che io dico alla mia amica Sara, ti aspetto giù nella chiesa dove hanno dato, la prima chiesa di San Giovanni Bosco, la prima cappellina dove hanno dato appuntamento, ti aspetto giù. Tanto io mi sono già sistemata, non ho cose da fare. Lei mi dice, chiamo mia mamma, le dico che sono arrivata e ti raggiungo. In questo frangente io sono entrata in questa cappellina, mi sono seduta, non stavo pregando. In fondo mi ricordo benissimo come fosse stato 10 minuti fa, c'era una coppietta di ragazzi che si stavano abbracciando e poi c'era davanti qualcuno che andava, veniva, c'era un po' di movimento. Però io mi sono seduta e lì ho vissuto una delle prime esperienze di Dio molto molto forti, perché ripeto, non stavo pregando, quindi non era una cosa pensata, desiderata. Io mi sono sentita però amata come poche altre volte in vita, e devo dire che la cosa che mi ha sbalordito fino a farmi piangere è stato percepire nel cuore un amore che come dire, mi ha messa quasi all'angolo, perché mi ha fatto sentire amata per come ero. Ed era un momento, ripeto, un po' di fatica, non sapevo bene come orientarmi, e quindi questa cosa è arrivata come un regalo grandissimo, e io ho percepito subito che fosse una richiesta totalizzante, però non riuscivo a verbalizzare, non sapevo come fare. L'unica cosa che avevo un pochino capito era quella di cercare qualcuno che mi aiutasse in questo cammino, e continuava a venirmi in mente una suora che avevo conosciuto da poco, e nello stesso tempo percepivo che fosse una cosa delicatissima, molto fragile, che però, come dire, poteva essere anche un fuoco molto forte dentro di me. E quindi ho passato 3 giorni così, senza dire niente, fino a che sono tornata a casa, ho cercato questa suora, e quando gli ho detto, guarda, io non so se mi sono inventata tutto, però te lo consegno perché vorrei capire meglio e vorrei che tu fossi la mia guida spirituale, e ho detto, guarda, io non so neanche cosa sia una guida spirituale, però mentre ero lì continuavi a venirmi in mente con questa parola vicino. E lei ha fatto un sorriso e mi ha detto, va bene, camminiamo insieme e vediamo cosa succede. E da lì, come dire, è partito tutto, ma in realtà è stato come se ci fosse stato in quel momento un faro grandissimo che mi ha fatto capire come, in realtà, dicevo anche prima, io stavo già cercando qualcosa di più grande, stavo già cercando di capire cosa fare della mia vita, ma queste domande non uscivano, non trovavano una collocazione, non avevano neanche uno spazio in cui dirsi di essere ascoltate, essere riprese. E quindi, come dire, è stato un momento, uno snodo, ma in realtà era già dentro un cammino di ricerca, no? Ed è un cammino di ricerca che, è vero, alcuni punti fermi, come dire, spero che ci siano, però anche adesso sento che continua, perché poi è continuato una ricerca non solo nella scelta di vita, ma anche dentro l'ambito lavorativo, cioè tutta una serie di elementi che mi hanno portata a diventare un pochino quella che sono, ecco.
0: In questa cappellina sarai tornata sicuramente?
1: Sì, sono tornata e ho avuto la fortuna di poter tornare e ogni volta ci torno con animo grato, devo dirti, sapendo che è un luogo che per me è stato importante, è importante. E però accanto a questo luogo del cuore, come li chiamo io, poi ce ne sono stati altri, e un altro a cui sono legatissima è la comunità dei gesuiti di Bologna, dove ho potuto vivere tantissime esperienze e tante esperienze di Dio veramente molto molto profonde, per cui anche lì torno ogni volta che mi è possibile. E ma questi sono solo alcuni, insomma, per dire che anch'io, come penso in una coppia, sento il bisogno ogni tanto di tornare sui luoghi dove ci sono stati dei passaggi, ma non per come dire nostalgia, ma io ci torno proprio con gratitudine, per dire qua è successo qualcosa di importante e voglio continuare a ricordarmi che qui è stato c'è stato un passaggio, un passo, una luce che mi ha illuminato e che mi ha aiutata a crescere.
0: Credo sia importante, perché poi mentre le cose le viviamo ovviamente un po' sfuggono, invece quando ci si ferma e si riguarda indietro, questa parola gratitudine torna, perché ci si rende conto, no, di tante cose che non sono avvenute a caso e di incontri, no, di momenti di cui essere grati, ed è giusto tornare, cioè, e rivivere o comunque anche dare il giusto peso a quello che si è vissuto e dire che, insomma, sei ancora giovane, no, di strada ne percorrerai tanta, di incontri, chissà, magari diventerai o sarai già stata determinante per qualcun altro tu, eh?
1: Non lo so, non voglio prendermi troppo sul serio, però io mi sento molto fortunata. Ecco, non so, non voglio avere la pretesa, vorrei che fosse il Signore a essere determinante per qualcun altro, e io vorrei soltanto, come dire, poter essere un mezzo perché lui arrivi anche ad altre persone.
0: Che dici, ci ascoltiamo un'altra canzone?
1: Sì, volentieri.
0: E qui non Nicola Fabi, perché non potevamo fare una puntata monografica su Nicola Fabi, lo so, però anche questo artista è bravissimo.
1: Sì, volevo, allora, quando mi hai detto che dovevo scegliere un altro artista, ho pensato che Cesare Cremonini dava un po' di vivacità, perché Nicolò ha portato tanta profondità e anche Cesare Cremonini, per carità, però due modi diversi, due stili diversi, no? E però la cosa bella è che in questa canzone che ho scelto, poi, come dire, ciascuno si può riconoscere nel viaggio della vita, e un po' torna a quelli che dicevo anche prima, cos'è veramente importante nella vita, perché le cose poi alla fine passano, le persone restano, ma soprattutto ci resta l'amore che abbiamo condiviso.
0: E allora arriva Cesare Cremonini con Buon Viaggio.
2: Buon Viaggio.

0: Buon viaggio di Cesare Cremonini in questa puntata di Vocazioni che purtroppo sta terminando. Il tempo, come sempre quando si sta in piacevole compagnia, vola. E prima di lasciarti libera tutte le tue cose, ti volevo chiedere una cosa, la chiedo a tutti, perché questa parola vocazioni ne contiene tante altre, ognuno ha una sua definizione, ammesso che si possa dare una definizione della vocazione. Per te che cos'è?
1: Mamma mia, difficile e nello stesso tempo rischio di dire una banalità anche. Io ti direi che ci metterei dentro la parola amore, perché l'unica vera cosa che ci viene chiesta dal Dio in cui credo è di rispondere con amore, rispondere con amore in una vita, cioè che in fondo siamo noi a declinare, perché, come dire, lui ci propone, ci fa intuire alcune dimensioni, ma soprattutto ci vuole felici. Allora, la felicità non è quella cosa che, come dire, ti mette le farfalle nello stomaco e rimane a 100.000 tutta la vita, ma è, come dire, uno stato profondo in cui tu senti che la tua vita ha un significato per te prima che per gli altri, che è una vita buona, che sta costruendo qualcosa di bello, di buono. E quindi in questo senso anche la parola amore, che io uso tanto, non è nell'ottica del farfalle nello stomaco, ma di un amore profondo in cui c'è una tensione di crescita. Per cui ci metterei un po' questo, no? Una risposta all'amore, un corrispondere all'amore con la A maiuscola, quindi a Dio, ma con l'amore, con la A minuscola. E dentro qua ciascuno trova il suo, che sia una vocazione come scelta di vita, piuttosto che di lavoro, piuttosto che altro, ciascuno trova la sua tonalità di colore.
0: E ti ringrazio, certo dovrei dire la nostra tonalità è in blu, ma direi una banalità io questa volta.
1: Direi anch'io, perché il nostro vestito è così, però sai, lo mettiamo insieme, giusto per fare una battuta, insomma.
0: Ci sta, ci sta. Quanto è stato bello averti qui con noi, io ti ringrazio tantissimo, continuerò a seguirti, noi siamo qui per te quando vuoi.
1: Grazie a te e agli ascoltatori e buon cammino a tutti, posso dirlo.
2: Vocazioni.
0: E allora buon cammino anche da parte mia, qualunque sia la strada che state percorrendo, qualunque sia la voce che state cercando di ascoltare. Grazie per essere stati con noi, grazie a Samira Rocchetti che era in regia, grazie alla nostra ospite e naturalmente alla prossima puntata di Vocazioni.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione Gimbe, il nostro paese investe in salute pubblica 6,2% del prodotto interno lordo.
2: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia dagli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

fece l'ascolto questa trasmissione va in onda a un mese esatto dall'ottavo centenario del transito di San Francesco, 3 ottobre 1226-2026. È il momento giusto per fare il punto anche sulla programmazione nel nostro territorio di questo importantissimo evento che, come ho ripetuto più volte, la Chiesa ha elevato a giubileo e lo Stato, per quanto riguarda il 4 ottobre, che è il giorno della festa religiosa di San Francesco, ha elevato anche a festa civile. Per cui quest'anno per la prima volta celebreremo San Francesco sia nell'ambito religioso cattolico, con la sua festa liturgica, il culmine del suo giubileo, sia nell'ambito civile, con una festa nazionale riconosciuta da una legge del Parlamento approvata circa un anno fa. Per questo è necessaria, credo, una collaborazione, e certamente sarà promossa in molti luoghi, specialmente nei comuni, una collaborazione tra autorità religiosa e autorità civile per la miglior riuscita di questa, che è un momento di grande affermazione dei valori, come dice la legge istitutiva del 4 ottobre, come la miglior riuscita di questa, che è un momento di grande affermazione dei valori, come dice la legge istitutiva.

per noi cristiani ci riporta al Vangelo. Il Vangelo, come ha detto lui, sine glossa, un Vangelo preso sul serio. Ho trovato in una rivista francescana un bell'articolo a firma del nuovo vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, che è anche uno specialista di francescanesimo, che riassume la vita di San Francesco, perché noi abbiamo in mente un Francesco ideale. Ognuno di noi forse si è costruito una certa immagine di San Francesco. Allora c'è il Francesco ecologista, il Francesco pacifista, lo tiriamo un po' per le maniche qualche volta. Certamente è una figura che desta l'attenzione, l'ammirazione di tutti, credenti, non credenti, ma a noi cristiani sta a cuore la testimonianza evangelica di San Francesco, il suo radicamento nel Vangelo, in Dio, il suo volere a tutti i costi somigliare a Cristo, il suo essere diventato l'alter Christus a mezzo anche della stigmatizzazione. La festa delle stigmate la celebreremo proprio in questo mese di settembre, il 17 di settembre. Questo articolo però ci riporta alla biografia essenziale documentata di San Francesco d'Assisi. Io voglio leggervela questa biografia perché mi pare sia la cosa migliore da farsi in questa vigilia dell'ottavo centenario, la miglior preparazione a questa grande festa. Fra l'altro, Monsignor Accrocca si sofferma nell'ultima parte dell'articolo proprio sulla morte di San Francesco, su questa morte edificante e che ci fa pensare, perché egli si fece portare alla Porziuncola, come sappiamo, là dove era iniziato il suo movimento, vero? E si fece deporre sulla nuda terra, a nudo, volle morire senza niente. Ecco perché il tutto di San Francesco, tutto di Dio, è stato il niente qua giù, il tutto donato. Ed San Francesco si è donato completamente agli altri. Egli era nato ad Assisi, come sappiamo, fra 1181-82. Trovandosi il padre lontano da casa, ricevette dalla madre il nome di Giovanni, e questo in pochi di noi sappiamo questo. Al battesimo fu chiamato Giovanni, solo in seguito venne chiamato per volontà del padre Pietro da Bernardone Francesco, perché lui commerciava, il padre, con la Francia. Ecco, giovane affabile, di modi gentili, visse un'esistenza agiata fin sopra i 20 anni, crescendo essenzialmente centrato su se stesso. Sembra un giovane di oggi, centrato su se stesso. È possibile, per non dire probabile, che abbia preso attivamente parte alle lotte intestine che dalla fine del XII secolo infuriarono ad Assisi. Nel 1198, infatti, la fazione detta degli homines populi, mercanti, artigiani, notai che non erano nobili, con cui era schierata la famiglia di Francesco, che non era nobile, ma era ricco, conquistò la rocca della città, questa fazione, bandendo alcune consorterie della parte avversa, i boni homines, che dovettero così riparare a Perugia, sostanzialmente i nobili. In quell'occasione anche Chiara, figlia di Favarone, ancora bambina, fu costretta a intraprendere con i suoi la via dell'esilio, a Perugia. Qualche anno più tardi, grazie all'aiuto dei perugini, i fuoriusciti, questi boni homines, riuscirono tuttavia a prendersi la rivincita sui propri rivali nella famosa battaglia di Collestrada del 1203, che registrò la sconfitta di Assisi e nella quale combatté pure Francesco, che risultò perdente. Forse combatté fra le milizie a cavallo. Sta di fatto che fu fatto prigioniero, rimesso in libertà dopo un anno di prigionia. Quindi si è fatto un anno di galera a San Francesco. Una volta tornato a casa, il giovane dovette affrontare una lunga malattia tra il 4 e il 5 e una non meno lunga convalescenza. È possibile si sia trattato di febbri malariche, conseguenza molto probabile della prigionia perugina. In quei difficili frangenti Francesco avviò una seria revisione della propria vita, cominciando a guardare uomini e cose con occhi diversi. Ecco qui la conversione. Fu allora che con molta probabilità stabilì i primi veri contatti con i lebbrosi. Il suo percorso non fu però del tutto lineare. In seguito a una visione notturna che gli avrebbe mostrato lo splendido palazzo di una bellissima sposa pieno di armature, decise di tentare l'avventura cavalleresca, così lesse questa visione.

0: decisione e di unirsi alla spedizione di un nobile di Assisi in partenza per la Puglia. A Spoleto, tuttavia, una nuova visione lo spinse a riprendere la via di casa, dove gli sarebbe stato detto cosa avrebbe dovuto fare. Nel corso del 1206, dopo un tormentato periodo di ricerca, cui seguirono momenti di forte tensione con il padre, Francesco ruppe i rapporti con la famiglia, rinunciando infine all'eredità paterna, con un gesto pubblico sulla piazza del Vescovado, che fece discutere tutta la città. La sua spogliazione, come sappiamo. L'incontro con i lebbrosi, infatti, gli aveva fatto conoscere il vero volto di Dio. E ciò che prima gli pareva amaro, scrisse nel testamento, si trasformò per lui in dolcezza dell'anima e del corpo. Un giorno in cui si trovava nella chiesa di San Damiano, mentre pregava in modo fervoroso davanti all'immagine del crocifisso, ed era solo ancora, non aveva i compagni, udì la voce del Signore che lo invitava a ripararne la casa. Il giovane interpretò quelle parole in senso materiale, facilitato anche dal pessimo stato in cui versava l'edificio sacro. Quell'intensa esperienza interiore, tuttavia, lo riempì di gioia, poiché sentì che era stato Cristo stesso a parlargli. Per 2 anni restò ancora solo, nella sua Assisi, vivendo tra i poveri e come loro. Quindi, verso il 1208, alcuni compagni si unirono a lui. Fu allora che, recatosi assieme a Bernardo e a Pietro in una chiesa della città, Francesco ricevette dal Signore la rivelazione di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Nell'aprile dell'anno 1209, il gruppo, che era divenuto ormai una piccola realtà, si recò a Roma per incontrare il Papa. Innocenzo III ricevette Francesco e i suoi compagni, incoraggiandoli nel loro proposito di vita, senza tuttavia lasciare nulla di scritto. È difficile ricostruire il testo sottoposto nell'occasione all'esame del pontefice. Tommaso da Celano, il primo biografo di Francesco, afferma che Francesco utilizzò soprattutto parole del Vangelo, aggiungendovi poche altre cose necessarie per garantire una vita santa. Negli anni che seguirono a quello storico incontro, essi andarono progressivamente arricchendo la forma vitae a suo tempo presentata a Innocenzo III. Nel 1217, Francesco e i suoi frati, ormai cresciuti di numero, riuniti in capitolo generale, avviarono missioni oltre le Alpi e nei territori dominati dai Saraceni. In quella circostanza, frate Elia fu nominato dal Beato Marco ministro provinciale delle terre d'oltremare. Negli stessi anni si tentarono le prime spedizioni in Francia, Spagna, Germania, Ungheria. I tentativi iniziali furono piuttosto maldestri. I frati partirono alla disperata, senza un progetto preciso, senza una preparazione adeguata, ignari della lingua e delle consuetudini dei luoghi dove si sarebbero recati. Non dissimili a tali vicende appare quella di Francesco, il quale, giunto alla foce del Nilo, dove le armate crociate assediavano Damietta, 1219, si spinse tra i musulmani senza capir nulla di quel che gli dicevano, gridando soltanto tra le percosse «Soldan, soldan!». Durante la sua permanenza in quelle regioni ebbe comunque la possibilità di incontrare il sultano Malik al-Kamil. Fu però costretto a rientrare in Italia, 1220, per porre fine ai contrasti sorti tra i frati nel corso della sua assenza. Rinunciò quindi alla guida dell'ordine, affidata a Pietro Cattani. Le disavventure patite nelle prime missioni aiutano a capire cosa accadde nel 1221, quando i frati, avendo finalmente appresa la lezione, passarono il Brennero, giunsero di nuovo laddove avevano in precedenza sperimentato un clamoroso fallimento. Visto che l'ignoranza della lingua aveva finito per procurare loro bastonate, non ripetettero l'errore una seconda volta e posero a capo della missione un frate tedesco, Cesario da Spira, il quale radunò intorno a sé 25 persone. Il gruppo incaricato comprendeva frati capaci di fungere da interpreti, come anche persone in grado di predicare in latino ai sacerdoti e ai chierici e nei vari volgari al popolo. Nel 1220, intanto, anche per interessamento dello stesso Assisiate, il cardinale Ugo di Ostia era stato nominato protettore della famiglia francescana. In quello stesso anno, il 22 settembre 1220, con la lettera Cum Secundum, Onorio III Papa prescrisse ai frati l'anno di noviziato. La bolla fu l'esito di un'intesa tra Francesco e la sede romana, nella quale il cardinale Ugo di Ostia, il famoso Ugolino di Dante della Divina Commedia, poté giocare un ruolo di mediazione. Pietro Cattani morì il 10 marzo 1221. Gli successe come vicario di Francesco. Il fondatore in realtà lo qualifica con il titolo di ministro generale. Questo è frate Elia. Nel capitolo del 1221, lo stesso che varò la missione in Germania, i frati elaborarono la redazione finale della loro forma di vita, che però non ricevette conferma pontificia. Verrà detta perciò regola non bollata. Nei due anni successivi, dal 21 al 23, Francesco e i suoi frati continuarono a lavorare alla stesura definitiva della regola, da presentare all'approvazione papale. Testo che il 29 novembre 1223 fu confermato da Onorio III con la lettera Solet Annuere. Nel Natale di quello stesso anno, a Greccio, per aiutare la gente del luogo a meditare con più intensità il grande mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, Francesco rese visibile a tutti con gli occhi del corpo la natività di Gesù. Furono quelli anche anni di grandi tensioni con alcuni settori della sua famiglia religiosa, soprattutto riguardo alla redazione della regola. Francesco la volle fortemente, scontrandosi con i ministri dell'ordine nel ben noto capitolo delle Stuoie. In un brano di Frate Leone si narra che in quella famosa assemblea generale tenutasi con grande probabilità nella Pentecoste del 1223, alcuni frati fossero intervenuti sul cardinale Ugo affinché persuadesse l'Assisiate a seguire i loro consigli e quindi ad assumere come orizzonte di riferimento una delle grandi regole già approvate di Benedetto, di Agostino, di Bernardo. Francesco ascoltò l'esortazione del cardinale, ma poi lo prese per mano e lo condusse davanti ai frati riuniti in capitolo, ai quali rivolse un vibrante discorso, riaffermando l'indisponibilità a ogni decisione che potesse in qualche modo snaturare la sua intuizione religiosa, e pronunciando parole dure verso coloro che si lasciavano guidare dalla propria scienza e sapienza. Stupì il cardinale a queste parole e non disse nulla, e tutti i frati furono pervasi da timore. Così si dice e si è scritto. In quegli stessi frangenti, cioè prima e dopo la conferma della regola, Francesco fu assalito da una gravissima tentazione, dalla quale fu tormentato per 2 anni. Ne uscì per grazia di Dio e con adesione di fede da parte sua, mentre si trovava alla Porziuncola, nello stesso luogo dove quella crisi era cominciata. Nell'estate del 1224, il 15 agosto, iniziò la quaresima in onore di San Michele, sul Monte della Verna. Nel mese di settembre, all'appressarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, ricevette nel suo corpo le stimmate di Cristo. Fu la bolla che il pontefice Cristo appose su di lui, l'ultimo sigillo, come scritto nel Paradiso di Dante, che segnava pure il superamento definitivo di quella tentazione che l'aveva a lungo vessato. Non di meno la sua persona appariva ormai sempre più segnata dalla malattia. Nella primavera del 1225, sofferente agli occhi, soggiornò per una 50ina di giorni a San Damiano, dove compose la prima parte del Cantico di Frate Sole e le sante parole con melodia delle audite poverelle dirette a Chiara e alle sue sorelle. Quindi si recò a Rieti per sottoporsi a cure molto dolorose che tuttavia non ebbero alcuna efficacia. Sappiamo pure, per attestazione concorde del primo agiografo e dei suoi compagni, che per lo stesso motivo si recò a Siena. La testimonianza di Tommaso consente di fissare il tempo in cui ebbe luogo quel viaggio, 6 mesi prima della morte. A Siena le condizioni di salute di Francesco si aggravarono, tanto che accorse sul posto anche frate Elia. Vi fu poi un miglioramento che gli consentì di lasciare la città e recarsi con Elia alle celle presso Cortona. Dopo qualche giorno, però, un ulteriore peggioramento fece decidere per il ritorno in Assisi. Qui egli si recò alla Porziuncola, quindi nel luogo di Bagnara, sopra Nocera, dove avrebbe voluto stabilire la sua dimora. Tuttavia, sopraggiunsero nuove complicazioni e si capì che per lui non c'era più nulla da fare. Quando gli assisani ne furono informati, vi mandarono in gran fretta dei cavalieri con l'incarico di ricondurlo ad Assisi, nel timore che venisse a morire lontano e altri si impossessassero del suo santo corpo. Una volta ad Assisi, il malato fu in un primo tempo ospitato nel palazzo del vescovo, ma i suoi concittadini, temendo che se il santo venisse a morire di notte, a loro insaputa, i frati ne asportassero segretamente il santo corpo per deporlo in un'altra città, deliberarono che delle scolte vigilassero attentamente ogni notte fuori e tutto intorno le mura del palazzo. È possibile, per non dir probabile, che proprio nel palazzo episcopale egli abbia dettato, forse a più riprese, il proprio testamento, presentendo come imminente la fine. Francesco, con un ultimo atto d'imperio, si fece quindi riportare a Santa Maria degli Angeli. La sera di sabato 3 ottobre 1226 si spense alla Porziuncola. Il giorno seguente la sua salma fu trasportata in Assisi. Lungo il tragitto il corteo fece sosta a San Damiano per consentire a Chiara e alle sue sorelle di rendere l'ultimo saluto al loro padre. Il suo corpo fu temporaneamente tumulato nella chiesa di San Giorgio. Il 16 luglio 1228 Francesco fu canonizzato ad Assisi da Papa Gregorio IX, che non era altro, era lo stesso Ugo di Ostia, Ugolino. Il 25 maggio 1230 le sue spoglie mortali furono traslate nella basilica costruita in suo onore, dove tuttora riposano. Questa vita di San Francesco ci deve accompagnare, questa morte di San Francesco ci deve accompagnare nelle rievocazioni, negli appuntamenti che abbiamo programmato anche a Pordenone, ma anche a Portogruaro. No, queste onde poi superano i confini di questo territorio. Io non sono informato di ciò che avverrà altrove, sono programmi ancora in elaborazione. Deve starci a cuore la rievocazione dell'ottavo centenario di San Francesco, ma se i programmi sono molti, le occasioni di incontro sono di diversa specie, anche di diverse caratteristiche, da quelle spirituali, pastorali, di celebrazione religiosa, a quelle di conferenza, di rappresentazione teatrale, di concerto musicale, di pellegrinaggio. Sono molte, diversificate queste iniziative. Ci deve stare, però, dobbiamo stare fissi nella contemplazione del mistero della morte di Francesco, del transito. Dobbiamo interiorizzare molto questo momento e dobbiamo riandare con tutto il cuore alla vita di Francesco, che ci invita a una vita più parca, a una vita anche di preghiera, dove dare spazio alla preghiera, dove rileggere il Vangelo, dove attingere dal Vangelo motivazioni profonde per vivere meglio, per essere operosi nei confronti degli altri, per non chiuderci in noi stessi, nella nostra autoreferenzialità, per vivere in umiltà, cioè in santità. Questo è il significato profondo del centenario francescano che viviamo. Questi valori che Francesco ci tramanda a noi credenti devono accompagnarci nella celebrazione del 4 ottobre prossimo. Noi a Pordenone abbiamo, e io ne sono parte, noi abbiamo escogitato un programma chiamato Pordenone San Francesco 800, curato dall'unità pastorale di Pordenone Centro, che ha già avuto dei significativi momenti, i più recenti dei quali il perdon d'Assisi vissuto il 1 agosto e il 2 agosto, specialmente nella chiesa giubilare di San Francesco, in via Cappuccini, e poi anche il momento del pellegrinaggio a Moggio Udinese dalle suore Clarisse, perché era il giorno di Santa Chiara, 11 agosto, continuato poi a Gemona, Frati Minori, il luogo dove il francescanesimo si è inserito anche nella regione friulana, con le soste anche dalle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, e anche a San Francesco d'Arzino, una ridente località di così isolata tra i nostri monti nella Val d'Arzino che porta il nome del Serafico Padre. Sono stati tutti momenti di preparazione. Anche nella scorsa primavera avevamo dato degli annunci importanti di questo centenario. Ora è il tempo di mettere in pratica i nostri progetti, che ho detto prima ricomprendono momenti diversificati. Io vorrei elencare in questa trasmissione quelli che ci accompagnano alla festa di ottobre. Tra l'altro il giorno primo giovedì del mese nel quale noi andiamo in onda sarà proprio il primo di ottobre prossimo, quindi avrò tempo di illustrarvi i programmi delle giornate clou, che sono il 3-4 ottobre. Però nel mese di settembre vi è un intenso programma sia spirituale che culturale da annunciare senz'altro già oggi. Voglio ricordare prima di tutto, andando un po' a zig zag diciamo nel mese di settembre, ricordare che ci sarà una mostra che inizierà su Francesco, di provenienza da Assisi, che sarà esposta qui vicino proprio al centro commerciale Meduna da parte dell'associazione Eventi, che cura tra fine settembre e primi di ottobre, che curerà anche dei momenti culturali dedicati a Francesco, e la rassegna Ascoltare, Leggere e Crescere, che non riguarda solo Francesco, però ha dei momenti qualificati anche che abbiamo adottato anche noi in comune con noi. Anzitutto la mostra 800 anni di San Francesco, che appunto sarà inaugurata qui al Meduna centro commerciale il 23 settembre mercoledì alle ore 17:30. Io poi sono coinvolto con delle visite guidate a questa mostra che si terranno ogni sabato alle ore 17 fino al 10 di ottobre. Questa mostra si sposterà poi in ottobre-novembre nelle chiese giubilari cittadine, cioè di titolo francescano, San Francesco di Via Cappuccini e Beato Odorico di Viale Libertà. Questa è la mostra. Ma prima ancora avremo un secondo momento di pellegrinaggio programmato, ed è quello a Padova, che si terrà sabato 12 settembre, perché abbiamo pensato soprattutto agli anziani che non se la sentono magari di venire ad Assisi, dove pure ci porteremo negli ultimi tre giorni di settembre di questo mese, e abbiamo pensato per loro specialmente ad un pellegrinaggio nella culla francescana del Veneto, che è Padova, perché a Padova c'è il corpo di Sant'Antonio, perché a Padova è vissuto San Leopoldo e c'è anche lì il suo corpo, perché a Padova per esempio sono state fondate le suore terziarie francescane elisabettine molto care a Pordenone. Proprio questi luoghi saranno le tappe della giornata che vivremo insieme nel giorno anniversario della famosa liberazione di Vienna, il Santo Nome di Maria, perché ricorderemo anche e particolarmente il Beato Marco il 12 settembre nel 350° anniversario della sua manifestazione taumaturgica, dove del giorno 8 settembre 1676, nel quale Padre Marco è diventato una persona diversa, cioè senza concorso della sua volontà, si è ritrovato ad essere da semplice frate un taumaturgo, chiamato a elargire questo dono, però non gratis così, a chi lo chiedeva, perché tutti siamo interessati a guarire quando siamo malati, ecco, ma un'opera che lui ha trasformato in un annuncio e in una pratica della conversione, in un forte appello alla conversione verso tutti. Questa trasformazione della sua vita da frate di convento, predicatore, sì, a taumaturgo, a apostolo anche dell'atto di dolore perfetto, ad annunciatore della misericordia divina in tutta Europa, che è chiamato dovunque, è avvenuto a Padova l'8 settembre 1676, guarendo una monaca inferma da 13 anni di clausura che aveva desiderato vederlo perché aveva sentito dire della sua predicazione presso le suore sue consorelle avvenuta qualche giorno prima. Egli ritorna in quel monastero che oggi abbiamo individuato, il monastero di San Prosdocimo, si trova in via San Prosdocimo a Padova, oggi è proprietà dell'ordinariato militare, ecco, è affidato all'ordinariato militare, si chiama Duomo dei Militari di Padova. Ebbene, allora esisteva un convento di clausura lì, benedettine, di San Prosdocimo. Qui padre Marco celebra, qui predica, qui una suora vuole ascoltarlo e qui chiede di essere alla fine benedetta, e dalla benedizione sortisce la guarigione di questa inferma da 13 anni. Una cosa incredibile che muove a commozione tutta Padova, per cui il padre Marco e anche i frati non hanno più, non sanno più come andare avanti, tanto è l'afflusso di persone, lo trasferiscono poi a Venezia, poi lo allontanano anche da Venezia, insomma la sua vita ha una trasformazione radicale. Anche questo ricorderemo a Padova il 12 settembre, nell'anniversario di quel prodigio altro che lui fece, cioè l'intercessione della liberazione della città dall'aggressione armata. Insieme ricorderemo Odorico, che a Padova dettò la relazio del suo viaggio in Cina, che a Padova arrivò di ritorno dall'Oriente. Questo viaggio, adesso non so se vi siano ancora posti, ha già più di 50 iscritti. Ecco, e partirà dalla chiesa del Beato Odorico alle ore 7 del mattino di sabato 12 settembre. Ma non è l'unico pellegrinaggio, dicevo prima, di questo mese, perché al termine del mese, esattamente negli ultimi tre giorni, 28, 29, 30, si tratta di un lunedì, martedì e mercoledì, saremo ad Assisi, con un pellegrinaggio che è affidato soprattutto alla cura di Don Alessandro Tracanelli, che questo sì necessita di iscrizioni ancora, necessita di adesioni, e io sono qui ad invitarvi anche caldamente, a quanti è possibile, non perdere questa occasione, perché l'andare ad Assisi, e per di più in questi giorni, nei giorni che saranno allora della novena di San Francesco, nella settimana preparatoria della festa del 4, credo sia un'esperienza unica e irripetibile. Visiteremo tutti i luoghi di Francesco, anche periferici alla città, visiteremo Foligno, Spello. Credo che sarà un'esperienza di fraternità che ci toccherà anche il cuore e ci farà toccare con mano la vita di Francesco che abbiamo appena presentato con la lettura che ho appena fatto. Vi è anche un programma di cultura nel mese di settembre, a cura di diverse organizzazioni, di diversi enti. Per esempio, Ascoltare, Leggere, Crescere dedica una presentazione di un libro dal titolo Il mondo secondo Francesco, giovedì 10 settembre alla Casa della Musica di Piazza della Motta, ma è Pordenone Legge in particolare, evento notorio in città di grosso spessore, che dedica due momenti al centenario francescano. Le date sono il 19 sabato e il 20 di settembre. Alle 20:30 di sabato 19 ancora Antonio Musarra parlerà all'auditorium di Largo San Giorgio, cioè l'ex provincia, alle ore 20:30. E l'indomani, alle ore 11 del mattino, domenica 20, allo spazio Gabelli, presso le scuole Gabelli, La vera ricchezza non spreca nulla sarà il tema dell'incontro con Davide Rondoni, che è il presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, istituito dal nostro governo. Alle ore 11 dunque di domenica 20. Martedì 22 poi alle 21 c'è un grosso appuntamento musicale al Verdi, la prima esecuzione integrale in tempi moderni di un oratorio di matrice austriaca musicale, Le sacre stimmate di San Francesco d'Assisi, che fu composto da Maria Anna von Rachenau. Si esibiranno l'orchestra Tiepolo Barocca del Friuli Venezia Giulia, l'orchestra Mitteleuropea Lorenzo da Ponte, la Venice Choir Academy sotto la direzione di Roberto Zarpellon, alle ore 21, ripeto, di martedì 22 settembre, Le sacre stimmate di San Francesco. E domenica 27, patrocinato da noi, dal nostro progetto Pordenone San Francesco 800, in parrocchia di San Francesco d'Assisi, via Cappuccini, potremo godere dello spettacolo del duo I Pappu sulla figura del santo, dal titolo ottocentesco, 800 anni di San Francesco. I papu fanno ridere, ma fanno anche riflettere, fanno anche pensare. Queste soltanto sono le iniziative culturali del mese di settembre. È evidente che a seguire, immediatamente a seguire, cioè dal primo ottobre, si celebra il triduo preparatorio della festa di San Francesco. Posso anticipare che a Pordenone avrà il culmine domenica 4 ottobre, quando nel Duomo con Cattedrale di San Marco si riuniranno i fedeli della città per una concelebrazione cittadina alla quale farà seguito una processione fino all'ex convento di San Francesco, al termine della quale verrà letto il transito di San Francesco e in conclusione vi sarà anche il momento istituzionale curato dal comune di Pordenone, cioè il momento in cui le istituzioni civili celebrano per la prima volta la festa nazionale di San Francesco. Qui veramente siamo chiamati a farci vedere come comunità, comunità che si raduna, che si raccoglie, che fraternamente sta insieme, è grande valore la fraternità, che prega per intercessione di San Francesco, soprattutto per la pace, tanto minacciate, e problema e rebus irrisolto di questi anni del mondo, che sembra sempre più lontano dal fare pace. Focolai di guerra che scoppiano qua e là, non parliamo della situazione della Terra Santa, della penisola arabica, dell'Iran, oltre all'infinita guerra in Ucraina. C'è bisogno di pace, c'è bisogno di preghiera per la pace. Il Papa lo ripete continuamente. Francesco viene a darci veramente lo stimolo, direi, imprescindibile per pregare per la pace. In questi giorni si celebra anche la giornata nazionale in Italia della custodia del creato, per la salvaguardia del creato. Francesco ci fa riflettere sulla base di quanto ci ha lasciato scritto nelle sue encicliche Fratelli Tutti e Laudato Si il Papa Francesco, ecco, ci fa riflettere su questo grave problema climatico. Qui credo abbiamo visto una conseguenza nel Nepal in questi giorni. E abbiamo quindi motivi di incontrarci, motivi grandi per riflettere, motivi grandi per stare insieme e per meditare con Francesco sulla sua vita, ma con i riflessi di attualità nella nostra vita, nella società in cui viviamo, nel mondo in cui il Signore ci ha disposti a vivere, per dare una testimonianza di pace, di concordia, di amore degli altri, di generosità quindi nei confronti del prossimo nostro, no? Che dobbiamo amare come noi stessi, come noi stessi. Io sono particolarmente convinto della necessità di celebrare il centenario di San Francesco, ma vedo che un po' tutti hanno questo desiderio e mi auguro che il centenario francescano trovi noi tutti preparati ad accogliere il suo messaggio. Non saremo mai come lui, perché ci sembra inarrivabile la sua esperienza, soprattutto di radicalità evangelica, impossibile quasi da praticare, ma certo siamo chiamati a porci su una strada di prossimità agli altri, ripeto, di vita mite, povera nel senso capace di farsi solidale con gli altri, no? Di mettere ciò che noi siamo prima di tutto, le ricchezze che abbiamo ricevuto come doni di Dio, i talenti anche, a disposizione della comunità, per la crescita della comunità. Noi viviamo in comunità troppo chiuse, che si stanno chiudendo sempre di più, vi è un forte egoismo anche che ci circonda. Noi dobbiamo risvegliare i sentimenti più belli che ci sono stati tramandati dai nostri nonni, dai nostri genitori, cioè di una società più eguale, di una società quindi solidale, di una società che si fa carico dei problemi degli altri. Ecco, non viviamo come isole. E poi, sul piano della fede, Francesco ci parla del Vangelo. Il Vangelo può essere una grande utopia, ma Francesco ci avvicina un po' di più a credere che il Vangelo poi è anche possibile, è anche un modo di vivere, è una visione della vita praticabile, con i nostri peccati, con le nostre scivolate, ecco, con le nostre deficienze, anche così, però con l'attenzione ad avvicinarceli, cioè senza dimenticare che c'è questa prospettiva, no? Senza dimenticare la meta, che forse è irraggiungibile, ma che noi siamo chiamati a percorrere. Non è detto che arriviamo fino in fondo, però ci mettiamo la buona volontà, no? Ci mettiamo un po' di buona volontà. Ecco, con la buona volontà noi chiediamo a Francesco che corrobori la nostra buona volontà e che sia fatta la volontà di Dio. Ma dipende anche da noi, questa volontà di Dio. Siamo noi che la costruiamo. Dio ci ha dato i mezzi, vero, per aderire a Lui. Ecco, se non per essere come Lui. Il centenario di San Francesco ci trovi vicini, non lontani, da Dio e tra di noi. Ecco, viviamo questi mesi, queste settimane adesso di settembre, che speriamo meno afose, meno oppresse dalla calura, che ci ha molto condizionato nelle settimane trascorse. Ecco, viviamole con gioia, no? Viviamole nella speranza. Siamo figli di Dio, no? Abbiamo un padre che ci vuol bene, che ci chiama però anche a praticare un certo stile di vita. Ecco, e Francesco d'Assisi è l'esempio che egli ci dà del cristiano riuscito, con tutta la sua radicalità, vero? È il cristiano cui guardare, perché se non abbiamo esempi cui guardare ci perdiamo la strada, perdiamo l'orientamento. I santi sono il nostro orientamento, sono come le bussole, ecco, che ci permettono di camminare senza perderci, senza smarrirci, anche psicologicamente smarrirci, cioè senza abbatterci, sostenuti da loro. Loro ci danno forza, ci aiutano, ci spronano, ci invitano. Sono dei continui fuocherelli messi, vero, vicino a noi per scaldarci alla parola del Vangelo, per riscaldare il cuore alla parola del Vangelo. Ecco, qualche volta passa sopra le nostre teste, anche quando andiamo in chiesa, anche quando andiamo a messa. Ecco, in queste settimane vediamo di raccogliere le forze per piacere a Dio, somigliandogli un po' di più. Ecco, certamente ci sono altre celebrazioni. Ecco, ho qualche minuto, penso ancora, per dirvi che a Porto Gruaro sono informato di un programma, ecco, che si svolgerà anche di carattere culturale, particolarmente nel mese di ottobre. Credo di avere ancora il tempo nella prossima puntata di allargare gli spazi informativi sull'ottavo centenario di San Francesco anche ad altre realtà nostre, che per esempio il settimanale Il Popolo non mancherà di esporre. A tutti auguro una buona celebrazione e un buon cammino di avvicinamento all'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, verso la sua festa nazionale, prima festa nazionale del 4 ottobre, inseriti in questo speciale anno giubilare francescano.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno, del pomeriggio, saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco, e dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata la visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione, Rivotorto. Noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in Via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine Via Aquileia Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì alle ore 6:30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7:30 da Pordenone presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.

0: Buongiorno da Pirachile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte. Raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
0: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso l'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

15, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio I, detto Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Papa San Gregorio, che fu vescovo di Roma tra il 590 e il 604 e che meritò dalla tradizione il titolo di Magnus Grande. Gregorio fu veramente un grande papa e un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi alla sede apostolica. Da tale famiglia erano usciti due papi, Felice III, trisavolo di Gregorio, e Agapito. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Cauri, circondata da solenni edifici che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del cristianesimo. Ad ispirargli alti sentimenti cristiani vi erano poi gli esempi dei genitori Gordiano e Silvia, ambedue venerati come santi, e quelli delle due zie paterne Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quali vergini consacrate in un cammino condiviso di preghiera e di ascese.

Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa che aveva seguito anche il padre e nel 572 ne raggiunse il culmine divenendo prefetto della città. Questa via, tuttavia, non lo doveva soddisfare, se non molto dopo decise di lasciare ogni carica civile per ritirarsi nella sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia nel monastero di Sant'Andrea al Celio. Ma il ritiro claustrale di Gregorio non durò a lungo. La preziosa esperienza maturata nell'amministrazione civile, in un periodo carico di gravi problemi, i rapporti avuti in quest'ufficio con i bizantini, l'universale stima che si era acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli quale suo apocrisario, oggi si direbbe nunzio apostolico. Per favorire il superamento degli ultimi strascichi della controversia monofisita e soprattutto per ottenere l'appoggio dell'imperatore nello sforzo di contenere la pressione longobarda. La permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino, come pure di accostare il problema dei Longobardi, che avrebbe poi messo a dura prova la sua abilità e la sua energia negli anni del pontificato. Dopo alcuni anni, fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario.

accanto all'azione meramente spirituale e pastorale in una Roma che stava attraversando un periodo davvero difficile, Papa Gregorio si rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale. Con le rendite del cospicuo patrimonio che la sede romana possedeva in Italia, specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorse chi era nel bisogno, aiutò sacerdoti, monaci e monache che vivevano nell'indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comprò armistizi e tregue. Inoltre, svolse sia a Roma che in altre parti d'Italia un'attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché i beni della Chiesa, utili alla sua assistenza e alla sua opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e secondo le regole della giustizia e della misericordia. Esigeva che i coloni fossero protetti dalle prevaricazioni dei concessionari delle terre di proprietà della Chiesa e in caso di frode fossero prontamente risarciti affinché non fosse inquinato con profitti disonesti il volto della sposa di Cristo.

Questa intensa attività Gregorio la svolse nonostante la malferma salute che lo costringeva spesso a restare a letto per lunghi giorni. I digiuni praticati durante gli anni della vita monastica gli avevano procurato seri disturbi all'apparato digerente. Inoltre, la sua voce era molto debole, così che spesso era costretto ad affinare al diacono la lettura delle sue omelie, affinché i fedeli presenti nelle basiliche romane potessero sentirlo. Faceva comunque il possibile per celebrare nei giorni di festa Missarum Solemnia, cioè la messa solenne, e allora incontrava personalmente il popolo di Dio che gli era molto affezionato perché vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Non a caso, gli venne ben presto attribuito il titolo di Consul Dei. Nonostante le condizioni difficilissime in cui si trovò ad operare, riuscì a conquistarsi, grazie alla santità della vita e alla ricca umanità, la fiducia dei fedeli, conseguendo per il suo tempo e per il futuro risultati veramente grandiosi. Era un uomo immerso in Dio, e il desiderio in Dio era sempre vivo nel fondo della sua anima, e proprio per questo egli era sempre molto vicino al prossimo, ai bisogni della gente del suo tempo. In un tempo disastroso, anzi disperato, seppe creare pace e dare speranza. Quest'uomo di Dio ci mostra dove sono le vere sorgenti della pace, da dove viene la vera speranza, e diventa così una guida anche per noi oggi.

Nei suoi scritti, Gregorio non si mostra mai preoccupato di delineare una sua dottrina, una sua originalità. Piuttosto egli intende farsi eco dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, vuole semplicemente essere la bocca di Cristo e della sua Chiesa sul cammino che si deve percorrere per giungere a Dio. Esemplari sono a questo proposito i suoi commenti esegetici. Egli fu un appassionato lettore della Bibbia, a cui si accostò con intendimenti non semplicemente speculativi. Dalla Sacra Scrittura, egli pensava, il cristiano deve trarre non tanto conoscenze teoriche, quanto piuttosto il nutrimento quotidiano per la sua anima, per la sua vita di uomo in questo mondo. Il testo forse più organico di Gregorio Magno è la Regola Pastorale, scritta nei primi anni di pontificato. In essa Gregorio si propone di tratteggiare la figura del vescovo ideale, maestro e guida del suo gregge. A tal fine, egli illustra la gravità dell'ufficio di pastore della Chiesa e i doveri che esso comporta. Pertanto, quelli che a tale compito non sono stati chiamati non lo ricerchino con superficialità. Quelli invece che l'avessero assunto senza la debita riflessione sentano nascere nell'animo una doverosa trepidazione. Riprendendo un tema prediletto, egli afferma che il vescovo è innanzitutto il predicatore per eccellenza. Come tale, egli deve essere innanzitutto di esempio agli altri, così che il suo comportamento possa costituire un punto di riferimento per tutti. Nel disegno teologico che Gregorio sviluppa attraverso le sue opere, passato, presente e futuro vengono relativizzati. Ciò che per lui conta più di tutto è l'arco intero della storia salvifica, che continua a dipanarsi tra gli oscuri meandri del tempo.

Prima di concludere, è doveroso spendere una parola sulle relazioni che Papa Gregorio coltivò con i patriarchi di Antiochia, di Alessandria e della stessa Costantinopoli. Si preoccupò sempre di riconoscerne e rispettarne i diritti, guardandosi da ogni interferenza che ne limitasse la legittima autonomia. Se tuttavia San Gregorio, nel contesto della sua situazione storica, si oppose al titolo di ecumenico, assunto da parte del patriarca di Costantinopoli, non lo fece per limitare o negare la sua legittima autorità, ma perché gli era preoccupato dell'unità fraterna della Chiesa universale. Lo fece soprattutto per la sua profonda convinzione che l'umiltà doveva essere la virtù fondamentale di ogni vescovo, ancor più di ogni patriarca. Gregorio era rimasto semplice monaco nel suo cuore e perciò era decisamente contrario ai grandi titoli. Egli voleva essere Servus Servorum Dei. Questa parola da lui coniata non era nella sua bocca una pia formula, ma la vera manifestazione del suo modo di vivere e di agire. Egli era intimamente colpito dall'umiltà di Dio che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato e ci lava i piedi sporchi. Pertanto, egli era convinto che soprattutto un vescovo dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio, veramente, era di vivere da monaco in permanente colloquio con la parola di Dio, ma per amore di Dio seppe farsi servitore di tutti in un tempo pieno di tribolazioni e di sofferenze. Seppe farsi servo dei servi, proprio perché fu questo. Egli è grande e mostra anche a noi la misura della vera grandezza.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

saluto da Vittorio Rossi alla parte tecnica e da Monia Parente che vi parla. Iniziamo con la prima meditazione. Chi non odia suo padre e sua madre non può essere mio discepolo. Questo è il tema di oggi. A tutti, buon ascolto.

0: Dal Vangelo secondo Luca. Siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
1: Come Gesù ha potuto domandare una cosa simile? Se c'è una parola terribile e aspra, contraddittoria al Vangelo, inaudita per un cristiano, è proprio quella di odiare. E qui si tratterebbe di odiare le persone più care, a cui i legami del sangue ci legano nel modo più intimo, i genitori. E quel che più stupisce è che Gesù pone questa pesante condizione per scoraggiare la molta gente che andava con lui, quasi voglia operare una selezione severa e ingiusta, escludendo la massa e accogliendo un gruppetto di privilegiati. Non è egli il salvatore di tutti? Viene quasi da dubitare che questa frase sia proprio di Gesù, dal momento che egli ha detto in un'altra circostanza che per entrare nella vita bisogna osservare i comandamenti, in particolare quello che stabilisce «onora il padre e la madre». Gesù ha sempre predicato l'amore, persino verso i nemici, e non l'odio. Anzitutto dobbiamo osservare che Gesù qui non intende proporre una regola universale, ma indicare una esigenza per coloro che vogliono essere suoi discepoli, cioè nel nostro caso suoi compagni e collaboratori quotidiani nel suo ministero. In secondo luogo, bisogna sapere che la lingua ebraica, invece di fare paragoni, preferisce fare opposizioni.

Così, secondo San Paolo, che cita nella lettera ai Romani il profeta Malachia, Dio avrebbe detto: ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ciò vuol dire semplicemente: io ho dato il primo posto a Giacobbe, mentre Esaù era il primogenito. Odiare, quindi, è un'espressione della lingua semitica usata da Gesù che significa posporre, mettere volutamente al secondo posto. Che questo sia l'esatto significato risulta dal Vangelo di Matteo, ove si legge: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Qui la frase è meno forte, più addolcita e più comprensibile. Perché allora Luca usa questa espressione? Perché egli in genere insiste con forza sulle esigenze della rinuncia per seguire Gesù. Calca la mano, come si dice, parla quasi per paradosso. In altro luogo si legge: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Nel testo sopracitato invece leggiamo: se uno non odia perfino la propria vita. Perciò odiare significa rinnegare, rinunciare.

0: Quindi Gesù non comanda di odiare né i genitori né la nostra vita. Non si tratta di odio, ma di rinuncia, di distacco, di spogliazione. Di fronte a Gesù, il padre, la madre, i figli, i fratelli, le sorelle, la propria vita stanno al secondo posto. Se il massimo di tutti i beni è Dio e il suo regno, per unirsi a Lui occorre rinunciare ai legami più stretti. Gesù si presenta come l'unica grande realtà da amare, l'unica nostra sicurezza. In caso di conflitto tra l'amore di Dio e l'amore verso i familiari, Gesù va collocato al di sopra di tutto il resto e ogni legame viene sciolto. Fu questo, del resto, il significato del gesto compiuto da San Francesco, che rinunciò al padre terreno che lo ostacolava nella sua vocazione, per poter dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli. Non lo odio, ma amo il Padre celeste più di quello terreno. Lo stesso avviene quando i figli, per seguire la chiamata di Dio, rifiutano le pressioni dei genitori. Chi vuol seguire Gesù deve essere disposto a qualsiasi sacrificio, a sacrificare gli affetti più cari e la propria vita. Gesù non esclude nessuno dalla sua sequela. Non pensa a un gruppuscolo di seguaci. Non pone condizioni contrarie all'amore verso i genitori. Vuole semplicemente un coraggioso distacco dai beni e dagli affetti che costituiscono un ostacolo per seguirlo. Esige di essere preferito. Richiesta certamente inaccettabile se non fosse il Figlio di Dio, il valore e il bene massimo offerto da Dio agli uomini.
1: Parole come pietre. Meditazioni di padre Rinaldo Falsini, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Ancora. Con Monia Parente, al microfono Gabriele Parrillo.

per oggi termina qui il nostro spazio dedicato alla spiritualità. Domani vi proporrò la meditazione del padre Rinaldo Falsini, che ci spiega la frase nella quale Gesù dice che chi vuol seguirlo deve rinnegare se stesso. Da Vittorio Rossi, che si è occupato della parte tecnica, e da Monia Parente, a tutti voi buon proseguimento.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, oggi giovedì 3 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna smascherare le contraddizioni di oggi. E poi ancora, la guerra non costruisce la pace. Questo quanto ha affermato il Papa ieri mattina all'udienza generale in piazza San Pietro, inaugurando un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Il Papa ha esortato la comunità ecclesiale a farsi carico delle storture contemporanee, dicendo: il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, tutto ciò non è possibile e non è possibile restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare col cuore e lasciarsi interpellare. La cura del creato è una questione teologica. La Commissione Teologica Internazionale ha così pubblicato il documento Prendersi cura della nostra casa comune, che invita a una risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario. La questione ecologica è una questione teologica, dunque. Il modo in cui ci si prende cura del creato rivela e struttura il rapporto con Dio. Il deterioramento dell'ambiente è allarmante, occorre un'azione urgente per la sostenibilità del pianeta. Nessuno poi è una monade, tutto è connesso. Bisogna ascoltare il grido della terra e dei poveri. Terremoto in Colombia, la vicinanza del Papa in una telefonata col presidente. Durante un colloquio telefonico col capo di Stato colombiano Abelardo de la Espriella, svoltosi ieri 2 settembre, il pontefice ha espresso la sua solidarietà a quanti sono stati colpiti dal sisma che ha devastato il paese lo scorso 10 agosto, alle famiglie dei defunti, ai feriti e a tutti i soccorritori. Per quanto riguarda Haiti, Monsignor Dumas dice preoccupa la fine dei TPS per gli immigrati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti infatti crescono le espulsioni forzate dopo il blocco per i migranti haitiani della norma, che ha lo scopo di accogliere e proteggere quelle persone provenienti da nazioni nelle quali guerre, disastri naturali e gravi situazioni umanitarie ne impediscono il rimpatrio in condizioni di sicurezza. Il vescovo della diocesi di Anse-Ave-Miragouan dice Haiti non è un paese sicuro. La Chiesa chiede all'amministrazione degli Stati Uniti di tornare sui propri passi. Missione pastorale, liturgia, abusi. In Vaticano il mini master per nuovi vescovi. Da ieri e fino al 10 si terrà il corso annuale di formazione per pastori di recente nomina provenienti dai 5 continenti. Oltre 140 i partecipanti da ogni parte del mondo, divisi nei 2 percorsi proposti dal Dicastero per i Vescovi e dal Dicastero per l'Evangelizzazione. A conclusione, l'udienza con Papa Leone XIV. E dunque si parlerà di liturgia, di missione, di abusi, di nuove sette, di amministrazione, giustizia e trasparenza, ma anche di sinodalità, tribalismo, formazione sacerdotale, crisi del clero e dialogo interreligioso nel corso annuale di formazione per nuovi vescovi. La Santa Sede dice no alla logica della paura imposta da retorica e deterrenza nucleare. Attraverso 2 dichiarazioni, la missione di osservazione permanente presso l'ONU invoca l'applicazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Le loro conseguenze durature ricordano che dietro dottrine, arsenali e considerazioni di vantaggio strategico ci sono persone la cui dignità non può mai essere subordinata a interessi militari o politici. Notizie dal mondo. Per l'ONU il riscaldamento globale raggiungerà presto gli 1,8 gradi centigradi, superando l'obiettivo di 1,5 gradi, anche nello scenario più ottimista. Servono azioni immediate, non è una delle strade possibili, ma quella per cui dobbiamo prepararci. È quanto riferito dal rapporto Limiting Overshoot, pubblicato dal programma dell'ONU per l'ambiente. La soglia di 1,5 gradi in più è il limite più ambizioso fissato dall'accordo di Parigi del 2015 per evitare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico, e nel migliore dei casi l'aumento sarà invece di 1,8 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. È però ancora possibile limitare la durata di questo sforamento e tornare sotto la soglia, ma servono interventi immediati. Le misure indicate dal rapporto sono il taglio delle emissioni di gas serra e la rimozione di anidride carbonica dall'atmosfera tramite rimboschimento. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in merito a questo ha dichiarato: il caldo torrido, gli incendi devastanti e le inondazioni letali di quest'estate sono un avvertimento di ciò che ci attende. Stiamo dunque parlando di quasi più 2 gradi in più. Per farlo capire alle persone, gli scienziati stanno usando la metafora della febbre che capita al corpo umano. 1 o 2 gradi sembrano nulla, ma in rapporto alla temperatura corporea c'è una bella differenza quando un essere umano ha 37 gradi, 38 o 39. Questo è ciò che sta succedendo alla Terra. Queste sono le conseguenze di 1,8 gradi in più alla Terra. Il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele ha già un piano per espellere i palestinesi dalla striscia di Gaza, ma sta aspettando il sostegno di Trump. Israel Katz ha poi aggiunto che non esiste una soluzione reale per Gaza senza questa migrazione e che il governo è organizzato e pronto a portarli fuori via mare, via aria, in ogni modo possibile. Secondo il ministro della difesa israeliano, il sostegno degli Stati Uniti sarebbe cruciale per convincere i paesi vicini ad accettare i rifugiati palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Trump aveva già discusso una simile proposta all'inizio del 2025, ma si era poi tirato indietro. Katz ha però precisato che quella proposta non è stata cancellata, ma congelata. Una bomba esplosa nella stazione centrale di Augusta in Germania, ferendo lievemente 2 ragazzi di 17 e 18 anni. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto, ma al momento la pista privilegiata delle indagini è quella della criminalità organizzata. Il traffico ferroviario è ancora sospeso e poche ore dopo dalla prima esplosione un cane addestrato a individuare esplosivi ha segnalato un cestino dei rifiuti, facendo scattare l'allarme per un secondo ordigno. Intanto la polizia tedesca ha individuato 2 sospetti per il fallito sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia, avvenuto tra il 4 e 5 agosto, attribuito alla Russia. I sospettati, ancora a piede libero, sarebbero un cittadino lettone di origine russa, probabilmente legato all'intelligence russa, e un cittadino bielorusso con un passaporto russo, identificato tramite DNA su un drone e un'antenna, entrato nel paese con un visto turistico italiano. L'inflazione in Europa ha raggiunto il massimo storico degli ultimi 3 anni. Ad agosto i prezzi europei sono aumentati del 3,3%, un tasso considerato sano dagli economisti si attesta intorno al 2% annuo. Ora si aspetta la decisione della BCE, che potrà alzare i tassi di interesse per ridurre il movimento inflazionistico. In Guinea-Bissau la popolazione ha approvato con un referendum una nuova costituzione che amplia i poteri del presidente. Il referendum, tenutosi a pochi mesi dalle elezioni previste a dicembre, era stato proposto dalla giunta militare che aveva preso il potere con un golpe lo scorso novembre, guidata dal generale Ortan Ta Naman. Il principale partito di opposizione aveva chiesto di boicottare il voto, ritenendo che accentrasse troppo potere sul presidente. La nuova costituzione consente al presidente di nominare e destituire il primo ministro, istituire o abolire ministeri e sciogliere il Parlamento in caso di crisi politica.
4: Notizie dall'Italia. Da una parte Antonio Tajani è convinto del rischio di tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Dall'altra Matteo Salvini denuncia un'ansia antirussa che lo preoccupa. I due vice premier manifestano visioni diverse rispetto agli scenari di guerra ibrida e alle ricadute sull'Italia e le altre democrazie europee. Un disallineamento che riemerge nel giorno in cui il Financial Times dedica un servizio a Roberto Vannacci, definendolo nel titolo il cavallo di Troia di Mosca, che mette alla prova Meloni e rimarcando la sua capacità di far presa su pacifismo e malcontento. Il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Dopo 2 giorni di discussione, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, già esaminata e bocciata nel gennaio del 2024 per un solo voto. Oltre 2 anni e mezzo dopo, il progetto, che nasce da una mobilitazione dell'associazione Luca Coscioni, con la raccolta di 9.000 firme, è passato con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. Decisivi sono stati gli emendamenti presentati votati nel primo pomeriggio, di cui 10 a firma del presidente della regione Alberto Stefani. Per Zaia, che da sempre si batte a favore di questa legge, l'approvazione rappresenta un risultato importante e un atto di responsabilità del Consiglio regionale. Questo il suo commento. Come era stato pronosticato, la maggioranza si è divisa. I 9 consiglieri di Fratelli d'Italia hanno deciso di restare compatti e votare contro. Tromba d'aria policoro, il sindaco commenta un disastro, danni per milioni di euro, spazzati via centinaia di alberi anche secolari con fusti e radici consistenti. Piogge particolarmente intense, improvvise raffiche di vento hanno interessato anche altre zone del Metapontino e più in generale la costa ionica della Basilicata. La Coldiretti Basilicata continuerà infatti nelle prossime ore il monitoraggio nelle campagne del Metapontino. Solo per un caso fortuito non si contano morti e feriti. Il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2% del PIL, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente, quando era al 6,3%. Si tratta di un livello di spesa che piazza l'Italia nettamente al di sotto della media dei paesi OCSE e di quelli europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Scende in generale la spesa sanitaria in Italia, infatti 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure. E continua inesorabile la rapida crescita dei carburanti. Il MIMIT, prezzi dei carburanti in rialzo, con la benzina al self a 2,039 euro, sulla rete stradale il gasolio a 2,147 euro, a 2,221 in autostrada. Questi costi di benzina non si vedevano da ben 4 anni, ossia dal record del 2022. Le aree più care d'Italia dal punto di vista del carburante, che sono sopra la media nazionale, sono la provincia autonoma di Bolzano, a seguire Sicilia e Sardegna, poi la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento e infine, sempre tra le posizioni più alte, il Friuli Venezia Giulia e la Calabria. Nelle zone intermedie vediamo il centro Italia con Lazio, Umbria e Toscana e il nord-ovest con Piemonte e Liguria. Le aree più convenienti sono le Marche, il Veneto e l'Emilia Romagna e la Campania e la Lombardia. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21.18 di lunedì 7 alle ore 21 di martedì 8 settembre, è quanto rende noto il gruppo FS Italiane. L'azienda italiana Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. La notizia, anticipata da The Wall Street Journal, è confermata dal gruppo italiano. Guido Barilla commenta: seguivamo il marchio da tempo e adesso è arrivata l'opportunità. E dal Festival del Cinema di Venezia, George Clooney, Leone d'Oro la carriera, nessuno ride o piange in lingue diverse, afferma l'attore. Ho avuto una serie di fortunati eventi, non si è arrivata a nessuna parte da soli. Proprio ieri si è tenuta la serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove Clooney ha ricevuto appunto Leone d'Oro la carriera, dalle mani del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Oriana Fallaci, a 20 anni dalla morte, escono le lettere inedite a Monsignor Fisichella, l'8 settembre in libreria per PM. L'amicizia con il Monsignore rappresentò per lei un incontro d'anima e la possibilità di un abbandono totale. In queste pagine dense, in fondo di vita, emerge il ritratto di una Fallaci libera, caparbia e sempre curiosa, che pur orgogliosa della propria cultura e fedelmente legata alla Dea Ragione, non rinuncia ad interrogarsi sulla fede e sul mistero. Notizie locali. Accanto all'avvertenza Electrolux, in questi giorni tiene banco anche il caso Brovedani, azienda con sede a San Vito al Tagliamento. Il gruppo specializzato nella produzione di componenti meccanici e linee di automazione industriale è al centro di un confronto che riguarda in particolare lo stabilimento di Modugno, che conta circa 50 dipendenti. A San Vito, sede principale dell'azienda friulana, sono invece presenti circa 250 addetti. È stata esclusa ogni ipotesi di chiusura del filiale pugliese. Sergio Emidio Bini ha commentato: la regione monitora con attenzione il piano di diversificazione industriale avviato dalla proprietà. Negato il logo comunale all'UAR, il TAR accoglie il ricorso. La cultura non è appannaggio del pensiero unico. Soddisfazione da parte dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. La concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. Blackout informatico, 2 ore di stop e disagi per la sanità friulana, bloccati i sistemi dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, criticità nelle prenotazioni delle visite e nel ritiro referti. Il direttore ha commentato: una ditta stava lavorando sul firewall. Questo è quanto successo martedì 1 settembre, 2 giorni fa, quando la sanità pubblica si è fermata, in particolare nel capoluogo friulano, per un blackout informatico, un evento che ha occupato il pomeriggio dalle 14 alle 16. Il parco veicolare del Friuli Venezia Giulia ha registrato un lieve aumento negli ultimi 12 mesi, è quanto emerge dal report pubblicato dall'Ufficio Statistica, che raccoglie i principali dati regionali sulla mobilità sulla base delle fondi ACI, Automobile Club Italia e Istat. Nelle immatricolazioni cresce l'ibrido e diminuiscono benzina e diesel. In regione inoltre gli spostamenti sono più brevi rispetto alla media nazionale. Ad ogni modo l'auto resta il mezzo più utilizzato per spostarsi e andare a lavoro. Grande successo, 10.000 persone all'ultima edizione del Music in Village a Pordenone, la manifestazione organizzata dall'associazione Complotto Adriatico, un evento che in 5 giorni ha trasformato il Parco 4 Novembre in un teatro a cielo aperto. VXV Global Series di rugby a Fontana Fredda, tra le convocate anche la pordenonese Aura Muzzo, 38 atlete pronte alle due sfide allo stadio Tognon contro Giappone e Sudafrica. E dal Bellunese la rete ciclopedonale di Feltre si arricchirà di due nuovi collegamenti strategici, un investimento complessivo di 589.872 euro, finanziato quasi interamente attraverso fondi europei del programma PR Veneto, FESR, 2021-2027, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti in due aree particolarmente sensibili della città, ossia da una parte via Belluno, uno degli assi viari più trafficati del territorio comunale, dall'altra il quartiere di Boscaritz, dove la presenza della scuola primaria Farra Boscaritz rende fondamentale garantire percorsi protetti per studenti e famiglie. E si è conclusa poi nei giorni scorsi la manutenzione ordinaria della scala mobile di Lambioi, effettuata in vista della verifica trimestrale prevista entro settembre. Un intervento di routine che rientra nel programma di controlli periodici eseguiti ogni 45 giorni e che non ha comportato interruzioni del servizio. L'amministrazione comunale intanto guarda già la scadenza del 2028. Tra due anni infatti la scala mobile raggiungerà i 30 anni di esercizio e dovrà essere completamente rifatta. L'investimento previsto è significativo, circa 4,5 milioni di euro, secondo il quadro economico definito nel 2023, una cifra che il comune sta cercando di coprire attraverso una programmazione avviata già negli anni scorsi. Guide turistiche abusive anche tra le Dolomiti, le segnalazioni a Feltre, Belluno e Nagordino. Il gruppo di Confcommercio commenta, i comuni facciano i controlli, noi a disposizione per spiegare il nostro lavoro. Le difficoltà che attraversano la rete delle RSA e servizi dedicati agli anziani non autosufficienti, tornate alla ribalta anche nelle cronache di questi giorni, per la CISL Veneto non sono una sorpresa, sono il segnale di un sistema che da tempo mostra crepe strutturali e che senza un riordino complessivo rischia di non reggere l'urto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei bisogni assistenziali. Il sindacato chiede una governance chiara, sostenibile e capace di superare interventi tampone e di garantire tutele stabili sia agli utenti sia alle strutture. Così la CISL Veneto richiede subito una legge regionale per salvare la rete delle RSA. Da quasi 30 anni Giulio Tollardo tiene in vita Bellotti, minuscolo borgo alle pendici del Monte Coppolo, raggiungibile solo a piedi e abbandonato da decenni. Ora il Comitato Scientifico Centrale del CAI lo ha scelto tra i custodi delle terre alte, qualifica assegnata ogni anno a non più di 5 persone in tutta Italia, un titolo che non premia solo la sua ostinata dedizione, ma anche la memoria di un paese che rischiava di scomparire del tutto.

Notizie dal mondo dello sport, tennis, US Open, Berrettini eliminato al secondo turno dall'argentino Navone, KO all'esordio in tabellone, gli altri azzurri passare guerrieri. Nel frattempo Paolini al terzo turno, battuta Stefanini nel derby azzurro, successo in 2-set con il punteggio di 6-4-6-1. E dal ciclismo, Vuelta, terza vittoria in volata per Brennan, su all'undicesima tappa, il britannico batte Coucard e Meus, Mas sempre in maglia rossa. Pallavolo, europei di volley, l'Italia soffre con la Svezia ma in semifinale, una super hack illude le scandinave, Velasco commenta, ci mancata lucidità. Andiamo a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 3 settembre avremo su pianure costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana poco nuvoloso prima, variabile per la formazione di cumuli poi. Soffera borino e poi bora moderata sulla costa, inseguiti venti ruoteranno a brezza. Le temperature saranno ancora pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani venerdì 4 settembre tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature pienamente estive nuovamente sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani sabato 5 settembre. Su pianure costa cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggior variabilità dal pomeriggio verso sera. Sarà possibile qualche locale rovescio temporale. Temperature nuovamente pienamente estive e ancora sopra la norma del periodo. Le temperature in pianura toccheranno infatti in questi tre giorni una minima di 18 gradi e una massima di 33. Allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione del quotidiano Radio Giornale curato da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo sempre per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e una buona continuazione di ascolti in nostra compagnia. Amici ascoltatori di Radio Voce nel deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù, dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Poco prima ha riconosciuto in lui il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontani dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come il suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo Figlio Gesù. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
2: et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix.
2: Utine officiam progressibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et dus perpetua nocet eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sanctum Jesus in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al quinto giorno di preparazione alla festa della Natività della Beata e Sempre Vergine Maria, festa che diventa il cuore della nostra città di Pordenone in quanto il santuario delle grazie è in questo giorno che celebra la sua solennità. E sicuramente questa preparazione alla festa impone alle nostre coscienze di fare un cammino spirituale nel quale noi progrediamo sempre di più con l'aiuto della Vergine Santissima. Allora domandiamoci un po': ma l'uomo che cosa deve fare per salvarsi? Non dimentichiamo che la Madonna delle Grazie è la madre del Salvatore, cioè Gesù è venuto per salvare chi? L'uomo che era perduto. Allora che cosa bisogna fare per salvarsi? A questa domanda bisogna mettere qualche premessa, e cioè: ma io so in che cosa credo? Ma io so che cosa desidero? Ma io so che cosa devo fare? A queste tre domande che fanno parte della nostra vita, naturalmente rispondiamo con tanta semplicità. In che cosa devo credere? L'ho tutto ben stampato nel credo che ogni giorno o la domenica dico alla Santa Messa. E quindi attraverso gli articoli della nostra fede io incomincio a capire, a conoscere in che cosa devo credere. Poi la seconda domanda: sapere che cosa desiderare, ma io cosa desidero? E dove trovo tutto ciò per avere una risposta giusta, una risposta retta, una risposta saggia? È nel Padre Nostro. Nel Padre Nostro c'è tutto quello che io desidero, secondo la volontà santissima di Dio. E alla terza domanda, che cosa devo fare? C'è la risposta di Gesù: osserva i miei comandamenti. Quindi il decalogo mi aiuta a farmi comprendere che cosa devo fare, no? Di fronte alla grande divisione della vita morale, no? Bonum faciendum et malum vitandum, fare il bene ed evitare il male. Allora domandiamoci un po': ma questo cammino orora visto e intrapreso, come si è introdotto, potremmo dire, nella storia dell'uomo? Perché tutta la storia dell'uomo, noi ben sappiamo, in modo implicito o esplicito, è tutta quanta la storia della salvezza. Vi ricordate, no? Che Dio, già fin dall'inizio, cioè dalla prima cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden, già lì c'è il primo annuncio della salvezza, no? Porrò inimicizia tra te la donna e questa ti schiaccerà la testa. Allora vediamo che questo lunghissimo cammino che Dio ci ha fatto fare attraverso, diciamo, una lunga storia, perché la storia è molto lunga, ma in effetti fa parte sempre dell'opera della salvezza. Allora noi ci possiamo, diciamo, un attimo fermare a pensare e dire: qual è, potremmo dire, la prima legge che Dio ha dato all'uomo?
perché se devo vedere i 10 comandamenti, allora chi non conosce i 10 comandamenti cosa fa? Ecco allora che Dio, nella sua multiforme sapienza, ci ha dato la legge naturale, la legge della natura. E come ce l'ha data questa legge naturale? È un dono grandissimo di Dio. È una luce intellettiva che Dio ci ha dato creandoci, e l'ha data a tutti gli uomini. E creandoci ci ha donato questa luce interiore. Vi ricordate, no? Quando il Salmo 4 diceva, no? Chi ci farà vedere il bene? Su di noi, Signore, è stata impressa la luce del tuo volto. Ecco, la luce intellettiva, no? Che ci fa conoscere il nostro dovere. Infatti, tutti sappiamo, no? Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Però, è vero che Dio ha dato non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Però, è vero

potremmo dire, rovina tutto, no? Ecco che finché il diavolo non seminò questa legge della concupiscenza con il peccato originale, l'uomo era tranquillamente, potremmo dire, sottomesso a Dio, non solo, ma non c'era difficoltà tra anima e ragione, perché la carne, il nostro corpo, era tranquillamente sottomesso sia all'anima che alla ragione. Ma quando il maligno vi mise dentro la legge della concupiscenza, allora ecco che tutto ciò viene in qualche modo rotto, spazzato via. Arriva il disordine dentro di noi. E vi ricordate, no? Dell'apostolo San Paolo quando scrive ai Romani, no? Nelle mie membra avverto un'altra legge che si oppone alla legge della mia mente. E ancora dice l'apostolo, mi incatena alla legge del peccato vigente nelle mie membra. Allora ecco che l'opera del maligno, no? Lui distrugge questa legge naturale attraverso proprio la legge della concupiscenza e crea, potremmo dire, un disordine interiore. La carne non è più tranquillamente sottomessa alla ragione e quindi all'anima. Allora ecco che interviene che cosa? Perché Dio a un certo punto sente l'esigenza di dare a Mosè una legge scritta? Una legge scritta. Perché attraverso il timore l'uomo evitasse il male per evitare l'inferno e per servire Dio. Ma questa era una situazione di timore, quindi di servitù, non di figliolanza. Dov'è infatti, ecco qua, la novità della legge di Cristo? È la legge dell'amore, che ti fa sentire non servo, ma figlio. E quindi l'amore scaccia il timore. Non si può agire nei confronti di Dio per timore dell'inferno, ma per amore verso di Lui. Perché? Perché la legge dell'amore agisce sempre in un soggetto libero, che è il figlio, no? E San Paolo non dice, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà? Allora vedete che Cristo è venuto a completare quello che mancava. La prima legge era fatta di prescrizioni, di condanna, era pesantissima, no? Vi ricordate quando Gesù rimprovera i farisei, no? Voi imponete i pesi agli altri, ma voi nemmeno con un dito lo alzate. E invece Gesù cosa risponde? Il mio giogo è soave e leggero. Ecco quindi l'apostolo che ancora una volta ci ricorda che noi abbiamo ricevuto uno spirito non da schiavitù per ricadere nella paura, ma uno spirito che ci dice che siamo figli adottivi. Allora scopriamo una cosa bellissima, no? Che la legge della natura instillata da Dio ci fu data nella creazione. Poi con il peccato fu tutto appesantito, potremmo dire disordinato, con la legge della concupiscenza. Poi ancora, ecco, la legge del decalogo, che ancora diventa così pesante, ma che non ci fa sentire figli. Ma infine, grazie a Maria, perché ci ha dato il fiore del suo seno benedetto, ecco che Cristo invece ci dà la legge dell'amore e della grazia, la legge di Cristo. È questo che certamente è la cosa
più importante.

no? Che noi riceviamo dal Signore. E difatti questa legge dell'amore divino è importante dentro di noi, perché è la sorgente della vita spirituale, no? Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui. E così Agostino esclamava: come l'anima è la vita del corpo, così Dio è la vita dell'anima. Chi non ama rimane nella morte. E poi, sempre questa legge dell'amore, oltre a essere sorgente di vita spirituale, ci dà anche, potremmo dire, la forza interiore per osservare i comandamenti di Dio. Difatti, diceva un grande dottore, Gregorio Magno, no? L'amore di Dio non sta mai in ozio, proprio perché esiste, fa cose grandiose. Se invece si rifiutasse di agire, non sarebbe amore. Quindi, segno evidente dell'amore è la prontezza nell'osservare i comandamenti di Dio. È il frutto dell'amore. Poi, sempre la presenza dell'amore divino, che cosa produce dentro di noi? Produce che ci conduce alla felicità, cioè ci conduce poi un giorno al paradiso, al regno dei cieli, dove appunto, come dice l'Apostolo, non c'è più nessuna lacrima, non c'è più nessuna sofferenza, ma la presenza dell'agnello che illumina tutta quanta la vita eterna. Allora ecco che tutto questo è frutto di Maria. Donandoci il Salvatore, Maria ci introduce su questa strada della libertà interiore. Ringraziamo la Madonna per questo grande dono che ci ha fatto.

Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e ancora ben trovati in questo giovedì 3 settembre 2026, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica, prima di ascoltare insieme alle 12.30 Amare Ancora, Genitore e Figli, a seguire alle 13 l'appuntamento con il notiziario, a seguire alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione e alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel deserto, a seguire alle 14.20 l'omelia tenuta ieri sera dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria che stiamo seguendo ogni sera tramite Radio Voce nel deserto. Poi la programmazione continuerà con la Coroncina alle 14.50 a seguire Orizzonti Cristiani e poi alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.30 sarà poi il momento della continuazione appunto della novena per la Natività della Beata Vergine Maria che trasmetteremo in diretta dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Presiederà padre Abate Giuseppe Casetta sul tema delle riflessioni Maria Modello di Umanità. Poi successivamente chiuderemo la giornata con la catechesi di Don Angelo Pandin alle 22 e alle 23.30 con la compieta, le meditazioni e l'attualità, per poi continuare per tutta la notte con la nostra programmazione. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Contro di oggi ha un argomento che è centrale in questo meeting e anche negli anni scorsi. Potremmo intitolare oltre la globalizzazione, cioè cosa vuol dire passare da un mondo che ha avuto come cuore il neoliberismo a qualcosa che non è la fine dello sviluppo o il ritorno indietro, ma uno sviluppo che sia più comprensivo di quello che sta accadendo. Grazie.
2: Grazie Giorgio. Volevo presentare i tre personaggi, i tre amici che sono venuti a animare questo discorso. Abbiamo qua il direttore Ercoli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo in diretta da Washington Matteo Bugamelli, che è direttore esecutivo presso la Banca Mondiale e anche decano dei direttori esecutivi presso questa importante istituzione. E abbiamo anche la fortuna di avere Federico Galizia, che è regional direttore della Europa del Sud presso l'International Financial Corporation, che per dirla in breve è il braccio private equity della Banca Mondiale.
3: Matteo, tu parlavi dello sviluppo e questo mi porta direttamente al terzo passo di questa conversazione. Per come la si vede, chi crea sviluppo è il settore privato, sono le imprese, sono le persone che iniziano una impresa, che sviluppano la stessa, che scommettono su una nuova idea e che spostano la frontiera del bisogno e delle soluzioni ai bisogni sempre più avanti, rispondendo alle mutevoli condizioni. Una cosa, Federico, che un po' mi preoccupa, e spero di comunque, vorrei non avere ragione, e notare come nei giovani, che ripeto a mio parere hanno immensamente più strumenti di quelli che si aveva noi alla loro età per le mani, e spesso subentra come una specie di pessimismo a riguardo della capacità di rischiare rispetto a un desiderio, a un sogno, un'idea, ad un'esigenza, ad una considerazione a riguardo di qualcosa che ancora non c'è e potrebbe essere costruito insieme. E questo va un po' al cuore di quello di cui si occupa la tua istituzione e sicuramente del tuo percorso personale. Volevo chiederti come vedi le condizioni di creazione, come si creano le condizioni perché le persone possano ragionevolmente prendersi dei rischi e costruire insieme. E come la tua istituzione su questo può aiutare? Grazie mille Federico.
4: Grazie Samuele, grazie a voi che siete venuti ad ascoltarci, grazie alla mamma che mi ha accompagnato, professor Vittadini, magnifica introduzione. Voglio cercare di calare i temi di cui abbiamo parlato il più vicino possibile a casa nostra, cominciando con parole che molto più autorevoli di quelle che posso pronunciare io, e come la finanza sia per lo sviluppo e per la creazione e l'evoluzione del lavoro. Sono parole dell'enciclica di Papa Leone, che è un'enciclica sull'umanità, che lui chiama Magnifica. E qual è il modo in cui la finanza arriva vicino a casa? Qual è il modo in cui la finanza ci aiuta a prendere rischio? È una catena dove il risparmio, che viene trasformato in credito per l'economia reale, resta centrale per lo sviluppo e per gli investimenti che devono accompagnare la creazione di lavoro autonomo ed indipendente. Vediamo un attimo come questi organismi misteriosi di cui parliamo, Fondo Monetario, la Banca Mondiale, siano poi alla fine degli istituti di credito. Quando si parla di credito ci si avvicina molto di più alla vostra vita di tutti i giorni. Da dove parte il credito? Il credito parte dal risparmio. Noi possiamo prestare a imprenditori che investono solo se a nostra volta ci riforniamo di fondi. La Banca Mondiale si rifornisce di fondi attraverso la raccolta del risparmio. Noi emettiamo obbligazioni sui mercati internazionali, obbligazioni a medio e lungo termine, di cui garantiamo il rimborso. Ci pregiamo del fatto che le nostre obbligazioni siano fra le più sicure al mondo. Questo non è solamente un fatto meccanico di liquidità, è anche un meccanismo di allocazione del rischio. Il risparmiatore che ha bisogno di mantenere dei soldi per i momenti difficili o per investimenti futuri, e non sto ancora parlando dell'impresa, sto parlando delle famiglie, ha bisogno di strumenti sicuri di investimento. Le obbligazioni nostre sono degli strumenti sicuri di investimento. Per chi di voi è familiare con i mercati finanziari, abbiamo un rating AAA, il più solido che esista. Ma questa distribuzione del rischio, per cui la famiglia è di fatto senza rischio sul proprio risparmio quando investe con noi, come ci prendiamo noi il rischio e come permettiamo noi all'impresa di investire? E beh, tradizionalmente, e ve l'ha spiegato Matteo, ci sono i grandi progetti, le infrastrutture, l'energia, le comunicazioni, senza le quali un paese non può creare il tessuto di imprese e di lavoro che è necessario al funzionamento dell'economia. Per tanto tempo le nostre istituzioni si sono focalizzate sui grandi progetti. Potete immaginare la rischiosità di un grande progetto. Immaginate una centrale elettrica che ha bisogno di un bacino idrico per essere rifornita, che ha bisogno delle linee di trasmissione che attraversano mezzo paese, e ci sono terreni da acquistare, ci sono servitù da negoziare, ci sono popolazioni locali da proteggere, c'è una biodiversità a cui bisogna fare attenzione. Immaginate la costellazione di rischi che sta dietro un grande progetto. Per tanti anni, decadi, noi grandi istituzioni multilaterali ci siamo specializzati sui grandi progetti. I grandi progetti creano lavoro, assolutamente, ma si contano sulla punta delle dita per ogni paese, no? Ci sono in ogni paese, particolarmente i paesi in via di sviluppo in cui noi lavoriamo, ci saranno 3-5 grandi progetti alla volta, creano posti di lavoro, ma non i milioni di posti di lavoro di cui c'è bisogno. I milioni di posti di lavoro li creano le imprese, gli imprenditori. Allora, cos'è che stiamo facendo sulla scia di quello di cui abbiamo discusso? Ci stiamo avvicinando con il nostro credito alla condivisione del rischio imprenditoriale. Utilizziamo la nostra capacità di assunzione di rischio e di fiducia per aiutare sempre di più le imprese. Vi faccio un esempio. Se un imprenditore in Etiopia vuole commerciare in prodotti agricoli, ha bisogno di metterli dentro grandi sacchi dove questi prodotti agricoli vengano mantenuti in una maniera stabile, respirino, non vengano attaccati da parassiti e si possano muovere. Questi sacchi, per produrre questi sacchi, ha bisogno di macchinari che tipicamente vengono dall'Europa. Come compra l'imprenditore in Etiopia questi sacchi? Con lo strumento più antico del mondo, che è una lettera di credito dalla sua banca. Ora, l'esportatore del macchinario europeo non conosce la banca locale in Etiopia che aiuta l'imprenditore. Non è possibile, ce ne sono troppi, ci sono troppi paesi, troppi imprenditori. Cosa facciamo noi? Noi garantiamo la lettera di credito. Nel momento in cui la lettera di credito è garantita dalla Banca Mondiale, il macchinario parte. Il macchinario parte, arriva, i sacchi si producono e le derrate agricole entrano nel commercio. Ora, anche qui è difficile, perché bisogna selezionare imprenditori e intermediari finanziari che vale la pena finanziare, perché ricordiamocelo, il credito funziona se non diventa sovraindebitamento. Quindi noi dobbiamo intervenire nella catena del che va dal risparmio al credito, all'investimento, al lavoro, evitando il sovraindebitamento, che a livello sistemico se ne occupa il Fondo Monetario, a livello delle aziende specifiche dobbiamo occuparcene noi come intermediario finanziario. Se questo funziona, se questa catena funziona, si crea lavoro. Mi fermo qua perché voglio dare tempo a Samuele di farci un po' di domande difficili e solo vi ricordo il fatto che c'è un collegamento fra chi viene domani e il lavoro che noi facciamo, pur lavorando su binari assolutamente indipendenti.
5: Adesso vorrei un po' provare a dialogare tra di noi, più che fare domande. In questo cominciamo con una possibilità di dialogo tra Riccardo e Matteo sulla seguente questione. Ci sarà sempre un trade-off tra efficienza e equità? Nel caso specifico dell'intelligenza artificiale è chiaro che noi non sappiamo, e gli stessi attori di questa rivoluzione lo dicono, antropica, quale sarà l'impatto ultimo di queste tecnologie rivoluzionarie sul lavoro. Sappiamo sicuramente che l'intelligenza artificiale aumenta l'efficienza, e l'efficienza in mercati regolati aumenta la stabilità, ma non sappiamo se questa cosa terrà a livello di coesione sociale. Non è che abbiamo una risposta negativa o positiva, sinceramente non lo sappiamo. Ci si riferiva a quella bella enciclica dove si parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ovvero sia riconoscere che non si sa, prendersi un attimo. Quindi io vorrei su questo chiedere a Riccardo, dal tuo punto di vista l'efficienza è un argomento, ma Matteo, dal tuo punto di vista la creazione di valore è un obiettivo. Come fate ad andare d'accordo voi due, non sapendo quale sarà l'impatto di questa rivoluzione che sta avendo luogo? E che mondo avremo fra 20 anni, quando i vostri successori ne parleranno? Chi avrà avuto ragione?
6: Allora, capite che ogni volta che si viene qui al meeting di Rimini, le domande che fa Samuele sono sempre impreviste. La prima si sa, le seconde sono veramente difficili. Io umilmente ritengo difficile poter stabilire oggi quale sarà l'impatto delle AI da qui a 20 anni, non mi avventuro. Quello su cui però nutro un ottimismo, una speranza, è che i fenomeni economici implicano, per chi studia economia, so che ci sono molti studenti collegati, chi studia economia sa che l'economia è tutta fatta di trade-off. Non c'è mai una soluzione ideale, c'è sempre un bilanciamento di situazioni, per cui ci sono dei pro e dei contro, ed ogni società decide poi il bilanciamento. Se la società mantiene l'uomo al centro e la dignità dell'uomo al centro, io credo che questi trade-off, anche se arrivano leggermente dopo, saranno sempre dalla parte dell'uomo. Un esempio che non c'entra niente con l'economia, ma ad esempio, non so se avete notato, ma in alcuni paesi stanno vietando i social media sotto una certa età. Ci sono voluti anni, ma alla fine la società nel suo complesso riesce sempre a trovare il bilanciamento giusto. Ci vorrà tempo, non sappiamo quale sarà, lo scopriremo vivendo, ma nutro questo ottimismo che le società riescono sempre a bilanciare i trade-off se mettono al centro le persone. Questo non è dato per scontato, però se questo presupposto, se la centralità della persona nelle istituzioni e nella società rimarranno, si troverà il giusto trade-off. Non so se ho risposto alla domanda, ma ho provato a dare...
5: Hai risposto molto bene, mi dà la possibilità di rilanciare su Matteo. Visto il disclaimer che abbiamo fatto all'inizio, che quello che diciamo qua non rappresenta necessariamente Nelle nostre istituzioni possiamo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo, riprendere le provocazioni di Giorgio, dire che al centro di quello che pensiamo riguardo dell'economia e del ruolo del suolo nella società c'è l'uomo, vuol dire avere una concezione d'uomo. Ed è meglio che sia esplicita, perché si governi questo trasformamento. Quindi, da questo punto di vista, quale sarà il ruolo del lavoro e dell'uomo in esso fra 20 anni? Per quello che ne sai o non ne sai, Matteo?
7: Grazie Samuele, ovviamente come ha detto Riccardo non ne so nulla, perché nessuno sa dove ci porterà l'intelligenza artificiale. Come ha detto Riccardo, quello che è affascinante nel mestiere che facciamo nell'economia è che non ci sono mai delle verità uniche, ci sono sempre dei one end on the other end, quindi bisogna sempre guardare da un lato e dall'altro, ci sono dei trade-off come ha detto Riccardo, e questo è un altro di questi casi. Ed efficienza ed equità è forse uno dei tipici trade-off, certo, aumentando l'efficienza si aumenta la produttività, si aumenta quindi il prodotto e si hanno quindi più risorse da distribuire, e a quel punto servono le politiche redistributive perché quell'efficienza non vada in contrasto con l'equità, e quindi ha molto a che fare con le politiche che il Fondo Monetario e la Banca Mondiale suggeriscono ai paesi a cui si rivolgono. Nel mio intervento introduttivo ho detto parecchie cose che mirano a far sì che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non costituisca una perdita netta per i paesi più poveri. Ecco, quindi ho fatto l'esempio anche solo del linguaggio, della lingua, dei modelli, della capacità di estendere i modelli dell'intelligenza artificiale anche a beneficio dei paesi più poveri. Quindi queste sono delle forme con cui si può trasferire quei guadagni di efficienza e trasformarli in benefici per i più poveri, quindi in un concetto di equità. Un altro esempio è quello che tu hai fatto al termine del mio intervento, quando hai detto ma potremmo ragionare anche sulla tassazione. Pure lì, no? Pure lì c'è un chiaro trade-off, perché l'intelligenza artificiale allo stesso tempo è uno strumento che può rafforzare la base imponibile, riducendo l'evasione, migliorando la riscossione. Questo vale in un paese come il nostro, ma pensate in un paese africano, molti dei quali, o in un paese povero, molti dei quali hanno un rapporto tasse su reddito inferiore al 15%, non perché gli piace avere un'economia che tassa poco, ma perché non sono in grado di raccogliere tasse, e la mancanza, l'incapacità di raccogliere tasse evidentemente impedisce poi ai governi di quei paesi di offrire beni pubblici, e quindi capite che è un danno che poi si riflette sugli investimenti in educazione, sugli in istruzione, in salute e così via. Ecco, quindi l'intelligenza artificiale come un modo di rafforzare la base imponibile, però lo sappiamo, è un dibattito che conosciamo tutti, è anche un rischio, anche un fenomeno economico che rischia di erodere strutturalmente la tassazione, ad esempio spostandola dal reddito da lavoro al reddito da capitale, che come sappiamo è più difficile da tassare, o all'interno del reddito da lavoro, nell'ipotesi in cui ci sia una complementarietà in termini tra intelligenza artificiale e capacità, skill delle persone, spostare a vantaggio di quelli che sono più preparati. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate con attenzione alle politiche che devono essere nei rapporti del Fondo Monetario e della Banca Mondiale ci sono analisi trasversali che valgono per tutti. Poi uno dei contributi che dà la Banca Mondiale è poi di arrivare nei paesi, di parlare con i governi, di parlare con le persone di cui stiamo parlando tanto in questo evento, di parlare con le comunità locali per capire che cucire in modo sartoriale queste considerazioni globali che facciamo alle esigenze, alle caratteristiche, ai limiti di quei singoli paesi. Quindi questa è un po' la funzione delle nostre istituzioni rispetto a questo trade-off che tu hai sollevato, che è di estrema importanza. Grazie.
5: Un altro angolo di questo dialogo tra di noi riguarda proprio la questione di assunzione del rischio. Penso che anche di questo ha fatto un cenno Giorgio, e sicuramente nelle discussioni che si è fatte in questi anni. Quando parli di rischio che l'impresa si deve prendere, devi dirti, essere chiaro rispetto a quell'obiettivo, ovvero sia qual è il valore dell'impresa nella società. Si può avere il profitto come obiettivo assoluto, immediato, e l'impresa come strumento per massimizzare il ritorno degli azionisti. Si può guardare l'impresa come invece una caportatrice di interessi più largo, dove il profitto è un parametro di sostenibilità
3: di lungo periodo è l'azienda si massimizza, ma non solo il profitto, ma il dividendo sociale. E quindi quando si parla dell'importanza di creare delle regole del gioco e degli incentivi per sostenere il rischio, bisogna anche avere a cuore il discorso su quale tipo di impresa. E io non è che ho un modello unico. Quello che io ti sfido, su cui ti sfido a ragionare insieme con noi, è proprio il fatto che si può pensare che c'è un modello e disegnare le regole a riguardo della partecipazione al rischio e della creazione di imprese su questo un modello, e si può invece accettare l'idea che lo spazio economico deve essere popolato da diversi, diversi attori, imprese orientate al profitto degli azionisti, imprese con un orientamento più al dividendo sociale, imprese cooperative, benefit corporation. E quindi come si disegnano le regole del gioco è fondamentale per l'esito, e questo deve nascere da un dialogo continuo a riguardo di cos'è l'impresa nella società. D'altra parte, se facessimo questo discorso troppo complicato, entreremmo in un problema, che vi sono differenti visioni su questi campi. Alcuni stati, alcune regioni, alcune macro regioni, alcune culture economiche danno risposte diverse su questo. Okay? E quindi le diverse tradizioni, le diverse concezioni devono trovare un punto di quadra, mentre noi per le istituzioni in cui lavoriamo dobbiamo trovare una specie di soluzione unica. Allora io lancio la domanda prima a te a riguardo di questa questione sull'assunzione del rischio rispetto invece all'importanza di tenere un ecosistema di imprese diversificato. Cosa vuol dire questo nel tuo lavoro? Come puoi lavorare per riconoscere l'esigenza di rispettare una molteplicità di attori, e al tempo stesso, tornando a chiudere il cerchio con Riccardo, allora come si fa a tenere questa biodiversità e al tempo stesso avere regole mondiali per tutti? Grazie.
4: Guarda, posso rispondere in tanti modi, ma il più interessante mi sembra quello di tornare al Medioevo. Ho evocato la lettera di credito come uno strumento tradizionalissimo, semplicissimo, che serve oggi per fare sviluppo. Vado al Medioevo, alla commenda, in cui un viaggiatore che portava una nave si prendeva il rischio di impresa e veniva finanziato da chi stava in città e ne divideva i profitti. Io vedo l'impresa come il centro di un sistema dove il risparmio si trasforma in valore che viene condiviso dall'imprenditore che gestisce l'incertezza, e ci mancherebbe, l'imprenditore si gioca in prima persona. Nel Medioevo andava in prigione o colava picco con la nave l'imprenditore, non chi lo finanziava, e poi ne condivide una parte di questi profitti con chi finanzia. Io credo che abbiamo un po' perso, con un sistema finanziario che si è spersonalizzato, la componente umanistica personale dell'impresa, la capacità di gestire insieme l'incertezza, non solo il rischio che può essere un prezzo, un tasso di cambio che va su e giù, ma l'incertezza come un mercato che scompare, una frontiera che si chiude, una nave che va a picco. Secondo me l'impresa alla sua radice è un meccanismo di condivisione sociale del rischio che crea valore per chi lo condivide.
3: Ma se l'impresa è questo, Riccardo, non temi che un domani qualcuno ti dirà: tu, il Fondo Monetario ha favorito questa spersonalizzazione, questa concezione non umana dell'impresa, perché hai contribuito a fare delle regole per tutti dove veniva invece valorizzata un'altra visione, come impresa che invece doveva diminuire il fattore umano per poter massimizzare invece il profitto finanziario. Chiaramente sono provocatorio, ma è per cercare di intercettare quello che viene pensato in questa stanza e aiutarci su questo. Grazie.
8: Allora, come rispondere? Diciamo che
6: il Fondo Monetario Internazionale rispetto all'IFC ha meno contatto con il privato, ha come controparti i governi. Quindi da quel punto di vista è difficile incolpare il Fondo Monetario, che è lì per intervenire quando c'è una crisi, di un modello sociale dell'impresa che si è cambiato. Francamente, in questo caso direi che il Fondo Monetario Internazionale può essere chiamato fuori. Quello però, ecco, per lasciarvi con un messaggio positivo, io non so prima di questo incontro quanti di voi conoscessero la realtà delle istituzioni internazionali che vi abbiamo raccontato, però spero che usciate da questo incontro consapevoli che in una situazione di crisi o in una situazione dove ci sono dei paesi che hanno diverse possibilità economiche, esistono delle istituzioni internazionali che da un lato creano una rete di protezione contro le crisi e di pronto intervento, immaginate per esempio durante il Covid, e in secondo luogo delle istituzioni che costantemente lavorano ogni giorno per rendere il mondo più equo, aiutando chi rimane indietro a recuperare terreno. Ecco, se l'incontro di questo meeting è cosa muove l'amore che muove ecco, spero che usciate da questo meeting, da questo incontro, un po' più rassicurati che le istituzioni multilaterali sono mosse da obiettivi che sono molto più vicini ai cittadini di quanto forse abbiate pensato prima di partecipare a questo incontro. Se ci siamo riusciti è stato un successo, se non ci siamo riusciti ci riproviamo l'anno prossimo.
5: Volevo veramente ringraziare Riccardo, volevo ringraziare Federico e Matteo, e volevo dire a tutti voi che quello che avete visto adesso su questo palco in realtà non è molto differente da quello che succede nei nostri pranzi di lavoro, quando ci si trova e ci si interroga, ci si arrovella su queste questioni. Ovviamente l'istituzione per cui lavoriamo è uno spazio aperto dove si può parlare insieme, e questo spazio aperto deve essere riempito da un soggetto, e lì ci portiamo la nostra storia e come usiamo le possibilità delle istituzioni per cui lavoriamo per costruire qualcosa che noi possiamo associare a un'idea di bene comune. Ma è una grande bella cosa che ci sia un luogo dove le persone di tutto il mondo possono interrogarsi su questi temi, e se non altro direi più ce ne fossero di questi luoghi, il meeting è sicuramente uno di questi. La seconda cosa che volevo dire è che chiaramente non può finire qua, perché le provocazioni che ha lanciato Giorgio a riguardo di come si pensa l'economia, l'uomo dentro di essa e l'economia dentro la società, deve essere un cammino, e ci devono essere dei posti dove questo cammino sono possibili, perché le persone capiscono che su questo dialogo vada la loro vita. Se no, allora noi siamo una piccola testimonianza di questo, dentro delle istituzioni che secondo noi fanno molto bene il loro lavoro in questo senso. Quindi volevo innanzitutto chiedervi ancora di ringraziare i nostri relatori per la loro disponibilità e per aver reso queste istituzioni sicuramente più interessanti, più umane. E volevo anche dire che il meeting un'opera di tutti, e quindi vi è la possibilità di partecipare, se riesco a recuperare la pagina giusta, allo sforzo del meeting, che è un lavoro di volontariato e di buttare il cuore al di là dell'ostacolo insieme. Ognuno di noi può sostenere il meeting, contribuire a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Quindi in tutta la fiera, voi adesso che visitate, in tutte le esibizioni e gli incontri, ci sono delle postazioni chiamate Dona Ora con un cuore rosso. Il meeting è un ente del terzo settore, si rifà al discorso della diversità dell'ecosistema e del sistema sociale, e quindi chi sosterrà il meeting può usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Volevo molto ringraziare soprattutto voi per essere venuti qua ad ascoltarci, speriamo davvero di avere contribuito a posizionare questi temi in maniera interessante
3: e che questo sia l'inizio di un cammino che continuiamo anche negli anni a venire. Grazie mille a tutti, grazie al meeting.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice. Identificati due sospetti per il drone bomba Lipsi e la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, Lina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsi e la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale. Identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino. Un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana, il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dall'autorità italiana ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale, il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi Mib guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

racconta la Bibbia che durante la prima celebrazione dell'alleanza Dio manifestò ad Abramo ciò che doveva accadere. Sappi, gli disse, che i tuoi discendenti saranno stranieri in un paese non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione di cui saranno stati schiavi la giudicherò io. E difatti il libro della Genesi si chiude con la storia di Giuseppe, venduto dai fratelli, che diventa visir d'Egitto e chiama poi a sé, durante una terribile carestia, l'intero clan di Giacobbe. Dal punto di vista storico sappiamo che proprio in quel tempo l'Egitto del nord è dominato da re stranieri di origine semita, gli Ixos, situazione che rende non improbabile sia l'ascesa politica di un ebreo sia il passaggio nella zona del delta del Nilo di un intero clan di pastori semiti che vi si stabiliscono e vi prosperano. Così l'Egitto divenne in quei primi anni la terra in cui i discendenti di Abramo si consolidarono e si svilupparono. I figli di Israele, è scritto all'inizio del libro dell'Esodo, divennero molto numerosi e potenti e il paese ne fu ripieno. Ma questo durò finché non salì al trono uno dei più celebri e potenti faraoni della 19ª dinastia, Ramses II, che regnerà per 67 anni. È un faraone celebre per il suo genio militare, per le capacità diplomatiche, ma anche per le costruzioni grandiose intraprese non solo nell'Alto Egitto. Il tempio di Abu Simbel nella Nubia ha una facciata di 30 metri, tutta scolpita nella roccia, ma pure sul delta, dove avevano dominato gli Ixos e dove soggiornavano gli ebrei. Fece così costruire la capitale settentrionale dell'impero, chiamandola dimora di Ramses, e molte altre città fortezze per difendere a nord i confini contro eventuali attacchi asiatici. Per simili lavori venivano requisiti operai tra i ceti più bassi della popolazione, ma soprattutto tra i prigionieri di guerra e tra gli schiavi. Gli ebrei furono tra i primi ad essere asserviti. Erano stranieri, erano numerosi ed erano pericolosi, perché potevano sempre allearsi con qualche invasore che calava dal nord. Costringendoli a corvee disumane e debilitanti, i funzionari egiziani ricavavano parecchi vantaggi: mano d'opera abbondante e a nessun costo, controllo politico e demografico su una popolazione ingombrante ed esaurimento preventivo di ogni loro velleità bellica se per caso ne coltivassero. Poiché si tratta di una pagina minore della storia di quei tempi e di quei paesi, è logico che ne sia appena rimasta qualche traccia nei documenti del tempo. Ma il racconto biblico si documenta da sé perché possiede un'assoluta aderenza a ciò che da millenni ormai continua ad accadere fino ai nostri giorni, quando si scatenano conflitti etnici. Vennero, dice l'Esodo, imposti loro lavori forzati per opprimerli con gravami, e così costruirono per il faraone le città deposito. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura. E si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Per questo gli egiziani li fecero lavorare duramente, resero loro amara la vita, costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e ad ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligavano con durezza. Creando già allora dei lager, il lavoro venne esigito non più solo per costruire qualcosa, perché in tal caso l'opera compiuta dà comunque un'ultima dignità, perfino allo schiavo, ma un lavoro per produrre abbrutimento, per rendere amara la vita, è la frase della Bibbia, per debilitare corpi e coscienze. E la prova che non servivano tanto le loro forze quanto il loro sterminio, gli ebrei la ebbero quando il faraone decise una radicale pulizia etnica,
tutti i neonati ma forze quanto il loro sterminio. Gli ebrei la ebbero quando il faraone uccise un radice putia etnica. Tutti i neonati maschi

odioso. Io credo che mai fino a quel momento nella storia dell'umanità un popolo si era trovato nella stessa situazione di polvere umana votata allo sterminio. Infatti, perché questo accadesse occorreva che esistessero dei grandi imperi dove si sapesse usare la massa umana in modo sistematico in termini di rendimento puro e semplice. Ora, l'Egitto è la più antica realizzazione di questo genere. Questa terra nutriva certamente un umanesimo di qualità eccezionale, ma accentrato sul faraone, che è l'uomo per all'ennesima potenza. Tutto il resto del popolo non prende consistenza che come servitori del faraone a gradi diversi, e coloro che non fanno parte del popolo sono materiale, utilizzato come le fune e le carrucole che servivano a costruire le piramidi. Occorreva un impero di questo tipo, che sapesse porre l'umanesimo più raffinato alla testa, la burocrazia più efficace a livello intermedio e alla base la turba umana meglio sfruttata e spremuta perché una parte dell'umanità si trovasse in simile stato di miseria. Perché la miseria di Israele non è giunta solo a fargli mandare invocazioni verso il Signore, è giunta fino a strozzargli la voce in gola, fino a fargli dimenticare il senso stesso della libertà. E non si può parlare di miseria reale che per l'appunto quando essa giunge a far dimenticare all'uomo l'eventualità della liberazione, così scrive Barthélemy. Nella scrittura allora ci viene descritto un popolo che obbedisce senza ribellarsi, perfino all'ordine di sterminare da se stesso i propri figli maschi. In un riepilogo storico degli Atti degli Apostoli, Stefano ricorderà così l'episodio. Dice: il faraone, adoperando l'astuzia contro la nostra gente, perseguitò i nostri padri fino a costringerli ad esporre i loro figli perché non sopravvivessero. E il Salmo 105 commenta: odiarono il popolo di Dio, contro i suoi servi agirono con inganno. Non era solo violenza e oppressione, era astuzia, inganno, perché il potere era così assoluto che si giustificava agli occhi degli stessi delle vittime. Ed è questo il ricordo che quei primi israeliti si porteranno in cuore e trasmetteranno ai discendenti. L'Egitto, diranno, era una fucina di fuoco che avrebbe ammorbidito anche il ferro. Mosè è il figlio più giovane, il terzogenito di Amram e Jochebed, ed ha la sventura di nascere quando il faraone ha deciso la sua strage degli innocenti. È un bel bambino e la mamma se lo nasconde per 3 mesi. Poi capisce che è impossibile preservarlo più a lungo, lo mette in un cestello di papiro spalmato di bitume e di pece e lo depone tra i giunchi nelle rive del Nilo. La sorella Maria, intanto di nascosto, sta ad osservare quello che accadrà. Ha messo apposta quella culla improvvisata là dove la figlia del faraone è solita fare il bagno con le sue ancelle. Il bambino piange, la principessa manda a prendere il cestello, capisce che è un bambino degli ebrei, si commuove, decide di tenerlo con sé. Maria esce dal nascondiglio, si offre di aiutare la principessa cercandole una nutrice ebrea e la bambina va a chiamare la madre. Fu così che Jochebed poté allevare il suo piccolino fino allo svezzamento. Poi dovette portarlo alla figlia del faraone, che si prese cura dell'educazione del ragazzo e lo trattò come un figlio. Il libro del re dell'Esodo non racconta più nulla della giovinezza di Mosè. Stranamente qualche notizia l'abbiamo dal Nuovo Testamento. Ancora in quel discorso che Santo Stefano tenne davanti al Sinedrio, si dice che Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed in opere. Probabilmente divenne uno di quegli stranieri scelti e privilegiati che gli egiziani educavano nelle loro scuole allo scopo di utilizzarli come scribi nelle relazioni internazionali. Così Mosè visse a lungo, in tranquillità e decoro. Era un uomo assai considerato nel paese di Egitto, dice la Bibbia, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. Però aggiunge, quando Mosè stava per compiere 40 anni, gli venne l'idea di fare visita ai suoi fratelli, i figli di Israele. Ma questa è la traduzione corrente. Il testo originale dice precisamente che l'idea gli salì nel cuore, il che vuol

insinuare le rompere di un bisogno a lungo represso. In fondo Mosè sapeva di essere un privilegiato e nel privilegio c'è sempre o una ingiustizia o una provvidenza. Probabilmente Mosè si era tenuto fino allora accuratamente lontano da ciò che gli rammentava quella condizione di schiavo che avrebbe dovuto essere anche la sua. Il tentativo di dimenticare e di far dimenticare le proprie origini è comprensibile quando quelle stesse origini sono considerate come una disgrazia e una macchia e si ha avuto la sorte di allontanarsene. Ma quel giorno la solidarietà di sangue fu più forte e Mosè non riuscì a sottrarsi all'afflizione del suo popolo, che lo risucchiò come in un vortice. Si recò nei cantieri dove il popolo veniva martoriato e non dovette girare a lungo prima di vedere un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno, racconta la scrittura, e visto che non c'era nessuno, d'impeto colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Ma s'accorse ben presto che quell'episodio aveva segnato definitivamente il suo destino. E in due sensi, era diventato anch'egli estraneo e nemico ai padroni egiziani, ma non per questo era diventato gradito ai fratelli perseguitati. Piuttosto era ormai estraneo agli uni e agli altri. Quando il giorno dopo cercò di rappacificare due ebrei che stavano litigando tra loro, si sentì dire: «Chi ti ha costituito giudice tra di noi? Pensi forse di uccidere anche me come hai ucciso l'egiziano?» E seppe che lo avevano perfino denunciato al faraone. Sul suo capo pendeva ormai una condanna alla pena capitale. Ma peggiore di quel rischio di morte era la certezza che tra i nemici della libertà e della dignità non c'era soltanto Faraone, ma gli stessi suoi fratelli, quelli che egli avrebbe voluto liberare. In due giorni aveva perduto ogni sicurezza e ogni potere ed era diventato ancor meno di uno schiavo. Ogni ideale di solidarietà si era infranto. Non gli restò che fuggire nel deserto. Quell'esilio sembrava una sciagura e una completa disfatta. In realtà Mosè ritrovò quell'ambiente che aveva forgiato la sua razza, là dove i suoi antenati patriarchi seminomadi erano vissuti liberi da ogni contaminazione di civiltà corrotte e fedeli a quell'unico Dio che voleva essere per loro un amico. Si rifugiò presso Jetro, capo di un clan madianita, anch'egli di razza semita, e finì per sposarne la figlia. Che cosa avesse in cuore lo sappiamo dal nome che impose ai suoi figli. Il primo lo chiamò Gershom, che vuol dire straniero, e il secondo lo chiamò Eliezer, che vuol dire il Signore è il mio aiuto. Così tutta l'esistenza di Mosè incarnava e profetizzava, perfino nel nome, nel volto dei figli, il destino dell'intero popolo di Dio, l'esiliato che aspettava il soccorso dell'Eterno. In Egitto, intanto, l'oppressione degli ebrei si faceva sempre più grave. Ramses II era finalmente morto, ma il suo successore Merneptah, col suo successore le cose non erano migliorate. La ossessione di costruire e il bisogno di mano d'opera erano perfino aumentati e certi tentativi di rivolta da parte dei popoli cananei ai confini dell'est indurirono la repressione. Probabilmente ci fu qualche tentativo di ribellione anche da parte dei gruppi israeliti, stroncate alla radice. Nel 1895 a Tebe è stata ritrovata una stele di basalto nero del faraone Merneptah in cui si legge: Israele è distrutto, è ormai senza seme. È la prima testimonianza archeologica rintracciata che lega le vicende degli egiziani a quelli degli israeliti ed è di una tale orgogliosa durezza che riassume anche troppo bene la situazione senza speranza di quel popolo di cui Dio stava per prendersi cura, un popolo senza seme. Non ci si poteva esprimere con maggiore realismo. Gli israeliti allora gemettero per la schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido salì a Dio, e Dio ascoltò quel grido, si ricordò
della sua alleanza con Abramo e Giacobbe, guardò la condizione degli israeliti e se ne prese cura. Si intravede in queste righe il sopraggiungere improvviso del vero protagonista del racconto, dell'atteso, del prefigurato. Ciò che Mosè aveva fatto per suo conto, visitare i fratelli, osservare, intervenire, si era rivelato vano, perché egli era soltanto un precursore, un simbolo. Egli doveva, senza saperlo, annunciare l'arrivo di Dio. Ed ecco ora Dio viene e si rivolge proprio a quel suo inconsapevole messaggero e lo sceglie per realizzare a nome suo ciò che a nome proprio Mosè non ha saputo né potuto realizzare. Fu in quel momento che nel deserto dove Mosè pascolava il suo gregge il roveto cominciò ad ardere senza consumarsi. Quando l'esule, incuriosito, cercò di avvicinarsi, sentì una voce che lo chiamava: «Mosè, Mosè, eccomi!» E la voce lo avvertiva che quella era una terra santa su cui bisognava camminare scalzi come in un tempio. Poi Dio gli parlò degli israeliti oppressi in Egitto, ma ne parlava come di una sventura che lo riguardava personalmente, dato che egli era il Dio dei padri. «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, ho visto l'oppressione con cui li tormentano, sono sceso per liberarli». Era come il sollevarsi di un velo, una rivelazione, appunto. Il deserto non era solo deserto, era terra santa. Mosè non era solo un esule sconfitto, era un chiamato. Gli israeliti non erano abbandonati a se stessi, c'era un Dio che vegliava su di loro. Il faraone non incarnava un potere divino, anzi Dio scendeva in campo contro di lui. Mosè non ebbe neanche il tempo di riflettere a come diventa luminosa e bruciante la storia quando Dio si rivela come protagonista che si trovò coinvolto nel disegno dell'Onnipotente. «Va, io ti mando dal faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo». Già una volta egli si era mosso per un istinto di solidarietà ed era stato risucchiato da un vortice di sventure. Ora la paura di lasciarsi afferrare da quel Dio che vuole requisirlo per un'opera umanamente impossibile stare davanti al faraone, considerato allora come Dio in terra, come ambasciatore del vero Dio. Ribatté Mosè: «Chi sono io per andare dal faraone e per fare uscire dall'Egitto gli israeliti?» E chiese a Dio di rivelargli almeno il suo nome. Secondo la concezione di quelli degli antichi, conoscere il nome di Dio voleva dire avere su di lui un certo potere, poterlo piegare alle proprie necessità, essere garantiti sul suo intervento salvifico, potere usare quel nome contro i nemici anche solo pronunciando le sillabe magiche e misteriose. E Dio gli rispose: «Io sono colui che sono, Yahweh». Ebraico. Da secoli gli studiosi cercano di capire il senso profondo di questa rivelazione, ma la spiegazione migliore viene dal capire, sentire questo nome per contrasto e per promessa. Per contrasto, ci fu nella risposta di Dio una certa ironia. «Chi sono io?» aveva subito esclamato Mosè per dire la sua incapacità, la sua paura, la sua fragilità di creatura davanti a una missione eccessiva. Nella lingua ebraica, per un'espressione del genere, non c'è neanche bisogno del verbo essere, che resta sottinteso. Letteralmente la frase è: «Chi io per andare dal faraone?» E Dio aveva subito ribattuto: «Io sarò con te». Ora, alla richiesta del nome, quel verbo che offriva compagnia viene pronunciato in maniera assoluta e raddoppiata come identità massimamente precisata. «Io sono colui che sono». Mosè dunque non andrà dagli egiziani con la fragilità del suo io, ma con la compagnia dell'io divino. E quando lo interrogheranno sulla consistenza della protezione di Dio, non dovrà dire nient'altro, soltanto una totale certezza che egli è. «Questo è il mio nome per sempre», gli dice Dio. «Questo è il titolo con cui io d'ora in poi sarò invocato di generazione in generazione». Se allora bisogna dare una spiegazione del nome di Dio,
La spiegazione va trovata in tutte le forme in cui si può coniugare il verbo essere. Esso esprime l'essere di Dio, l'esserci di Dio come Salvatore in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni azione, in ogni progetto. Per onorare il proprio nome, appena rivelato, Dio diede a Mosè il potere di operare prodigi. E tuttavia costui continuava a sentire la propria inadeguatezza. In fondo si trattava di farsi coinvolgere dall'io di Dio, e la creatura si sente sempre sconvolta quando questo accade. Mosè disse: «Mio Signore, io non sono un buon parlatore, sono impacciato di bocca e di lingua». Rispose Dio: «Chi ha dato la bocca all'uomo? Chi è che rende muto un uomo, lo rende sordo, veggente o cieco? Non sono forse io il Signore?» Allora Mosè si accorse davvero di che cosa vuol dire conoscere il nome di Dio, perché Dio glielo ripete come risposta ad ogni obiezione: «Io sarò con la tua bocca, io sarò con te, io ti suggerirò quello che dovrai dire, Aronne sarà una bocca per te e tu per lui sarai come un Dio». Così l'esule tornò dal faraone in compagnia di Dio, che lo conduceva a lottare. Già al primo scontro la condizione degli israeliti peggiora. Come ogni tiranno di ogni tempo, anche l'egiziano considera i discorsi religiosi come pericolosa alienazione e il lavoro pesante come salutare medicina. Perché sono fannulloni, per questo protestano: «Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio». Aggravate il lavoro su questi uomini e che vi siano immersi, così non daranno retta a parole false. E ancora, faraone: «Fannulloni siete, fannulloni, per questo dite vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio, andate a lavorare». Come si vede, l'idea che la religione altrui è pigra alienazione dagli impegni terreni, una idea, e l'altra, che il lavoro a servizio di un grande potere rende liberi, sono le convinzioni proprie ai due massimi totalitarismi del nostro tempo, erano già note al faraone biblico. Perciò i soprastanti continuarono ad esigere la stessa quantità di mattoni, mattoni crudi che venivano impastati con argilla mista a paglia triturata, ma in più quegli schiavi dovevano ora andare a procurarsi da soli nei campi le stoppie abbandonate dopo la mietitura, un espediente per stroncarli. E al termine della giornata, quando non si era riusciti a produrre il solito numero di mattoni, i funzionari facevano bastonare i capisquadra ebrei. Si otteneva così il duplice risultato di stornarli da ogni velleità religiosa, di liberazione e di metterli in guerra tra loro. Quando i capisquadra ebrei incontrarono di nuovo Mosè e Aronne, lo scopo era stato ottenuto. «Voi», gli rinfacciarono con astio, «ci avete resi come carogne puzzolenti al naso del faraone». Ma Mosè eseguiva fino in fondo il suo compito di rappresentante di Dio, prendeva quelle lamentele e le rinfacciava letteralmente al Signore. «Tu», gli diceva, «ancora non fai niente per liberare il tuo popolo». E Dio ribatteva: ora vedrai quello che sto per fare al faraone». Come già con Abramo, Iavè continuava a ripetere e a precisare le sue promesse in maniera minuziosa, ma non si affrettava ad attuarle. Egli però usava formule che riempivano il cuore, di cui si poteva essere davvero fieri: «Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio». Iniziò così la serie di 10 flagelli, le ormai celebri 10 piaghe di Egitto, con cui Dio intraprese la sua battaglia contro l'egiziano: l'acqua cambiata in sangue, l'invasione di rane che escono a migliaia dal Nilo, i mosconi che riempiono a sciami le case, la peste che distrugge il bestiame, le ulcere che piagano i corpi, la grandine violenta che uccide, le cavallette che coprono il paese e divorano ogni germoglio, le tenebre che oscurano il sole per 3 giorni. Il racconto si fa epico, come tutte le storie antiche che raccontano le origini delle nazioni. Esso si abbellirà poi man mano che una generazione lo racconterà all'altra, allo scopo di rendere sempre più grandiosa dalla lotta, da una parte l'inturimento ostinato del Dio in terra, tale era considerato Faraone, dall'altra la forza travolgente di Yahweh, l'unico vero Dio che scendeva dal cielo a riscattare il suo popolo.
ma dove la lotta non fu epica, ma tragica soltanto, fu nella decima piaga, quella a cui tende tutto il racconto, come per preparare lo scenario. D'altronde era stata annunciata subito, all'inizio, quando ancora Mosè era nel deserto: tu dirai al Faraone, dice il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto, lascia partire il mio figlio perché mi serva, ma tu hai rifiutato di lasciare partire mio figlio, e allora io faccio morire il tuo primogenito. Questo è detto prima ancora che Mosè inizi la sua missione, prima ancora che vengano inflitte le altre 9 piaghe, e ciò dimostra chiaramente che il resto è costruito ad arte come prologo, come crescendo drammatico per narrare la tragica guerra dei primogeniti. Non si trattò di una divina vendetta, dobbiamo capire bene questo, si trattava della sconvolgente rivelazione che Dio considerava quel popolo di straccioni e di schiavi, e che tuttavia era il popolo del suo amico Abramo, il popolo della promessa e del miracolo, lo considerava come suo figlio e lo avrebbe difeso a qualunque costo. Il faraone, che lo considerava come un mucchio di fannulloni, carne da schiavi, non avrebbe mai potuto convincersi che era figlio di Dio. Questo titolo spettava al padrone dei due regni di Egitto, ed egli ne portava la duplice tiara, una bianca e una rossa, e spettava al suo primogenito, a meno che quel nuovo Dio non mostrasse la verità e la forza delle sue parole. Le altre 9 piaghe sono servite a dimostrare che niente, proprio niente, può convincere il faraone, finché la questione non si radicalizza nei suoi termini ultimi e definitivi. Paradossalmente il faraone cederà solo se proverà qualcosa di simile a ciò che Dio sta provando per la sofferenza ingiusta del suo popolo. Quando cioè il faraone vedrà morire il suo figlio primogenito, così come Dio ha dovuto assistere al lungo martirio del suo popolo. Questo spiega anche certe osservazioni del racconto biblico che ci descrivono un faraone quasi coinvolto in un mistero sacro e terribile, come quando il faraone acconsente, disperato, a lasciar partire il popolo che il Signore ha difeso con tanta potenza, anzi quasi lo caccia via a forza, però prima dice: andate, servite il vostro Dio, come avete detto, ma benedite anche me. Il passaggio di Dio nella notte, un Dio che uccide il primogenito del faraone per proteggere il suo, è un'immagine antica e violenta per insegnare che Dio entra davvero come protagonista e come padre nella storia degli uomini. In un antico commentario rabbinico si legge: la sua mano sinistra uccideva i primogeniti degli egiziani e la sua mano destra proteggeva i primogeniti di Israele per adempiere la parola della scrittura: mio figlio primogenito è Israele. A suo modo, anche questo è un lontano annuncio del mistero dell'incarnazione, come lo poteva comprendere in quel contesto antico, lo si poteva comprendere in cui Dio era unicamente concepito in termini di potenza. Quando tutta lunga la storia sacra gli uomini impareranno che Dio è soprattutto amore, allora verrà rivelata la verità più profonda e sconvolgente, che sarà Dio a sacrificare il suo primogenito, Gesù, per far vivere i figli dei suoi stessi nemici. Al passaggio di Dio che difendeva il suo primogenito, seguì poi il gesto potente con cui egli stesso, con l'aiuto di Mosè, condusse il popolo figlio nel deserto, assistendolo nel passaggio del Mar Rosso. Solo quando il mare si interpose tra il popolo in fuga e l'esercito egiziano inseguitore, il figlio di Dio si sentì davvero custodito e salvato. L'episodio originariamente ebbe certo una sua sobria consistenza. Giunti probabilmente là dove il Mar Rosso si incuneava profondamente nella terra, creando stagni e paludi, paludi pericolose e inguadabili, Dio mandò per tutta la notte un forte vento d'oriente, quello scirocco che dissecca le paludi. Così passarono di notte gli ebrei fuggitivi. E quando il vento cessò e la palude riprese i suoi diritti, i pesanti carri egiziani, considerati allora invincibili, lanciati all'inseguimento, affondarono miseramente. La Bibbia da un lato lascia intravedere una provvidenza divina miracolosamente semplice che si allea con la scaltrezza e l'esperienza di Mosè, ma dall'altro vuole che questo definitivo passaggio verso la libertà abbia la sua solenne celebrazione. E così
Salmi, l'Esodo insistono a tratteggiare un grande scenario di guerra. Da una parte Dio e il suo popolo di poveri con Mosè, dall'altra il faraone e il suo esercito superbo, in mezzo a una parete che brilla come un fuoco dal lato degli ebrei ed è buia come la caligine dal lato degli egiziani. Gli uni camminano all'asciutto tra due pareti d'acqua tenute a freno dalle mani di Dio e gli altri vengono travolti dai flutti che si rovesciano tumultuosi. Ma nessuno combatte davvero. Tutta la regia è in mano al Signore glorioso. Occorre notare però che questo divino trionfo non era tanto rivolto contro gli egiziani quanto agli israeliti, che il faraone se lo portavano dentro nel cuore, pronti a rifiutare quella divina libertà ogni volta che essa costasse qualche rischio. Dio aveva a che fare con un popolo che al solo apparire dei cari egiziani aveva cominciato a dire: forse non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Non te l'avevamo detto, lasciaci stare, noi vogliamo servire gli egiziani, è meglio servire gli egiziani che morire nel deserto. Anche in seguito, quando del faraone non resterà più traccia, la voglia di avere un padrone che rende schiavi ma almeno dà qualche sicurezza resterà a lungo nel cuore del popolo eletto, e a liberarli da questo dominatore interiorizzato non basterà neanche la lunghissima peregrinazione nel deserto. Raccontare la vita di Mosè a questo punto significa raccontare la storia di due intere generazioni che egli ha educato a diventare popolo di Dio. Popolo di Dio. Si trattava di dare compattezza e identità a un insieme di tribù mal compaginate e rissose, unite solo da vaghe tradizioni risalenti ai padri, ai quali si erano aggiunti nella fuga bande di schiavi e di fuoriusciti asiatici che la Bibbia definisce una grande massa di gente promiscua. Si trattava di dare una legislazione, una religione, una cultura, un assetto sociale, una organizzazione militare. E si trattava ancor più di impregnare tutto questo con la coscienza comune di una esclusiva appartenenza a Yahweh, un Dio geloso, unico, spirituale, del quale non si poteva adorare nemmeno un'immagine, e tutto ciò in tempi e luoghi nei quali le genti, anche le più evolute, si sbizzarrivano a rappresentare e possedere i propri dei con la più carnale e varia fantasia. La Bibbia ci trasmette, come opera di Mosè, un insieme di tradizioni, antichi testi legislativi, antichi racconti di prodigi, di azioni militari, il tutto spesso abbellito e arricchito in successivi rifacimenti. Ma quel popolo che Mosè ha formato ha dimostrato d'avere lungo i secoli una sua mirabile e indistruttibile compattezza. Ha resistito per 3.000 anni a tutte le vicissitudini storiche fino ai nostri tempi, a tutte le dispersioni geografiche, a tutti i mutamenti culturali, a tutte le contaminazioni con altri popoli e altre civiltà, un caso unico nella storia, umanamente inspiegabile. Chi sia stato Mosè e quale sia stata la sua opera è difficile documentarlo nei dettagli, ma la sua imponente statura di condottiero e di legislatore è ancora oggi percepibile nella grandezza e nella dignità del suo popolo fino ai nostri giorni. Dopo numerose ricerche, se si leggono tutte le ricerche su Mosè, studi approfonditi, alla fine tutti gli studiosi arrivano a dire che se non si ammette la persona di Mosè, bisogna inventarne una che gli somigli. Possiamo affermare che di Mosè conosciamo più di quanto potrebbero dirci tutti gli archivi e tutte le scoperte archeologiche. Ed è questo a dare serietà storica agli episodi della sua vita. Gli episodi. Anzitutto la gloriosa rivelazione del Sinai. Uno sguardo superficialmente scientifico vorrebbe saperne di più. Su quei colloqui tra Dio e Mosè, che avvenivano faccia a faccia come un amico parla col suo amico per giorni e giorni, di quelle manifestazioni dell'Altissimo che avvenivano tra temporali terrificanti e lampi e rombi di tuono sulla cima della montagna inaccessibile, non è difficile per nessuno capire che soltanto così gli antichi sapevano e volevano descrivere l'esperienza indicibile da cui venne a noi il dono delle tavole della legge. Difatti però il risultato è pari a quella grandiosità.
se è vero che il Decalogo, dato a Mosè per la sua assolutezza, semplicità e forza normativa, si eleva a infinita distanza su tutti i codici legislativi del tempo, e se è vero che ancora oggi e per sempre quelle 10 parole fanno emergere l'eterna legge immutabile che ogni uomo ha scritto nel cuore. E al dono della legge si legò la celebrazione dell'alleanza. Per la prima volta nella storia, Dio e il suo popolo si appartennero con vincoli di sangue, quando Mosè aspergeva col sangue l'altare, segno di Dio, come si appartengono padre e figlio, nel vincolo di una parola a cui è dovuta obbedienza e da cui dipende ogni felicità, anche in questa vita. L'intera legislazione mosaica ebbe il pregio unico nel suo genere di sapere integrare ogni norma utile all'esistenza, tutto ciò che riguardava norme igieniche, sanitarie, tributarie, giuridiche, sociali, politiche, morali, liturgiche, tutto dentro il rapporto che il popolo deve instaurare con Dio. Ogni atteggiamento è prescritto sempre a partire dalla coscienza di essere alla presenza di Dio Santo, sempre bruciati e illuminati dal fuoco della sua santità. Perfino quando Mosè raccomanda la pulizia nell'accampamento, tra le tende, è esigita per non offendere lo sguardo di Dio che passa in mezzo all'accampamento per salvarti. Leggi di vita e di intelligenza, dice la scrittura. Ed è difficile per noi capire oggi quale accelerazione sia stata impressa al cammino dell'umanità dalla educazione che Mosè impartiva a quelle tribù in marcia nel deserto. E l'episodio del vitello d'oro, definito il peccato originale di Israele, che il profeta distrusse con violenza fino a fare ingoiare agli israeliti l'acqua in cui aveva sminuzzato l'idolo, è ancora oggi il simbolo dell'indegnità in cui cadono l'uomo e le società che dimenticano l'alleanza con Dio. Scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. E mentre il popolo, Mosè educava il popolo, operava tutti quei miracoli che Dio gli concedeva, distribuendo pane celeste, la manna, acqua zampillante dalla roccia, carne, guarigioni, vittorie, miracoli che avvenivano tra i lamenti continui di un popolo che ad ogni difficoltà opponeva una congenita voglia di tornare ad essere schiavi, se questo significava almeno potersi riempire lo stomaco con le cipolle di Egitto. Miracoli che sembravano sfinire Mosè, come se egli dovesse continuamente generare e nutrire il popolo. Pregava: perché mi hai messo addosso il carico di questo popolo? L'ho forse concepito io questo popolo? L'ho forse messo al mondo io perché tu mi dica: portateli in grembo come una balia porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso? Miracoli che tendevano sempre a imprimere nella mente e nei cuori indocili quel necessario giudizio che l'uomo fatica ad accettare, che non si vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma il vero grande miracolo che Mosè dovette continuamente implorare e realizzare fu quello di sapere lui restare in un difficile e appassionato equilibrio tra il Dio geloso e il popolo ribelle. Egli era chiamato ad essere un anello vivente di saldatura tra i due contraenti dell'alleanza, da una parte quel Dio che esigeva tutto e dall'altro quel popolo che aveva dura cervice. Un antico commentario dice: solo litigando per il suo popolo e litigando con Dio, Mosè divenne un uomo di Dio. Prostrato in preghiera davanti al Dio offeso, Mosè prende sempre le parti di Dio misericordioso e in tal modo porta fino in fondo quel compito che gli è stato affidato di fare le veci di Dio. Lo esegue non solo davanti al faraone, non solo davanti al popolo, ma davanti allo stesso Yahweh. Quando è necessario, Mosè riversa sul popolo tutta la collera di Dio, ma non accetta mai di essere separato dai suoi fratelli. Quel giorno che il popolo commise il più grave peccato di farsi un dio d'oro e tutto sembrava perduto, egli non temette di mettere in gioco il suo destino. Se tu perdonassi il loro peccato, pregò Mosè, se no, cancella anche me dal libro che hai scritto. E non si lasciò tentare neppure dall'offerta più grande che Dio potesse fare a un uomo, e rifiutò di diventare un nuovo Abramo. Io distruggerò questo popolo, gli disse Dio dopo un'ennesima e più grave ribellione, però farò di te una nazione più grande, più potente di esso. E Mosè: no,
Ora deve mostrarsi grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto: il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona secondo la grandezza della tua bontà. Ogni volta che il peccato è commesso, Yahweh rinfaccia a Mosè: questo tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra di Egitto ha peccato. E Mosè insistentemente corregge: no, Signore, questo tuo popolo che tu hai fatto uscire dalla terra di Egitto, ed esige sempre umilmente ma ostinatamente il perdono. Un commento rabbinico gli mette in bocca perfino questa simpatica e irriverente espressione: quando Israele osserva la tua legge è il tuo popolo, ma quando la viola allora diventa il mio. Sono tutti antropomorfismi, modi di dire, per esprimere l'ineffabile, ma non sono primitivi. Sono rivelazione del modo con cui Dio vuole condurre la storia e vuole essere pregato da una solidarietà che in questa terra rifletta il suo stesso amore. In fondo Mosè anticipa, senza saperlo, la presenza tra noi del Figlio stesso di Dio. Perciò la sua personalità è compiutamente espressa quando lo vediamo sul monte per tutto un lungo giorno con le mani alzate, mentre il popolo in pianura combatte, e le sorti della battaglia sono legate esclusivamente al fatto che le braccia sue restino levate nell'intercessione. Così pure il grido più intimo dell'anima di Mosè è tutto in quella domanda che un giorno egli rivolse a Dio: tu mi hai detto, ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi, e allora mostrami la tua gloria. E Dio gli concesse di intravederlo di sfuggita, anche se dovette dirgli: il mio volto non lo si può vedere, lasciando così nel cuore di tutti il desiderio della sua incarnazione. A Mosè mediatore, cui Dio parlava faccia a faccia come un amico parla col suo amico, dice la scrittura, Dio chiese anche l'ultima e più dolorosa mediazione. Fu quando tutto era ormai pronto per iniziare la conquista della terra promessa, e Mosè, invece di obbedire a Dio, per l'unica volta ebbe pietà del suo popolo impaurito e si lasciò convincere a rimandare e a riprendere la marcia nel deserto. Tempo in più, tempo perduto rispetto al disegno di Dio, tempo che impedirà a Mosè di entrare nella terra promessa. Dio gli disse: sali sul monte, ammira il paese di Canaan che io do in possesso agli israeliti, ma tu morirai sul monte, perché tu e Aronne siete stati infedeli verso di me alle acque di Meriba di Cades e non avete manifestato la mia santità, perciò tu il paese lo vedrai ma non ci entrerai. Al suo popolo Mosè offrì dunque anche quest'ultima sofferenza: insegnare quanto costi all'uomo intralciare i disegni di Dio, perfino quando quest'uomo è suo amico. E proprio perché era suo amico, Dio poté chiedergli di sperimentare anche la severità dell'amore, per prevenire la tentazione di chi poco ama e poco espia e subito invoca misericordia. E così morì, solo e pieno di desiderio, sul monte che è di fronte a Gerico. Nella sua ultima benedizione al popolo, Mosè si era congedato con questa espressione dolcissima: Dio ama gli uomini e tutti i santi sono nelle sue mani.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, oggi giovedì 3 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Bisogna smascherare le contraddizioni di oggi. E poi ancora, la guerra non costruisce la pace. Questo quanto ha affermato il Papa ieri mattina all'udienza generale in piazza San Pietro, inaugurando un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Il Papa ha esortato la comunità ecclesiale a farsi carico delle storture contemporanee, dicendo: il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, tutto ciò non è possibile e non è possibile restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare col cuore e lasciarsi interpellare. La cura del creato è una questione teologica. La Commissione Teologica Internazionale ha così pubblicato il documento Prendersi cura della nostra casa comune, che invita a una risposta responsabile e fraterna al Dio Trinitario. La questione ecologica è una questione teologica, dunque. Il modo in cui ci si prende cura del creato rivela e struttura il rapporto con Dio. Il deterioramento dell'ambiente è allarmante, occorre un'azione urgente per la sostenibilità del pianeta. Nessuno poi è una monade, tutto è connesso. Bisogna ascoltare il grido della terra e dei poveri. Terremoto in Colombia, la vicinanza del Papa in una telefonata col presidente. Durante un colloquio telefonico col capo di Stato colombiano Abelardo de la Espriella, svoltosi ieri 2 settembre, il pontefice ha espresso la sua solidarietà a quanti sono stati colpiti dal sisma che ha devastato il paese lo scorso 10 agosto, alle famiglie dei defunti, ai feriti e a tutti i soccorritori. Per quanto riguarda Haiti, Monsignor Dumas dice preoccupa la fine dei TPS per gli immigrati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti infatti crescono le espulsioni forzate dopo il blocco per i migranti haitiani della norma, che ha lo scopo di accogliere e proteggere quelle persone provenienti da nazioni nelle quali guerre, disastri naturali e gravi situazioni umanitarie ne impediscono il rimpatrio in condizioni di sicurezza. Il vescovo della diocesi di Anse-Ave-Miragouan dice Haiti non è un paese sicuro. La Chiesa chiede all'amministrazione degli Stati Uniti di tornare sui propri passi. Missione pastorale, liturgia, abusi. In Vaticano il mini master per nuovi vescovi. Da ieri e fino al 10 si terrà il corso annuale di formazione per pastori di recente nomina provenienti dai 5 continenti. Oltre 140 i partecipanti da ogni parte del mondo, divisi nei 2 percorsi proposti dal Dicastero per i Vescovi e dal Dicastero per l'Evangelizzazione. A conclusione, l'udienza con Papa Leone XIV. E dunque si parlerà di liturgia, di missione, di abusi, di nuove sette, di amministrazione, giustizia e trasparenza, ma anche di sinodalità, tribalismo, formazione sacerdotale, crisi del clero e dialogo interreligioso nel corso annuale di formazione per nuovi vescovi. La Santa Sede dice no alla logica della paura imposta da retorica e deterrenza nucleare. Attraverso 2 dichiarazioni, la missione di osservazione permanente presso l'ONU invoca l'applicazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Le loro conseguenze durature ricordano che dietro dottrine, arsenali e considerazioni di vantaggio strategico ci sono persone la cui dignità non può mai essere subordinata a interessi militari o politici. Notizie dal mondo. Per l'ONU il riscaldamento globale raggiungerà presto gli 1,8 gradi centigradi, superando l'obiettivo di 1,5 gradi, anche nello scenario più ottimista. Servono azioni immediate, non è una delle strade possibili, ma quella per cui dobbiamo prepararci. È quanto riferito dal rapporto Limiting Overshoot, pubblicato dal programma dell'ONU per l'ambiente. La soglia di 1,5 gradi in più è il limite più ambizioso fissato dall'accordo di Parigi del 2015 per evitare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico, e nel migliore dei casi l'aumento sarà invece di 1,8 gradi, ma la maggior parte degli scenari prevede picchi più elevati. È però ancora possibile limitare la durata di questo sforamento e tornare sotto la soglia, ma servono interventi immediati. Le misure indicate dal rapporto sono il taglio delle emissioni di gas serra e la rimozione di anidride carbonica dall'atmosfera tramite rimboschimento. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in merito a questo ha dichiarato: il caldo torrido, gli incendi devastanti e le inondazioni letali di quest'estate sono un avvertimento di ciò che ci attende. Stiamo dunque parlando di quasi più 2 gradi in più. Per farlo capire alle persone, gli scienziati stanno usando la metafora della febbre che capita al corpo umano. 1 o 2 gradi sembrano nulla, ma in rapporto alla temperatura corporea c'è una bella differenza quando un essere umano ha 37 gradi, 38 o 39. Questo è ciò che sta succedendo alla Terra. Queste sono le conseguenze di 1,8 gradi in più alla Terra. Il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che Israele ha già un piano per espellere i palestinesi dalla striscia di Gaza, ma sta aspettando il sostegno di Trump. Israel Katz ha poi aggiunto che non esiste una soluzione reale per Gaza senza questa migrazione e che il governo è organizzato e pronto a portarli fuori via mare, via aria, in ogni modo possibile. Secondo il ministro della difesa israeliano, il sostegno degli Stati Uniti sarebbe cruciale per convincere i paesi vicini ad accettare i rifugiati palestinesi. Il presidente degli Stati Uniti Trump aveva già discusso una simile proposta all'inizio del 2025, ma si era poi tirato indietro. Katz ha però precisato che quella proposta non è stata cancellata, ma congelata. Una bomba è esplosa nella stazione centrale di Augusta in Germania, ferendo lievemente 2 ragazzi di 17 e 18 anni. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto, ma al momento la pista privilegiata delle indagini è quella della criminalità organizzata. Il traffico ferroviario è ancora sospeso e poche ore dopo dalla prima esplosione un cane addestrato a individuare esplosivi ha segnalato un cestino dei rifiuti, facendo scattare l'allarme per un secondo ordigno. Intanto la polizia tedesca ha individuato 2 sospetti per il fallito sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia, avvenuto tra il 4 e 5 agosto, attribuito alla Russia. I sospettati, ancora a piede libero, sarebbero un cittadino lettone di origine russa, probabilmente legato all'intelligence russa, e un cittadino bielorusso con un passaporto russo identificato tramite DNA su un drone e un'antenna entrato nel paese con un visto turistico italiano. L'inflazione in Europa ha raggiunto il massimo storico degli ultimi 3 anni. Ad agosto i prezzi europei sono aumentati del 3,3%, un tasso considerato sano dagli economisti si attesta intorno al 2% annuo. Ora si aspetta la decisione della BCE, che potrà alzare i tassi di interesse per ridurre il movimento inflazionistico. In Guinea-Bissau la popolazione ha approvato con un referendum una nuova costituzione che amplia i poteri del presidente. Il referendum, tenutosi a pochi mesi dalle elezioni previste a dicembre, era stato proposto dalla giunta militare che aveva preso il potere con un golpe lo scorso novembre, guidata dal generale Ortan Ta Naman. Il principale partito di opposizione aveva chiesto di boicottare il voto, ritenendo che accentrasse troppo potere sul presidente. La nuova costituzione consente al presidente di nominare e destituire il primo ministro, istituire o abolire ministeri e sciogliere il Parlamento in caso di crisi politica.
4: Notizie dall'Italia. Da una parte Antonio Tajani è convinto del rischio di tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Dall'altra Matteo Salvini denuncia un'ansia antirussa che lo preoccupa. I due vice premier manifestano visioni diverse rispetto agli scenari di guerra ibrida e alle ricadute sull'Italia e le altre democrazie europee. Un disallineamento che riemerge nel giorno in cui il Financial Times dedica un servizio a Roberto Vannacci, definendolo nel titolo il cavallo di Troia di Mosca, che mette alla prova Meloni e rimarcando la sua capacità di far presa su pacifismo e malcontento. Il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio assistito. Dopo 2 giorni di discussione, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, già esaminata e bocciata nel gennaio del 2024 per un solo voto. Oltre 2 anni e mezzo dopo, il progetto, che nasce da una mobilitazione dell'associazione Luca Coscioni, con la raccolta di 9.000 firme, è passato con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. Decisivi sono stati gli emendamenti presentati votati nel primo pomeriggio, di cui 10 a firma del presidente della regione Alberto Stefani. Per Zaia, che da sempre si batte a favore di questa legge, l'approvazione rappresenta un risultato importante e un atto di responsabilità del Consiglio regionale. Questo il suo commento. Come era stato pronosticato, la maggioranza si è divisa. I 9 consiglieri di Fratelli d'Italia hanno deciso di restare compatti e votare contro. Tromba d'aria Policoro, il sindaco commenta un disastro, danni per milioni di euro, spazzati via centinaia di alberi anche secolari con fusti e radici consistenti. Piogge particolarmente intense, improvvise raffiche di vento hanno interessato anche altre zone del Metapontino e più in generale la costa ionica della Basilicata. La Coldiretti Basilicata continuerà infatti nelle prossime ore il monitoraggio nelle campagne del Metapontino. Solo per un caso fortuito non si contano morti e feriti. Il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno la spesa sanitaria pubblica si è attestata al 6,2% del PIL, con una lieve flessione rispetto all'anno precedente, quando era al 6,3%. Si tratta di un livello di spesa che piazza l'Italia nettamente al di sotto della media dei paesi OCSE e di quelli europei. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. Scende in generale la spesa sanitaria in Italia, infatti 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure. E continua inesorabile la rapida crescita dei carburanti. Il Mimit, prezzi dei carburanti in rialzo, con la benzina al self a 2,039 euro, sulla rete stradale il gasolio a 2,147 euro, a 2,221 in autostrada. Questi costi di benzina non si vedevano da ben 4 anni, ossia dal record del 2022. Le aree più care d'Italia dal punto di vista del carburante, che sono sopra la media nazionale, sono la provincia autonoma di Bolzano, a seguire Sicilia e Sardegna, poi la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Trento e infine, sempre tra le posizioni più alte, il Friuli Venezia Giulia e la Calabria. Nelle zone intermedie vediamo il centro Italia con Lazio, Umbria e Toscana e il nord-ovest con Piemonte e Liguria. Le aree più convenienti sono le Marche, il Veneto e l'Emilia Romagna e la Campania e la Lombardia. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle ore 21.18 di lunedì 7 alle ore 21 di martedì 8 settembre, è quanto rende noto il gruppo FS Italiane. L'azienda italiana Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodless, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. La notizia, anticipata da The Wall Street Journal, è confermata dal gruppo italiano. Guido Barilla commenta: seguivamo il marchio da tempo e adesso è arrivata l'opportunità. E dal Festival del Cinema di Venezia, George Clooney, Leone d'Oro la carriera, nessuno ride o piange in lingue diverse, afferma l'attore. Ho avuto una serie di fortunati eventi, non si è arrivata a nessuna parte da soli. Proprio ieri si è tenuta la serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove Clooney ha ricevuto appunto Leone d'Oro la carriera, dalle mani del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Oriana Fallaci, a 20 anni dalla morte, escono le lettere inedite a Monsignor Fisichella, l'8 settembre in libreria per PM. L'amicizia con il Monsignore rappresentò per lei un incontro d'anima e la possibilità di un abbandono totale. In queste pagine dense, in fondo di vita, emerge il ritratto di una Fallaci libera, caparbia e sempre curiosa, che pur orgogliosa della propria cultura e fedelmente legata alla Dea Ragione, non rinuncia ad interrogarsi sulla fede e sul mistero. Notizie locali. Accanto all'avvertenza Electrolux, in questi giorni tiene banco anche il caso Brovedani, azienda con sede a San Vito al Tagliamento. Il gruppo specializzato nella produzione di componenti meccanici e linee di automazione industriale è al centro di un confronto che riguarda in particolare lo stabilimento di Modugno, che conta circa 50 dipendenti. A San Vito, sede principale dell'azienda friulana, sono invece presenti circa 250 addetti. È stata esclusa ogni ipotesi di chiusura del filiale pugliese. Sergio Emidiopini ha commentato: la regione monitora con attenzione il piano di diversificazione industriale avviato dalla proprietà. Negato il logo comunale all'UAR, il TAR accoglie il ricorso. La cultura non è appannaggio del pensiero unico. Soddisfazione da parte dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. La concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. Blackout informatico, 2 ore di stop e disagi per la sanità friulana, bloccati i sistemi dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, criticità nelle prenotazioni delle visite e nel ritiro referti. Il direttore ha commentato: una ditta stava lavorando sul firewall. Questo è quanto successo martedì 1 settembre, 2 giorni fa, quando la sanità pubblica si è fermata, in particolare nel capoluogo friulano, per un blackout informatico, un evento che ha occupato il pomeriggio dalle 14 alle 16. Il parco veicolare del Friuli Venezia Giulia ha registrato un lieve aumento negli ultimi 12 mesi, e quanto emerge dal report pubblicato dall'Ufficio Statistica, che raccoglie i principali dati regionali sulla mobilità sulla base delle fondi ACI, Automobile Club Italia e Istat. Nelle immatricolazioni cresce l'ibrido e diminuiscono benzina e diesel. In regione inoltre gli spostamenti sono più brevi rispetto alla media nazionale. Ad ogni modo l'auto resta il mezzo più utilizzato per spostarsi e andare a lavoro. Grande successo, 10.000 persone all'ultima edizione del Music in Village a Pordenone, la manifestazione organizzata dall'associazione Complotto Adriatico, un evento che in 5 giorni ha trasformato il Parco 4 Novembre in un teatro a cielo aperto. VXV Global Series di rugby a Fontana Fredda, tra le convocate anche la pordenonese Aura Muzzo, 38 atlete pronte alle due sfide allo stadio Tognon contro Giappone e Sudafrica. E dal Bellunese la rete ciclopedonale di Feltre si arricchirà di due nuovi collegamenti strategici, un investimento complessivo di 589.872 euro, finanziato quasi interamente attraverso fondi europei del programma PR Veneto, FESR, 2021-2027, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti in due aree particolarmente sensibili della città, ossia da una parte via Belluno, uno degli assi viari più trafficati del territorio comunale, dall'altra il quartiere di Boscaritz, dove la presenza della scuola primaria Farra Boscaritz rende fondamentale garantire percorsi protetti per studenti e famiglie. E si è conclusa poi nei giorni scorsi la manutenzione ordinaria della scala mobile di Lambioi, effettuata in vista della verifica trimestrale prevista entro settembre. Un intervento di routine che rientra nel programma di controlli periodici eseguiti ogni 45 giorni e che non ha comportato interruzioni del servizio. L'amministrazione comunale intanto guarda già la scadenza del 2028. Tra due anni infatti la scala mobile raggiungerà i 30 anni di esercizio e dovrà essere completamente rifatta. L'investimento previsto è significativo, circa 4,5 milioni di euro, secondo il quadro economico definito nel 2023, una cifra che il comune sta cercando di coprire attraverso una programmazione avviata già negli anni scorsi. Guide turistiche abusive anche tra le Dolomiti, le segnalazioni a Feltre, Belluno e Nagordino. Il gruppo di Confcommercio commenta: i comuni facciano i controlli, noi a disposizione per spiegare il nostro lavoro. Le difficoltà che attraversano la rete delle RSA e servizi dedicati agli anziani non autosufficienti, tornate alla ribalta anche nelle cronache di questi giorni, per la CISL Veneto non sono una sorpresa, sono il segnale di un sistema che da tempo mostra crepe strutturali e che senza un riordino complessivo rischia di non reggere l'urto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei bisogni assistenziali. Il sindacato chiede una governance chiara, sostenibile e capace di superare interventi tampone e di garantire tutele stabili sia agli utenti sia alle strutture. Così la CISL Veneto richiede subito una legge regionale per salvare la rete delle RSA. Da quasi 30 anni Giulio Tollardo tiene in vita Bellotti, minuscolo borgo alle pendici del Monte Coppolo, raggiungibile solo a piedi e abbandonato da decenni. Ora il Comitato Scientifico Centrale del CAI lo ha scelto tra i custodi delle terre alte, qualifica assegnata ogni anno a non più di 5 persone in tutta Italia. Un titolo che non premia solo la sua ostinata dedizione, ma anche la memoria di un paese che rischiava di scomparire del tutto. Qualifica assegnata ogni anno a non più di 5 persone in tutta Italia. Un titolo che non premia solo la sua ostinata dedizione, ma anche la memoria di un paese

461. E dal ciclismo, Vuelta, terza vittoria in volata per Brennan, su all'undicesima tappa, il britannico batte Coucard e Meus, Mas sempre in maglia rossa. Pallavolo, europei di volley, l'Italia soffre con la Svezia ma in semifinale, una super hack illude le scandinave, Velasco commenta, ci mancata lucidità. Andiamo a vedere le previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 3 settembre avremo su pianure costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana poco nuvoloso prima, variabile per la formazione di cumuli poi. Soffera borino e poi bora moderata sulla costa, inseguiti venti ruoteranno a brezza. Le temperature saranno ancora pienamente estive sopra la norma del periodo. Domani venerdì 4 settembre tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Temperature pienamente estive nuovamente sopra la norma del periodo. Tendenza per dopodomani sabato 5 settembre. Su pianure costa cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggior variabilità dal pomeriggio verso sera. Sarà possibile qualche locale rovescio temporale. Temperature nuovamente pienamente estive e ancora sopra la norma del periodo. Le temperature in pianura toccheranno infatti in questi tre giorni una minima di 18 gradi e una massima di 33. Allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione del quotidiano Radio Giornale curato da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo sempre per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e una buona continuazione di ascolti in nostra compagnia. Amici ascoltatori di Radio Voce nel deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Amici ascoltatori, trasmettiamo l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuni da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò

0: la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
1: Ad una lettura veloce sembra che al centro di questo brano ci sia Maria, ma non è così. Al centro c'è sempre Gesù, perché Maria ci porta a Gesù, come tante volte abbiamo detto, ma non sempre per molti è chiaro questo aspetto. Maria è continuamente rivolta verso il Figlio, ed è verso il Figlio che conduce noi umanità, per far crescere questa nostra umanità, come stiamo riflettendo insieme in queste sere. Gesù è al centro perché è presentato da Giovanni come lo sposo Messia che realizza pienamente quelle che sono le promesse dell'Antico Testamento. Ce l'ha detto chiaramente, io non sono venuto ad abolire, sono venuto a portare a compimento. Traduciamo anche, sono venuto a portare in pienezza. E la pienezza di tutto questo discorso che Gesù si fa è legata proprio all'amore, perché è venuto a dirci l'amore infinito che Dio ha per questa nostra umanità. Il contesto della festa di nozze, dove avviene questo miracolo, evidenzia proprio questo, che Gesù è lo sposo messianico che celebra le nozze con la sua chiesa, sua sposa, che è qui simboleggiata da Maria, la donna della vera fede. Ecco, vorrei fermarmi su queste sei anfore vuote. Avete sentito come le descrive con attenzione minuziosa l'Evangelista Giovanni. Sono il numero di sei, ed è un numero che indica l'imperfezione, perché il numero perfetto è il sette. Sono di pietra, come le tavole su cui era scolpita la legge mosaica. La loro capienza è esagerata. Abbiamo sentito da 80 a 120 litri. A cosa servono? Servono per la purificazione rituale. In questo caso, in questo matrimonio, in queste nozze, le anfore sono vuote, ma Gesù le fa riempire di acqua. Riempite di acqua le anfore. Di quell'acqua il Messia ha bisogno per poter offrire il vino buono, il vino eccellente. E senza quell'acqua non ci sarà neppure questo vino eccellente. E le anfore vengono riempite fino all'orlo. E allora, questa sera, noi prendiamo queste sei anfore vuote e, pensando a Maria, cerchiamo di riempirle con la nostra acqua, con la nostra umanità, perché il Signore possa cambiarla, per farla crescere in pienezza. Stasera cercheremo di riempirne tre, domani sera le altre tre. La prima anfora da riempire, questa è una riflessione soggettiva, potremmo metterci altro al posto di quello che vi dico, ma evidentemente io rifletto insieme a voi su quelle che sono le carenze della nostra umanità oggi, e io vedo questo tipo di carenze. La prima anfora da riempire è l'umanità che nasce dall'ascolto. Maria dice: fate quello che vi dirà. E per fare quello che ci dice dobbiamo ascoltare. Ma quali sono i movimenti dell'ascolto? Che cosa comporta ascoltare? Voi siete in un santuario che, come sapete, è retto dai monaci benedettini. E penso che tutti sappiate che il primo verbo all'imperativo che si trova nella regola di San Benedetto, che è la regola che noi seguiamo, è ascolta. E Benedetto riprende questo imperativo dell'ascolto dal Primo Testamento. Qual è il primo e più grande e importante comandamento, gli chiedono a Gesù? Il primo comandamento è: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, eccetera eccetera. Ascolta. E come tante volte si dice, l'ascolto di Dio e del prossimo. Io personalmente sono convinto che al primo posto ci debba essere l'ascolto di Dio, che rende pienamente umana la nostra umanità. Ma qualcuno dice: ma perché non parafrasare quello che dice l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, se non ami il fratello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi? E quindi, parafrasando questa espressione, potremmo dire: se non ascolti il fratello che vedi, come fai ad ascoltare Dio che non vedi? Allora, accettiamo questa provocazione, pensiamo all'ascolto dell'altro, del fratello, della sorella. L'ascolto dell'altro ha a che fare con il comprendere e il capire, e queste due cose non sono sinonime. La comprensione a cui conduce l'ascolto è l'accogliere dentro di sé, il prendere con sé, in sé. Si tratta di diventare dimora, di ospitare l'altro in noi stessi. Ma questo trova anche una quantità di resistenze interiori. Spesso preferiamo la distanza con l'altro, soprattutto quando non c'è simpatico, con l'altro con cui siamo in disaccordo, e a volte ci rifiutiamo addirittura di salutarlo perché guardiamo da un'altra parte. E così ci sottraiamo a questo lavoro di ascolto che è in vista di una comunione. Un secondo aspetto, di cui non si parla tante volte, ma che per me è molto importante. L'ascolto ha bisogno di un piccolo ma importante lavoro su di noi, ed è un lavoro di sgombro, di pulizia interiore. Se siamo troppo presi da noi stessi, anche da realtà pesanti come potrebbero essere le sofferenze interiori, pensieri ingombranti, assillanti, ossessioni, antipatie, metteteci dentro anche altri aspetti, se noi siamo occupati da queste realtà non riusciamo ad ascoltare. Non avremo spazio per l'altro. Occorre quindi prendere una distanza da se stessi, dai propri pensieri, per fare spazio, come diciamo, all'accoglienza dell'altro. Terzo aspetto, l'ascolto ospitale si accompagna ad una virtù che non è molto frequentata oggi, ed è la virtù della discrezione e del pudore. Accogliere l'altro, ascoltare l'altro, le sue confidenze, non significa metterle in pubblico, come si sta facendo ormai da tutte le parti, cioè, perché ci manca il pudore, ci manca la discrezione. Notate, a volte, no? Quando si sente una confidenza, dopo poco tempo arriva sui social, e allora uno si domanda: ma e come mai questo? Allora chi l'ha messa dice: ah, mi scuso, ma intanto l'hai messa. Discrezione e pudore. Ascoltare poi è un quarto aspetto, e anche cercare di capire, e per capire occorre rompere con i pregiudizi, con le precomprensioni con cui spesso ci impediamo l'incontro con l'altro. E capire l'altro ha bisogno di tempo e di pazienza, non è alla portata di un click. Questo è uno degli aspetti che nelle nostre famiglie è abbastanza disatteso. perché non abbiamo mai tempo, ma per capire l'altro bisogna sedersi insieme e non fare come quando si va in ristorante a mangiare insieme, dove ciascuno ha un cellulare in mano e parla magari con l'altro, ma usando il cellulare. Quindi questo è il tempo che noi dedichiamo all'altro. E quinta operazione più importante è quella di osservare l'altro con lo sguardo di Dio. E noi lì vediamo la profonda unità che c'è tra l'ascolto di Dio, l'ascolto della sua parola e l'ascolto dell'altro. Perché se noi lo guardiamo e lo ascoltiamo con lo sguardo di Dio, allora questa combinazione, questa unione avviene. La seconda anfora da riempire è l'umanità che si fa tenerezza. Attenzione, la tenerezza non è tenerume, non è qualcosa di sdolcinato, ma è una dimensione fondamentale della nostra umanità e oggi ne sentiamo una grande mancanza tra gli umani. Lasciatemelo dire senza cattiveria e con un po' di arguzia. Siamo così bisognosi di tenerezza che ormai, non trovandola più tra gli umani, la cerchiamo tra gli animali. Tenerezza come sensibilità, come apertura all'altro, capacità di relazioni in cui emergano l'attenzione, la cura, perché questo è tenerezza. Non c'è cura dell'anima e del corpo se non si è accompagnata dalla tenerezza, che ancora oggi più che del passato è necessaria per farci incontrare gli uni con gli altri, nell'attenzione, dell'ascolto, del silenzio e della solidarietà. Tenerezza ha molte dimensionalità, ne cito alcune, così possiamo fare anche una revisione dei nostri stili di vita, dei nostri atteggiamenti. C'è la tenerezza che abita le parole. Oggi ci sono parole solo urlate e chi più urla più alza la voce, sembra avere più ragione. La tenerezza che abita le parole. C'è la tenerezza del pianto, che non è, come si sente dire spesso, una debolezza per cui si chiede scusa quando uno gli viene da piangere. Oh, scusami, ma che è? Questa è una dimensione dell'umano, una dimensione profondamente umana che dobbiamo recuperare. Dovremmo saper accogliere le lacrime nostre e anche quelle degli altri come segno di sensibilità, non come segno di debolezza. C'è poi la tenerezza del sorriso, questa tenerezza che in qualche modo diventa subito accogliente, diventa subito contagiosa. Quando uno sorride e interpreta una dimensione importante, che è la dimensione dello sguardo, perché quando uno guarda l'altro e lo vede sorridere, allora diventa quello sguardo una porta aperta verso la relazione. Perché se io faccio il muso duro, vuol dire con te non voglio avere a che fare. La tenerezza che ci fa uscire dal nostro io e ci fa andare verso gli altri, come ha fatto Maria, perché quello sguardo di Maria è uno sguardo di tenerezza. Ha avuto tenerezza per quegli sposi che si trovavano in quella difficoltà, e quella tenerezza fa partire la richiesta nei confronti appunto degli sposi verso Gesù. La terza anfora da riempire è l'umanità che si fa compassione. In questo nostro tempo si continuano giustamente a diffondere allarmi per la salute del pianeta, per il cambiamento climatico. Io preferirei chiamarlo il disastro climatico più che cambiamento. Ma purtroppo si fa silenzio e non si denuncia l'imbarbarimento della nostra società. Chiunque abbia capacità di osservazione si rende conto che stiamo facendo passi verso la barbarie, che la nostra vita è sempre meno segnata dalla fiducia, dalla mitezza rispetto degli altri, riconoscimento della loro dignità, ma aumenta terribilmente la barbarie. Compassione vuol dire compatire, ed è più che simpatia, è più che empatia, perché è un avvicinamento consapevole all'altro fino a sentire compassione. Da dove la prendiamo questa compassione? Prendiamola da Gesù. Vangeli in questo tempo ci presentano un Gesù che sente compassione per la sua vita, cioè sente che le sue viscere si muovono dentro. Questa è compassione, non è la pacca sulle spalle e poi ognuno s'arrangi, come nel caso della moltiplicazione dei panni e dei pesci. Mandali via, che si arrangino. Gesù ha compassione. E per avere compassione chiede la compassione dei suoi discepoli, chiede cioè una partecipazione alla sua compassione. È quello che fa anche Maria, vedendo, non soltanto guardando, entrando dentro nella situazione fino in fondo. Lei lo ha fatto. Ora penso che tocchi anche a noi.
2: Abbiamo trasmesso l'omelia tenuta dall'abate Giuseppe Casetta nella novena per la Natività della Beata Vergine Maria dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone.

cari amici all'ascolto, con il mese di settembre entra nel vivo la celebrazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco, che avrà il suo culmine nella festa dichiarata anche nazionale del 4 ottobre. Egli morì il 3 ottobre alla Porziuncola, come sappiamo. Assisi è la culla francescana e in Assisi c'è un certo tripudio di popolo che si sta muovendo, di pellegrini da tutto il mondo. Anche noi da Pordenone desideriamo unirci a questo grande afflusso di devoti di San Francesco, di persone toccate dalla testimonianza di San Francesco, e lo faremo in particolare nel pellegrinaggio che è indetto lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre, e che partirà dalla parrocchia del Beato Dorico in Pordenone e prima ancora da quella del Carmine in Udine, perché vi è una collaborazione in atto fra queste due realtà, lunedì 28 settembre alle 6:30 del mattino da Udine, alle 7:30 da Pordenone, Viale Libertà, Beato Odorico. Alle 3 di quel giorno, del pomeriggio, saremo a Santa Maria degli Angeli, la famosa Porziuncola, la Basilica della Porziuncola, dove Francesco morì, per una celebrazione eucaristica nella novena di San Francesco. Pernotteremo poi a Foligno e l'indomani, giornata clou, 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, visiteremo i frati cappuccini umbri, ai quali porgeremo il dono del nuovo libro di un loro confratello pordenonese, padre Giovanni Antonio da Pordenone, il quale, recandosi a Roma alla fine del 600 e rientrando da Roma, trascorse dei giorni molto intensi ad Assisi. Questo viaggio è contenuto anche in un nuovo libro. Dopo la sosta dai frati, saranno visitate ovviamente in tutta la mattinata le basiliche inferiore e superiore e la tomba di San Francesco. E dopo pranzo la basilica di Santa Chiara con la vicina tomba nella basilica della chiesa della Spogliazione di San Carlo Acutis. Visiteremo anche il celebre luogo di San Damiano e delle carceri. Il 30 settembre poi sarà dedicata alla visita della città di Foligno, molto importante, molto bella, medievale, e a Spello, e nel pomeriggio a Rivotorto, come vedete, toccando le basiliche di San Francesco, la Porziuncola, le carceri, San Damiano, Santa Chiara, la Spogliazione, Rivotorto. Noi toccheremo i principali luoghi della vita di San Francesco e della sua morte 800 anni fa. Io faccio appello a quanti possono a prendere in seria considerazione questo programma di pellegrinaggio ad Assisi, che si inserisce nel programma pastorale Pordenone San Francesco 800. Per iscriversi potete rivolgervi alla parrocchia Beato Dorico da Pordenone in Viale Libertà, alla parrocchia San Francesco d'Assisi in Via Cappuccini, alla parrocchia del Carmine Via Aquileia Udine, e vi saranno date tutte le indicazioni. Vi do due numeri telefonici per Beato Dorico da Pordenone: 0434 43 650. Per la parrocchia San Francesco d'Assisi in Pordenone vi do il 366 111 668. Ripeto, la partenza sarà il 28 settembre, al lunedì alle ore 6:30 da Udine, stazione autocorriere lato via Leopardi, e alle ore 7:30 da Pordenone presso parrocchia Beato Odorico, viale della Libertà. A tutti voi una buona festa di San Francesco e di un buon mese di preparazione adesso.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 agosto 1937. Questa mattina il reverendo Don Sopoćko è partito. Quando mi sono messa a pregare in ringraziamento della grande grazia che Dio mi ha fatto di essermi incontrata con lui, ad un tratto il Signore mi ha unita fortemente a sé e mi ha detto:
1: «È un sacerdote secondo il mio cuore. I suoi sforzi mi sono tanto graditi. Vedi, figlia mia, che la mia volontà sta compiendosi e che io mantengo quello che ti ho promesso. Per suo mezzo spargo consolazioni sulle anime sofferenti e tormentate. Per suo mezzo mi è piaciuto diffondere il culto alla mia misericordia. Dedicandosi a quest'opera della misericordia, attirerà a me più anime di quante ne verrebbero se egli continuasse ad assolvere giorno e notte fino alla fine della vita. Così, infatti, egli potrebbe lavorare fino alla morte, mentre con quest'opera lavorerà fino alla fine del mondo».
0: Durante la conversazione con Don Sopoćko ho anche conosciuto quanto la sua anima sia tormentata. È un'anima crocifissa, simile al Salvatore. Là dove si attendeva una parola di conforto, ha trovato la croce. Vive fra molti amici, ma non ne ha nessuno all'infuori di Gesù. È in questo modo che Dio purifica le anime che ama in maniera particolare. Oggi ho udito queste parole:
1: «Figlia mia, sii sempre come una bambina di fronte ai miei rappresentanti, poiché in caso contrario non potrai ricavare profitto dalle grazie che ti mando per mezzo loro.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo Dio Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di noi
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con Dio in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza. Amen.

0: Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano, proposti al microfono da Rosario Trondolone. In studio l'autore.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con la meditazione nell'ambito di Orizzonti Cristiani. Anche oggi il nostro ospite è Monsignor Lucio Sembrano, biblista e ufficiale del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e proseguiamo anche oggi la nostra conversazione sul suo sussidio Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto. Intanto grazie di essere con noi anche oggi.
2: Grazie a te, Rosario.
1: Allora, il secondo nostro appuntamento si basa invece su un testo, questa volta tratto dall'Esodo. Abbiamo visto l'Apocalisse ieri, oggi invece l'Esodo. Il Signore misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Ascoltiamo allora questo brano, appunto, tratto dal libro dell'Esodo.
3: Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra, come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù, per me, in cima al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno su tutto il monte, neppure greggi o armenti vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra, come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là, presso di lui, e proclamò il nome del Signore. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là, presso di lui, e proclamò il nome del Signore.

0: generazione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Il Signore disse: «Ecco, io stabilisco un'alleanza. In presenza di tutto il tuo popolo, io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore».
1: E torniamo in compagnia di Monsignor Lucio Sembrano. Abbiamo ascoltato allora questo brano tratto dal Libro dell'Esodo, ma già in generale si considera il Libro dell'Esodo come diviso in due parti diverse.
2: Sì, in effetti lo spartiacque è dato proprio dall'arrivo al Sinai. E lì, con il dono della Torah, al capitolo 19, che Israele diventa il popolo del Signore, che per mezzo di Mosè riceve il decalogo, e accogliendo queste 10 parole, impegnandosi poi a mettere in pratica il contenuto del patto, che nasce dall'impegno unilaterale da parte quello di Dio, dall'altro il popolo che dice quello che Dio chiede noi lo faremo, sorge questa relazione che poi è destinata a cambiare un gruppo di profughi usciti dall'Egitto in una realtà nuova, appunto il popolo che cammina verso la terra della promessa.
1: In questi tempi il popolo che cammina, la parola profughi che lei ha usato, non è una parola storica, è un tragico presente.
2: Purtroppo sì, e ancora una volta noi abbiamo bisogno di un riferimento trascendente per trovare la speranza che ci viene negata invece dal quotidiano.
1: In questo brano abbiamo visto come a Mosè venga richiesto di preparare due nuove tavole che sostituiscono quelle infrante, appunto le prime tavole che Dio aveva dettato. Qual è il significato di questo, di queste nuove tavole?
2: Il Signore riparte dopo l'esperienza del primo fallimento, il vitello d'oro. In qualche modo quello che noi chiamiamo il vitello d'oro è il vero peccato originale di Israele. Quello che noi leggiamo nel libro della Genesi è una trasposizione sapienziale di quella esperienza dell'abbandono, dell'infedeltà che Israele fa al Sinai. Un po' come succede nella nostra vita quotidiana, diciamo dei sì e poi facciamo dei no. Ma ecco allora che si manifesta la fedeltà di Dio. Quindi il nome che Dio rivela a Mosè è proprio misericordia. Dio si chiama Rahum, da Rechem, che è il grembo materno, e l'utero, che al plurale nella Bibbia, Rachamim, è proprio misericordia. È un plurale di intensità, dicono le antiche grammatiche ebraiche, perché Dio è proprio più tenero di tutte le mamme del mondo messe insieme. E quindi è pronto a perdonare, a ripartire da quello che è stato l'insuccesso. E Dio farà così tante altre volte lungo la storia.
1: E gli aggettivi attribuiti a Dio in questo brano sono tanti. Lei appunto citava Rahum, sì, misericordioso, ma poi ancora
2: disposto a far grazia, lento all'ira, ricco di fedeltà e stabilità, che conserva la sua fedeltà per mille generazioni, perdona la colpa, la trasgressione, il peccato, ma non lascia senza punizione. C'è una sproporzione tra il perdono e il castigo pedagogico che si limita fino alla terza, la quarta generazione, mentre la misericordia è per mille generazioni, cioè per sempre. E anche questo, che suona male agli occhi di un ascoltatore, agli orecchi di un ascoltatore moderno, bisogna cercare di comprenderlo. Com'è che Dio punisce? Si chiede alla gente, non soltanto colui che ha commesso un delitto, ma anche i suoi discendenti. Bisogna comprendere con la categoria biblica della mentalità corporativa.

0: Praticamente il popolo di Israele è visto come un tutt'uno. La affermazione della responsabilità individuale arriverà più tardi con Geremia e Ezechiele. Adesso è come un'unica cosa, quindi il peccato dei padri o anche quello del re vengono scontati rispettivamente dai figli o dai sudditi. Abbiamo il caso eclatante del censimento di Davide che scatena poi una epidemia nel popolo. C'è un progresso nella rivelazione. Man mano la pedagogia di Dio si affina via via che la sensibilità etica del popolo cresce.
1: C'è qui, mi sembra si possa aprire anche una parentesi, proprio sulle concezioni del Dio del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, perché abbiamo tutti sentito ripetere, no, due concezioni quasi opposte, quasi diverse. Invece lei parlava appunto del Dio misericordioso, disposto a far grazia, lento all'ira, ricco di fedeltà e di stabilità, e così come abbiamo sottolineato la sproporzione tra l'infinita misericordia e quella che è invece una punizione a termine, pur appunto nella concezione che ci spiegava.
0: Sì, non dobbiamo trascurare anche la genesi della redazione di questi testi. Questi testi vengono messi per iscritto quando Israele ha già fatto l'esperienza della misericordia di Dio. In genere proprio l'età d'oro della letteratura biblica è considerata il post-esilio. Quando gli esuli tornano da Babilonia, o anche proprio in quei cenacoli che si formano a Babilonia, il popolo riflette sulla sua esperienza storica e si rende conto che effettivamente Dio l'ha guidato, protetto, accompagnato, preso per mano, malgrado la propria infedeltà.
1: L'esilio, no? questo essere profughi del popolo ebraico, veniva letto allora come una sorta di castigo per il male compiuto?
0: Ci sono dei brani di Daniele, delle preghiere penitenziali, dove il profeta si fa veramente carico dell'infedeltà di tutto il popolo. È questo che un israelita provava, veramente questo essere un'anima sola e un corpo solo con tutto il suo popolo, e chiedeva in quanto profeta perdono a nome di Dio, perché potesse al più presto il Signore cambiare il suo atteggiamento e avere di nuovo questo sguardo di tenerezza e di perdono e riportarli in patria, dando la benedizione al suo popolo.
1: Questo riportare in patria porta con sé anche il concetto della liberazione.
0: Certo, l'esperienza dell'esodo è la prima liberazione storica, grazie proprio al fatto che Dio ha ascoltato il grido degli israeliti. Così si apre il libro dell'Esodo, e quando Israele grida da Babilonia, di nuovo il Signore lo ascolta e dovrà organizzare questo rimpatrio, che sarà molto ardimentoso, ad opera di un piccolo gruppo di audaci che attraverserà il deserto per tornare nella terra promessa.
1: Lei parlava della difficoltà, una delle difficoltà è la dura cervice del popolo, no? E siamo ancora malati di quella dura cervice.
0: La dura cervice è l'incapacità di comprendere, è la durezza che noi abbiamo nel cuore, ma anche nella mente, di aprirci veramente all'esperienza di questo Dio che non ci chiede nulla se non di accogliere veramente il suo amore. L'amore è una forza che cambia. Non è facendo delle rinunce sterili o degli impegni semplicemente volontaristici che si può cambiare, ma rispondendo all'amore con l'amore. È la teologia della grazia.
1: Grazie allora a Monsignor Lucio Sembrano di essere stato con noi anche oggi. Vi diamo appuntamento ancora la giornata di domani per proseguire il nostro percorso biblico sulla via della misericordia, seguendo il sussidio "Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto", appunto, di Monsignor Lucio Sembrano. Grazie di essere stato
0: Grazie
1: con noi.
0: Grazie Rosario.
2: Rosario Tronolone ha proposto "Il Signore tergerà le lacrime da ogni volto". Meditazioni di Monsignor Lucio Sembrano. In studio l'autore.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno.
0: Porta il cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: servaci
1: al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: ardente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cima il pane spezzò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Madre di Dio, grazie.
1: Prega per noi.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia.
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'allievo di figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo il Dio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o mia, o dolce Vergine Maria.

0: Jesus soll Kleophos.
1: Pregate noi.
0: Sei Dio di tutte le grazie.
1: Pregate noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Pregate noi.

0: Ivan Lini.
1: Mega Petroni.
0: Miranda ai giorni dei giovani.
1: Mega Petroni.
0: Difesa per la sede dei

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati al quinto giorno di preparazione alla festa della Natività della Beata e Sempre Vergine Maria, festa che diventa il cuore della nostra città di Pordenone in quanto il santuario delle grazie è in questo giorno che celebra la sua solennità. E sicuramente questa preparazione alla festa impone alle nostre coscienze di fare un cammino spirituale nel quale noi progrediamo sempre di più con l'aiuto della Vergine Santissima. Allora domandiamoci un po', ma l'uomo che cosa deve fare per salvarsi? Non dimentichiamo che la Madonna delle Grazie è la madre del Salvatore, cioè Gesù è venuto per salvare chi? L'uomo che era perduto. Allora, che cosa bisogna fare per salvarsi? A questa domanda bisogna mettere qualche premessa, e cioè: ma io so in che cosa credo? Ma io so che cosa desidero? Ma io so che cosa devo fare? A queste tre domande che fanno parte della nostra vita, naturalmente rispondiamo con tanta semplicità. In che cosa devo credere? L'ho tutto ben stampato nel credo che ogni giorno o la domenica dico alla Santa Messa. E quindi attraverso gli articoli della nostra fede io incomincio a capire, a conoscere in che cosa devo credere. Poi la seconda domanda: sapere che cosa desiderare, ma io cosa desidero? E dove trovo tutto ciò per avere una risposta giusta, una risposta retta, una risposta saggia? È nel Padre nostro. Nel Padre nostro c'è tutto quello che io desidero, secondo la volontà santissima di Dio. E alla terza domanda, che cosa devo fare? C'è la risposta di Gesù: osserva i miei comandamenti. Quindi il decalogo mi aiuta a farmi comprendere che cosa devo fare, no? Di fronte alla grande divisione della vita morale, no? Bonum faciendum et malum vitandum, fare il bene ed evitare il male. Allora domandiamoci un po', ma questo cammino orora visto e intrapreso, come si è introdotto, potremmo dire, nella storia dell'uomo? Perché tutta la storia dell'uomo, noi ben sappiamo, in modo implicito o esplicito, è tutta quanta la storia della salvezza. Vi ricordate, no? Che Dio, già fin dall'inizio, cioè dalla prima cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden, già lì c'è il primo annunzio della salvezza, no? Porrò inimicizia tra te la donna e questa ti schiaccerà la testa. Allora vediamo che questo lunghissimo cammino che Dio ci ha fatto fare attraverso, diciamo, una lunga storia, perché la storia è molto lunga, ma in effetti fa parte sempre dell'opera della salvezza. Allora noi ci possiamo, diciamo, un attimo fermare a pensare e dire: qual è, potremmo dire, la prima legge che Dio ha dato all'uomo?
perché se devo vedere i 10 comandamenti, allora chi non conosce i 10 comandamenti cosa fa? Ecco allora che Dio, nella sua multiforme sapienza, ci ha dato la legge naturale, la legge della natura. E come ce l'ha data questa legge naturale? È un dono grandissimo di Dio, è una luce intellettiva che Dio ci ha dato creandoci, e l'ha data a tutti gli uomini, e creandoci ci ha donato questa luce interiore. Vi ricordate, no? Quando il Salmo 4 diceva, no? Chi ci farà vedere il bene? Su di noi, Signore, è stata impressa la luce del tuo volto. Ecco, la luce intellettiva, no? Che ci fa conoscere il nostro dovere. Infatti, tutti sappiamo, no? Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Però è vero che Dio ha dato una legge naturale per creazione nel cuore dell'uomo, ma è anche vero che in questa legge naturale, ecco qua, il diavolo, che cosa ci ha seminato in mezzo? La legge della concupiscenza, che potremmo dire rovina tutto, no? Ecco che finché il diavolo non seminò questa legge della concupiscenza con il peccato originale, l'uomo era tranquillamente, potremmo dire, sottomesso a Dio, non solo, ma non c'era difficoltà tra anima e ragione, perché la carne, il nostro corpo, era tranquillamente sottomesso sia all'anima che alla ragione. Ma quando il maligno vi mise dentro la legge della concupiscenza, allora ecco che tutto ciò viene in qualche modo rotto, spazzato via. Arriva il disordine dentro di noi. E vi ricordate, no? Dell'apostolo San Paolo quando scrive ai Romani, no? Nelle mie membra avverto un'altra legge che si oppone alla legge della mia mente. E ancora dice l'apostolo: mi incatena alla legge del peccato vigente nelle mie membra. Allora ecco che l'opera del maligno, no? Lui distrugge questa legge naturale attraverso proprio la legge della concupiscenza e crea, potremmo dire, un disordine interiore. La carne non è più tranquillamente sottomessa alla ragione e quindi all'anima. Allora ecco che interviene che cosa? Perché Dio a un certo punto sente l'esigenza di dare a Mosè una legge scritta. Una legge scritta. Perché attraverso il timore l'uomo evitasse il male per evitare l'inferno e per servire Dio. Ma questa era una situazione di timore, quindi di servitù, non di figliolanza. Dov'è infatti, ecco qua, la novità della legge di Cristo? È la legge dell'amore, che ti fa sentire non servo, ma figlio. E quindi l'amore scaccia il timore. Non si può agire nei confronti di Dio per timore dell'inferno, ma per amore verso di Lui. Perché? Perché la legge dell'amore agisce sempre in un soggetto libero, che è il figlio, no? E San Paolo non dice
dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. Allora vedete che Cristo è venuto a completare quello che mancava. La prima legge era fatta di prescrizioni, di condanna, era pesantissima, no? Vi ricordate quando Gesù rimprovera i farisei, no? Voi imponete i pesi agli altri, ma voi nemmeno con un dito lo alzate. E invece Gesù cosa risponde? Il mio giogo è soave e leggero. Ecco quindi l'Apostolo che ancora una volta ci ricorda che noi abbiamo ricevuto uno spirito non da schiavitù, per ricadere nella paura, ma uno spirito che ci dice che siamo figli adottivi. Allora scopriamo una cosa bellissima, no? Che la legge della natura, instillata da Dio, ci fu data nella creazione. Poi con il peccato fu tutto appesantito, potremmo dire disordinato, con la legge della concupiscenza. Poi ancora, ecco, la legge del decalogo, che ancora diventa così pesante, ma che non ci fa sentire figli. Ma infine, grazie a Maria, perché ci ha dato il fiore del suo seno benedetto, ecco che Cristo invece ci dà la legge dell'amore e della grazia, la legge di Cristo. È questo che certamente è la cosa più importante, no? Che noi riceviamo dal Signore. E difatti questa legge dell'amore divino è importante dentro di noi, perché è la sorgente della vita spirituale, no? Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui. E così Agostino esclamava: come l'anima è la vita del corpo, così Dio è la vita dell'anima. Chi non ama rimane nella morte. E poi, sempre questa legge dell'amore, oltre a essere sorgente di vita spirituale, ci dà anche, potremmo dire, la forza interiore per osservare i comandamenti di Dio. Difatti diceva un grande dottore, Gregorio Magno, no? L'amore di Dio non sta mai in ozio, proprio perché esiste, fa cose grandiose. Se invece si rifiutasse di agire, non sarebbe amore. Quindi, segno evidente dell'amore è la prontezza nell'osservare i comandamenti di Dio. È il frutto dell'amore. Poi, sempre la presenza dell'amore divino, che cosa produce dentro di noi? Produce che ci conduce alla felicità, cioè ci conduce poi un giorno al paradiso, al regno dei cieli, dove appunto, come dice l'Apostolo, non c'è più nessuna lacrima, non c'è più nessuna sofferenza, ma la presenza dell'agnello che illumina tutta quanta la vita eterna. Allora ecco che tutto questo è frutto di Maria. Donandoci il Salvatore, Maria ci introduce su questa strada della libertà interiore. Ringraziamo la Madonna per questo grande dono che ci ha fatto.

Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di speranza chiediamo.

0: Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa.
1: Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.

0: Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la Tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai Suoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Giovane, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani, che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente si è riunita il 1 luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
2: Grazie a voi, soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
1: Grazie. Allora professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
2: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo a Save the Children e molti altri. È proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma il loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura sì. per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sì. sul futuro, le cui regole sono definite verranno definite dalla Costituente sì. ma anche le cosiddette piazze sul futuro, ecco. proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non sì. solo sì. per discutere dei temi rilevanti.
1: Professore, che idea si è fatta?
2: Non discute.
1: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè i ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto ha possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
2: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show. Ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte, attraverso volontariato, attraverso tante iniziative. E non scordiamoci Fridays for Future, sì. che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative proprio un referendum, come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente, semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa giustamente e dunque fanno altro. Senta, ed è un contributo comunque alla società italiana.
1: Ecco, e senza di loro peraltro non andiamo lontano, ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente, con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono, però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea nazionale vera e propria.
2: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani, per preparare le regole con cui funzionerà questa assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento, così forse un po' provocatoria come proposta, però,
1: visto che il Parlamento è giovanissimo, non è, l'abbiamo subito detto.
2: Esattamente. E quindi questa Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
1: Come l'avete scelti?
2: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via. E sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri costituenti, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così, sì. Da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
1: ci faccio della qualche
2: Corte
1: nome.
2: Costituzionale, Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
1: un'ampia
2: altri.
1: Un'ampia rappresentanza di tutti i colori, diciamo, le ispirazioni politiche.
2: Cioè non saranno loro a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere,
1: ecco,
2: assistiti da un degli esperti di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
1: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni. E intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della costituente.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, Alice, tu sei copresidente dell'assemblea costituente, sì, con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio ha 21 sì, anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
2: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del movimento giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
1: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno guardando al futuro?
2: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea.
1: Che ti sarà particolarmente utile, perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
2: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
1: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea nazionale comincerà a funzionare potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, all'ambiente, e ha preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
3: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento il Parlamento, uno dei rami del Parlamento, ha votato la legge proprio proposta dal ministro Abodi per aumentare la partecipazione giovanile ai processi decisionali. Quindi, come vede, non è soltanto un'iniziativa dell'ASVIS, ma il tema è anche all'attenzione della politica. Il problema è quello di passare dalle parole ai fatti, e da questo punto di vista l'obbligo introdotto con una legge di novembre scorso, proprio promossa dall'ASVIS, che tutte le nuove politiche devono essere valutate preventivamente.
1: La valutazione di impatto generazionale.
3: Esattamente, per l'impatto sociale e ambientale di tutte le nuove leggi sui giovani di oggi e sulle future generazioni è un'opportunità, a patto di voler ascoltare cosa le giovani generazioni non solo pensano, vorrebbero, ma anche le soluzioni che immaginano. Con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo creato migliaia di dottori di ricerca che questo paese non ha mai avuto e che a questo punto però rischiamo di sprecare perché non hanno prospettive. Magari le imprese li useranno, le pubbliche amministrazioni,
1: è stato chiarissimo.
3: Ma non si è pensato a che farne dopo averli creati. Questo è esattamente
1: è
3: il tipo di mancanza che abbiamo.
1: Ed è un tema di cui nel programma che abitualmente conduco durante l'anno su TV 2000 Siamo Noi emerge spesso questo dei ricercatori, della risorsa che rappresentano e di quel che adesso accadrà, che cosa ne sarà di loro. Angelo, io vorrei concludere con te, il tempo veramente è tiranno. Tu ci hai detto una cosa importante, ci hai detto è importante che le informazioni siano condivise, che i ragazzi siano in grado di capire quali sono chiaramente i contesti entro cui si collocano e come possono a questo punto, Alice, continuo a chiamarti Angela, perdonami, come possono modificarli questi contesti, come possono incidere. Quindi l'informazione è un primo passo rilevante. Guardando alla futura Assemblea Nazionale del Futuro, di cui tu sarai parte, quale altro cambiamento immediato, urgente, vorresti vedere portato avanti, prodotto, realizzato?
2: Allora, quello su cui secondo me, grazie alla Costituente, potremmo lavorare molto è sicuramente lo scambio di idee, uno scambio di idee molto aperto, perché spesso ci sono delle barriere, diciamo, anche mentali e comunicative tra ideologie e pensieri diversi tra loro. Quello che ho potuto notare in queste riunioni che abbiamo fatto con la Costituente è tantissimi giovani con una formazione e delle esperienze molto diverse. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare sul dibattito aperto, sulla comunicazione tra varie pensieri e varie ideologie, senza avere delle barriere che possono essere appunto culturali o ideologiche, perché credo che sia proprio la diversità di pensiero che possa aiutare a creare un paese molto più all'avanguardia e con un clima molto più positivo.
1: Grazie, che significa veramente avviare un reale, autentico dialogo intergenerazionale. Grazie Alice Morabito, buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Grazie al professor Giovannini che ci avete illustrato, insomma insieme ci avete illustrato un progetto che è già estremamente concreto. Grazie in regia a Stefano Sciurpi, a Magda Mazzei per il suo contributo prezioso, a tutti voi che siete all'ascolto e per

0: Trasmettiamo ora, dalla voce di Don Angelo, la preghiera del cuore, tema da lui accuratamente e lungamente trattato. Buon ascolto.
1: Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci. Però ci dice anche che non dobbiamo pregare con le labbra e neanche soltanto con la mente, ma soprattutto col cuore, perché il Signore non ha bisogno delle nostre parole, il Signore vuole il nostro cuore. E allora c'è una preghiera del cuore che noi dobbiamo scoprire, verso la quale dobbiamo avviarci. È un cammino faticoso, difficile, ma con la grazia dello Spirito Santo noi desideriamo e siamo sicuri di percorrerlo. Dobbiamo arrivare alla preghiera del cuore, perché soltanto così possiamo incontrarci col Signore nel profondo del nostro spirito. E allora sono ben lieto adesso, attraverso la radio, di potervi comunicare questa meditazione.
2: Riprendiamo la nostra riflessione sulla preghiera del cuore, riferendola ai fondamenti biblici. Abbiamo esaminato il primo massimo comandamento, che è l'amore di Dio, sulla parola del Signore che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ci fermiamo a riflettere sulla preghiera del cuore che scopriamo in Gesù che prega nel Getsemani. Il Vangelo di Marco e di Luca riferiscono che giunsero al Getsemani e Gesù disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura ed angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. E da San Luca, in preda all'angoscia, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano in terra. Non c'è dubbio che questa pagina, e possiamo considerarla la pagina più straordinaria sulla preghiera del cuore. Incontriamo difatti in questa preghiera di Gesù, che è la preghiera più profonda, più appassionata che si possa immaginare, una preghiera che potremmo dire sconvolgente, perché è una preghiera del cuore rivestita di sangue, una preghiera che possiamo dire sia anche tremendamente faticosa, perché costa sudore di sangue. E questo anche per intravedere che la preghiera del cuore è tutt'altro che sentimentalismo. Abbiamo parlato della schizofrenia della preghiera, della sua separazione dalla vita. E proprio perché la nostra preghiera non sia schizofrenica, la preghiera nel cuore, ecco il segno. Quando la preghiera ti fa sudare sangue, allora quella è vera preghiera del cuore, che è certamente lontana dall'essere schizofrenica. Cioè C'è la preghiera del cuore e la preghiera che ti coinvolge e ti spreme come un limone. Però senza angosce, cioè senza disperazioni. Anche ci può essere l'angoscia, ma non l'angoscia nel senso umano di uno che perde la speranza, che perde la pace, ma di uno che raggiunge il massimo grado della purificazione, della libertà interiore. Gesù, e noi lo vediamo nella sua passione, proprio in questo cammino verso la libertà piena, verso la liberazione totale. E questo cammino è iniziato proprio nel Getsemani, quando nella sua preghiera del cuore lui si è sentito spremere proprio fuori il sangue, il sudore di sangue, la piena, totale, completa rinuncia di se stesso. Ecco, chi mi vuol seguire, vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, si sprema come un limone, su di sangue, e arriverà alla libertà da se stesso, cioè sarà tolto da lui tutto il marciume. Perché noi abbiamo dentro di noi appunto questo marciume che ci inquina, che ci avvelena. Ecco, abbiamo bisogno di spremerci per poter arrivare poi nudi sulla croce, proprio liberi da tutto, liberi da ogni reputazione, da ogni stima, da ogni onore, da ogni riconoscimento, da ogni rispetto, liberi da tutto e totalmente offerti al Padre. E io vi suggerisco questi pensieri perché durante questo tempo di passione abbiamo da dedicare il nostro tempo a questa riflessione, invitandovi quindi a non sdolcinarvi davanti alle sofferenze del Signore, perché non è a questo punto la sofferenza che ci deve commuovere, ma è questo travaglio interiore di liberazione che ci deve coinvolgere, che ci deve incantare. La passione esteriore, la sofferenza, è solo un'apparenza, è ciò che avviene per fuori, cioè, ecco, un'immagine, se volete, anche un po' volgare, ma che dà il senso. Se io ho un panno sporco e lo spremo, viene fuori l'acqua sporca, no? Quella è la sofferenza. Ma io non è che mi fermi a guardare l'acqua sporca, perché non è quella che mi interessa, quella va per terra. Mi interessa che il panno resti senza quest'acqua sporca, che si purifichi, capito? E nella passione del Signore non mi fermo a quello che viene spremuto fuori, ma mi fermo a quello che avviene dentro. È un pensiero così profondo questo, che ci travolge, ecco, ci dà il senso della contemplazione. Per cui non sentiremo neanche più bisogno di andare oltre. Quando noi vogliamo capire fino in fondo che cos'è la preghiera del cuore, che tante volte ci domandiamo: ma che cos'è questa preghiera del cuore? Perché la Madonna ce la raccomanda sempre così vivamente e insistentemente? Ecco, noi abbiamo questo modello della preghiera del cuore. La preghiera del cuore la vediamo rappresentata proprio al vivo in questa preghiera di Gesù, nel Getsemani e in tutta la sua passione. Quindi il vero modello della preghiera del cuore è sempre lui, è Gesù. È soprattutto la preghiera sanguinante del Getsemani. Possiamo dire senza paura di sbagliare che non esiste un modello più perfetto di preghiera del cuore che questa, proprio per le immagini anche che ho cercato di esprimervi, perché la preghiera del cuore è una preghiera di piena, totale, completa, assoluta, incondizionata libertà interiore e quindi di massima, totale, imperturbabile e imperturbata pace interiore. Perché è vero che Gesù era preso dall'angoscia, ma era un'angoscia appunto che veniva spremuta fuori, mentre dentro, nel suo panno spremuto, si faceva strada la libertà e la pace, la fiducia, la confidenza, si sentiva nelle mani di Dio. Perdeva tutto quello che era di umano che lo poteva turbare, mentre dentro si andava rafforzando la sua fiducia in Dio, per cui potevano maltrattarlo, bistrattarlo, flagellarlo, sputacchiarlo, deriderlo, sfidarlo. Ormai niente in lui più aveva effetto di turbamento. Era nella pace, poteva tranquillamente pregare per i suoi crocifissori e rimettersi nelle mani del Padre, tanto da impressionare il buon ladrone e il centurione romano sotto la croce, che vedendo costui morire in quella maniera incominciò a gridare: veramente costui è figlio di Dio. Anche il nostro Papa fa questo riferimento. I Vangeli, dice il Papa, ricordano più volte che Gesù pregava, che anzi passava le notti in preghiera, ma nessuna di queste preghiere è stata presentata in modo così profondo e penetrante come quella del Getsemani. Nessun altro momento della vita di Gesù fu così decisivo. Questa espressione il Papa l'ha suggerita a noi sacerdoti quando ci ha scritto la lettera l'anno scorso, il Giovedì Santo. Il Papa chiama questa preghiera del Getsemani la prova dell'amore di Gesù, e la preghiera del cuore non è altro proprio che questa prova di amore, questo abbandono all'amore. Questa è la vera, autentica preghiera del cuore di Gesù. Perché? Perché Gesù in quella preghiera, ripeto un po' il concetto che è fondamentale, e Gesù tocca l'abisso del suo annientamento. Quindi viene proprio a perdere tutto ciò che ci può essere di limite umano. È lui che lo dice, l'abbiamo sentito nel racconto evangelico: la mia anima è triste fino alla morte. E la prova di questa tristezza è il suo sudore di sangue. Però non è a quello che dobbiamo fermarci, è a quello che avviene dentro che dobbiamo riferirci. Il sudore di sangue è la conseguenza, il frutto della preghiera del cuore. Chi ci porterà a queste vette? Solo lo Spirito Santo. La nostra Mamma Celeste si è impegnata di farci da guida, da maestra in questo cammino. Lei, che ha vissuto la preghiera del cuore in tutta la sua vita, portandola al suo sommo grado di perfezione sotto la croce, lì. La preghiera del cuore si identifica con la croce. Non c'è preghiera del cuore senza la croce. Ma non la croce così sentimentale. Ma la croce è quella che mi fa sudare sangue. Quando non capisco niente, non mi rendo più conto di niente, quando mi sento spremuto. E sappiamo benissimo che nel Getsemani Gesù sperimenta anche tutta quella che è la debolezza umana di cui lui si era rivestito. Gesù aveva accettata tutta la conseguenza della natura umana. Quindi nel Getsemani Gesù sperimenta la debolezza umana che spinge Gesù a chiedere il passaggio del calice. Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. Allora ecco la preghiera del cuore, la preghiera del cuore non si accontenta e non si identifica con una preghiera di richiesta. La preghiera del cuore non è una preghiera di domanda. La preghiera del cuore è una preghiera di affidamento, una preghiera di abbandono, una preghiera che si chiama di semplicità. La preghiera di semplicità è l'ultimo grado della preghiera, è proprio quella preghiera che si traduce in un sì pulito, purificato, limpido. È un sì senza ma, senza però, senza riserve, senza dubbi, senza ombre, un sì limpido, un sì che è offerta, che è donazione, che è immolazione, che è olocausto. Che si esprime nella parola del Signore che dice: non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Quindi la preghiera di semplicità è una preghiera che non ha più bisogno di parole. Quindi quel sì, più che una parola, proprio è un gesto di affidamento, un abbandono, un identificarsi con la volontà del Padre, un sentirsi dentro nella volontà del Padre, un sparire dentro nella volontà del Padre. Esiste solo la volontà del Padre. Quindi non è che si trovino le due volontà insieme, la mia e quella del Padre, no, no, dove c'è una fusione, c'è un'incarnazione ancora, la volontà umana che entra, che sparisce dentro nella volontà del Padre. Esiste solo, resta solo la volontà del Padre. La mia volontà viene assorbita dalla volontà del Padre. E guardate che chi fa voto di obbedienza si incammina verso questa perfezione, proprio a perdere la volontà del Padre, però nella prospettiva sempre della libertà e della pace. Qua non mi fermo mai a non ripetere questo concetto, perché potrebbe sembrare talvolta che perdere la mia volontà vorrebbe dire perdere qualche cosa o restare limitato, perché questa è la tentazione che aveva subito Eva nel paradiso terrestre, che ha dubitato di Dio perché aveva pensato che Dio la limitasse dandole un comando di non mangiare quel frutto di quell'albero. E invece questo perdere la mia libertà nella volontà del Padre non è una perdita, è un guadagno, cioè è un rimettermi totalmente alla sapienza di Dio, alla bontà di Dio, all'amore di Dio, all'onnipotenza di Dio. Rimettermi totalmente alla sapienza di Dio, alla bontà di Dio, all'amore di Dio.

Il padre sempre ci giochi qualche tranello, ci butti addosso qualche prova, qualche sofferenza. Facciamo fatica a dire: padre, sia fatta la tua volontà. Cioè abbiamo paura della volontà del padre, proprio perché siamo veramente meschini, cioè siamo lontani dalla preghiera del cuore. Ma se io mi rendo conto che non c'è niente di più perfetto, di più denso di amore, di più ricco, di più perfetto della volontà del Padre, il perdere la mia volontà perché sia la volontà del Padre che agisce in me, è il più grande guadagno che io possa fare, la più grande perfezione che io possa realizzare. Come San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, allora non è che io, rimettendomi alla volontà del Padre, mi impoverisca, venga a perdere la mia personalità, quasi che io non esista più e che io diventi un automa. No, è che io mi arricchisco della volontà del Padre, quindi io divento il figlio prediletto del Padre, perché mi identifico a Gesù Cristo, che Lui ha compiuto questo totale affidamento alla volontà del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Tutto ciò che piace al mio Padre, io lo faccio. Ed è un cammino, non è che tutto questo si improvvisi. E come dico, è un cammino che comincia dal Getsemani, cioè bisogna spremere fuori tanta acqua sporca, tanto sangue inquinato. Può farci prendere un po' di paura, se volete, tutto questo, perché la nostra natura recalcitra, ma il guadagno che ne abbiamo è infinito, perché guadagniamo la volontà di Dio al posto della nostra volontà. Guadagniamo la volontà di Dio al posto della nostra volontà. Quindi, quando la nostra preghiera del cuore e comincia a svilupparsi dentro di noi, a farsi spazio, allora noi possiamo avere dei segni di autenticità di questa preghiera del cuore. Il primo segno è la pace, è la fiducia, è la sicurezza, perché sentiamo che è Dio che opera in noi, che prende possesso di noi. Quindi il segno della libertà interiore, della libertà da tutti i condizionamenti, perché questa volontà di Dio vi porta così lontano dalle realtà umane, dagli avvenimenti, dai sentimenti, che non ho più nulla che mi turba. Ecco perché Santa Teresa d'Avila arrivava ad affermare: niente mi turba, niente mi agita, niente mi preoccupa, solo Dio mi basta. Era proprio il frutto della preghiera del cuore. Tutte queste cose io ve le dico, perché le dico anche per me, perché è in questo cammino che noi dobbiamo procedere. Quanto tempo ci impiegheremo? Tutto il tempo che vuole il Signore. E da dove si parte? Si parte da dove sono adesso. Cioè da dove io mi trovo con tutti i miei limiti, le mie lotte, i miei combattimenti, le mie agitazioni, i miei turbamenti. E com'è che devo incominciare? Devo cominciare ad abbandonarmi alla volontà del Signore attraverso i mezzi che mi comunicano la volontà del Signore. Il primo mezzo certamente è il Padre spirituale. E poi le persone che mi stanno attorno, perché io devo obbedire alle persone che mi stanno attorno, perché tutte mi rappresentano il Signore. Devo obbedire agli avvenimenti, alle situazioni, alle prove, anche alle oscurità. Quindi vedere il volto di Dio, come dicevamo all'inizio, in tutte queste realtà di mediazione attraverso le quali Dio si manifesta e si comunica a noi. E quindi incominciare anche a chiedere al Signore che ci liberi dai turbamenti, dalle agitazioni, dai nervosismi, dagli scoraggiamenti, dalle ribellioni, dalle mormorazioni,

alle inquietudini. Possiamo dire che i nemici più grandi della preghiera del cuore sono proprio i turbamenti, le mormorazioni, i malcontenti, i disagi, proprio così, di ribellione. E allora, siccome non possiamo arrivare così di colpo a questa identificazione con la volontà del Padre, no? Perché è un dono di Dio, un dono dello Spirito, chiaro, no? Un dono dello Spirito. Allora bisogna incominciare a desiderare, perché il primo passo per diventare santi è desiderare di diventare santi. E può desiderare di diventare santo chiunque. E non occorre avere bravura, intelligenza, capacità, teologia, non so che cosa, per diventare santi. Si incomincia a desiderare, proprio lì dove sono. Ecco, Maddalena, la Maddalena del Vangelo, che era posseduta da 7 demoni, aveva desiderato di incontrare il Signore, cioè di cominciare a diventare santa. È diventata santa. È il desiderio che comincia ad aprirci alla santità. E quindi il desiderio anche di voler fare la volontà di Dio, cioè di capire, di convincerci che è quella la strada che devo seguire. Quindi anche se dentro di me in questo momento ci sono ribellioni, oscurità, agitazioni, mormorazioni, malcontenti, ecco, mi accetto. Signore, se tu vuoi che questa sia la tua volontà, in questo momento l'accetto, mi sottometto, abbraccio la croce, capisco che questa è la croce che tu mi dai, perché il mio panno incomincia a spremersi, a stritolarsi, a far uscire un po' di acqua sporca. Allora, Signore, io non mi ribello, non mormoro contro di te, ma cerco la tua volontà, voglio cercarla con tutto il cuore, so che è l'unica cosa importante che devo realizzare. Ecco, allora, come la preghiera di Gesù nel Getsemani è proprio l'essenza della preghiera del cuore. Sappiamo allora che come preghiera del cuore e amore di Dio si identificano, abbiamo già detto, che la preghiera del cuore è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta l'anima, con tutta la nostra vita, con tutte le nostre capacità. Allora cominciamo a capire che l'amore di Dio è un amore duro, un amore sacrificale. Logico che da soli non si potrebbe viverlo, no? Ecco, allora pian piano la nostra identificazione con Gesù Cristo, il cammino della purificazione. Allora ecco che la preghiera del cuore ha bisogno di maturarsi, ha bisogno di trovare spazio nella nostra vita, ha bisogno di trovare silenzio nella nostra vita. Qualche volta la nostra vita è un mulino che gira sempre. Ecco, anche in quel mulino Dio ti dà la possibilità di trovare lo spazio per maturare la tua preghiera del cuore, se tu vedi che quel mulino è proprio la volontà di Dio che ti sta stritolando e tu ti lasci stritolare. Allora la preghiera del cuore trova il suo silenzio, il suo spazio. E quando proprio non ce la facciamo più, allora proprio ci lasciamo abbandonare alla preghiera del cuore. Perché Gesù in preda all'angoscia cosa ha fatto? Pregava più intensamente, quindi si abbandonava ancora più totalmente alla preghiera. Ecco, e quando ci sentiamo deboli, anche noi come Gesù, di nuovo ci allontaniamo e preghiamo, entriamo nel silenzio e preghiamo. Matteo dice anche per la terza volta, lasciati i discepoli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Quindi sempre più nella preghiera del cuore noi dobbiamo implorare con intensità la forza di Dio sulla nostra volontà debole e fragile, perché è la nostra volontà che deve morire. Non è facile morire, è difficile far morire il cuore, e il cuore e far morire il corpo, ma far morire la volontà
abbiamo bisogno di tanta forza del Signore, di tanto cammino. Quando arriveremo? Quando vorrà il Signore. Sarà un miracolo suo, un'opera sua questa. Ecco allora la necessità di crearti uno spazio, un silenzio per la preghiera e di insistere. Quindi la ripetizione, l'insistenza nell'offrire la nostra volontà al Padre diventa la via per giungere alla preghiera del cuore. Quindi rinnovare la nostra offerta. Offro la mia volontà a te, Signore. Prendi possesso di me. Fa sparire la mia volontà nella tua, Signore. E allora noi ci rendiamo conto che proprio in questa ripetizione, in questa insistenza, sta anche l'espressione dell'amore, perché l'amore non si accontenta di dire una volta ti voglio bene e poi me ne vado. L'amore è un respiro. L'amore cresce continuamente. La ripetizione diventa un bisogno di espressione dell'amore e diventa un bisogno anche dell'espressione e dell'esigenza della nostra debolezza. Ecco allora come dobbiamo insistere sul bisogno di far pregare il nostro corpo anche durante la preghiera del cuore. Se il nostro corpo non prega, l'anima fa molta fatica a entrare nella preghiera del cuore. Cioè c'è bisogno di tutto il nostro essere per poter entrare nella preghiera del cuore. Accenno soltanto, anche perché il tempo purtroppo è breve, ma ritorneremo su questo. Cioè nella nostra preghiera del cuore deve essere coinvolto anche il nostro corpo. Perché? Perché l'ostacolo maggiore alla nostra preghiera del cuore è il nostro corpo, cioè la nostra umanità comoda, debole, appassionata, piena di vizi capitali. Quindi se non facciamo tacere il nostro corpo, è evidente che la nostra preghiera del cuore diventa faticosissima, difficile. Se abbiamo lo stomaco gonfio del mangiare, non possiamo più pregare. Se cerchiamo la comodità, se il nostro corpo non è portato in schiavitù, noi non possiamo pregare col cuore. Infatti guardate Gesù, come dice il Vangelo, prende anche degli atteggiamenti proprio esterni per pregare col cuore. Si gettò a terra e pregava, si prostrò con la faccia a terra, inginocchiatosi pregava. Quindi la preghiera del cuore esige anche la schiavitù del nostro corpo, il dominio sul nostro corpo. E quindi quando la preghiera del cuore si fa stanca, diventa assonnata, diventa tiepida, allora bisogna che ci rifacciamo urgentemente a Getsemani, alla preghiera del cuore fatta da Gesù sudando sangue. Cioè il nostro corpo deve essere spremuto. Ecco qual è il panno che dobbiamo spremere, perché è nel corpo che sono annidati tutti i germi infettivi che inquinano il nostro spirito. E allora bisogna che lo facciamo sudare sangue, finché questo sangue cade a terra. Quindi la nostra preghiera del cuore, questo amore intenso, o è niente. E l'amore sta prima di tutto nell'aderire nel modo più perfetto possibile alla volontà di Dio, togliendo tutti gli ostacoli che ci sono in noi, o perlomeno mettendoli in schiavitù, sopprimendoli, mettendoli sotto i nostri piedi. Il nostro amore deve per forza assoggettarsi a questa sottomissione alla volontà del Padre, perché non è che chi dice Signore, Signore che prega, ma chi fa la volontà del Padre. Quindi l'amore più si preoccupa di sottomettersi alla volontà del Padre e più diventa genuino, autentico, puro, senza scorie umane. È la volontà del Padre che mi purifica da tutto quello che è inquinato in me. È la tua volontà, Padre, non la mia. È comodo fare la mia volontà. È comodo seguire i miei istinti, le mie rabbie, le mie ribellioni, le mie comodità, i miei rifiuti,
miei giudizi, le mie parole scorrette, le aggressioni, le violenze. È facile, è facile, dopo ti resta anche tanta amarezza dentro, ma comunque istintivamente sei portato a questo. Ma fare la volontà di Dio, devi sudar sangue, devi morsicarti la lingua, sputare sangue. Ma senza angosci, senza paure, senza rimpianti, con gioia, perché ti va fuori quello che è il tuo male, il tuo marciume, quello che è dentro di te, germe di morte, e perciò cresci in te la vita. È un tumore che viene spremuto fuori. Quindi l'amore deve preoccuparsi di aderire alla volontà di Dio fino a far diventare la nostra vita una gioia di offerta a Dio, una piena libertà, un pieno dono a Dio. E allora a questo punto capite che non c'è più bisogno di dire tante parole. Anzi, dire tante parole vuol dire essere ingannati. Le troppe parole a questo punto veramente ci rendiamo conto che disturbano la preghiera del cuore. Dicendo dentro di noi, nel profondo del nostro cuore, Padre, si dice tutto, tutto, tutto quello che viene dopo è un riempitivo che può guastare la preghiera del cuore. Ogni parola in più è una rovina della preghiera del cuore. In questo dire Padre vuol dire proprio, più che dire, vivere il nostro sì, il nostro perdersi in Dio. Quindi la nostra preghiera del cuore talvolta ha bisogno di violenza contro quello che sentiamo il gusto di fare. Vorrei voglia di fare questo, ma la preghiera del cuore mi dice no, violentati, lasciati prendere dal Signore. Gesù ha sudato sangue per farla questa preghiera del cuore. Tu cosa fai? Ti lasci trasportare dai tuoi sentimenti, dai tuoi gusti, da quello che credi tu bene. Pensate quanto siamo lontani da questo ideale di preghiera del cuore, quando nella nostra preghiera noi continuiamo a fantasticare su mille cose lontane, quelle passate e quelle future, e quindi rischiando di perdere la volontà di Dio che si manifesta adesso, qui, in questo momento, questa mia croce, in questa mia obbedienza, in questa mia sottomissione, in questo mio sì silenzioso di adesione alla volontà del Padre. Allora, dopo di aver sconfitto la preghiera schizofrenica, che separa la preghiera dalla vita, adesso dobbiamo sconfiggere anche tutte le preghiere di fantasia che mi alienano da questo attimo presente in cui io devo fare la volontà del Padre, quindi lasciando perdere tutto il passato e tagliando ogni rapporto con il futuro che non mi appartiene, che mi fa perdere tempo. E quindi vedete come pian piano stritoliamo fuori tutti i nostri rammarichi, tutti i nostri rifugi nel passato e tutte le nostre proiezioni nel futuro. Chissà cosa sarà domani, sarai morto. Quindi incontra il Signore adesso, che se lo incontri adesso lo incontri, domani forse non lo incontrerai più. È la pace, è la libertà. E ci faccia camminare verso la Pasqua, che è la piena libertà di Gesù, diventa Signore della morte e di tutti i nostri nemici, perché questa vittoria di Gesù diventi la nostra preghiera del cuore. In questo canto, intitolato Esiste tanta gente, ecco, vogliamo identificarci noi, ecco, che non siamo ingannati da pensare che questa gente siano gli altri, che siamo sempre così, noi ci alieniamo sempre, sono sempre gli altri orgogliosi, prepotenti. Qua identifichiamoci, siamo noi questa gente orgogliosa e prepotente che non conosce mai né tristezza né dolore. Perché? Perché di fronte alla tristezza e al dolore noi sempre ci ribelliamo e mormoriamo contro il Signore. Poi diciamo io invece sono triste. Ecco allora qual è la nostra preghiera del cuore. L'unica nostra tristezza che ci possiamo consentire, l'unica, non sono i torti che riceviamo dalla gente, le sofferenze che ci vengono dagli avvenimenti della vita,
L'unica nostra tristezza che ci è consentita è perché ci accorgiamo che ci manca l'unica cosa importante, che è il Signore. E che ci manca proprio adesso, non ieri, non domani, adesso. Adesso che sono tanto giù, adesso che ho bisogno di te, Signore. E allora è una preghiera meravigliosa anche questa, che mi dà tanta gioia, che io la sento tanto, è un po' un canto che si riconnette a quello che abbiamo fatto giovedì scorso. E proprio perché noi ci troviamo in questo momento magari a constatare che io ho perso una battaglia. Ho perso una battaglia sul campo del successo, ho perso una battaglia sul campo dell'onore, ho perso una battaglia sul campo dell'amore. E sono proprio queste le sconfitte che noi continuamente riscontriamo, e sono queste le sconfitte che ci distruggono, che mi portano fuori dalla volontà di Dio. Perché? Perché anziché abbandonarmi alla volontà di Dio e lasciarmi spremere il sangue, mi ribello, mi inquieto, mi innervosisco, scappo, maledico la mia croce. Ma è proprio in questo momento in cui ho perso questa battaglia, e qui c'è tutto, nel successo, nell'onore, nell'amore, proprio la sconfitta completa della mia vita, in questo momento, Signore, una cosa sola mi basta e mi interessa, che tu non mi lasci solo, che tu venga in questo momento da me, perché si compia in me la tua volontà, sia ricoperto dalla tua volontà. Allora per favore, Signore, ti prego, distruggi il mio orgoglio, distruggi la mia prepotenza, distruggi la mia ribellione, distruggi la mia testardaggine, e fammi conoscere l'unica tristezza, che è quella che io in questo momento non sia totalmente abbandonato alla tua volontà.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, sacerdote di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione. E nella medesima prospettiva, Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli aneliti che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ripa Transone, uno dei centri più antichi della provincia di Ascoli Piceno. Il comune si trova a 494 metri sul livello del mare e conta circa 4200 abitanti. Ripa Transone è anche ottenuto il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze turistico-ambientali. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. Andiamo ad incontrare il sindaco.

0: e con Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatranzone, iniziamo il nostro itinerario. Siamo qui all'interno della sala consigliare. Innanzitutto, ecco, l'origine di questo nome, Ripatranzone.
1: L'origine più probabile è quella che deriva dal nome del primo feudatario di origine franca, Tranzone, e quindi il castello, le ripe di Tranzone, quindi Ripatranzone. Questa è l'origine, che è quella più plausibile per il nome della nostra città.
0: Un centro storico che è un vero gioiello.
1: Centro storico che è un vero gioiello e merita di essere visitato, permettetemi di dirvelo. È un centro storico, un territorio complessivamente abitato da circa 4.200 abitanti, è un centro storico di impianto medievale denominato Belvedere del Piceno. Perché? Perché dalla nostra circonvallazione si può ammirare a sud il Gran Sasso con la Maiella, a nord il Conero e ad ovest tutta la catena dei Monti Sibillini, per poi affacciarci ad est sul mare Adriatico, dove a volte nelle giornate limpide delle mattine estive riusciamo ad intravedere anche la costa slava, quindi ha la denominazione di Belvedere del Piceno per questo motivo.
0: Dei palazzi storici importanti, proprio qui a due passi abbiamo il Palazzo del Podestà, ma lo stesso Palazzo Comunale.
1: Stesso palazzo comunale, il Palazzo del Podestà, che all'interno, al primo piano, situazione particolare, ospita il Teatro Mercantini, originariamente Teatro del Leone, per poi prendere il nome del Teatro Mercantini in onore del poeta Luigi Mercantini, autore della famosa Spigolatrice di Sapri. Diciamo, questo palazzo ha ospitato successivamente il teatro, che oggi è funzionante ad una capienza massima di 150 persone.
0: Il Corso Vittorio Emanuele taglia il paese.
1: Corso Vittorio Emanuele taglia longitudinalmente il paese per una lunghezza di circa 1 chilometro, dove vengono poi ospitati, individuati diversi palazzi caratteristici, in primis i musei. Ne abbiamo diversi, c'è l'archeologico, c'è il Museo Vescovile di Arte Sacra, c'è la Pinacoteca, Gipsoteca ed anche il Museo Storico Etnografico. Quindi abbiamo delle ricchezze straordinarie e delle opere culturali e architettoniche di notevole interesse. Il corso viene poi intercettato da diverse vie trasversali, una in particolare è il vicolo più stretto d'Italia, che ha una larghezza di 43 centimetri nel punto più largo fino a raggiungere i 38 centimetri. Per essere definito tali, congiunge due vie, è pavimentato ed ha una finestra che si affaccia sul vicolo stesso delle due abitazioni che lo individuano, diciamo, sulla pianta del nostro centro storico.
0: La principessa del territorio è senz'altro la vigna.
1: La principessa del territorio è senz'altro la vigna, perché il nostro territorio è vocato in primis all'agricoltura, al turismo e all'artigianato. Ci sono 17 cantine che producono vino, quindi di altissima qualità, anche perché il nostro territorio si presta ad essere coltivato in primis al vigneto, poi all'oliveto.
0: Abbiamo il gonfalone sullo sfondo con la corona di città e poi abbiamo due santi.
1: Sì, abbiamo due santi, Santa Maria Maddalena e San Rocco, che sono i patroni della nostra città di Ripatranzone.
0: Sindaco, Ripatranzone è un bel comune, ma è un comune che vive tutto l'anno anche con molte manifestazioni.
1: Una in particolare, che è quella che praticamente rivitalizza nel periodo pasquale tutto il centro storico, dove i ripani che sono fuori per lavoro si sono trasferiti, poi tornano a Ripatranzone per assistere ad una manifestazione particolare, che è quella del Cavallo di Fuoco. Una manifestazione in onore dei festeggiamenti della Madonna di San Giovanni, che consiste nel portare in giro per la piazza Matteo e condivi una sagoma in ferro di un cavallo allestito con dei fuochi d'artificio.
0: Chiudiamo con un invito.
1: È un invito, in primis è venire a vedere la manifestazione di cui abbiamo appena parlato. Ripatranzone è un centro storico che si trova a 12 km dal mare e a 20 km dalla montagna, quindi è baricentrico, ricco di cultura e anche di prodotti enogastronomici di altissimo livello.
0: Adesso siamo all'interno dell'antica cattedrale di Ripatranzone, oggi concattedrale della diocesi, con il parroco Don Nicola Spinozzi. Ci presenti la comunità cristiana di Ripatranzone.
2: Innanzitutto un benvenuti, perché è veramente con gioia che vi accolgo e farvi scoprire questa bellezza, perché è veramente una cosa bella questa concattedrale. La comunità in questo tempo di pandemia una comunità viva, anche se c'erano dei dubbi, sai, in questo tempo come potessero vivere le persone, i fedeli, questo momento, ma è una comunità molto viva, molto attenta alle devozioni e molto attenta a quello che è la propria fede, proprio una comunità che vive pienamente questo luogo di culto, questo nostro stare insieme, proprio come comunità cristiana. Quindi veramente una comunità che io ringrazio, perché da poco tempo che sto qui, che mi hanno accolto benissimo e che sono veramente contento. Rendiamo grazie a Dio per questo dono.
0: Una concattedrale che è intitolata a San Gregorio Magno.
2: Sì, San Gregorio Magno, che poi lo potete anche ammirare sulle varie opere che sono presenti qui, sia in Duomo ma anche nella cittadina. E quindi è proprio una grande figura di riferimento questo Papa, e che ci aiuta anche nella nostra vissuto di fede, ecco.
0: Patrona di Ripa Transone è Santa Maria Maddalena.
2: Sì, abbiamo anche una cappella qui all'interno proprio dedicata alla nostra patrona, con anche il nostro compatrono San Rocco, che poi è proprio il protettore contro l'epidemia, in questo momento è più che mai, diciamo, importante averlo. Santa Maria Maddalena, ecco, la festeggiamo il 22 di luglio con delle varie attività qui in parrocchia e nella città, perché non è la patrona della parrocchia ma è proprio la patrona della nostra città di Ripa Transone, e quindi coinvolge un po' tutte anche le altre parrocchie che a Ripa Transone ci sono.
0: Tra l'altro qui sono ancora vive le confraternite.
2: Sì, ce ne sono 5, di cui poi una anche avendo un ramo femminile, che si adoperano per mantenere vive le tradizioni, tramandarle e anche animarle. Quindi mi trovo veramente, quando ci sono delle varie attività, a collaborare direttamente con loro, e veramente sono persone splendide.
0: Dobbiamo dire che qui abbiamo una chiesa nella chiesa, perché all'interno della concattedrale c'è poi il santuario.
2: Ah, bellissimo posto, un santuario mariano diocesano che tuttora è oggetto veramente di pellegrinaggi, forse non intesi in maniera canonica, diciamo, ma pellegrinaggio delle persone che vengono, che si mettono davanti al simulacro della Madonna di San Giovanni, che non è altro che la Madonna di Loreto, che qui da noi è anche la patrona della nostra diocesi, persone che vanno giornalmente a pregare davanti a questo simulacro. Entrando proprio nel santuario si percepisce proprio la presenza della fede, della devozione, ed è piena di ex voto che sono custoditi dalla confraternita, e quindi ci tramandano quello che è stato proprio l'affidamento alla Madonna, che continua ancora oggi ad essere. Tant'è vero che alcuni la scambiano per la patrona di Ripa Transone. Non è la patrona, ma è forse la figura più di riferimento che le persone vivono appunto come tradizione.
0: Parroco, e qui fuori non dobbiamo dimenticare poi una visita al Museo Diocesano.
2: Beh, certamente è da vedere, da gustare, perché ci sono tantissime opere d'arte, oltre quelle che anche qui potete gustare. È un museo diocesano che ha sede proprio nell'ex episcopio, che prima era proprio adiacente alla cattedrale, quindi vi invito veramente ad andarlo a visitare e a gustarvi anche quella che è il simulacro della nostra patrona, che è custodita proprio lì all'interno del museo diocesano, quindi Santa Maria Maddalena.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Ma guardi, io nella mia caratteristica io lo farei così: grazie a tutti per come viviamo insieme questo tempo di pandemia alla luce della nostra fede, continuiamo ad essere uniti, perché come dice Papa Francesco non ci si salva da soli, ci si salva stando insieme. Certamente ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con i propri difetti, limiti, ma anche con ognuno di noi ha quella gioia di costruire e di fare, che io personalmente ve lo dico, ho sperimentato qui, e veramente possiamo andare avanti e costruire una comunità veramente fondata sull'amore e sulla condivisione.
0: La signora Anna Stacciarini, andiamo a presentare il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana. Tra l'altro viene gestito e curato da un'associazione.
3: Sì, sì. Inizialmente nasce come comitato nel 1990, una trentina di soci fondatori che avevano il pallino di raccogliere queste suppellettili e strumenti che venivano utilizzati in campagna nelle botteghe artigiane. Poi successivamente nel 1993 si costituisce come vera e propria associazione e attualmente conta ben 120 soci. Oltre ovviamente allo scopo, insomma, di promuovere il museo che, come potrete osservare, raccoglie una serie molto numerosa sia di suppellettili che di strumenti che venivano utilizzati in campagna per la realizzazione del vino, per tutto quello che serviva per portare in tavola il pane e quindi la coltivazione del grano, la mietitura, la trebbiatura. E poi c'è anche la ricostruzione di una vera e propria casa colonica che è il cuore del museo, degli ambienti molto suggestivi in cui sembra di vedere proprio uomini e donne dediti alle attività casalinghe e domestiche. Ci sono anche delle botteghe di artigiani, la bottega del fabbro, la bottega del falegname, la bottega del calzolaio, del sarto, a riprova del fatto che l'attività che veniva svolta in campagna era legata, finalizzata poi all'attività che veniva svolta, diciamo, nella città artigianale, e questa a sua volta realizzava dei manufatti utilizzati anche da chi viveva in campagna. Non possono mancare i mezzi di trasporto, qui ne vediamo alcuni, i carri che venivano sia utilizzati per il lavoro ma anche per recarsi dalle campagne nella città magari la domenica. E poi una nota curiosa che attrae i piccoli visitatori che restano molto affascinati, c'è la ricostruzione di un'aula scolastica con i banchi, la lavagna, calamai, matite, quaderni originali, e i bambini restano molto incuriositi quando visitano il nostro museo.
0: È un luogo molto suggestivo, tra l'altro, questo.
3: Sì, è un luogo suggestivo. Inizialmente la sede non era questa, attualmente invece la sede nel 2014 è divenuta questa, sono le ex cantine Cardarelli su una superficie espositiva di circa 500 metri quadrati.
0: So che voi organizzate anche delle manifestazioni.
3: Sì, sì, noi organizziamo come associazione diversi eventi ed iniziative, sono numerose, ne posso citare alcune, quelle più interessanti e tipiche. Abbiamo in inverno la festa di Sant'Antonio che si svolge la domenica dopo Sant'Antonio, appunto, che è il 17 gennaio, in cui si può degustare la squisita ricetta dello stoccafisso in salsa. E poi d'estate invece abbiamo molto bella la festa del grano, che è la rievocazione della trebbiatura, il primo fine settimana di agosto. C'è proprio la trebbiatura che viene svolta in una delle piazze principali del paese, e poi si mangiano i piatti tipici della tradizione contadina, tagliatelle al ragù, pollo arrosto, castrato al forno.
0: Per chi volesse visitare questo museo c'è un orario di apertura?
3: Allora, durante l'anno in genere siamo aperti solo nei giorni festivi, mentre in estate siamo aperti tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.
0: E con il cuoco Alessandro Capecci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del luogo, però io direi subito una cosa: qui siamo nella patria del vino e lo vediamo sullo sfondo, no? Perché Ripa Tranzone veramente per il vino.
4: Ma è molto importante perché ha parecchie cantine che producono vini in questo territorio ed è eccelso proprio come vino.
0: Tanti tipi di vino poi.
4: Tanti tipi di vino, c'è la passerina, il pecorino, il sangiovese, il rosso piceno superiore, il rosso piceno, sono vari come tipologie di vino.
0: Quindi c'è un itinerario in più da percorrere una volta arrivati qui a Ripa Tranzone. Allora andiamo a presentare questi piatti del territorio.
4: Abbiamo lo stoccafisso in salsa, che è un piatto tradizionale e si fa di ricorrenza il 17 di gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, a base di alici, capperi, tonno e sottaceti, e dello stoccafisso lessato. Qui abbiamo il museo della città contadina che fa la sagra dello stoccafisso, e in giro per Ripa ce ne sono parecchie. In ogni frazioni.
0: Poi qui abbiamo proprio il principe dei piatti.
4: Ed è il ciavarro. Si faceva, una volta si faceva il primo di maggio. Era un piatto che si levava tutte quelle ramasuglie che avanzavano della semina, di tutte le cucine che facevano le donne di casa, dalla madia, e prima che arrivavano già i frutti nuovi, i fagioli nuovi, e allora si faceva tutto questo miscuglio di legumi e cereali e si faceva questa zuppa qui.
0: E li abbiamo qui, no? Sono tantissimi.
4: Sono tanti, c'è il fagiolo, il borlotto, la cicerchia, i piselli secchi, c'è il grano turco, il grano, il farro, l'orzo, il favino, la fava. Poi viene fatta una base con carne di maiale, sedano, carote, cipolle e aglio, e poi viene fatto bollire. Di solito chi sapeva la cottura vera di tutti questi legumi, man mano che bolliva mettevo il legume a bagnato. Invece oggi come oggi, per fare prima, si mette a mole e si lessa singolarmente ogni legume e poi si miscolano. Dopo abbiamo delle tipicità della zona, che ci sono i maccheroncini, ci sono le olive alla scolana, i cremini, che sono tipicamente della provincia nostra qui.
0: E qui abbiamo un'altra caratteristica dell'antichità di Ripatranzone.
4: Sì, qui avevamo dei vecchi vasai che facevano i cuccià, che facevano tanti vasi, delle caraffe per permettere l'olio, delle anfore, dei boccali da vino, insomma facevano tante di queste cosettine che adesso sono sparite, purtroppo non c'è più nessuno che li vede per permettere l'olio, delle anfore, dei boccali da vino, insomma facevano tante di queste cosettine che adesso sono sparite, purtroppo.

0: E con Ilene Acquaroli andiamo a scoprire il museo archeologico Cesare Cellini di Ripatranzone e qui abbiamo la storia antica del territorio.
1: Sì, in effetti abbiamo all'interno del nostro museo testimonianze addirittura che risalgono al Paleolitico, quindi già 700.000 anni fa abbiamo del materiale litico che testimoniano la presenza umana nel nostro territorio. Il museo è stato fondato nel 1877 da Don Cesare Cellini, canonico della cattedrale, il quale, essendo appassionato di archeologia, si è preoccupato di raccogliere tutti questi reperti che venivano affiorando in superficie a seguito della lavorazione dei campi o della costruzione di strade, li ha raccolti e quindi ha potuto fondare questo museo. Un patrimonio di circa 4.000 pezzi, i più significativi sono quelli esposti, circa 500. Per il 90% il materiale proviene dal territorio comunale, per il resto invece da territori limitrofi oppure sono frutto di scambi.
0: Una sezione importante è la civiltà picena.
1: Sicuramente. I piceni, il popolo che ha abitato il nostro territorio, hanno lasciato numerose testimonianze. Passiamo dagli oggetti ornamentali, alle armi, al vasellame, quindi oggetti di uso domestico, e anche agli anelloni, che sono sicuramente il simbolo di questo antico popolo. I piceni sono stati nel nostro territorio dal IX al III secolo avanti Cristo. Abbiamo testimonianze per la maggior parte relative al VI secolo avanti Cristo. Questo popolo si è diffuso in un'ampia zona geografica che va dall'Abruzzo, quindi dal fiume Pescara, tutte le Marche nella fascia costiera e collinare ed un lembo di Romagna fino al fiume Foglia.
0: Poi abbiamo un settore anche dedicato al periodo romano.
1: Esattamente, l'ultima sala ospita reperti di epoca romana, per la maggior parte provenienti da Cupra Marittima, centro vicino qui a Ripatranzone, che in epoca romana era un importante centro di insediamento, e quindi abbiamo testimonianze storiche importanti anche per questo periodo romano, tra esse il busto di Venere in marmo, sicuramente il pezzo più importante di tutta la sezione romana.
0: Poi c'è anche una sezione medievale.
1: Poi abbiamo anche una piccola sezione medievale e anche lì ci sono vari reperti, ma quello più significativo è forse un'elegante fonte battesimale, probabilmente nato come tomba di un fanciullo e riadattato poi a fonte battesimale, come era d'uso nel Medioevo.

Oggi, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio I, detto Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Papa San Gregorio, che fu vescovo di Roma tra il 590 e il 604 e che meritò dalla tradizione il titolo di Magnus Grande. Gregorio fu veramente un grande papa e un grande dottore della Chiesa. Nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si distingueva non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede

cristiana e per i servizi resi alla sede apostolica. Da tale famiglia erano usciti due papi, Felice III, trisavolo di Gregorio, e Agapito. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Cauri, circondata da solenni edifici che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del cristianesimo. Ad ispirare gli alti sentimenti cristiani vi erano poi gli esempi dei genitori Gordiano e Silvia, ambedue venerati come santi, e quelli delle due zie paterne Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quali vergini consacrate in un cammino condiviso di preghiera e di ascese.

Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa che aveva seguito anche il padre e nel 572 ne raggiunse il culmine divenendo prefetto della città. Questa via, tuttavia, non lo doveva soddisfare, se non molto dopo decise di lasciare ogni carica civile per ritirarsi nella sua casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia nel monastero di Sant'Andrea al Celio. Ma il ritiro claustrale di Gregorio non durò a lungo. La preziosa esperienza maturata nell'amministrazione civile, in un periodo carico di gravi problemi, i rapporti avuti in quest'ufficio con i bizantini, l'universale stima che si era acquistata, indussero Papa Pelagio a nominarlo diacono e ad inviarlo a Costantinopoli quale suo apocrisario, oggi si direbbe nunzio apostolico. Per favorire il superamento degli ultimi strascichi della controversia monofisita e soprattutto per ottenere l'appoggio dell'imperatore nello sforzo di contenere la pressione longobarda. La permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino, come pure di accostare il problema dei Longobardi, che avrebbe poi messo a dura prova la sua abilità e la sua energia negli anni del pontificato. Dopo alcuni anni, fu richiamato a Roma dal Papa, che lo nominò suo segretario.

Accanto all'azione meramente spirituale e pastorale in una Roma che stava attraversando un periodo davvero difficile, Papa Gregorio si rese attivo protagonista anche di una multiforme attività sociale. Con le rendite del cospicuo patrimonio che la sede romana possedeva in Italia, specialmente in Sicilia, comprò e distribuì grano, soccorse chi era nel bisogno, aiutò sacerdoti, monaci e monache che vivevano nell'indigenza, pagò riscatti di cittadini caduti prigionieri dei Longobardi, comprò armistizi e tregue. Inoltre, svolse sia a Roma che in altre parti d'Italia un'attenta opera di riordino amministrativo, impartendo precise istruzioni affinché i beni della Chiesa, utili alla sua assistenza e alla sua opera evangelizzatrice nel mondo, fossero gestiti con assoluta rettitudine e secondo le regole della giustizia e della misericordia. Esigeva che i coloni fossero protetti dalle prevaricazioni dei concessionari delle terre di proprietà della Chiesa e in caso di frode fossero prontamente risarciti affinché non fosse inquinato con profitti disonesti il volto della sposa di Cristo.

Questa intensa attività Gregorio la svolse nonostante la malferma salute che lo costringeva spesso a restare a letto per lunghi giorni. I digiuni praticati durante gli anni della vita monastica gli avevano procurato seri disturbi all'apparato digerente. Inoltre, la sua voce era molto debole, così che spesso era costretto ad affinare al diacono la lettura delle sue omelie, affinché i fedeli presenti nelle basiliche romane potessero sentirlo. Faceva comunque il possibile per celebrare nei giorni di festa Missarum Solemnia, cioè la messa solenne, e allora incontrava personalmente il popolo di Dio che gli era molto affezionato, perché vedeva in lui il riferimento autorevole a cui attingere sicurezza. Non a caso, gli venne ben presto attribuito il titolo di Consul Dei. Nonostante le condizioni difficilissime in cui si trovò ad operare, riuscì a conquistarsi, grazie alla santità della vita e alla ricca umanità, la fiducia dei fedeli, conseguendo per il suo tempo e per il futuro risultati veramente grandiosi. Era un uomo immerso in Dio, e il desiderio in Dio era sempre vivo nel fondo della sua anima, e proprio per questo egli era sempre molto vicino al prossimo, ai bisogni della gente del suo tempo. In un tempo disastroso, anzi disperato, seppe creare pace e dare speranza. Quest'uomo di Dio ci mostra dove sono le vere sorgenti della pace, da dove viene la vera speranza, e diventa così una guida anche per noi oggi.

nei suoi scritti, Gregorio non si mostra mai preoccupato di delineare una sua dottrina, una sua originalità. Piuttosto egli intende farsi eco dell'insegnamento tradizionale della Chiesa, vuole semplicemente essere la bocca di Cristo e della sua Chiesa sul cammino che si deve percorrere per giungere a Dio. Esemplari sono a questo proposito i suoi commenti esegetici. Egli fu un appassionato lettore della Bibbia, a cui si accostò con intendimenti non semplicemente speculativi. Dalla Sacra Scrittura, egli pensava, il cristiano deve trarre non tanto conoscenze teoriche, quanto piuttosto il nutrimento quotidiano per la sua anima, per la sua vita di uomo in questo mondo. Il testo forse più organico di Gregorio Magno è la Regola Pastorale, scritta nei primi anni di pontificato. In essa Gregorio si propone di tratteggiare la figura del vescovo ideale, maestro e guida del suo gregge. A tal fine, egli illustra la gravità dell'ufficio di pastore della Chiesa e i doveri che esso comporta. Pertanto, quelli che a tale compito non sono stati chiamati non lo ricerchino con superficialità. Quelli invece che l'avessero assunto senza la debita riflessione sentano nascere nell'animo una doverosa trepidazione. Riprendendo un tema prediletto, egli afferma che il vescovo è innanzitutto il predicatore per eccellenza. Come tale, egli deve essere innanzitutto di esempio agli altri, così che il suo comportamento possa costituire un punto di riferimento per tutti. Nel disegno teologico che Gregorio sviluppa attraverso le sue opere, passato, presente e futuro vengono relativizzati. Ciò che per lui conta più di tutto è l'arco intero della storia salvifica, che continua a dipanarsi tra gli oscuri meandri del tempo.

Prima di concludere, è doveroso spendere una parola sulle relazioni che Papa Gregorio coltivò con i patriarchi di Antiochia, di Alessandria e della stessa Costantinopoli. Si preoccupò sempre di riconoscerne e rispettarne i diritti, guardandosi da ogni interferenza che ne limitasse la legittima autonomia. Se tuttavia San Gregorio, nel contesto della sua situazione storica, si oppose al titolo di ecumenico, assunto da parte del patriarca di Costantinopoli, non lo fece per limitare o negare la sua legittima autorità, ma perché gli era preoccupato dell'unità fraterna della Chiesa universale. Lo fece soprattutto per la sua profonda convinzione che l'umiltà doveva essere la virtù fondamentale di ogni vescovo, ancor più di ogni patriarca. Gregorio era rimasto semplice monaco nel suo cuore e perciò era decisamente contrario ai grandi titoli. Egli voleva essere Servus Servorum Dei. Questa parola da lui coniata non era nella sua bocca una pia formula, ma la vera manifestazione del suo modo di vivere e di agire. Egli era intimamente colpito dall'umiltà di Dio che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha lavato e ci lava i piedi sporchi. Pertanto, egli era convinto che soprattutto un vescovo dovrebbe imitare questa umiltà di Dio e così seguire Cristo. Il suo desiderio, veramente, era di vivere da monaco in permanente colloquio con la parola di Dio, ma per amore di Dio seppe farsi servitore di tutti in un tempo pieno di tribolazioni e di sofferenze. Seppe farsi servo dei servi, proprio perché fu questo. Egli è grande e mostra anche a noi la misura della vera grandezza.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
5: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
5: e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
5: e all'ora
2: della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
6: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
6: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo la memoria di San Gregorio Magno, Papa. Nasce a Roma intorno al 540. I genitori gli trasmettono alti valori evangelici, offrendogli anche un grande esempio. La mamma Silvia, oggi venerata dalla Chiesa come santa, studia diritto, intraprende la carriera politica fino a diventare prefetto della città di Roma. Questa esperienza gli fa avere uno sguardo più consapevole sull'urbe, sulle sue problematiche e un profondo senso dell'ordine e della disciplina. Pochi anni dopo è attratto dalla vita monastica, decise di ritirarsi e dona i suoi averi ai poveri e fa della casa paterna al Celio un monastero che intitola a Sant'Andrea. Si dedica alla preghiera, al raccoglimento, allo studio della scrittura, dei padri della Chiesa. Papa Pelagio lo invia a Costantinopoli, fa diacono e vi resta lì per 6 anni per svolgere i compiti diplomatici che il pontefice gli affida, ma continua a vivere come monaco con altri monaci. È richiamato poi a Roma alla morte del Papa nel 590 e viene scelto proprio come successore di Papa Pelagio. Divenuto Papa, esorta i fedeli alla penitenza, alla preghiera, li invita a prendere parte per 3 giorni a una solenne processione penitenziale verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Gli organizza l'amministrazione pontificia, si preoccupa della curia romana, impiega i propri beni e i lasciti della Chiesa per aiutare i fedeli, compra e distribuisce ogni giorno grano, soccorre i bisognosi, sostiene i sacerdoti, i monaci, le claustrali in difficoltà, paga i riscatti dei prigionieri, si adopera per armistizi e tregue, riforma la stessa celebrazione della messa, la rende più semplice, promuove il canto liturgico, il famoso canto gregoriano, che da lui prende il nome. E la cosa più bella è che si definisce servo dei servi di Dio, quel titolo che ancora oggi i papi, proprio a partire da Papa Gregorio, continuano ad utilizzare. Ecco, cari fratelli e sorelle, quest'oggi ci lasciamo contagiare dalla santità di questo Papa ed è occasione per pregare per la santità della Chiesa, per pregare per il ministero apostolico del nostro Papa Leone. Apriamo il nostro cuore all'inizio di questa celebrazione perché possiamo anche noi essere, come ci ha scritto in una delle sue lettere San Gregorio, quelle sentinelle che sono poste a vegliare sul gregge, quelle sentinelle che sono poste ad annunziare la buona novella. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.

0: Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la suavità e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo santo gregge sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora: il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga al suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
2: Del Signore la terra e quanto contiene.
3: Del Signore la terra e quanto contiene.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene. Il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore la terra e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Del Signore la terra e quanto contiene. Egli otterrà benedizioni dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Del Signore la terra e quanto contiene.

0: e sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era lì di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette ed insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
1: La pagina del Vangelo di quest'oggi, cari fratelli e sorelle, possiamo dire che è una pagina vocazionale. E vorrei proprio partire dalle ultime parole del Vangelo, per andare poi a ritroso di quello che è stata un'esperienza di incontro e di scelta da parte dei discepoli e che può essere anche per ciascuno di noi un'esperienza da vivere. Lasciarono tutto e lo seguirono. Perché questi pescatori lasciarono tutto e lo seguirono? Perché avevano faticato tutta la notte e non avevano preso nulla? Perché la notte di questi discepoli era forse l'immagine del fallimento della loro vita? Perché lasciarono tutto, il lavoro, gli affetti, la casa, e seguirono Gesù? Perché erano bravi? Ecco, andiamo a trovare le risposte a queste domande in questi pochi versetti del Vangelo. Pietro stesso dirà a Gesù: «Sono un peccatore». Si getta ai suoi piedi, dice a Gesù: «Allontanati da me», perché non si era fidato abbastanza di Gesù. E Gesù ancora una volta ci dimostra che lui non si avvicina solo ai giusti. Gesù ci dice che non è importante essere puri, ma fidarsi di lui. Vide queste due barche che erano accostate alla sponda. Era probabilmente tarda mattinata, erano usciti di notte questi discepoli, ma non avevano preso nulla. C'è lo scoraggiamento, c'è la tristezza, come quando noi ci impegniamo in progetti, in qualche cosa, e poi raccogliamo il fallimento. E allora c'è lo scoraggiamento. allora c'è la tristezza, allora c'è la voglia davvero di dire: rimetto i remi in barca e non ne voglio sapere più. Ci ho provato e riprovato in quella relazione di amicizia, ci ho provato e riprovato in quel progetto, ma solo porte chiuse. Ho rincorso per tanto tempo quel sogno, ma non ne vedo la realizzazione. Accosto la barca della mia vita e non ne voglio più sapere nulla. E Gesù proprio su quella barca sale. Gesù entra nella nostra vita, talvolta, ripeto, triste, scoraggiata, delusa, amareggiata. Entra sulla nostra barca e con lui ci invita a prendere il largo. Duc in altum. Che cosa significa questo invito di Gesù a prendere il largo? Significa probabilmente imparare ad avere una prospettiva diversa. Significa per un attimo allontanarci dalla nostra difficoltà, dalla nostra tristezza, e guardarla da un'altra prospettiva, quella di Dio. Gesù sale su questa barca e, nonostante il fallimento di una notte infruttuosa, per questi discepoli prendono il largo. E Gesù da quella barca parla, da quella barca insegna, la barca diventa questo ambone della parola di Dio, dove Gesù annunzia la sua parola e apre il cuore a Simon Pietro, che dice: abbiamo faticato tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla. Sulla tua parola getterò le reti. L'Evangelista non ci dice che cosa immediatamente prima aveva detto Gesù. Su quale parola Simon Pietro getta le reti? Una parola che diventa fiducia, una parola che diventa abbandono in quell'uomo che è il maestro. A volte, anche quando noi ci avviciniamo a dei fratelli che vivono una difficoltà, una delusione, abbiamo occhi di misericordia, di comprensione, di amore. Probabilmente questi pescatori, che non hanno preso nulla, non hanno trovato un maestro che li ha giudicati.

invitati a rimettersi in gioco. Ha incoraggiato Gesù a scommettere ancora una volta non su se stessi, ma su di lui. Allora, la parte finale che abbiamo letto, lasciarono tutto e lo seguirono, può essere anche per noi, ma sarà possibile solo se noi ci fidiamo di Gesù, solo se noi ci fidiamo della sua parola, solo se noi siamo capaci di mettere da parte i nostri fallimenti e riscommettere la nostra vita e rischiare ancora una volta la nostra vita sulla parola del Maestro. Probabilmente in tante situazioni questi discepoli come noi potremmo dire a Gesù: ma tu che ne sai? Non sei un pescatore come noi, come puoi chiederci di prendere il largo e gettare ancora una volta le reti? Signore, che ne sai tu della mia vita, delle difficoltà di ogni giorno, della fatica di portare avanti la mia famiglia, di conservare il mio lavoro, di tenere i conti a posto perché arrivo a metà mese e già non ho come pagare le bollette? Che ne sai? Ma questi pescatori si fidano di Gesù. La nostra vita di fede, la nostra vocazione, cari fratelli e sorelle, è un osare con Dio, è un mettere la nostra vita nelle mani di Dio, facendo la nostra parte. Gesù poteva semplicemente dire: guardate indietro, adesso le vostre reti non sono vuote, sono piene, ho fatto un miracolo. No, Gesù ancora una volta coinvolge questi discepoli, Gesù ancora una volta dice: fate la vostra parte, fidatevi di me, gettate le reti, mettetevi in gioco. E allora si ritirarono riempendo tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Fidarsi di Gesù non è mai una delusione. Fidarsi di Gesù e affidarsi a Lui non è mai un perdere qualcosa, ma un ricevere davvero 100 volte tanto, e sempre un ritornare con abbondanza. Gesù non toglie nulla, ma dona tutto, ebbe a dire un giorno Papa Benedetto. E allora è proprio così, Gesù ci dona tutto, chiede a noi solo di fidarci di Lui. E allora, in qualche istante di silenzio, pensiamoci anche noi su quel lago di Genesaret o di Galilea, così come è chiamato. Pensiamo forse a questo momento di delusione, di tristezza della nostra vita che stiamo vivendo, forse anche della nostra stessa fede, quando abbiamo probabilmente deciso, in seguito a una delusione, di allontanarci. E sentiamo questa voce di Gesù che ci dice: prendi il largo, scostati da questa tua difficoltà, da questo tuo problema, e prendi il largo. Non restare chiuso nel porto, prendi il largo, perché sulla barca ci sono io, sulla barca c'è Maria con quest'ancora di salvezza. Non temere, abbi fiducia, e anche tu, d'ora in poi, sarai pescatore di uomini. D'ora in poi anche tu potrai non più essere semplice pescatore di pesci che muoiono, ma puoi donare la vita a quegli uomini che sono morti, riaccendendo la fiducia in te stesso e negli altri, riaccendendo la speranza in te stesso e in quelle persone che vivono nella tristezza del fallimento. Prendi il largo, non temere, lascia tutto e seguimi.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Gregorio e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. O Signore, che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella festa di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Speranza nostra, salve. A Te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei Tuoi occhi e nel Tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché Tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i Tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a Te perché Tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le Tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare Te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di Te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina, gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
3: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo, notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
4: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del consolato russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore: nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: È restato anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran, il Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
5: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce, ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Tensioni internazionali e carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, i timori del ministro degli esteri Tajani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore Russia tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. È proprio il caro carburante, vedi i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
7: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può. Neanche fare la spesa, non si può.
8: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
9: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
10: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
11: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
12: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
2: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
13: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Ligio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie. Canarie, in Spagna, la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
14: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
15: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: 83esimo Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera, consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
16: No. Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

abbiamo bisogno di un punto sicuro su cui poggiare la vita. Il mondo spesso ci insegna altro, ci dice che dobbiamo imparare a bastare a noi stessi, che dobbiamo imparare a non aver bisogno di nessuno, che dobbiamo imparare ad essere autosufficienti, a non doverci poggiare su nessuno. Le logiche comuni ci insegnano a credere che si diventa persone adulte e mature quando non si ha più bisogno di poggiarsi sugli altri, sulle relazioni, sul mondo da cui si è circondati. Ma questa è una delle più grandi tentazioni. Il male illude l'uomo, gli fa credere d'essere libero nella misura in cui non ha bisogno di nessuno. L'inferno è lastricato da questa mentalità. È la mentalità dell'autosufficienza che in maniera radicale, estrema, arriva ad affermare: se tu non hai bisogno di nessuno, allora non hai nemmeno bisogno di Dio, anzi, sei tu il tuo Dio. Ecco, in maniera molto logica e con passaggi molto seduttivi, il male ci porta ad una sorta di autosufficienza che alla fine ci distrugge. Invece, attraverso la nostra vocazione e grazie a determinate scelte, noi mostriamo le logiche di Dio. Facciamo vedere che le cose importanti della vita non possiamo darcele da soli. L'amore è qualcosa che possiamo solo accogliere. La fede è qualcosa che possiamo solo ricevere. Sentirsi protetti è qualcosa che possiamo solo ricevere. Sentirsi di qualcuno è qualcosa che possiamo solo ricevere. Non possiamo darci da soli un'appartenenza. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un'appartenenza. Da soli non possiamo darci amore. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami. Noi diventiamo pienamente umani quando ci riconciliamo con questa mancanza che ci abita. Io ho bisogno dell'altro, io non posso escludere l'altro dalla mia vita, e nel momento in cui lo faccio mi condanno con le mie stesse mani all'inferno. Secondo voi è più facile vivere con gli altri o da soli? Ovviamente mi direte da soli, è vero, è più facile, ma non porta nessuna felicità. La felicità ha sempre un prezzo alto, ma si sperimenta quando ci si mette in gioco nelle relazioni. Ecco perché Gesù, quando annuncia il Vangelo, non si limita ad un annuncio fatto di parole. Egli crea immediatamente intorno a sé un intreccio di relazioni, quasi a voler dire: nessuno può capire il Vangelo se non a partire dalle relazioni. Alla fine della sua vita, Gesù, prima di sedersi a tavola per l'ultima cena, lava i piedi ai suoi discepoli e lascia questo gesto come indicazione solenne: così come ho fatto io, fate anche voi gli uni agli altri. Che cosa invece ci suggerirebbe il demonio? Voi non fate così, ognuno lavi i propri piedi, cioè ognuno viva ripiegato su se stesso, intento ad aggiustare i propri interessi, la propria salute. Se si avverte una mancanza, ci si ripiega. Se c'è un problema, ci si ripiega su se stessi. Se si ha qualcosa che non va, si cerca di risolverla da soli. Il Vangelo è all'opposto. Se ti manca qualcosa, tuo fratello può dartelo. Solo la persona che hai accanto può darti ciò che ti manca. Tutto ciò che conta nella vita possiamo solo riceverlo. Ogni sacerdote se ne accorge in maniera molto evidente quando amministra il sacramento della riconciliazione. Può assolvere tutti dai peccati, anche il Papa, ma non può assolvere se stesso. Il perdono fraterno può essere solo ricevuto. Se dunque non facciamo pace con il bisogno profondo che abbiamo dell'altro, passiamo tutta la vita a cercare di emanciparci dagli altri, di trovare una distanza di sicurezza dagli altri per non avere problemi, ma non abbiamo capito l'essenziale. Soltanto se ci compromettiamo con gli altri, cominciamo a capire qualcosa del Vangelo. Qual è la chiave di lettura allora della propria scelta e della propria vita? La fraternità. Senza fraternità non avremmo l'alfabeto giusto per poter comprendere quello che il Signore sta facendo dentro la nostra vita. Attraverso il realismo della relazione fraterna, infatti, con i suoi limiti, con le sue potenzialità, il Signore ci dà la capacità di comprendere fino in fondo che cosa sta realizzando
con ciascuno. Tempo fa sono andato in una città per celebrare un battesimo e ne ho approfittato per incontrare una famiglia, una coppia d'amici che ho sposato qualche anno fa e che ora sono in difficoltà. E sapete qual è la difficoltà? È la difficoltà di chi a un certo punto si accorge che il matrimonio non è una passeggiata, che vivere con una persona accanto non è semplice, che la persona che hai di fronte molto spesso non corrisponde alle tue attese, che la persona che hai di fianco è molto di più rispetto alle tue aspettative. Ma l'amore, che cos'è? È decidere di amare una persona soprattutto quando delude le proprie aspettative e non solo o non tanto quando coincide con esse. Se tu ami una persona solo perché soddisfa le tue attese, allora stai semplicemente amando te stesso. Stai amando una cosa che vuoi tu, non qualcosa o qualcuno che ti viene affidato e che è più grande di te. Tutte le volte che noi facciamo fatica nella vita fraterna o nelle relazioni di coppia, non significa che abbiamo sbagliato vocazione, ma che finalmente siamo nelle condizioni giuste per poter fare una scelta. Accogliere la persona che ho accanto e che delude le mie aspettative, che si mostra nella sua debolezza, nella sua fragilità, mette in trasparenza la mia stessa scelta. È in questo amare che si vede se la mia scelta è stata autentica o meno. Siamo sempre molto impressionati dalla fatica che attraversa e segna le nostre esperienze vocazionali. Ma far fatica non significa aver sbagliato, anzi, proprio la fatica che scegliamo di vivere ci dice che stiamo lavorando anche su di noi. Ci dice che ci troviamo nel posto giusto a fare la cosa giusta. Gesù stesso l'afferma nel Vangelo: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? Che tradotto significa: sono buoni tutti ad amare quando io do una cosa a te e tu la dai a me. È un commercio perfetto. Ma quel "io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano", alza le poste in gioco.

stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicoco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: senza l'altro, incomincia così la descrizione della Chiesa, della comunità cristiana nell'Evangelo di Matteo. Mai senza l'altro. Noi siamo chiamati ad essere una comunità che fa vivere nel mezzo il Signore e che ha una potenza unica, straordinaria. Può ottenere da Dio tutte le grazie che domanda quando si unisce nella concordia, quando i cuori sono all'unanimità. Ma per arrivare a questo accordo c'è una grande purificazione, una vera e propria conversione di mentalità e di cuore che oggi ci viene indicata. L'altro non va considerato come un estraneo, neppure come un nemico. Di lui ti devi prendere cura. Ritornano le parole di Caino: sono forse io il custode di mio fratello? E il Signore ci ha detto attraverso il profeta: tu sei custode dell'altro, anzi sei come una sentinella, lo devi avvertire di tutti i pericoli. E poi devi diventare la voce di chi non ha voce. Devi cioè talmente farti carico delle sue necessità, dei suoi bisogni, dei suoi desideri spirituali, da diventare tu un intercessore per lui presso il Signore. Oh, non è la mentalità che oggi purtroppo regna tra molti di noi, lo spirito di indifferenza, peggio ancora di competizione. L'altro è soltanto un cliente dal quale posso guadagnare, l'altro è soltanto una pedina che fa bene a me per raggiungere i miei obiettivi, e poi l'altro è una persona da tenere in ombra o da mettere in scacco se mai potesse farmi ombra. Questa competizione crea inimicizia, toglie lo spirito di comunione, rovina il volto della Chiesa immaginato da Cristo e conquistato dalla sua morte in croce. Spesso diciamo anche: ognuno s'arrangi, penso ai fatti miei, sono magari stanco di aver dedicato le mie energie al prossimo, adesso mi ritiro sul campo. Quanta gente amareggiata. Oggi il Signore dice no, continua ad essere la voce del tuo fratello, prenditi a cuore la sua vita, domandati come cooperi perché lui arrivi alla salvezza, perché lui ritorni a Dio. Ieri piangevo davanti a una coppia, lui veramente vicino ormai all'ultimo passaggio, e meravigliato vedevo con quanto accordo, con quanta armonia si davano il testimone. Lui diceva: passo io avanti, ma ti aspetto. E lei diceva: io continuerò finché il Signore vorrà, in attesa di ricongiungermi per sempre con te. E la certezza della vita che non muore, che dovrebbe spingerci tutti a questo prenderci a cuore ogni persona. E sottolineava bene l'Apostolo Paolo: il nostro unico debito è quello dell'amore grato, generoso. Abbiamo ricevuto tanto e ce lo dimentichiamo. Abbiamo ricevuto il dono della vita, della fede. Abbiamo una famiglia, abbiamo la possibilità di sopravvivere in mezzo a tanti pericoli siamo grati e diventiamo debitori di amore e di perdono nei confronti dell'altro. La Chiesa, diceva Gesù, vive quello che raccomandava lui stesso all'apostolo Pietro: scioglie e lega. E noi vorremmo essere una comunità dove tutti possono trovare la possibilità di sciogliere le loro riserve, i loro dubbi, i sospetti, e di legarsi sempre più intensamente a Cristo Signore. E tutto dipende dal nostro modo di andare incontro agli altri, anche a quelli che sbagliano, anche a quelli che si offendono. Gesù dice: mettiti in movimento, non star lì ad aspettare, non dire come quei tali: ma io non gli ho fatto niente di male, se vuole viene lui da me, le porte sono aperte. Gesù dice di più, dice di avere il coraggio di andare incontro, di percorrere quel sentiero che ci porta a sostenere il fratello in difficoltà. Qualche volta non si riesce ad esprimere i propri rancori, i punti di vista diversi, non si riesce a giustificare la nostra debolezza. Qualche volta ci sono persone che non accettano i propri errori. Ebbene, nel segno della misericordia andiamo accanto a tutti, perché ci sta a cuore che incontrino il Dio del perdono, colui che spalanca le braccia, colui che conferma tutti nella via del bene. Guadagnare i fratelli, questo è il nostro compito. E allora nella Chiesa si vive una grande responsabilità. Non è soltanto un'azienda, non è soltanto una specie di industria dove ognuno occupa un suo posto, ma la Chiesa è questa famiglia nuova dove manifestiamo la cura nei confronti dell'altro e dove si interessa guadagnare non iscritti, non uno in più che viene a messa, ma ci interessa guadagnare fraternità, relazioni davvero costruttive, comunione con Dio, capacità di pregare insieme, di dire insieme Padre nostro, di supplicare insieme il perdono. Questi brandelli, questi piccoli spazi di vita ricostruiscono la Chiesa, spesso divisa dal tentatore, dal demonio. A noi il compito, guidati proprio dalla docilità allo Spirito Santo, di andare incontro a tutti, sicuri che là dove due o tre sono uniti nel nome di Gesù, Lui è in mezzo a noi. E se c'è il Signore, non dobbiamo aver paura. Preghiamo per la nostra comunità, ma preghiamo anche per le chiese domestiche, dove vorremmo essere più vigilanti, più accorti l'uno nei confronti dell'altro, per celebrare nella riconciliazione del cuore e nell'incontro con Dio la nostra autentica pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi ricordiamo che ogni sera alle ore 20:30 sino al 7 settembre Radio Voce nel Deserto trasmetterà in diretta dal Santuario delle Grazie in Pordenone la novena in preparazione alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, mentre 8 settembre alle ore 9 verrà trasmessa la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Amici ascoltatori, buongiorno, buonasera, bentrovati, è giovedì 3 settembre, continuiamo questa sera con la novena per la Natività della Beata Vergine Maria in collegamento con il Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone. Anche questa sera, come le sere precedenti, dalle 20:30, quindi fra tre minuti, inizieremo la Santa Messa con il Padre Abate Giuseppe Casetta. Il tema delle riflessioni sarà sempre Maria, modello di umanità, proprio in vista della novena per la Natività della Beata Vergine Maria che stiamo seguendo ogni sera. E quindi adesso vi lasciamo appunto con il collegamento con il Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone tra qualche minuto, e buona serata a tutti.

0: Benvenuti a tutti, un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando via radio grazie al collegamento con Radio Voce del Deserto. E questa sera abbiamo la gioia di avere con noi la comunità di Valle Noncello col proprio parroco Don Orioldo, che ringraziamo di cuore.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati, soprattutto quelli che riguardano la carità, e chiediamone sinceramente il perdono al nostro Signore Gesù. Signore Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria per insegnarci la via dell'amore, Kyrie eleison. Cristo, che in Maria donna di carità ci hai donato una madre premurosa e attenta ai bisogni di ogni uomo, Christe eleison. Signore, che ci chiami a superare ogni indifferenza per diventare tuoi testimoni nel mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella tua provvidenza mirabile hai voluto associare la Vergine Maria al mistero della nostra salvezza, fa che, accogliendo l'invito della Madre, mettiamo in pratica ciò che Cristo ci ha insegnato nel Vangelo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annunzierai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Parola di Dio.
1: Ci hai dato, Signore, i tuoi precetti, perché siano osservati fedelmente. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il suo cuore. Con tutto il cuore ti cerco. Non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere, nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie, nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatelo». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora, prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua divenuta vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
1: Amen.

Ieri sera abbiamo cercato di riempire le prime tre anfore con l'acqua della nostra umanità, perché poi la nostra umanità diventasse un'umanità in pienezza attraverso questo cambiamento realizzato dal Signore Gesù. Ho già spiegato tutto il simbolo e il significato di questo. Ieri sera ci siamo fermati su queste prime tre anfore dell'ascolto, della tenerezza e della compassione. Questa sera cercheremo di riempirne altre tre, che identificano un percorso di umanità di Maria che anche noi siamo chiamati a percorrere. La quarta anfora la possiamo riempire con l'umiltà. È un'acqua indispensabile per far crescere la nostra umanità. Maria nel Magnificat loda Dio perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E anche nell'episodio di Cana si fa avanti per impetrare l'intervento del figlio, ma poi scompare. L'umiltà. Certo, si potrebbe affermare che i tempi cambiano, che le mode, gli influencer, come si chiamano oggi, l'intelligenza artificiale, la facciano da padroni. Certo è che nel vocabolario dell'essere umano, che vuole essere protagonista e lottare per il primo posto in ogni settore della vita, la virtù dell'umiltà è qualcosa da non prendere nemmeno in considerazione. Siamo affascinati da valori apparenti, dalle grandezze esteriori, da ciò che è sensazionale. Quante volte abbiamo inteso frasi del tipo «Io sono capace di tutto, io sono il migliore, sono arrivato primo». Qualcuno addirittura ha usato di dire di essere onnipotente. Spesso si confonde l'essere umile con l'essere fragili, incapaci di fare le cose, per questo si viene relegati agli ultimi posti o addirittura messi da parte in un angolo. Chi oserebbe dire oggi quello che ha detto Gesù un giorno, e cioè chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato? Oggi molti hanno cambiato totalmente questa frase di Gesù e l'hanno resa così. Chi si umilia sarà ulteriormente umiliato e chi si esalta sarà ulteriormente esaltato. Vi suggerisco di leggere l'umiltà in tre relazioni. Ci fa bene riflettere su questo perché è una realtà di cui si parla molto poco, anche nelle omelie. E quando si parla di umiltà, spesso la confondiamo appunto con queste realtà che non hanno niente a che fare con la vera umiltà che Gesù ci propone nel suo Vangelo. Ci dice imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Allora, leggiamola in relazione a Dio, leggiamola in relazione agli altri, leggiamola in relazione a noi stessi. Partiamo da Dio. Umiltà è lasciarsi amare dal Padre nostro che è nei cieli. Lasciarsi amare non è facile. Abbiamo sempre insistito, sia nelle catechesi che nella predicazione, ad amare Dio. E abbiamo fatto bene. Ma dobbiamo fare la stessa operazione anche quando diciamo che occorre lasciarsi amare. Ed è un'operazione molto più difficile perché occorre una attività in questa passività. Non so se mi capite. Cioè, lasciarsi amare non è una passività soltanto, è una vera attività, perché implica un coinvolgimento di tutta la nostra persona. È consegnarsi tra le sue braccia, con fiducia, con abbandono, con serenità. Salmo 131 dice come un bimbo svezzato in braccio a sua madre.
Capiamo allora cosa vuol dire Gesù quando ci chiede di essere perfetti come è perfetto il Padre nostro, che Luca rende così: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E noi possiamo, tra virgolette, tradurre: siate umili come è umile il Padre vostro. L'umiltà in relazione a noi stessi. Possono bastare due passi di San Paolo, una dalla lettera ai Romani e una dalla lettera ai Filippesi. Lettera ai Romani, un brano conosciuto, almeno teoricamente, poi nella pratica, dice: non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non fatevi una idea troppo alta di voi stessi. L'altro brano, a Filippesi 2:3, ciascuno di voi con tutta umiltà considera gli altri superiori a se stesso. Ma quando mai? Lo facciamo? Dubito molto. E quindi dobbiamo imparare. Imparate da me, dice Gesù. In relazione agli altri, viviamo in una società malata di arrivismo, di antagonismo. Il clima che si respira risulta inquinato dalle tossine di una esasperata conflittualità per poter apparire, emergere e predominare. C'è una violenza spaventosa in questa nostra società. Mentre venivo qui in santuario stasera, sentivo il radiogiornale che parlava in questa giornata di due omicidi e suicidi in famiglie intere. E non ci dobbiamo abituare a tutto questo. Non ci dobbiamo e non ci possiamo abituare. C'è un lavoro da fare su noi stessi, sulle nostre realtà, sulle nostre famiglie, perché questo non succeda. Ed è la cultura dell'immagine che sogna passerelle e medaglie, agogna podio del vincitore. Dico sempre che quando uno vince nello sport, vince il primo posto, gli altri, sì, il secondo e il terzo va bene, ma gli altri non esistono più, e hanno fatto gli stessi sacrifici, le stesse fatiche per arrivare lì. Però quelli non contano più, conta solo il primo, il secondo e il terzo posto, eventualmente. Sono atteggiamenti che a volte deprechiamo quando si specchiano negli altri, ma purtroppo vengono seguiti e praticati. Pensiamo invece a cosa sarebbe una società in cui dominasse la pratica del Vangelo, la logica del Vangelo. Sto predicando un corso di esercizi lontano da qui, tutti i giorni, ai sacerdoti con il loro vescovo. E oggi, nella riflessione del pomeriggio, ho fatto una domanda abbastanza imbarazzante, perché ho visto che mi guardavano. Ho detto: pensate a una giornata che viviamo, come tutti gli altri, come tutti i nostri confratelli e come tutti i laici, uomini e donne, giovani e meno giovani. Domandiamoci, alla fine della giornata, quando facciamo l'esame di coscienza, se lo facciamo, quando facciamo l'esame di coscienza, domandiamoci: ma in questa giornata quanto Vangelo c'è stato dentro? Non è una domanda retorica. La quinta anfora suggerisco di riempirla con l'acqua della sincerità. La sincerità non ci è data alla nascita come un cromosoma. La sincerità, bisogna educarsi alla sincerità, va educata. Una strada? Ce la offre il testo dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, il numero 172. Dice: lasciarci accompagnare e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti, comprensivi e ci mette in grado di trovare i modi per risvegliare la loro fiducia, l'apertura e la disposizione a crescere.
Questa è la strada. Gli amici di strada della sincerità sono il rispetto e il coraggio, perché non c'è sincerità senza rispetto. È questo rispetto che permette alla persona sincera di osare la verità con coraggio. E anche qui dobbiamo chiarirci nei termini. Coraggio non vuol dire arroganza, coraggio non vuol dire disprezzo del pensiero degli altri. La sincerità, oltre che rispetto e coraggio, è anche equilibrio, che non vuol dire calcolo di piccolo cabotaggio, equilibrismo, stare dentro sempre barcamenandosi. Vuol dire piuttosto saper usare parole adatte e toni misurati, per scegliere anche il momento giusto per dirla. Quanto insensata e dannosa la confusione tra sincerità e la presunzione di potere e dover esibire l'unica verità possibile di cui ci si sente portatori. Chi non ha mai sentito dire: ah, io sono una persona sincera, tutto quello che ho dentro ce l'ho sulla bocca. Spesso non si pensa che quello che ho dentro è a livello di stomaco. Dimenticando che appunto dentro di noi c'è un po' di tutto, anche il male. Dentro di noi non ci sono sempre sentimenti di nobiltà. Possono albergare rancori, desideri di rivalsa, invidie, gelosie. La sincerità non è dire tutto quello che ci passa per la testa, che si pensa, bensì pensare tutto quello che si dice. Un pensiero che deve maturare nella consapevolezza che le parole hanno il potere di creare, di illuminare, ma anche hanno un potere terribile di distruggere. L'ultima anfora da riempire con l'acqua della nostra umanità è ritrovare la purezza del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quanta complicata a volte la nostra vita, ma anche quanto a volte noi ce la complichiamo. Semplicità evoca linearità, l'essere senza pieghe, senza doppi fini, senza ambiguità. Dobbiamo invocare il dono della purezza di cuore, ma anche continuamente impegnarci in un lavoro di pulizia, mettendoci in ascolto profondo di tutto ciò che nel nostro cuore è impuro, autocentrato, mosso appunto da invidie, risentimenti, gelosie. La purezza di cuore non è un prodotto confezionato, è una realtà che deve crescere dentro la nostra umanità. E questo beati puri di cuore, perché vedranno Dio, ci interessa da vicino, non ci interessa soltanto per fare esegesi sulle beatitudini, quando ci tocca farle. Ci tocca da vicino. È un lavoro, ma non nel senso di aggiungere qualcosa, ma di fare fatica perché ritrovi la sua pulizia. Se volete un esempio, è come quando abbiamo una polla d'acqua che viene su dal terreno. Non possiamo berla subito, bisogna buttare via la prima, la seconda, la terza, finché viene l'acqua pulita. Questa è l'operazione che siamo chiamati a fare, ritrovare questa purezza. Maria è stata una pura di cuore, perché lei è stata trasparenza, si è lasciata completamente riempire dalla potenza dello Spirito Santo, ed è per questo che noi la chiamiamo la pura, la tutta pura, l'Immacolata.

0: Signore vuole sancire con noi un'alleanza eterna. Certi del suo aiuto, lo preghiamo per noi e per l'umanità intera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Sei venuto a manifestare la novità del regno che la Chiesa continua ad annunciare nella storia. Perché ti sia sposa fedele che celebra le nozze con te, suo sposo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sei venuto a chiamare l'umanità alle nozze con te, perché ogni uomo possa ascoltare nel suo cuore il tuo canto di amore per le creature. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sei venuto a cambiare il nostro cuore e a renderlo capace di amare, perché impariamo da te e da tua madre l'attenzione e la sollecitudine verso i fratelli. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Sei venuto a colmare i cuori del tuo amore, perché gli sposi cristiani ravvivino di continuo la grazia del patto nuziale. Ti preghiamo. Sei venuto a renderci uno in te, perché tutti coloro che ti riconoscono, Signore, e si dicono tuoi discepoli, possano radunarsi nell'unica tua Chiesa. Ti preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Sei venuto a condividere con noi la gioia di ogni giorno, con i suoi momenti di gioia e di dolore, perché ti riconosciamo presente nel tempo che passa e ci rivolgiamo a te nei nostri bisogni con la fiducia di Maria. Preghiamo.
0: Ascoltaci. O Dio nostro Padre, tu hai voluto che la Beata Vergine fosse attivamente presente ai misteri della nostra salvezza. Concedici, ti preghiamo, che obbedendo alle parole della Madre di Cristo facciamo ciò che il tuo Figlio nel Vangelo ci ha insegnato a compiere. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

preghiamo insieme fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni della Tua Chiesa e trasformali nel corpo e sangue del Tuo Figlio, che per l'intervento di Maria mutò l'acqua in vino. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del Tuo volere, un cuore nuovo e mite in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro che ha meritato di accogliere il Tuo Figlio e di godere la visione del Tuo volto. Un cuore forte e vigilante che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e atteso con fede l'alba della risurrezione. E noi, con tutti gli angeli e i santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Benedetto, San Giovanni Gualberto, Santo Stefano e San Marco, e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che alla mensa eucaristica celesi partecipi del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che in unione con Maria aderiamo nella fede al Cristo e, condividendo le necessità della Chiesa e dei fratelli, prepariamo nella concordia l'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme la preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai perdononesi in questo luogo, lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera del tuo Figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione, di perdono, di protezione, di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia i rischi e le ansie della vita, e ti invochiamo, Madre delle Forze, e ti sei sacrificio di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono. Sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che intervieni incessantemente presso il tuo Figlio Gesù perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza. Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, unito di amore, responsabile e originale. Ti chiediamo che le nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, che vi si riscopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.

Gesù ti ha affidato dalla croce.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Buonanotte a tutti.
2: Grazie. Campo numero 379.

Ecco, amici ascoltatori, allora interrompiamo il collegamento dal Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone, dal quale abbiamo trasmesso anche questa sera la novena per la Natività della Beata Vergine Maria. Allora noi vi diamo appuntamento per il prosieguo della novena a domani sera, sempre alle 20:30, con la Santa Messa presieduta dall'abate Giuseppe Casetta. Auguriamo intanto a voi tutti una buona continuazione di giornata, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Le città tra le righe. Amici in ascolto, il saluto di Alessandra Pugliese. A spasso per le città del mondo, oggi faremo una sosta in Austria, nel cuore d'Europa. La cartolina che vi spediamo ne ritrae il fascino discreto dell'antica capitale, Vienna. Lento e maestoso, il Danubio ne bagna il profilo nobile, raccontando ancora storie di principesse, violini e champagne. A Vienna ci recheremo in compagnia di Sua Santità Giovanni Paolo II, che l'ha visitata per la prima volta nel 1983. Vi proporremo alcune pagine tratte da Josef Roth e Paolo Maurensieg, una canzone interpretata da Carreras, Domingo e Pavarotti e altri brani scelti dai libri e dai giornali. Per saperne di più restate in nostra compagnia e buon viaggio! Risale al 10 settembre del 1983 il primo viaggio apostolico in Austria di Sua Santità Giovanni Paolo II. Giunto all'aeroporto di Vienna, il Santo Padre salutò il paese, cuore d'Europa, come recita il suo stesso inno nazionale, richiamandone il solido patrimonio di tradizioni da offrire a un presente e a un futuro più ricchi di speranza. Ascoltiamo un brano del discorso pronunciato dal Santo Padre in occasione di quella cerimonia di accoglienza.
1: Österreich, dessen Volk sich in so starker Mehrheit.
2: L'Austria, il cui popolo in gran maggioranza professa la fede cristiana e che come Stato si è impegnato alla neutralità attiva, non è soltanto portatrice di una grande tradizione storica, ma ha anche molto da offrire all'Europa e al mondo nel momento presente e in futuro. Sei nel centro del continente come un cuore forte. Dice così giustamente il vostro inno nazionale. Insieme ai cittadini d'Austria, io spero e prego che questo cuore palpiti sempre sano e pieno di speranza.
1: Immer gesund und voller Hoffnung schlagen möge.

degli Asburgo è tramontato, ma in qualche modo Francesco Giuseppe e sua moglie Sissi sono ancora i sovrani di Vienna. Dalle pagine del settimanale I Viaggi di Repubblica ce ne parla Franco Marcoaldi.

In inglese esiste una bellissima parola, serendipity, che indica quella curiosa congiunzione astrale per cui ci viene incontro esattamente la cosa che si andava cercando. Lo dico perché non è certo per caso se appena arrivato a Vienna sono finito dritto dritto nella cappella funeraria imperiale. Qui Sissi, la celebre moglie di Francesco Giuseppe, è sepolta accanto al marito, come tutti o quasi gli Asburgo a partire dal 1600. E per capire quanto quella donna fu ed è amata, torna decisamente utile vederne la tomba, la quantità di fiori che la ricopre. Perché? Perché non siamo mica poi tanto lontani dalla massa floreale di cui è omaggiato Cecco Beppe, che pure, come noto, è in testa a qualunque classifica di popolarità tra i regnanti del tempo che fu. Per forza, è ben difficile trovare in Europa una capitale altrettanto marcata dalla mano di un singolo uomo come accade a Vienna con l'ultimo grande degli Asburgo. Fu lui che ordinò l'avvio della Ringstrasse, la rete di strade che circonda il quartiere più antico e centrale, l'Innere Stadt. E se l'esposizione universale del 1873 divenne occasione di miglioramento delle infrastrutture urbane, linee tranviarie elettrificate, gas, energia elettrica, altrettanto forte fu l'impulso impresso in quegli stessi anni all'architettura pubblica. Nel 1869 venne inaugurato con il Don Giovanni mozartiano l'oderno Staatsoper, negli anni 80 il celebre Burgtheater, su cui Thomas Bernhardt ha tante volte affondato il coltello della sua prosa tagliente. E poi ancora l'università, il Palazzo di Giustizia, il Parlamento, il Museo di Belle Arti. Il tutto, neanche a dirlo, ruotava e ruota attorno al centro indiscusso del potere, quell'immenso palazzo imperiale di Hofburg dove Cecco Beppe viveva assieme a Sissi. Questa città ha qualcosa di intrinsecamente lagelante e lo stesso visitatore finisce inevitabilmente per esserne condizionato. Come se osservasse Vienna al di là del vetro di un acquario. Prima i palazzi imperiali e l'indimenticabile Kunsthistorisches Museum, poi, aiutato dalle innumerevoli tracce sparse qua e là sul suolo urbano, in caccia dell'accidentato tragitto della Finis Austrie, stagione certamente irripetibile della modernità europea, ma niente affatto gaia, come qualche storico ha voluto darci ad intendere. Eh sì, fa davvero impressione pensare alla quantità di geni che visse qui in una manciata di strade, negli stessi identici anni, da Sigmund Freud a Robert Musil, da Arnold Schönberg a Karl Kraus. Non date però retta a chi vuol vendervi l'edulcorata cartolina di una Austria Felix, dove si saltabeccava felici da un valzer di Strauss a un incantevole caffè, sempre sospesi in un'atmosfera cosmopolita ed edonista. Basta leggere Il gioco degli occhi di Canetti per capire quanta incomprensione verso il nuovo caratterizzasse in realtà la società viennese del tempo. E proprio in questo forse risiede il vero fascino di Vienna, nella sua intrinseca doppiezza, con il carico di inevitabili conflitti cui quella doppiezza ha finito per dar luogo. L'architettura in tal senso può tornare ancora una volta molto utile. Penso alla casa di Adolf Loos, attualmente sede della Raiffeisenbank, opera di rara sobrietà, in ottemperanza al dettato funzionalista del suo creatore. Peccato soltanto che si situi in Michaelplatz, dunque proprio di fronte all'ingresso del ridondante Hofburg. Potete immaginarvi quanto fu contento Cecco Beppe la prima volta che la vide uscendo dal palazzo. Mancano le palpebre alle finestre, fu il suo salace commento rilevando l'assenza di architravi. Era il 1910 e 6 anni dopo anche l'Augusto imperatore avrebbe lasciato questo mondo, al modo degli Asburgo naturalmente, ovvero col cuore destinato ad essere conservato nella chiesa agostiniana dell'Hofburg, le viscere in un'urna a Santo Stefano e il resto del corpo nella cappella funeraria della chiesa dei frati cappuccini. Certo, i sudditi non potevano permettersi queste bizzarrie, ma la passione dei viennesi per tutto ciò che concerne il momento del trapasso è davvero sorprendente. E a tutt'oggi, se consentite il paradosso, più viva che mai. Ne ho avuto una prova definitiva uscendo da quella delizia barocca che è il Belvedere, altra residenza regale munita della sua brava orangerie, di un piccolo giardino alpino e di decine di duelli pittorici tra Schiele e Klimt. Imboccata Golde Gasse al numero 19 mi attendeva infatti il Museo delle Pompe Funebri, un concentrato irripetibile di tecnologie, memoria storica, abbigliamenti e gadgettistica relativi al carro estinto. Capite ora cosa intendo quando dico serendipity?

cuore e la mia anima fremono per Vienna, per come piange e per come ride. Lì mi sento veramente a casa, lì sono felice. Nessuno, giovane o vecchio, può rimanere indifferente a questa città. È una Vienna primaverile al termine del primo conflitto mondiale, quella descritta da Josef Roth nel brano che ascolteremo tra qualche istante, tratto dalla cripta dei Cappuccini. Immaginando il verde e i profumi dei suoi rinomati giardini e intrattenuti da un dotto vetturino, in carrozza percorreremo un tratto della strada che porta al Prater, il parco di divertimenti più caro ai viennesi.

Si avvicinava la primavera. La primavera viennese, alla quale nessuna delle piagnucolose canzonette poteva mai rendere giustizia. Non una sola delle melodie divenute popolari ha la tenerezza del canto di un merlo nel Fotiv Park o nel Volksgarten. Nessuna canzone in rima è così efficace come il buon grido rozzo e roco di un banditore davanti a una baracchina del Prater in aprile. Chi può cantare l'oro guardingo del Citiso che invano tenta di nascondersi fra il verde tenero dei vicini cespugli? Già si avvicinava all'incantevole profumo del sambuco, promessa festosa. Nel Wienerwald orcheggiavano azzurre le violette. Gli uomini si accoppiavano. Nel nostro solito caffè si scherzava, si giocava a scacchi e a dardel e a tarocchi. Si perdeva e si vinceva denaro senza valore. Mia madre dava tanta importanza alla primavera che a cominciare dal 15 aprile andava due volte al mese al Prater, non solo una volta come in inverno. Ormai erano pochi i fiaccheri, i cavalli morivano di vecchiaia, molti venivano macellati e mangiati come salsicce. Nelle rimesse del vecchio esercito si potevano vedere i pezzi dei fiacchieri distrutti. I Gummerhalder, nei quali un tempo dovevano aver viaggiato i Schirschi, i Pallavicini, gli Stenberg, gli Esternaitz, i Dietrichstein, i Tramusdorf. Mia madre, che, previdente per natura, con l'età lo era diventata ancora di più, aveva fatto un accordo con uno dei pochi vetturini rimasti. Veniva puntuale due volte al mese alle 9 di mattina. Qualche volta io accompagnavo mia madre, specialmente nei giorni in cui pioveva. Nelle intemperie, e una quata per lei era già tale, non voleva essere sola. Non parlavamo molto nella quieta e benigna penombra sotto il mantice aperto. «Signor Xaver», diceva mia madre al vetturino, «mi racconti qualcosa». Egli si girava verso di noi, faceva trottare i cavalli un paio di minuti e raccontava un po' di tutto. Suo figlio era uno studioso, reduce di guerra, comunista attivo. «Mio figlio dice», raccontava il signor Xaver, «che il capitalismo è spacciato. Non mi dice più babbo, mi dice carrozza eccellenza. È un ragazzo di cervello, sa quel che vuole. Dei miei cavalli non ne capisce nulla». Mia madre chiese se anche lei era una capitalista. «Certamente», disse il signor Xaver. «Tutti quelli che non lavorano eppure vivono lo stesso sono capitalisti». «E i mendicanti?» chiese mia madre. «Quelli non lavorano, ma non vanno nemmeno al Prätespitz, in fiacchiere come lei, gentile signora», rispose il signor Xaver. Mia madre si voltò verso di me e disse: «Giacobino». Credeva di aver parlato nel linguaggio dei possidenti, ma il signor Xaver capì. Si volse e disse: «Giacobino è mio figlio». Quindi fece schioccare la frusta. Era come se si fosse battuto le mani da solo per la sua cultura storica.

Mozart, Schubert, Mahler e gli Strauss e ancora Gluck, Haydn, Schoenberg e Berg fanno dell'Austria una delle terre musicali più gloriose al mondo. Certo, di questa robusta tradizione e soprattutto della capitale, i valzer, l'operetta, i piccoli cantori e i violinisti ambulanti restituiscono spesso un'immagine stereotipata. Ma Vienna resta comunque la città della musica, quella in cui uno scrittore in cerca di una storia, il protagonista del romanzo di Paolo Maurensig, Canone in verso, della musica scoprirà un volto nuovo.

0: Il fatto che sto per narrarle avvenne un anno fa a Vienna. Come ho già detto, non sono un musicista, sono solo un appassionato, un melomane. La musica è la mia consolazione. Quest'arte, nella sua essenza sfuggente, nella continua vanificazione di se stessa, assomiglia all'idea che mi sono fatta della vita. L'anno scorso dunque ricorreva il 300° anniversario della nascita di Bach e in tutta Europa si commemorava questa data con una serie straordinaria di concerti. Era una buona occasione per un pellegrinaggio musicale attraverso le capitali europee. Una di queste tappe, dopo Lipsia e Monaco, fu naturalmente Vienna, dove nella Brahmsaal il Neue Wiener Barock Ensemble, diretto da Heinz Prammer, aveva in programma, oltre a 6 concerti brandeburghesi, la suite in si minore e il concerto per violino e orchestra in mi maggiore. 2 serate frammezzate da una pausa di 3 giorni nei quali però non correvo il rischio di annoiarmi. Era la fine dell'estate, la città era ancora affollata e festosa e il tempo, a parte qualche improvviso temporale, volgeva al bello. Alla vigilia della seconda serata cenai come d'abitudine in un ristorantino sulla Open Gasse. Poi, visto che era ancora presto e non avevo nessuna intenzione di andare a dormire, fermai un taxi e mi feci portare a Grinzing, nel famoso quartiere degli Oeringen, le osterie dove si beve un vinello delizioso. Passeggiai per le vie del rione, sbirciando attraverso le vetrate e nei cortili, alla ricerca di un locale accogliente, non troppo affollato, dove trascorrere il resto della serata. Mi fermai a un'insegna che riproduceva il particolare di un quadro di Bruegel il Vecchio, la danza dei contadini al suono di una zampogna. Il dipinto era contornato dalle parole amore, amicizia e musica. E a giudicare proprio dalla musica che si udiva, il locale sembrava offrire, se non anche amore e amicizia, almeno un po' di allegria. Dentro c'era parecchia gente, ma riuscii a trovare un posto. I viennesi a Vienna, soprattutto d'estate, sono una piccola minoranza rispetto alle legioni di turisti. Eppure quella sera in quell'osteria ero convinto di essere, se non l'unico, uno dei pochi forestieri presenti. Attorno a me si beveva, si conversava. Ogni tanto un brindisi a cui, nonostante il mio carattere riservato, mi associavo. Il brusio delle voci era denso, ma contenuto, in modo da non disturbare chi preferiva invece ascoltare la musica. Su una pedana di legno, infatti, 2 suonatori, uno con la chitarra, l'altro con lo zither, eseguivano motivi popolari. A nessuno veniva in mente di accompagnarli con il canto, abitudine da birreria questa, ma alla fine di ogni brano c'erano applausi generosi e altri brindisi. Da lungo tempo pensavo di scrivere una storia che avesse per protagonista la musica. È risaputo che la musica può dare grande enfasi a un testo poetico o teatrale, rendendo a volte sublimi dei versi altrimenti banali. Ma per quanto mi riguarda è difficile che possa evocare o suggerire qualcosa di drammatico. Al contrario, essa rappresenta sempre il più sicuro rifugio ai drammi della vita. Eppure in quel momento si stava insinuando nella mia mente un pensiero molesto. La musica eleva i sentimenti e la stessa natura dell'uomo, ma le vie per arrivarci devono passare attraverso lo stridore, il fragore, la dissonanza. Dietro la musica, eseguita con levità e perfezione, come la possiamo ascoltare nell'esecuzione raffinata di un'orchestra o di un quartetto d'archi, c'è l'attrito dei nervi che si contraggono, il fiotto del sangue, il tumulto dei cuori. Tutto a un tratto mi sorpresi a considerare la mia amata arte sotto un'altra luce. Immaginai l'infinità di suoni che si levano notte e giorno in tutto il mondo e mi sovvenne lo sforzo di quella moltitudine di individui sparsi in ogni dove, i quali continuano a lottare per tenere in vita la musica come un esercito che, decimato dal fuoco nemico, procede al passo e rimpiazzi le perdite con forze sempre nuove, lasciando sul campo una lunga semina di morti. Stavo pensando proprio a questo nell'osservare i 2 musicanti che, dopo aver esaurito il loro repertorio e raggranellato qualche scellino per il pasto dell'indomani, si apprestavano ad andarsene. Si assomigliavano. Erano 2 vecchi, forse fratelli, con indosso abiti troppo pesanti per la stagione. E persino i loro movimenti nel raccogliere gli spartiti dall'leggio o nel riporre gli strumenti nelle custodie erano simili. Tutta una serie di gesti che si perpetuavano da chissà quanti anni, fin anche il lento vuotare sino all'ultima goccia, già con le borse a tracolla e con il cappello in testa, il bicchiere di vino che qualcuno aveva loro offerto al termine della serata. Non me ne ero accorto, ma uno dei 2, il suonatore di zither, era cieco e nel camminare si appoggiava con una mano alla spalla del compagno. Li guardai andarsene, provando una certa malinconia. Forse quello era il loro unico mezzo di sostentamento. E mi chiedevo se fosse qualche oscuro impresario, oppure solo il caso, a disporre i luoghi e i tempi delle loro uscite. Intanto, quasi a compensare il vuoto che avevano lasciato, la conversazione ai tavoli si era fatta a un tratto più serrata, ma senza un sottofondo musicale si era perduta ogni allegria e sembrava che non ci fosse più nessuna cosa al mondo a cui poter brindare.
1: Di Friederike Mayröcker vi proponiamo Ode a un luogo.

Dimora dei miei sogni, trono, torri, travatura, capanna, campane, colombi infrotte a più ali postali, assicurati sbaciucchiati nella luce grigia, corrodendo il cielo in lutto con messaggio da te a me. Fiocco, impazienza di nuovo sciolto e con fermagli occhi fermato, di lacrime schermato mentre bricchi beventi, fuoco su nel cielo strinato di luglio, violate anse, sentimenti sostanti, fiori sparsi lontano, signore, sul mio capo poni il tuo piede, sgorganti mazzi di ginestre, camomille, come polvere, il bosco e verso gli stagni.

giovane coppia americana in trasferta a Vienna per affari si trova coinvolta a suo malgrado in un intrigo internazionale. Seguiamola alla ricerca di un bagno turco per le vie di una città che, tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale, le zone anglo-americane e quelle russe, cerca di restare viva.

0: Quando ebbero lasciato Hall al cinema Apollo, Casey guidò per Ringstrasse fino al Franz Josef Kai. Non aveva sufficiente familiarità con l'intrico di strade nella zona internazionale per attraversarle in macchina. Tra il Kai ed il canale c'erano le magre vestigia di un parco, dove esili alberi intrisi di pioggia si alzavano verso il cielo grigio e rari viennesi vagavano apaticamente, quasi che, presi tra due mondi e a proprio agio in nessuno, avessero perduto ogni potere di movimento. Sotto le assi dei sedili delle panchine di legno c'erano chiazze brunastre di neve sporca simili a stracci sudici e Felice vide un cane con le costole sporgenti agitarsi come una foglia morta presa in qualche sperduto mulinello di vento. Dai binari della metropolitana sotto il parco si propagava verso l'alto un flebile suono di ferraglia mentre il convoglio si metteva in moto. Si spense quando il treno lasciò la stazione, acquistando lentamente velocità verso Aspernplatz. Tra gli argini dello stesso canale, il bel Danubio blu scorreva malinconicamente e flemmaticamente cupo verso la frontiera ungherese e la città gemella di Budapest. Sulla parete opposta del canale qualcuno aveva dipinto la bianca colomba della pace dei comunisti e la vernice, applicata troppo diluita, era colata in qualche punto, dando all'uccello l'aria di essere stato colto in una volgarità. Ed una scritta irregolare diceva in tedesco: «Americani, tornatevene a casa, giù le mani della Corea». L'intera giornata ed ogni centimetro del loro percorso era così deprimente che Felicia aveva voglia di piangere. Lo stesso Casey era più che disposto a sospendere la spedizione, adesso la considerava priva di senso, ma entrambi avevano la notte precedente e quella mattina speso così tante parole nell'esporre i loro rispettivi punti di vista che nessuno dei due sapeva come affrontare apertamente la scelta di un atteggiamento diverso. Quando giunsero in vista del Dianabad, si trovava dall'altra parte del canale, un grande edificio piuttosto brutto, tuttora tanto deturpato dai bombardamenti che Casey riusciva a stento a credere che fosse sicuro, meno che mai in funzione. Casey voltò a sinistra passando il Marion Bridge e quindi si arrestò sul lato della strada opposto all'entrata. Aprendo per metà lo sportello disse: «Certa di non poter affrontare un bagno, Mrs. Holmes? Dentro c'è un sacco d'acqua, mi hanno detto». Lei cominciò: «Casey, sa che io non...» Quindi si interruppe. «Aspetterò qui», disse. Lui scese. Uno dei pioppi che crescevano lungo il corso d'acqua gemette nel vento. La pioggia gli schizzò sul viso. «Sarò di ritorno in un lampo», disse, e chiuse lo sportello. Un minuto dopo, il calore dell'atrio lo avvolse.
1: Cari amici, il nostro viaggio a Vienna si conclude qui. Alessandra Pugliese ha firmato questa istantanea da Vienna. Le voci erano di Silvio Frattolillo, Laura De Luca, Marco Guadagnini, Orazio Walter Coclite, Gino Manfredi, Gian Berardino Carlucci. La realizzazione tecnica di Massimiliano D'Angelo. La consulenza musicale di Marco Di Battista. Allestimento e regia di Gian Berardino Carlucci. Cari amici, con Antologia Cristiana, appuntamento a

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Ringraziamo insieme il Signore per la luce che continuamente fa brillare dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, per portarci alla verità e quindi alla semplicità, alla mitezza, alla limpidezza, alla purezza di cuore, che sono i fondamenti per poter costruire la preghiera del cuore. Quindi riprendiamo la riflessione o l'insegnamento, se volete, che abbiamo lasciato sospeso. Io sono molto contento nel sapere che queste riflessioni vi aiutano, in realtà aiutano anche me, siamo tutti in cammino. E siccome la Madonna ci sta continuamente sollecitando alla preghiera del cuore, ultimamente ci ha anche messi in guardia dalla preghiera fanatica, la chiama così, perché è la preghiera che diventa strumento di Satana, perché lui possa avere vittoria su di noi. Comunque qui continuiamo a esaminare quelli che noi abbiamo definito i sette vizi capitali contro la preghiera del cuore. E abbiamo ricordato la cattiva volontà, l'insufficiente silenzio, le mani vuote e la stanchezza. Così a riguardo della stanchezza, riportandoci al punto che abbiamo lasciato sospeso, abbiamo ricordato che questa stanchezza si contrappone all'esigenza dell'amore. E quando c'è stanchezza non c'è amore, perché l'amore non può mai essere stanco se è amore vero. L'amore, se è vero, non può annoiarsi. Quando c'è noia vuol dire che non c'è amore, che l'amore è falso o che l'amore è egoista, quindi che non è amore. E quindi si innesta, per dire, un combattimento, una lotta tra la pigrizia e l'amore dentro di noi. La pigrizia ci dice facilmente, semplicisticamente, erroneamente, ci dice: lasci la preghiera, se sei stanco, perché devi pregare? Quando ci si stanca non si lavora più, ed è l'inganno di Satana, perché accanto a questa pigrizia l'amore, se c'è ancora dentro di te, parlerebbe molto diversamente, e quello ti dice, ti direbbe: sei stanco? Benissimo, allora non lasciare la preghiera, ma semmai mettiti a pregare nel modo rispondente alla tua stanchezza. Quindi non è che l'amore ignori la stanchezza che tu hai dentro, l'amore ti dice: va bene, c'è un modo di pregare proprio quando si è stanchi, un modo di pregare nella tua stanchezza, perché se sei stanco devi riposarti. E perciò la preghiera può diventare il tuo riposo. C'è un modo riposante di pregare, e quindi c'è la soluzione positiva che ci viene suggerita dall'amore: prega da stanco. E qual è il modo da pregare da stanco? Se sei stanco, siediti, ma non sederti lontano dal Signore, ma siediti ai piedi del Signore e incomincia a ringraziare il Signore con semplicità, a ringraziarlo che sei stanco, perché se sei stanco vuol dire che anche dovresti aver lavorato. Quindi ringrazialo che sei riuscito a stancarti, oppure se sei stanco perché sei stato troppo ozioso, ti sei stancato nell'ozio, ti sei annoiato, allora incomincia a diventare ancora più semplice e offri al Signore anche il tuo fallimento. Prega offrendo al Signore il tuo fallimento, il tuo ozio, la tua stanchezza, la tua incapacità,
e non desistere, perché il Signore accetta tutto quello che tu hai. Se non hai altro, offri la tua stanchezza, la tua pigrizia, la tua indolenza, i tuoi fallimenti, il tuo disordine, la tua incapacità, perché c'è sempre qualche cosa da offrire. C'è stato un bellissimo dialogo con la Madonna quando le fu chiesto: e come faccio a offrire qualche cosa quando non ho niente da offrire? E la Madonna ha risposto: se hai niente, offri quel niente, è tutto quello che hai. Il Signore si accontenta proprio della offerta di quello che siamo, di quello che abbiamo. Al Signore non interessa che noi abbiamo grandi cose da offrire, al Signore interessa che noi restiamo ai Suoi piedi, che non ci allontaniamo da Lui. Quindi quando noi, sotto la spinta della stanchezza o della noia, scappiamo, noi facciamo l'offesa più grande che si possa immaginare al Signore, una specie di bestemmia. Perché sei freddo e scappi lontano dalla sorgente di calore. Sei debole e scappi lontano da chi ti può rafforzare. Sei esausto e ti allontani da chi ti può dare coraggio. Hai sete e scappi lontano dalla sorgente di acqua viva. Ecco, quindi vedete quanto sia pericoloso questo vizio capitale della stanchezza, quando questa stanchezza riesce ad ingannarci e a prendere il sopravvento sulla voce dell'amore. E quindi c'è un rimedio, ed è appunto il rimedio di pregare da stanco, in base proprio alla tua stanchezza. Il Signore non ti domanda di più di quello che tu sei capace di fare. È una meraviglia questa. Logico, se tu ti inquieti sei orgoglioso, perché tu vorresti essere bravo, capace di essere come gli altri, di far bella figura, di poterti confrontare con i più bravi, con i più santi. Ma per fortuna il Signore ti tiene umile e quindi ti lascia in questa desolazione, in questa aridità. Perché? Perché a Lui piace che tu stia là così, contento di quello che tu puoi offrire, la tua stanchezza, la tua incapacità. E quindi ricordati che anche lo stanco ha il dovere, non soltanto la capacità, il dovere di amare, perché l'amore non deve mai essere interrotto. L'amore è vero, è amore che non finisce più, che non è più interrotto. Se ami, se ami, per dire una persona può anche distruggerti, però se ami, niente può fermare l'amore. Logico, se non ami, allora è un disastro. Ma allora anche in quel caso tu hai la possibilità di fermarti ai piedi del Signore, perché ti rendi conto che senza amore muori. E allora non scappi lontano da chi ti può rincuorare e ti metti ai piedi del Signore e cominci a dire: Signore, ti ringrazio che mi fai capire che senza di te non posso vivere. E allora tu sei l'amore, io non ce l'ho e quindi sto qua con te, perché se sono senza amore da chi vado ad attingerlo? Scappando? Esasperandomi? Ribellandomi? Tu sei l'amore e quindi sto con te e sto qua finché tu mi metterai nella possibilità di amare, perché tu solo puoi aiutarmi ad amare. D'altra parte tu mi hai comandato di amare, quindi vuol dire che tu mi dai la possibilità di arrivare. E se tu mi vuoi far aspettare, aspetto. Non posso pretendere di ricevere subito, perché anch'io con te sono molto ingrato, Signore. Ti faccio aspettare tanto di quel tempo. Dopo io mi inquieto perché tu qualche volta mi fai aspettare un pochino. Aspetterò fino a quando tu mi darai questa capacità di amare, ma ai tuoi piedi però. E questa è preghiera. E che preghiera anche. Preghiera che non ti dà grande gratificazione, perché ti fa vedere la tua incapacità, il tuo fallimento, però ti fa credere che solo con Lui, ai Suoi piedi, hai la possibilità
di rimediare ai tuoi malanni. Ho ripreso questo ultimo punto che abbiamo lasciato sospeso l'altra volta, perché mi sembra uno dei punti centrali, perché noi siamo sempre nella tentazione di abbandonare le nostre postazioni, il nostro combattimento, con mille pretesti che sono tutti inganni del demonio. Poi abbiamo il quinto vizio capitale, che è il pressappochismo, e vuol dire il non voler andare a fondo con il Signore. Quindi si può dire il vivere nel compromesso, perché da una parte si vuole stare con il Signore, però dall'altra parte non si vuole rischiare troppo, non ci si vuole compromettere troppo. Sì Signore, ma, sì Signore, però, sì Signore, ma aspetta un momentino. E quindi è dire un sì, ma che diventa un ni al Signore. E quindi un stare col Signore, ma non avere il coraggio, la decisione di tirar fuori tutto il meglio di noi stessi, cioè non voler andare fino in fondo, di volerci riservare qualche cosa per noi, tirare avanti, vivacchiare, ecco, si potrebbe dire così. Il pressapochismo è il vivacchiare, accontentare il Signore e un po' il nostro egoismo, e non volerci proprio compromettere al massimo, un pochino sì, ma non troppo Signore. E quindi non voler star col Signore, perché si capisce che lontano dal Signore si muore, però Signore, ecco, contentati di un dito, non prendermi il braccio, contentati del braccio ma non prendermi tutta la vita, perché qualche cosetta me la voglio riservare anche per me. Quindi non voglio proprio prendermela fino in fondo, prendermela calda, come si dice, basta un pochino. E quindi io sto con te Signore, però ecco, non domandarmi troppo, perché vorrei starmene un pochino tranquilla anche con me stessa o con me stesso, voglio anche un pochino fare i conti con i miei problemi, e tu sai Signore che ne ho tanti problemi, quindi come faccio a dimenticarli i miei problemi, a lasciarli in disparte? Chi me li risolve questi miei problemi? Se mi lascio prendere tutto da te, dopo chi provvede alle mie situazioni? Quindi lasciami uno spazio di preoccupazione anche, in modo che sia anch'io un po' a provvedere alle mie situazioni, a salvare un pochino me stessa, a difendermi, perché cedere proprio tutto, andare proprio sulla croce senza dire una parolina, senza prendermela un pochetto, proprio Signore un po' troppo, si lasciami almeno che tiri fuori qualche unghia ogni tanto, ecco, qualche morsicatina, lasciamela che la dia, perché lasciami proprio morsicare del tutto, è un po' troppo Signore. E così noi seguiamo il nostro brillante vizio capitale del pressapochismo, per andare avanti così, trascinati un poco. Sì, devo portare la croce come il Cireneo, ma proprio perché altrimenti mi potrà capitare di peggio, quindi mi rassegno, ecco, perché sai, se non porto questo peso poi mi capiterà addosso qualche cosa di più, i soldati potrebbero bastonarmi, quindi mi devo rassegnare, ormai ci sono, non posso tornare indietro, e quindi bisogna che salvi un pochettino la situazione per non perdere tutto. Ecco, noi abbiamo quindi da questo esame, che poi vedete che non è tanto lontano dalla nostra vita di ogni giorno, mettiamoci dentro un po' tutti, perché se adesso noi ci riconosciamo di essere così, non è che il Signore ci faccia capire la verità per scoraggiarci, ma perché possiamo metterci ai piedi del Signore ancora una volta, a presentare a Lui questa nostra, diciamola pur, vigliaccheria. Perché la preghiera del cuore ha bisogno di un impegno
radicale, ha bisogno di decisione radicale, ha bisogno della totalità, non del pressapochismo. Ha bisogno quindi di decisioni precise, il che non vuol dire di essere capaci di realizzare queste scelte radicali, ma di essere almeno convinti che bisogna andare avanti con radicalità. E quindi non mi do pace fino a quando almeno non ho deciso per la radicalità. Ed è molto importante questo discorso che vi faccio, perché nessuno di noi è capace di andare avanti con radicalità nella vita. E nel Signore ci domanda questo. Però il Signore ci domanda almeno che siamo convinti che con Lui ci vuole radicalità, almeno questo. Quindi il Signore si accontenta anche di poco. Perciò se noi ci difendiamo, Signore guarda, sì, ma non tutto. Quindi noi già ci mettiamo fuori dalla porta del Signore e non entreremo nel suo regno. Il Signore sa che siamo fuori da questa radicalità, però aspetta che noi da fuori bussiamo, Signore, sai che io capisco e voglio accettare la tua proposta di radicalità e mi rendo conto che se non l'accetto non posso entrare, ma io voglio entrare, Signore, quindi guarda che io voglio accettare la radicalità, quindi Signore puoi provvedere ai miei riguardi che devi portarmi a questo, voglio lasciarmi trascinare da te alla radicalità. Quindi voi capite che la vita cristiana, la vita di santità è nella decisione, nella scelta. E il tradimento, la vigliaccheria sta proprio nel non voler accettare questa scelta di radicalità, di decisione, di taglionetto con la mediocrità. Capisco, Signore, che fin quando io resto nella mediocrità, io vengo vomitato da te, Signore, per carità, per amore di Dio, che non abbia da capitare a me questa disgrazia, che il tuo spirito mi debba vomitare, che debba essere una nausea nella bocca dello spirito. Signore, ti prego. È la preghiera che nasce dal cuore, pur nella consapevolezza della nostra incapacità, del nostro limite, però che fa la scelta per ciò che il Signore mi chiede. Signore, se tu mi chiedi la radicalità, perché io devo riservarmi un piccolo margine, una piccola riservetta per me? Se tu mi dici o con me o contro di me, perché io devo dire Signore sì con te, ma anche un pochino anche con me, anche con il mio modo di vedere. Perché se una cosa non mi va, Signore, non mi va, basta, non chiedermela. Io taglio e rompo, perché non puoi domandarmi quello che io non accetto. E qui c'è l'inganno, il vizio capitale che ti soffoca, che ti fa morire. Perché con il Signore le mezze misure vuol dire no. La mediocrità vuol dire rifiuto alla proposta del Signore. Pensiamo alla risposta della Vergine Maria. E quindi non possiamo gingillarsi, tanto per dire, no? Nella ricerca di noi stessi, dei nostri compiacimenti, nella ricerca di quello che ci gratifica. Ecco, non possiamo entrare nella casa del Signore e dopo tenere la porta mezza chiusa, perché devo guardare un pochino anche quello che ho rassiato, quello che è rimasto indietro, perché sai Signore non voglio perdere proprio tutto, proprio una scappatoia devi lasciarmela, piccola sfesetta me la devi lasciare aperta, un po' di uscio socchiuso mi sta bene, perché sai Signore non so tu che giochi mi puoi tirare. Non mi fido proprio del tutto, non so dove mi porti, perché l'agnellino che viene condotto il macello senza aprire bocca, sì, un po' troppo Signore, non mi sentirei proprio di fare la pecora. E perciò è proprio restare con un pezzettino di cuore fuori, con una piccola riserva di pesca, come si dice. È proprio restare con un pezzettino di cuore fuori, con una piccola riserva

tutto, vuole tutto, perché la preghiera del cuore è amare Dio con tutte le forze, con tutto il nostro spirito, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, mettendosela proprio tutta. Però, ripeto, sempre a livello di decisione, di scelta. Quindi, Signore, io so che non posso perdonare quell'offesa, però so che devo perdonarla. E quindi mi metto nella decisione che tu, Signore, mi aiuti a perdonare, a passare sopra quel torto, a far del bene a quella persona che mi ha fatto del male. So che non sono capace. E tu, Signore, non me lo domandi, questo è impossibile, però tu mi domandi che io capisca, che la tua parola mi domanda la totalità, e perciò io mi metto nella tua parola, e tu, Signore, pian piano, perché con la preghiera del cuore mi svuoto da me stessa o da me stesso, allora tu pian piano mi aiuterai ad arrivare a questa radicalità, a questa decisione totalitaria, a questi tagli chiari, precisi e netti con la mediocrità, con il pressapochismo. Vedete quindi come diventa pratica questa nostra riflessione o insegnamento. Possono essere vizi capitali questi, che non sono nettamente separati gli uni dagli altri, sono tutti concatenati, un po' come un cancro, un tumore che ha diverse diramazioni, che poi hanno sempre l'unica sorgente, che è la superbia, l'orgoglio. Comunque c'è il sesto vizio capitale contro la preghiera del cuore, che si chiama la tiepidezza, e che è proprio la pigrizia e la mediocrità interiore, profonda, radicata giù, e quindi è una ferita sempre all'amore, è una mancanza di amore pieno. Vedete che c'è tutto un concatenamento attraverso, per esempio, la stanchezza, il pressapochismo, la tiepidezza. Sono diramazioni particolari che rendono sempre più impossibile la preghiera del cuore. Questa pigrizia e tiepidezza interiore mi mette sempre nella alternativa e di non voler proprio rompere definitivamente con il peccato, ma non il peccato grave, perché il demonio è furbissimo, quello non ti tenta di fare un peccato mortale, perché lui sa che tu hai orrore del peccato mortale, quindi ti guarderesti bene. Lui non ti tenta di fare uno scandalo, perché sai che tu non lo farai, che ormai non vuoi perderti, se non altro per la tua ambizione spirituale. Però lui ti tenta continuamente attraverso mille peccatucci, e attraverso questi mille peccatucci potrebbe farti cadere anche nei peccatacci, magari non quelli proprio scandalosi, ma quelli subdoli, profondi, che magari ti possono sembrare ancora peccati piccoli, e invece possono diventare peccati che ti portano alla morte. E quindi la tua tiepidezza si caratterizza proprio da questa tua pretesa preghiera del cuore, la quale crede di poter camminare appunto a braccetto con il peccato, per esempio con i doveri trascurati, con una giornata disordinata, una giornata vissuta così un po' alla garibaldina, senza impegni precisi, senza un certo ordine, oppure questa tua preghiera del cuore pretesa, per dire, perché diventa una illusione che non è più preghiera del cuore, la quale per esempio vuole andare a braccetto

con una carità che nel tuo cuore è a brandelli. Perché è una carità facile al giudizio. Perché è una carità che non è più carità, che va a braccetto con una lingua molto imprudente, oppure con un certo senso di curiosità, con una ricerca di mondanità, di ambizione, con la ricerca continua di fare una bella figura, quindi di nasconderti bene, di non apparire proprio quello che in fondo sei, mettendoci sopra un po' di patina. Ecco, voi capite che questi atteggiamenti sono quanto mai concreti, veri, realisti, perché in fondo siamo tutti un po' con la carità a brandelli. Proviamo a fare un po' di esame di coscienza. Ci sarà chi l'avrà più a brandelli, chi meno, però credo che qui non dobbiamo stare lì a confrontarci per vedere chi ha più a brandelli la propria carità, quasi per consolarsi, perché tu hai 100 brandelli, io ne ho 99. Se ne avessi anche uno, già la tua carità è a brandelli, e la carità non deve essere a brandelli, non deve essere dilaniata, e quindi devi vigilare, perché anche qua non è detto che tu debba essere una persona perfetta, che non giudichi mai, che la tua lingua sia sempre a posto, che la tua curiosità sia sempre mortificata, che il tuo spirito mondano sia sempre controllato, che la tua ambizione o che la continua ricerca di fare una bella figura abbia da essere sempre da te eliminata. Vuol dire che anche qua, per pregare col cuore, devi aver coscienza di tutto questo, che è grave che uno si senta a posto e possa giustificarsi sapendo di avere la carità a brandelli, quasi per dire sì, ho diritto di essere così, di dire così, di parlare così, di giudicare così, è giusto. Ora voi capite che è anche il proverbio che dice che peccare è umano, ma perseverare nell'errore o giustificare l'errore è diabolico. E quindi la tiepidezza, voi capite, è un terribile parassita che blocca la preghiera del cuore, che paralizza la preghiera del cuore, che succhia la vitalità della preghiera del cuore, che la fa morire. Quindi se c'è questa tiepidezza, possiamo chiudere i battenti per pensare di raggiungere la preghiera del cuore. E allora il rimedio resta sempre la decisione da parte nostra e la consapevolezza del nostro male e del desiderio di mettersi ai piedi del Signore, non per stare lì a piagnucolare e quindi a ripiegarsi su noi stessi per dire: ah Signore, io non combino niente, io sono una frana, io faccio i macelli, io non sono capace a niente, perché queste lagne non servono a niente, non piacciono al Signore. Il Signore vuole che tu ti metta ai suoi piedi con realismo: Signore, guarda come sono e non mi vergogno, semmai Signore sono qua che aspetto che tu ti muova a compassione e non voglio accusare nessuno, accuso me stesso e sto aspettando che tu mi salvi, che tu mi faccia morire questo parassita della mediocrità, perché io voglio arrivare alla preghiera del cuore, perché so che la preghiera del cuore è un rapporto affettuoso, vero, autentico, genuino con te Signore, è un rapporto che non sopporta la mediocrità, che invece diventa sempre questa mediocrità un rapporto interessato, inquieto, scadente, non autentico, che mi disturba, che mi porta anche via il sonno addirittura, perché poi rimurgino un mulino dentro, tutto dentro di me, è una tortura che mi procuro, ed è la giusta condanna, il purgatorio che ti porti dietro. Il Signore ti dà la possibilità di uscire, mettiti ai suoi piedi e non resistere, confessa il tuo peccato e decidi di lasciarti aggiustare i brandelli, poi sai che il Signore ti offre il sacramento della riconciliazione.
che non aggiusta, non rammenda, ma butta via i brandelli e ti dà un vestito nuovo. Questa è la meraviglia, perché il Signore ti dà tutto, tutto ti dà, ma devi metterti nella condizione di ricevere questo tutto, di star là sui piedi finché lui ha confezionato il tuo vestito nuovo su misura. Se scappi perdi tutto, ti resti là addosso con i tuoi brandelli, con i tuoi tormenti, con le tue inquietudini. Ultimo vizio capitale è la ricerca di gratificazioni, cioè è quando io mi metto a pregare, e mi metto a pregare proprio anche con la preghiera del cuore, però sotto sotto c'è un inganno subdolo, che io devo pregare lo Spirito Santo che me lo faccia sempre segnalare, che me lo faccia vedere, e che è l'inganno che mi metto a pregare col cuore per la soddisfazione che questa preghiera del cuore mi dà, oppure per sentirmi anche realizzato, bravino, guarda, sono riuscito a pregare col cuore, guarda come ormai sono avanti nella via della santità. Quindi non sono come gli altri, che invece sono, guarda che roba che sono che gli altri. Magari non lo dico, ma dentro di me c'è questa gratificazione, no? Chi può dire qualche cosa di me? Il demonio è terribile, no? E così c'è dentro di me questo inganno che mi fa credere di essere già un mezzo arrivato, non proprio del tutto, ma insomma mi sono già abbastanza realizzato. E quindi questo inganno, questo vizio capitale ce l'ho dentro di me quando io faccio la preghiera del cuore, e poi immediatamente se mi piomba addosso la monotonia, se mi piomba addosso la stanchezza, se mi piomba addosso le prove dell'aridità, io crollo e non le accetto. E comincio a lamentarmi, Signore, ma guarda un po', guarda quante cose che io faccio per te, guarda come io lavoro per te, come mi sacrifico, ma guarda come io sto pregando, e tu ma guarda come mi tratti. È giusto, Signore, questo? Agli altri dai tutto, accontenti tutti, li accarezzi, e guarda a me che razza di roba che mi dai. Voi capite quale inganno c'è sotto a questo atteggiamento? E quindi questo vizio capitale della ricerca delle gratificazioni io ce l'ho addosso e mi sta aggredendo quando nella preghiera con il cuore io vado proprio alla caccia di soddisfazioni, proprio di trovarci il gusto, sentirmi un po' liquefare dentro, no? Di godermela proprio. Vado in cerca di compensi, di certi fervori, e mi inquieto quando non li ho, e quindi vado alla ricerca di stare in pace a ogni costo per stare in pace, perché qualche volta il Signore mi dà la pace, io devo ringraziarla, ringraziare il Signore di questo dono della pace, però non devo addormentarmi su questa pace, gratificarmi su questa pace e magari inquietarmi quando il Signore me la porta via. Signore, mi dai un momento di pace, grazie Signore, guarda, non lo merito mica, sai, non lo merito, non lo merito, perché tu sai quanti peccati che io ho da scontare davanti a te, però ti ringrazio di questo piccolo dolcetto che mi dai, se poi me lo porti via, Signore, fai bene, stai tranquillo che non mi lamento, perché a me non interessa di cercare la pace per la pace, a me interessa di cercare te per amore, e l'amore è nella croce, è nell'agnellino che va al macello o che è tosato senza aprire bocca. Tutto questo appunto è un cercare, andare alla caccia delle gratificazioni, e quindi vuol dire distruggere la preghiera del cuore. È un assurdo, tutto questo non sta con la preghiera del cuore. Invece, se voglio intensificare la mia preghiera del cuore, devo sapere che passo attraverso queste prove, queste tentazioni, ma allora io nel profondo del mio cuore, stando ai piedi del Signore, io mi voglio prendere quello che il Signore mi ha preparato.
E nel momento del fervore devo anche sapermi distaccare da questo compiacimento, da questa gratificazione, da questo successo, dicendo chiaro e tondo al Signore: grazie di questo fervore, però Signore, guarda che la cosa che io voglio da te non è questo, è troppo poco, Signore, io non mi accontento di pregare col cuore per essere gratificato, per star bene, per essere in pace. Guarda, Signore, che io, più che il fervore, io voglio soltanto amarti. E se tu vuoi che io ti dimostri questo amore morendo, Signore, so che non sono capace, però capisco che lo voglio, perché so che questo è l'amore autentico che tu aspetti da me. E quindi accetto il fervore se me lo dai, ma non voglio attaccare il cuore a questo fervore, perché per me, Signore, ho capito e ti ringrazio, è l'amore che conta. Ed è questo che io non voglio perdere. E se tu per farmelo crescere questo amore mi vuoi far tarre l'eredità, mi vuoi torturare, Signore, sono pronto, perché so che tu non mi torturerai sopra le mie forze. Tu non tenti sopra le mie forze la mia vita. E quindi, Signore, eccomi qua, con fatica, magari anche sudando, magari anche piangendo, Signore, ma guarda che io voglio accettare con generosità quello che mi dai. Mi dai il buio, Signore? Grazie, Signore, lo accetto. Mi dai l'aridità, Signore? Grazie, Signore, l'accetto. Mi dai la monotonia? Grazie, Signore, l'accetto. Però ti prego, Signore, accoglila questa mia sofferenza, questo mio disagio. Te ne faccio un'offerta generosa, purché, Signore, tu mi aiuti ad amarti con tutte le mie forze. Ecco la preghiera del cuore. E capite che è la via della santità. Non possiamo se non percorrerla. Ecco, io credo proprio che questa indicazione di spiritualità diventi fondamentale per il nostro cammino di preghiera, per la nostra scelta che abbiamo fatto per il Signore. In qualsiasi stato di vita ci troviamo, sia che siamo sposati, sia che vogliamo camminare per la via della consacrazione, sia che ci troviamo in qualche altro stato di vita. Però questa è la strada da seguire. E voi capite che il nostro impegno, così portando avanti questa crescita di spiritualità nei gruppi di preghiera, è proprio di poter vivere una spiritualità che si adatti a tutte le categorie. Non vogliamo fare settori, non vogliamo fare una comunità di persone selezionate. Vogliamo fare un cammino di fede, di preghiera, di santità, di preghiera del cuore per tutti, indistintamente i cristiani, tutti, i più piccoli, i più poveri, i più deboli, i più fragili, tutti, tutti, tutti siamo chiamati alla santità. Allora è questa la meraviglia che il Signore ci vuole realizzare, far realizzare l'opera che Lui vuole da noi, aprire questo cammino per tutti i cristiani nella Chiesa, senza che nessuno debba appropriarsi da questa Chiesa. Perché San Paolo, quando scrive ai cristiani, non dice scrivo alla chiesa di Corinto o di Efeso, ma scrivo alla chiesa che è in Corinto. Quindi nessun movimento, nessuna associazione deve sentirsi chiesa. Tu sei la chiesa che è in quella realtà. E tutti siamo l'unica chiesa che viviamo in diverse realtà. Però in tutte queste realtà c'è questo cammino che dobbiamo fare, fondamentale, di questa spiritualità che alla base deve coinvolgere tutti. Dopo ognuno si perfezionerà nella propria vocazione, nella propria chiamata, se volete nel proprio movimento o nel proprio stato di vita, perché è evidente, il Signore a chi è sposato chiede certe cose, a chi si consacra a Dio un'altra cosa. Però sotto sotto tutti dobbiamo camminare su questa strada, tutti. Ed è questa la nostra spiritualità che vorremmo portare avanti proprio per animare la Chiesa. E ringraziamo il Signore di quest'opera che il Signore ci fa compiere, e vogliamo essere noi però i primi a percorrerla, eh? Se non altro nella disponibilità. Poi arriveremo fin dove arriveremo. Il Signore darà Lui i talenti, i doni, ci misurerà Lui, sa Lui cosa deve fare di noi. Non andiamo a dettar leggi a Lui, ne mormoriamo contro di Lui. Mettiamoci ai Suoi piedi, ecco l'impegno che vi do, me lo prendo anch'io. Ai piedi del Signore, là
dimenticando tutto e offrendo tutto quel marasma che abbiamo dentro. Senza paura, Signore sa di che pasta stiamo infangati o impastati, se volete. E allora doniamo a Lui tutto. E lì troveremo la pace. E pian piano nascerà la vera preghiera del cuore, proprio che crescerà sulle rovine di questi 7 vizi capitali. Sapete che opera meravigliosa? Che capolavoro? Volete privare il Signore della gloria che Lui potrà ricevere da questa opera sua? Doniamo la nostra disponibilità massima, come la Vergine Maria. Ecco, decidiamoci, dimenticando le nostre impossibilità, i nostri limiti, le nostre mancanze, le nostre ribellioni, i nostri peccati, il nostro passato, i brandelli che abbiamo addosso, dimenticando tutto. Signore, una cosa, si faccia di me secondo questa parola, non voglio altro, perché so che questa è la parola che mi porterà ad amarti con tutte le forze mie.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti per essere qui a questo incontro, in questa giornata di meeting. L'incontro è intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di lasciare la parola, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie. Sergio, tocca a te.
2: Per mia fortuna ho letto bene il libro al quale noi stasera ci riferiamo, La fine dell'amore. Ho anche ascoltato bene il senso in cui Eva ha enfatizzato la complessità della relazione oggi, dovuta al fatto di un, come dire, emotivismo che ha preso il sopravvento su tutto ciò che noi oggi facciamo e pensiamo. A me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative. Hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà. E invece è come se la conquistata libertà, tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri. Sia chiaro, neanche sotto tortura io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. è nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni, eventualmente, per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi, però dice l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità? Questo è il punto. Eva nel suo libro, giustamente, a un certo punto fa un paio di domande decisive, perché descrivendo la disgregazione individualistica della nostra società si pone fatalmente una questione: qual è il confine tra libertà e anomia? Dove finisce la libertà e dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità? Io credo che sia un compito veramente che è dir difficile e dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente se riusciamo a pensare la libertà magari in termini meno emotivistici. Se cominciassimo a pensare la libertà e l'altro in termini magari un po' più relazionali, cioè se ci rendessimo conto, insomma, che non siamo monadi che debbono mettersi al sicuro rispetto agli altri, rispetto al possibile fallimento, ma siamo persone, siamo animali razionali e dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace, se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione, se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro un buon criterio di riuscita di una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta, anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora, poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'autoespressione, per l'espressione di sé, di noi, una forma di egotismo infantile alla fin fine, no? Ho perso il filo di quello che volevo dire, ma probabilmente l'applauso mi ha fatto tornare in mente che stavo pensando della definitività di certe espressioni. Quando diciamo ti amo, mi riferisco anch'io a un romanzo, Ian McEwan ha pubblicato l'anno scorso un romanzo, What We Can Know, è stato appena tradotto in italiano, penso, che cosa possiamo conoscere. E c'è un passo intrigante dove, parlando dell'espressione, uno dei protagonisti dice: dovrei dirle ti amo, ma non riesco a dirlo. E il commento fuori campo è: quelle due parole così facili da dire e pressoché impossibili da ritirare. Chi oggi tra noi pensa che veramente ci sia qualcosa facile da dire e pressoché impossibile da ritirare? Io credo che su questo non è che bisogna fare della retorica, io credo che bisogna provare, dovremmo provare, trovare dei luoghi dove le persone abbiano voglia di provare che questo è possibile. Poi magari i fallimenti sono sempre dietro l'angolo, ma metterli addirittura come condizione all'inizio mi sembra quantomeno disdicevole. Sono convinto che è noi stessi che dobbiamo valorizzare, trovare, e di noi stessi che dobbiamo aver cura. Proviamo a immaginare se aver cura di noi stessi non significa in primo luogo aver cura delle relazioni nelle quali veramente ci mettiamo in gioco, come sono quelle amorose. Grazie.
1: Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere, e gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda a bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè, cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi? Perché Sergio l'ha messa in positivo come una possibilità positiva. Cosa pensi?
3: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte, appunto, è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa, e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene, qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro La fine dell'amore è stato scritto, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione, e uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie, che avrà poi un effetto a sua volta sulla demografia, che avrà a sua volta un effetto sull'economia e la politica. Ecco, questo è nell'introduzione del libro. È Ecco, ed è interessante vedere come la questione demografica sia diventata nodale oggi, poiché sappiamo che la maggior parte delle persone laiche, diciamo, non si riproducono più come un tempo. Questo è vero negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause, ecco, una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione, appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno, e questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. Ecco, di nuovo, la mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, ebbene, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo sul business, perché appunto è molto buono per il business delle piattaforme internet, è molto positivo appunto per le persone che si rivolgono senza sosta a consulenti per la sfera psicologica o che cercano costantemente di migliorarsi da questo punto di vista, oppure uomini e donne che si sottopongano a diete o a botox per essere eternamente belli ed essere, andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica, e questo a sua volta è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
1: Grazie, io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Ed è questa. Se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra diciamo prendere una strada positiva. Eppure noi siamo qua, a fare il meeting per l'amicizia fra i popoli, siamo qui a testimoniare in qualche modo che una possibilità di costruire, di rispondere alle cose in un modo diverso è possibile. E anche la passione, l'intelligenza, mi permetto, mi sono anche reso conto, forse me ne scuso un po', di essere passato dal lei al tu durante questo nostro dialogo, questa nostra conversazione. La passione con cui tu, Eva, spero di non sbagliare a darti del tu, hai messo nei tuoi studi, ci fa capire, come dire, che tu studi la società per comunque poter dare una possibilità, come dire, che questo studio apra un orizzonte, io dico positivo, cioè con una speranza al suo interno. Quindi io dico, la relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi. Abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Prima Eva e poi Sergio.
3: Stop.
1: Va bene. Sergio, prima tu.
2: Me la cavo brevissimamente. La tua è una domanda e una risposta. Fai come Margiullo, ti faccio una domanda e ti dà una risposta. Lo dico con convinzione. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione di una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo, ho detto stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo con la convinzione, anche con la convinzione, che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi,

0: Eva, 1 o 2 minuti per la risposta a questa domanda e poi chiudiamo. Chiediamo questa domanda, chiudiamo l'incontro, se è vero che l'amore resiste. No, ma prego.
1: Non odiatemi, per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il senso, il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. Un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano, umanamente, moralmente e politicamente. Ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
0: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, per le cose che ci avete detto questa sera, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, che domani avremo la grande fortuna di poter incontrare qui al meeting, ecco, nell'enciclica Magnifica Humanitas, il Papa dice, parla di civiltà dell'amore. Appena adesso appunto Eva parlava di fraternità, il Papa dice: la civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito stasera, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi, quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità, e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo.
2: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo L'accoglienza, preghiera e parola.

Il primo momento è il silenzio, o meglio ancora, usiamo questa parola, l'accoglienza. Il mistero è oggettivo, è Dio che viene. Quando faccio la comunione è Dio che viene. Quindi noi invochiamo lo Spirito Santo prima dell'adorazione proprio per annientare noi stessi, togliere noi stessi a noi stessi, cioè fare questo spazio perché Dio venga. Se noi siamo pieni di noi stessi, cioè viene anche, ma non entra. Mi sembrerà strano questo discorso, deve trovare un pertugio. Siamo pieni di noi stessi. San Nicolao di Lafrue dice questa parola. Bisogna dirla questa parola. O Signore, togli me stesso a me. Noi la diciamo sovente in questa preghiera. Questo vuol dire adorare Cristo, Dio, in spirito e verità, come dice Gesù alla Samaritana. È giunto il momento in cui chi adora il Padre lo adora in spirito, nello Spirito Santo e nella verità. E la verità è Gesù. È un atto trinitario. Ma questo atto trinitario non avviene se siamo pieni di noi stessi, di discorsi, di pensieri, di sensazioni, di percezioni interiori. Bisogna svuotare. Bene, quando noi svuotiamo, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, questo lo conoscete, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, quando noi svuotiamo noi stessi, lo Spirito Santo corre nella nostra anima. Ha questa bellissima espressione, come quando la Madonna rispose Fiat e ci fu il momento dell'incarnazione divina, no? Tutto il cielo, dice San Bernardo, tutto il cielo aspetta la tua risposta, dai la risposta, oh Vergine Santa, tutta questa grande attesa, Fiat, mi, secundum verbum tuum, e lo Spirito Santo cosa fa? Non si posa leggermente come una colomba, ma corre nel grembo della Vergine Maria e avviene l'incarnazione. Bene, allora facciamo vuoto, togliamo noi stessi a noi. Guardate, basta questo, eh? Bisogna pregare, vieni Santo Spirito, 5.000 volte, 6.000 volte. No, no, no, una volta sola. Vieni Santo Spirito, basta, lui viene. Se trova vuoto, anzi, non solo viene, corre, come dicevo. Bene, questo avviene anche in noi. Scrive uno scrittore ebreo, certo, Eschel, Abramo Joshua Eschel, scrive, è un ebreo, quindi parla di Dio inteso di Dio, di Yahweh. Non è corretto dire che nella preghiera noi comunichiamo con Dio, usando l'analogia della conversazione con gli uomini. Noi non comunichiamo con Dio. Noi ci rendiamo unicamente comunicabili. Interessante questo fatto. Non è che noi questo è ebreo, quindi parlare con l'Altissimo è già diverso. Però teniamo questa espressione. Non siamo noi che comunichiamo con Dio, è Lui che comunica con noi. E noi ci rendiamo comunicabili, quindi non è una conquista. Noi ci mettiamo come oggetto alla Sua presenza. Oggetto al suo pensiero. Io sono da lui conosciuto. Vi siete mai messi voi proprio come puro oggetto per farvi conoscere da un altro? Di solito no, è difficile. Noi ci mettiamo invece subito a parlare, a dire qualcosa di noi. Scrive sempre questo Eschel: per colui che pensa, Dio è l'oggetto. Per colui che prega, Dio è il soggetto. Lo ripeto, per colui che pensa, Dio è l'oggetto e penso a Dio. Per colui che prega, Dio è il soggetto e io sono l'oggetto. Ma per far questo ci vuole tempo. Bisogna, per entrare in questo silenzio,
In questa togli me stesso a me, diventare oggetto a Dio, ci vuole tempo. Io faccio questo esercizio in palestra, sapete, i monaci hanno la palestra, non sapevate? E venite dove abito, c'ho la palestra. Faccio la palestra un'ora al giorno da 40 anni. Faccio un'ora di esercizio. Qual è questo esercizio? Appena detto, silenzio. La palestra è la cappella. Vado lì un'ora al giorno da 40 anni. Sono super palestrato perché mi metto seduto in silenzio e dico: adesso mi rendo comunicabile. C'è subito la vocina che mi dice: ma cosa fai? Ma quale comunicabile? Ma fai delle altre preghiere? Ma vai a far del bene? Ma togliti di qui. Mi sembri un pesce lesso, una triglia bollita che non fa niente. Ecco il famoso discorso che dicono noi monaci: non fate niente. E io sto lì a non fare niente. Guardate, questo è terribile. Ma sapete che questo lavoro non lo fa nessuno? Il motivo è molto semplice: abbiamo paura di Dio. Perché se mi metto lì un'ora a non fare niente, a stare in silenzio, poi viene subito il pensiero: ma se Dio mi parla davvero? Ah, ma se mi parla devo poi fare quello che mi dice. Posso mica dire: faccio finta di non aver sentito. Allora è meglio dire altre cose, fare altre cose, perché se Dio mi parla sono finito, cioè devo rispondere. Ma avete presente cosa dice Dio ad Abramo? Ricordate, un certo Abramo va, esci dalla tua terra e va dove? Va. Arrivato là finalmente, sistemato, mette la tenda, le pecore, le capre, eccetera, gli arriva un figlio a 110 anni di età. Arriva sto figlio, cosa gli dice? Fa una cosa: portalo sul monte e uccidilo. Allora, siccome noi con questi precedenti ci diciamo: ma un momento, ma se nostro Signore mi chiede un affare del genere, io non sono mica Abramo, io è meglio non sentirlo, è meglio andare sul sicuro. Vero o no? Io sono venuto qui a dirvi che stare con Dio è un po' pericoloso, però è la via della santità, è Lui che fa la nostra vita, è Lui che dà gli ordini, noi li riceviamo. E sono venuto a dirvi che se si fanno, se si lascia il paese, se si lascia la moglie con 10 figli, voi non fatelo, se si va sul monte, eccetera, se è Dio che lo vuole, la vita diventa una, come dire, una scioltezza straordinaria. Come dirà poi San Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Però al silenzio si preferisce l'azione, perché l'azione siamo noi a dirigerla, vero o no? Sono io che decido cosa fare. Quindi evito di star zitto. Adesso vi faccio due citazioni sul silenzio. La prima di un certo Max Picard, un sociologo. La seconda di Romano Guardini, un teologo. Dice Max Picard: nulla ha tanto mutato l'essenza dell'uomo quanto la perdita del silenzio. Né l'invenzione della stampa, né la tecnica, né l'istruzione obbligatoria hanno tanto radicalmente mutato la fisionomia dell'uomo quanto la perdita di ogni relazione col silenzio. Il silenzio non esiste più. Vi cito poi Romano Guardini, una cosa simile: le forze del silenzio e dell'interiorità sono il nucleo dell'uomo. Se lo abbandonano, allora l'Occidente dovrà, parla dell'Occidente, dovrà inaridire, perché la sua grandezza dell'Occidente è alimentata da queste forze.
dalle forze del silenzio. Cosa vuol dire questo? Che quando l'anima si mette in questo silenzio interiore, anche se non vuole, si mette in contatto immediatamente con che cosa? Con la natura, col vero, col bello, col buono, perché dentro ci sono delle forze che parlano. I contadini nostri, i nostri nonni, io vengo da famiglia contadina che sono qui vicino, Poggiorusco, Revere, Ostiglia, vengo da queste parti, miei nonni e bisnonni, benissimo. Il contadino che non aveva 100 anni fa la radio, la televisione, le cuffie, il disco, e non avevano niente che da ascoltare, andavano nei campi, stavano sempre in silenzio. Sempre, per forza. Poi andavano a casa, uguale, non c'erano dischi, televisioni, radio, rumori di ogni genere, c'era la moglie, vabbè, quella parlava se volete, c'erano gli altri, ma va benissimo, comunione umana. Un uomo abituato a stare in silenzio. Bene, è un vero uomo, perché dentro, volenti o nolenti, Dio parla, anche se quest'uomo non crede in nulla. Perché gli parla attraverso la natura, attraverso le cose, attraverso il caldo, il sole, il grano da raccogliere, attraverso la fatica, attraverso gli animali. Ma io vedevo mio padre, che non credeva neanche nel pane secco, alla sera, quando finiva il lavoro dei campi, usciva in silenzio e guardava le... che cosa? Gli argini, guardava, boh, che cosa guardava? E allora io oggi l'ho fatto, perché sono suo figlio, sono uscito dopo pranzo, ero a Melara, vado a vedere il Po. E cosa ti interessa il Po? Lasciatemi vedere il Po, voglio vedere il Po. Guardate, questo rapporto con l'acqua che scorre piano piano, le canne, gli animali, che si nutrie, tutto quanto, è un qualcosa di assolutamente vitale. L'uomo che perde contatto col silenzio perde, dicono questi due autori, se stesso. E guardate, se oggi l'azione del maligno, diciamo pure il suo nome, non agisce proprio anche su questo piano. È tutto un rumore, è tutta una parola, è tutta una comunicazione, è tutto un guardami, sentimi, toccami, aprimi, ascoltami. L'anima si riempie di cose che non sono Dio. Voi mi dite, ma devo ascoltare le notizie, devo ascoltare il telegiornale. Ci sono persone che ascoltano 6 telegiornali al giorno, ma il quarto sarebbe uguale al terzo, più o meno circa, no? Il quarto è diverso perché nel frattempo è successo qualcosa, benissimo. E poi naturalmente sono notizie devastanti, e allora cosa succede? Che dentro ti riempi di queste cose, e Dio non c'è, se ne va. Se poi cerchi di pregare, non... allora... prima di pregare, fare questo esercizio quotidiano, questo potete farlo anche voi, non dico di stare un'ora in cappella in silenzio, se potete fatelo oggi in questa parrocchia, si inaugura questa situazione, benissimo, ma fatelo spegnendo dei registratori, spegnendo delle musiche, spegnendo dei messaggi, spegnendo persone che continuamente vi buttano nel cuore delle informazioni, perché poi di queste voi diventate quelle cose. E poi le vostre parole successive non vengono dal mondo del silenzio. C'è una grande relazione tra il silenzio interiore e la parola, tant'è che quando andavano dai padri del deserto, li conoscete questi? Abba, dimmi una parola. Quelli stavano in silenzio 6 mesi. Arrivava il discepolo, dimmi, ma non dimmi una settimana di esercizi spirituali, una parola. Quelli che erano in silenzio da 6 mesi dicevano una parola e li devastavano, perché era una parola che nasceva da un mondo di silenzio, cioè da un mondo di Dio, cioè da Dio presente nel cuore di questi uomini. Quindi se c'è un padre del deserto andateci, però il padre del deserto deve stare nel deserto, perché se esce dal deserto non è un padre del deserto. La dimensione della parola è attiva, cioè viene da un mondo di silenzio. Il silenzio è pieno, se no è chiacchiera. Le persone che parlano in continuazione, non vorrei finire dentro questa categoria, comunque di fatto chiacchierano, chiacchierano, chiacchierano. Addirittura Don Divo Barsotti dice che, e i grandi mistici, che questa dimensione di silenzio non è solo lo spazio che dai a Dio, ma è la voce di Dio. Ascoltate cosa dicono.
Silesio, un grande mistico del Seicento, un tedesco. Taci, dilettissimo, taci. Se tu potessi tacere, Dio ti si mostrerebbe completamente. Se tu taci, Dio parla senza tregua. Se tu taci, Dio parla. Ma non lo senti con le orecchie, eh? Non lo senti. Io non l'ho mai sentito, non ho avuto mai locuzioni interiori, ma se mi metto in quell'ora famosa di esercizio, sono sicuro che il Signore mi ha detto delle cose. Magari lo scopro dopo una settimana. L'uomo che abita nella patria del silenzio è un amico di Dio, perché va nel territorio di Dio. Ma questo è stupendo. Ve la ripeto? L'uomo amico del silenzio va nel territorio di Dio e diventa amico di Dio. Divo Barsotti usa questa espressione molto spinta. Chi vuole essere un uomo di preghiera deve spingersi al puro, assoluto silenzio in Dio. L'unica vera realtà è il silenzio. La presenza di Dio è nel puro silenzio. Tu non puoi costringere Dio, ma se gli fai posto, allora il silenzio non è più vuoto, diviene la sua parola. E poi dice, la rivelazione di Dio, attenzione, la rivelazione di Dio è dunque il silenzio. Io potrei andare via, finito. Se Divo Barsotti non è stato messo sul rogo con questa frase, hanno aperto il processo di beatificazione e per ora sta andando avanti, memorizzate questa espressione. La rivelazione di Dio è il silenzio. Vuol dire questo: se riesco a stare in silenzio, in quel silenzio è Dio. E Dio, vi ho detto, Logos, parla continuamente. Dio è parola, parola vivente. Allora Dio riempie la mia anima di se stesso, delle sue parole, e io sono pieno di Dio. Come diceva San Giovanni della Croce o anche tanti altri santi, dopo di un'ora di adorazione, come sono sazio. Dite anche voi? No, io sono andato a mangiare, scusate, in questi giorni faccio delle mangiate esagerate, mi alzo da tavola e dico, ho mangiato troppo. Dovrei invece fare un'ora di adorazione, finire e dire, oh, sono proprio pieno. Adesso devo smaltire un po', e lo smaltisco con l'atto di carità. I grandi santi sono dei grandi adoratori, perché vanno a riempirsi di Dio, stando in silenzio. È quella la vera percezione, la realtà di Dio. Guardate, queste cose io non le avevo mai sentite, le ho imparate da Don Divo Barsotti, facendoci fare questa palestra quotidiana. Andiamo avanti, secondo punto. Dopo il silenzio parte la preghiera. Comincio a parlare, ma dopo un'ora, facciamo 40 minuti, vai. Dopo 40 minuti comincio a parlare. E cosa dico? Cosa dico? La preghiera che si dice quando mi sono fatto questa percezione della presenza di Dio, che non avverto, intendiamoci, ma c'è, è la preghiera di intercessione, è la preghiera per tutti gli uomini, è la preghiera di ricordo per chi ha bisogno di Dio. La vera preghiera di Gesù è Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. La vera, nel senso, la preghiera più alta, è la preghiera della croce. Allora noi siamo chiamati a pregare per il mondo intero, affinché il mondo intero si salvi. Oggi Santa Faustina cosa diceva? Abbi pietà, abbi misericordia di noi e del mondo intero, perché noi dobbiamo salvare il mondo con Cristo, intendiamoci, per Cristo e in Cristo. Ecco allora la preghiera di Padre Pio. Avete presente Padre Pio, no? Sapete perché Padre Pio ci metteva 20 minuti a fare l'offertorio, non la elevazione del Santissimo Sacramento, l'offertorio, ecco il pane, il vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e stava così 20 minuti.
o sono lunghi 20 minuti, Cominciate a guardarli all'orologio. Cosa faceva in quei 20 minuti? Che meraviglia, Padre Pio! Ricordava a Dio tutte le persone che si raccomandavano alla sua preghiera. Peccato io sono arrivato tardi, sennò sarei andato da Padre Pio anche in fasce a dire fammi tuo figlio spirituale. Cioè mettimi in quel ricordo che tu fai durante la Santa Messa con tutte le persone. Tu sei sacerdote? Prova a fare domani 20 minuti di offertorio, vedere i parrocchiani cosa ti dicono. E se ti stressano, tu devi dire un momento, ma io sto ricordando ciascuno di voi, nome e cognome. Tant'è che un padre cappuccino di Padre Pio disse a Padre Pio, tutti questi nomi con tutti quelli che vengono, ma come farà a ricordarli tutti? Ma è impossibile ricordarli tutti. Lei farà un calderone, mette tutti insieme e offre il calderone a Dio. Risposta di Padre Pio, nel calderone ti ci butto a te e accendo il fuoco sotto. Questa fu la risposta di Padre Pio. Come facesse a ricordare tutti non lo so, ma che bello sapere che il sacerdote in quel momento non esiste di per sé, ma esiste per il popolo. Allora io comincio a dire nomi e cognomi. Signore, tutti questi sono da mettere nel calice e quindi da salvare. Noi diventiamo partecipi del mistero della salvezza, di qui la nostra efficacia, la nostra efficacia. Abbi pietà di noi del mondo intero, perché il peccato è nostro. Voi dovete salvare tutta la città, tutta Legnago. Ma vi va bene, sono, quanti sono? 25.000 persone, via, ce la fate. Ma tu dici, ma non riesco a salvare neanche me stesso. No, il Signore vuole che tu creda che la tua preghiera, la tua intercessione sia come quella di Mosè. Avete presente Mosè? Quando era in cima al monte, teneva le mani alzate, la guerra si vinceva. Abbassava le mani, la guerra si perdeva. Noi siamo quel Mosè che sta sul monte con le mani alzate. Padre, perdona loro. Mi unisco a Gesù per la salvezza di tutti. Attenzione, non cerco stati emotivi. Non prego per me stesso. Mai. O meglio, qualche volta. Però dico, Signore, abbi pietà di me, te lo dico innanzitutto, e del mondo intero. Poi mi ricordo quella parola di Gesù, ma il Dio sa quello di cui avete bisogno prima ancora che glielo chiediate, quindi chiedete poco. A volte incontro delle ragazze e dico, mi vorrei fidanzare, va bene, padre preghi per me, va bene, però lo vorrei laureato, alto 1,80, biondo e occhi azzurri. Beh, no, perché non posso pregare nel Signore secondo i tuoi desideri e misurati al centimetro, non mi spiace. Anzi, spero che arrivi uno basso, tarchiato, 1,60, nero, un barbone lungo così. Allora no, non preghi padre. Ma allora cos'è? Uno scherzo? Va bene, qual è la preghiera? Salvaci Signore, salvaci da questo mondo. Salvaci da questo mondo e portaci con te. Fa che i miei fratelli ritrovino la fede. Non stati emotivi, non sospiri, non emozioni, non dichiarazioni. Anzi no, dichiarazione sì. Ma atti di volontà. Va bene? La mia volontà è quella che la mia gente si salvi. Ma guardate, dovete essere generosi, perché voi dite, ma come faccio io a essere partecipe della salvezza di un gruppo di 100 persone, di 1.000 persone, e non conoscete la potenza di Dio? Siate generosi col Signore, aumentate pure la dose. Ci pensa il Signore poi a qualificare la vostra realtà, la vostra efficacia. Sparate alto, perché se no riducete Dio alle vostre portate, alle vostre misure. I santi avevano questa audacia meravigliosa, pregare per la salvezza dei propri cari e dei propri familiari. Io ci metto tutta la mia buona volontà. Però non pensate di avere delle preghiere molto elevate, come vi dicevo. Se no finite come Santa Brigida. Avete presente Santa Brigida? Conoscete quella delle rivelazioni di Santa Brigida, la quale un giorno pregò nostro Signore, anzi la Madonna,
questa preghiera molto elevata. La cito: aiutami, o madre carissima, ad amare il tuo figlio in modo perfetto. Io mi sento così debole e incapace di amare. Vedete, io mi sento così debole, io. Ma io sono vuoto. Invece lei dice: io mi sento così debole, incapace di amarlo come vorrei. Perciò ti prego che tu voglia, complicata, applicare, come dire, che tu voglia annodare l'amore di Cristo al mio cuore e di attirarlo a Lui, staccandolo completamente da ogni affetto terreno. Mamma mia, che preghiera! Annoda il mio cuore, quello di Cristo, staccalo dagli affetti terreni. Risposta della Vergine: pensa piuttosto a rattoppare la veste di Suor Caterina. La Madonna pensa piuttosto rattoppare la veste di Suor Caterina. Poi va nello specifico e dice: non è una gonna di seta. La Madonna si intende anche di gonne di seta, ma è una semplice gonna di lana grezza che ha uno squarcio da rattoppare. Immaginate come sia rimasta Santa Brisida. Aveva fatto una preghiera, si aveva messo una settimana per inventarla, per attirare lo sguardo di Dio. Rattoppa le gonne di questa Suor Caterina. Questo cosa vuol dire? Che il Signore vuole, no, con Dio, con Santa Brigida va benissimo, intendiamoci, però il Signore vuole semplicità, il Signore vuole autenticità, il Signore vuole verità. E quando noi preghiamo per la salvezza del paese, della città, ci mettiamo veramente tutto il nostro cuore. Lasciate stare e annodare il cuore di Cristo, lasciate stare gli annodamenti. Voi dite: Signore, o salvi me e salvi anche tutto il popolo, come dicevano appunto Mosè nel libro dell'Esodo. Non siate prolissi, non siate neanche concisi, siate autentici. Volete la salvezza dei vostri figli, sì o no? Che non vanno più in chiesa, che convivono, che cosa fanno, Dio solo lo sa. Bene, mettetevi davanti a Dio dicendo: o tutti e due o nessuno, ma disposti, disposti a pagare. Confidenza. Poi tornate nel silenzio. Allora la preghiera di adorazione vera è silenzio, preghiera, va bene? Prima silenzio, togli me stesso, me svuotami. E anche adesso vi dico come dire, combattere le distrazioni. Quindi togliere me stesso. Quando siete vuoti, cominciate a pregare per gli altri, per gli altri, per gli altri, va bene? Soprattutto per la salvezza eterna, mettendovi disposti a salire sulla croce con Cristo, per Cristo e in Cristo, come diceva San Paolo: io sono stato crocifisso con Cristo, tanto la vita dura poco e dobbiamo ottenere molto. E poi tornate nel silenzio. Fatto questo, voi mi direte subito: ma se mi metto nel silenzio, subito comincio a pensare alle preoccupazioni, cosa devo fare domani, mio figlio qua, mio marito là, ma anche cose più banali, devo andare dal meccanico, devo pagare un debito, eccetera. Beh, debito non è così banale, ma insomma, devo preoccupazioni, vengono pensieri. Cosa fare? L'esercizio del silenzio, vi ho detto, non è facile, esige un certo allenamento. Vi faccio un solo esempio. Quando vi distraete dovete fare, se ci riuscite, un certo esercizio del presente. Presente, cioè dovete dire: il futuro non c'è, mi preoccuperò, non so, del figlio o della figlia, eccetera, eccetera, del domani, cosa devo fare, come devo fare, ma non c'è il futuro, non ci penserò quando arriverò in quel momento. Io devo esercitarmi nell'adesso, è l'unico momento che possiedo. E faccio l'esempio di colui che sta annegando in un fiume. Chi sta annegando in un fiume, sta annegando e vede passare uno sulla sponda, mette tutte le sue energie nel chiedere aiuto, perché in quel momento sta morendo. Per cui quest'uomo che sta affogando non dice: scusi signore, scusi, abbia pazienza, potrebbe essere così gentile da andare a prendere una corda. No, in quel momento, quando vede
il passante urla aiuto, aiuto, perché tutto è concentrato in quello che sta vivendo, o mi aiuta questo o muoio. Questo è l'esercizio del presente, va bene? Tutta l'energia concentrata sul fatto che ho l'unico momento a disposizione è questo, non ho il futuro non esiste, il futuro non c'è. Ed è vero, il futuro non c'è, non so neanche se vivrò fino a domattina. Il presente c'è. Allora tornate nel presente e continuate a invocare lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo svuota voi stessi, va bene? E se viene sonnolenza? Ah, perché una delle trappole è la sonnolenza. Abbiamo ancora un corpo, si è mangiato un po' di mostarda mantovana con tanto di gnocco fritto, vai a fare l'adorazione, ti viene quell'abbiocco. Io mi sono sempre sentito in colpa, anche perché io sono stato capace di addormentarmi in ginocchio, proprio in ginocchio, non con il ginocchiatoio, in ginocchio, questo era il campionato mondiale, in ginocchio, quindi ritto, dormivo. Per i fratelli ero perfetto, diciamo, oh, guarda quello, oh, sta pregando, com'è concentrato. Non dico che una volta mi sono addormentato in piedi, ma ho il sospetto di sì, perché una volta ero in piedi e mi sono sorpreso a svegliarmi. Allora mi sono detto, ma stavo dormendo? Un micro sonno in piedi come i cavalli. Boh, mettiamo, io sto facendo l'adorazione, mi viene la sonnolenza, e va bene, ho trovato una frase che risolve tutti i problemi. L'ho letta in un libro che si chiama In Sinu Jesu, non so se qualcuno di voi lo conosce. È un libro che un monaco irlandese ha scritto, sono locuzioni che ha avuto da Dio, da Gesù, tutte sull'adorazione. Un libro bellissimo, In Sinu Jesu. Ho trovato questa frase, sarebbe Gesù, ammesso che sia vero, ma penso, no? Perché il monaco si lamentava, gli dice, a volte mi viene sonnolenza. In questa locuzione Gesù gli dice, la tua sonnolenza non impedisce la mia azione nella tua anima. Poi è fantastico. Poi dice, se la mia azione dipendesse dal tuo stato di attenzione, sarebbe davvero limitata. La mia azione nella tua anima scende molto più in profondità, scende molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione o dalla tua sonnolenza. Scende in profondità persino più dei tuoi pensieri e della tua immaginazione. Ma è stupendo questo. Tu devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, questa locuzione mi ha molto consolato. Non vuol dire posso dormire in pace, no. Non voglio esagerare su questo, perché se no ne approfitto e allora faccio l'esercizio del monaco che dorme in ginocchio. No. Però, se dovesse succedere, qui dice, la mia azione va molto in profondità, indipendentemente dalla tua attenzione. Ma questo è meraviglioso. Allora, basta che io mi esponga. Infatti, cosa dice in quest'ultima riga? Sottolineate queste due espressioni. Devi solo venire a me con l'intenzione di adorarmi. Ecco, da oggi, da lunedì, si apre la cappellina, vengo in questa chiesa di Sant'Antonio con l'intenzione di adorare. Poi dormirò, mi distrarrò, non so. Però dice, se hai l'intenzione, io farò tutto il resto, ma tu vieni, ma tu vieni. Intenzione di adorarmi e di offrirti al mio cuore. Io farò tutto il resto. Guardate, più di questo non posso dirvi. Se Gesù ha detto questo, faccio tutto io, faccio tutto mi, allora noi andiamo lì e diciamo, Signore, fai tu, io sto qua.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: Dialoghi su Maria di Don Gabriele Amort, ti offro uno spunto di riflessione fatto a domande e risposte.
1: Questo perché, conoscendo sempre più la nostra dolcissima madre, la possiamo anche sempre più amare.

0: Dal libro dei Proverbi.
1: Così parla la sapienza di Dio. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività.
0: Prima di ogni sua opera, fin dall'ora. Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante. Mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.

La liturgia applica alla Madonna queste parole della Sapienza. In esse c'è qualcosa di misterioso. Com'è misteriosa la nascita di Maria? Nei piani eterni di Dio tutto era prestabilito, dirà San Paolo. Egli ci elesse in Lui prima della creazione del mondo, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi tramite Gesù Cristo. Se la nostra elezione e predestinazione ad essere figli di Dio in Cristo è precedente alla creazione del mondo, che dire di colei che Dio aveva predestinato ad essere sua madre? Il piano nascosto da secoli in Dio è attuato negli ultimi tempi o nella pienezza dei tempi, come altre volte viene indicata l'epoca storica in cui è vissuto Cristo, era chiaro fin dall'eternità agli occhi di Dio. Ma se questo piano prevedeva l'incarnazione del Verbo, non poteva non mirare immediatamente anche a colei in cui il Verbo eterno di Dio si sarebbe fatto uomo. Non c'è dubbio che il divino progetto di salvezza, di congiunzione tra l'umano e il divino, è stato stabilito tramite l'umanità di Cristo. E questo ponte poggia su due capisaldi, sulla divinità della seconda persona divina e sull'umanità che tale persona assume in Maria, per cui Maria viene quasi eletta come partner della Trinità, perché Dio, rimanendo Dio, potesse diventare anche uomo. In questo senso, uno dei maggiori biblisti contemporanei, Emanuele Testa, osa parlare di Maria come quarto elemento della tetrade divina, ripetendo un concetto che veniva espresso già agli inizi del secondo secolo. Quando poi scendiamo dai piani eterni di Dio alla loro realizzazione terrena, sembra quasi che il contrasto tra il massimo di sublimità e il massimo di abbassamento raggiunga il suo culmine. La prima comparsa storica di Maria è descritta nella pagina lucana dell'Incarnazione. L'angelo viene mandato da Dio ad una fanciulla sconosciuta in un paese mai sentito nominare, Nazareth. Non ne parla mai l'Antico Testamento, né il Talmud, né Giuseppe Flavio. È un povero paese di mezza collina, fuori dalle grandi vie di comunicazione, ove vive da secoli una piccola popolazione che 2000 anni fa potrà aver contato non più di 250-300 abitanti. La gente vive in grotte scavate nella tenera pietra calcarea, tutt'al più davanti a quell'antro seminaturale poteva esservi l'aggiunta di una stanza in muratura col pavimento in terra battuta, su cui alla sera si stendevano le stuoie per dormire. L'antico libro apocrifo Protovangelo di Giacomo ci dice i nomi dei genitori della Madonna, Gioacchino ed Anna. Non sappiamo altro se non richiamandoci ai costumi del tempo. Il tenore di vita paesana era assai modesto. Presto, a partire dai 5 anni, i bambini dovevano incominciare a rendersi utili. I maschietti con il padre e le femminucce con la madre imparavano progressivamente i lavori propri della loro condizione. Le bambine conducevano una vita molto ritirata e venivano avviate a lavori femminili. Cucinare, macinare il grano con la rudimentale macina a mano, impastare e cuocere il pane, far seccare al sole l'uva e i fichi da conservare, pulire la casa. Imparavano a filare e a tessere i semplici indumenti del tempo. Dovevano occuparsi degli animali domestici e del lavoro dei campi. Ben presto anche le mani della piccola Maria si indurirono dal lavoro.
un compito quotidiano, tutto femminile, era quello di recarsi ad attingere l'acqua all'unico pozzo esistente in paese. Da secoli è chiamato Fontana della Vergine. È facile pensare che questo luogo, nell'attesa del proprio turno, diventasse il centro degli incontri, dei pettegolezzi, degli scambi di notizie. E qui Maria, con il suo otre di coccio di terra, sarà andata a compiere quel servizio domestico per gran parte della sua vita. La giornata era tutta scandita per i pii ebrei, come certamente erano i familiari della Vergine, da continue preghiere. Come nella vita pubblica, la società ebraica unificava i poteri politici e quelli religiosi, così nella vita privata l'israelita non conosceva la distinzione tra tempi sacri di preghiera e tempi profani di lavoro o divertimento. Tutto era sacro. Oggi conosciamo oltre 100 benedizioni che accompagnavano ogni gesto, ogni attività. La preghiera in famiglia si alimentava con forza ogni sabato, quando la comunità si riuniva nella sinagoga per pregare, per ascoltare la lettura della Bibbia e la spiegazione che chiunque, purché maggiorenne, poteva offrirsi a impartire. Le donne ascoltavano attente dal posto riservato a loro. Questo è l'ambiente appartato e sconosciuto nel quale si formò colei che Dio s'era scelta per madre.

È incerto. Gli studiosi hanno messo insieme una sessantina di significati. Ci limitiamo ai due più noti e più probabili. C'è chi fa dipendere il nome di Maria dall'ebraico Miriam, il cui significato è signora. Corrisponde bene all'italiano Madonna e al francese Notre Dame. Altri spiegano il nome derivandolo dalla radice egiziana e così viene a significata amata da Dio. Noi siamo più favorevoli a questa seconda spiegazione. La prima volta che compare il nome Maria nella Bibbia è per indicare la sorella di Mosè. Allora il popolo ebraico si trovava in Egitto. È egiziano il nome Mosè, come è egiziano il nome di suo fratello Aronne. Pensiamo che molto probabilmente fosse d'origine egiziana pure il nome della loro sorella Maria. Dal Vangelo sappiamo che questo nome al tempo di Cristo era assai comune.

0: In che giorno è nata la Madonna? L'8 settembre? Il 5 agosto?
1: La domanda è molto moderna, specie per chi segue rivelazioni private che hanno avuto larga diffusione. Storicamente non possiamo provare niente. In antico la Natività di Maria fu celebrata in varie date, ma sempre suggerite da motivi di culto, non da motivi storici. Certo, è una celebrazione importante, solo per Gesù. Per Maria e per il Battista la liturgia celebra la nascita. Non conosciamo i motivi esatti per cui la festa fu fissata all'8 settembre. Questa data è consacrata ormai da antico uso liturgico e con essa è collegata pure la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, non essendoci motivi storici a sostenerla. Chi vuole celebrare privatamente la nascita di Maria in altra data è libero di farlo.
0: Siamo sicuri che Maria sia nata a Nazareth? Non potrebbe essere nata altrove?
1: Sono tre i luoghi che si contendono di aver dato i natali a Maria. Primo, Betlemme. Scartiamo questa ipotesi suggerita tardivamente dal desiderio di far appartenere Maria alla famiglia di Davide. È un'ipotesi che non ha a suo sostegno nessun argomento. 2. Gerusalemme. A favore di questa ipotesi troviamo una tradizione molto radicata che si espresse con un'antica chiesa intitolata alla Natività di Maria, costruita a Gerusalemme nel secondo secolo, accanto alla piscina probatica. Possiamo dire che ci sono argomenti archeologici e di culto molto antichi a suffragio di questa tesi. 3. Nazareth. Secondo noi è questa l'ipotesi più probabile, dal momento che il Vangelo ci presenta Maria a Nazareth. E anche questa cittadina conserva prove archeologiche e di culto non meno antiche rispetto a Gerusalemme, anche se non c'è una chiesa dedicata alla Natività di Maria. Tralasciamo altre voci meno sostenute, come Sepphoris, ritenuta da alcuni la città originaria di Gioacchino e Anna. E concludiamo riconoscendo che non sappiamo nulla di preciso. Anche in questa carenza vediamo il grande riserbo che avvolge la figura della Vergine. Ci sembra un riserbo voluto, come ancora rileveremo.

0: In questi ultimi anni si è molto parlato di bimillenario mariano. Possiamo stabilire all'incirca in che anno è nata Maria?
1: Molti ricordano come il Santo Padre, premuto da richieste che gli venivano un po' da tutto il mondo, quando è andato a Lourdes il 15 agosto 1983, ha detto in sostanza: io oggi intendo celebrare qui anche i 2000 anni della nascita di Maria. È un bimillenario che facciamo bene a festeggiare in preparazione al bimillenario cristiano che verrà solennizzato dal giubileo del 2000. Dato che alcuni avevano già commemorato quella ricorrenza e altri si accingevano a farlo negli anni seguenti, il Papa ha incoraggiato a celebrare l'evento, perché questo è il fatto importante, senza preoccuparsi per la data che non conosciamo e che non ha una scadenza riconosciuta, anche se convenzionale, come ha la nascita di Cristo. Ma la nascita di Maria è di importanza fondamentale, perché con Maria, eccelsa figlia di Sion, ci sono chiusi i tempi dell'attesa. Con lei cessa la preparazione e inizia l'attuazione della salvezza. Essa riassume tutti i valori dell'antica alleanza e impersona già l'inizio del nuovo popolo di Dio, formato da Cristo capo e dal suo corpo la Chiesa. Non credo che sarà mai possibile stabilire storicamente in che anno è nata la Madonna. Gli storici possono solo cercare di stabilire con buona approssimazione in che anno è nato Gesù Cristo. Poi, calcolando l'età usuale a quei tempi per il matrimonio, 12-14 anni, si risale alla probabile data di nascita della Vergine. Anche l'anno in cui è nato Gesù non è sicuro. Gli antichi non avevano come noi un calendario unico di riferimento, né avevano le preoccupazioni dell'esattezza cronologica come abbiamo noi. Fino a poco tempo fa si pensava che la nascita di Cristo, da cui prende avvio l'attuale calendario, fosse stata posticipata di 6-7 anni. Oggi gli studiosi pensano che l'errore sia stato minore, per cui il calcolo d'inizio dell'era volgare, che parte dalla nascita di Cristo, sarebbe quasi esatto. Ne parleremo ancora.
0: Dei principali personaggi di Israele conosciamo la tribù di appartenenza e spesso anche la loro famiglia. Che cosa sappiamo della famiglia di Maria?
1: Non sappiamo niente. E in questo caso il silenzio sembra voluto. Infatti Luca, che è il più ricco di notizie circa l'infanzia di Cristo, ci presenta tre donne all'inizio del suo Vangelo: Maria, Elisabetta, la profetessa Anna. Mentre di Elisabetta e di Anna ci dice la famiglia d'appartenenza, di Maria non dice nulla. Il fatto che fosse imparentata con Elisabetta non basta a rilevare la tribù a cui apparteneva. A nostro avviso si tratta di un silenzio che sottolinea l'umile condizione di colei che Dio ha scelto. Non di famiglia famosa, non sappiamo neppure quale. Non di un paese rinomato, non lo avevamo mai sentito nominare, ma una semplice figlia del popolo ebraico, la cui unica grandezza è di essere stata prescelta da Dio. A questo essa aggiungerà la sua corrispondenza.

0: Sentir chiamare Maria quarto elemento della tetrade è un linguaggio insolito che sembra farne risalire l'esistenza a prima della creazione del cosmo, dell'uomo, degli angeli stessi. È così?
1: Sì. Anche se il concetto è assai più ricco e ci spingerebbe ad addentrarci in una trattazione complessa. Qui ci accontentiamo di qualche accenno che esponiamo in tre punti. Dobbiamo distinguere fra la Trinità in se stessa, indicibile, senza un prima e un poi, e l'azione esterna della Trinità attuata nell'economia storica della creazione e della salvezza. Solo così possiamo esprimerci, riferendoci anche ad una successione di eventi. La creatura primogenita è Cristo, Verbo incarnato. Tutto è stato fatto in vista di Lui, nei cieli, creature angeliche, e sulla terra, cosmo, uomo. Tutto deve essere ricapitolato in Lui, che riconcilia tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce. Se la creatura primogenita è il Verbo incarnato, non può essere mancata sin dall'inizio e prima di ogni altra creatura, nel pensiero divino, la presenza della persona in cui si sarebbe attuata tale incarnazione, Maria. Ecco il perché del significato mariano dato alla lettura biblica che abbiamo letto all'inizio. Maria viene prima di ogni altra creatura angelica o terrestre e ha un rapporto unico con la Santissima Trinità. È questo il senso dell'espressione quarto elemento della tetrade divina. Chi volesse approfondire questi concetti può leggere Emanuele Testa, Maria, Terra Vergine, Gerusalemme, 1986.

0: Hai ascoltato di Don Gabriele Amort una riflessione su Maria Vergine, nostra dolcissima madre.
1: Hanno collaborato al microfono Daniela Ghio di Venezia
0: e padre Quintiliano Modenese dei Frati Cappuccini,
1: e con la partecipazione di
2: Chan Wei-Jung.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile e tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia. grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi poveri, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene, Gesù in quella posizione pronuncia parole meravigliose: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, con cui il Concilio Vaticano II ha inteso approfondire un tema fondamentale, ossia il rapporto della Chiesa col mondo contemporaneo. San Giovanni XXIII, già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il bene della Chiesa. 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa, descrivendo come costitutiva la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa. Perciò la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione, e nella medesima prospettiva Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio. O una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimervi. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, Gaudium et Spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997. Nel 1946 Agnese Boyajou era una suora missionaria di 36 anni, di origine albanese, e ne aveva passati quasi 18 in India dedicandosi all'insegnamento. Anzi, da una decina di anni ricopriva l'incarico di direttrice di una scuola cattolica per ragazze della media borghesia. Era contenta della sua vocazione, contenta della congregazione religiosa delle dame irlandesi di Mary Ward alla quale apparteneva, dell'apostolato che le era stato affidato e perfino del nome religioso che si era scelto. Si chiamava Suor Teresa del Bambino Gesù, come la piccola santa di Lisieux che era stata canonizzata quando Agnese aveva 15 anni. Era una santa, quella di Lisieux, che aveva saputo fare le cose ordinarie con amore straordinario, diceva, e la giovane novizia l'aveva scelta come suo modello. In quegli anni l'India attraversava la sua crisi più profonda. A parte i problemi politici provocati dalla Grande Guerra e quelli connessi con la lotta disarmata di Gandhi per la liberazione dall'impero britannico, ci fu la grande carestia del 1942-43 con milioni di morti per fame. Suor Teresa certo conosceva, come tutti, l'orrore dei quartieri di periferia affollati di derelitti, e ad essi potendo si dedicava nel tempo libero dalla scuola. Non pensava di dover stravolgere la sua vita, ma i fatti accadono e Dio se ne serve. Un giorno, ha raccontato Madre Teresa, io mi trovavo fuori dal convento, nelle vicinanze del Campbell Hospital, quando i miei occhi si posarono su una povera donna che agonizzava dalla fame accanto a quel luogo di cura. La presi tra le braccia e cercai di farla accettare all'ospedale, ma non mi diedero ascolto perché si trattava di una donna povera. Chiuse gli occhi alla vita in mezzo alla strada. Più tardi racconterà che la povera donna aveva già il volto rosicchiato dai topi e dalle formiche. Forse l'episodio l'avrebbe soltanto infinitamente rattristata se non avesse suscitato in lei una certa voce. Da ragazza era partita dalla sua terra tormentata perché attratta da una forte passione missionaria. La sua vocazione, la voce che chiama, si era quasi incarnata per lei in due voci convergenti che l'avevano guidata allora. C'era stata anzitutto la voce della mamma. I figli la chiamavano madre della mia anima, tanto era spirituale e tanto si curava che essi amassero Dio al di sopra di tutte le cose. La mamma che diceva: quando accetti un compito, portalo a termine con gioia, altrimenti non accettarlo. E poi c'era stata la voce di un saggio padre spirituale che le aveva dato un ottimo criterio vocazionale. Come posso sapere che Dio mi chiama e a che cosa mi chiama? Gli aveva chiesto Agnese. Ed egli aveva risposto: lo saprai dalla tua felicità interiore. Se ti senti felice all'idea che Dio ti chiami per servire Lui e il tuo prossimo, quella sarà la prova della tua vocazione. La profonda letizia del cuore è come una bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa bussola ci conduce per un cammino disseminato di difficoltà. A 18 anni, dunque, si era decisa ad entrare in una congregazione missionaria e la mamma, quando Agnese le aveva comunicato la notizia, aveva taciuto e pregato per un'intera giornata. Poi le aveva detto: bene, figlia mia, va pure, ma cerca di darti totalmente a Gesù. Metti la tua mano nella sua e non abbandonarla più per tutto il cammino. Confortata da questi affascinanti consigli e saggi criteri, Agnese, detta Goncia, Bocciolo, tanto era paffutella e fresca, era partita. E ora, dopo 18 anni passati in India,
Era contenta, certo, ma era felice? Da qualche tempo non completamente, e non solo per quel fiume di sofferenza da cui si sentiva attorniata e provocata, ma per una voce che giungeva da lontano. Aveva scritto un giorno alla madre che non avrebbe rivisto mai più. La nostra scuola è molto bella, sono insegnante, il lavoro mi piace e tutti mi amano. E la mamma aveva risposto: mia cara figlia, non dimenticare mai che se sei partita per un paese così lontano l'hai fatto per i poveri. E continuava la mamma portando l'esempio di una ragazza di loro conoscenza. Ti ricordi di figlia? È tutta piena di piaghe, ma la sua angoscia più grande è quella di essere sola al mondo. Noi facciamo tutto quanto possiamo per aiutarla, ma è proprio vero, il peggio non sono le piaghe, il peggio è l'essere dimenticata da tutti. Uno degli aspetti più teneri del disegno di Dio è spesso nascosto in segreto come questo. Certe vocazioni sublimi, certe personalità affascinanti per la loro elevatezza, certe opere grandiose, certe santità raggianti nella Chiesa, come ora è quella di Madre Teresa, sono a loro volta sostenute e provocate da umilissime creature, una persona amica, una nonna, un papà, più spesso una mamma, come in questo caso, qualcuno insomma che nascostamente quasi sorregge l'intero edificio. Ma erano ancora voci di creature, voci di avvenimenti, pressanti, certo, ma insufficienti a fondare un destino, finché Dio stesso non decise di assumerle dentro la sua voce. Accadde nel 1946. Suor Teresa si era recata in montagna per una settimana di ritiro spirituale, e poi la montagna giovava anche ai suoi polmoni deboli, e la voce si fece udire. Raccontò: mentre pregavo nel profondo del cuore, in silenzio, percepii nettamente una chiamata dentro la chiamata, ed era un messaggio chiaro. Io dovevo abbandonare il convento per consacrarmi al servizio dei poveri vivendo in mezzo a loro. Era un comando, e io percepivo chiaramente da dove veniva. Ciò che restava oscuro era la maniera di rispondere. In altri termini, sapevo perfettamente dove dovevo andare, ma ignoravo come arrivarci. Ho sentito intensamente che Gesù voleva che io lo servissi nei poveri, negli abbandonati, tra gli abitanti degli slums, tra gli emarginati, tra coloro che non hanno rifugio. Gesù mi invitava a seguirlo, a servirlo in una povertà reale, abbracciando un genere di vita che mi rendesse simile ai bisognosi, perché là lui era presente. È importante sottolineare questo. Teresa non si mosse per una reattività critica nei riguardi del suo istituto religioso, non si mosse perché sconvolta dal bisogno del degrado sociale che la attorniava, non si mosse nemmeno per un devastante senso di colpa. Si mosse per una voce, per un volto che chiedeva di essere amato. Lasciare la mia congregazione è stato per me un sacrificio grande, il più grande che abbia mai fatto, più ancora di quando lasciai la famiglia. La mia congregazione era tutto per me. Avevo fatto il mio apprendistato spirituale, ero diventata religiosa, là mi ero consacrata a Gesù, e io amavo molto il mio lavoro di insegnante. La mia uscita dall'istituto non ha mutato la mia appartenenza a Gesù, l'ha solo approfondita. I mezzi di apostolato sono cambiati. La mia missione di insegnante, che è fatta per Gesù e un autentico apostolato, è stata solo cambiata in un apostolato più immediato, là dove il volto di Gesù è riconosciuto nel viso dolorante dei più poveri. Ci vollero alcuni anni perché riuscisse a convincere il suo confessore, poi il vescovo, poi le superiore della congregazione, le consorelle. Anni di infinita pazienza, vissuti non come sopportazione infastidita, ma come interiore lavorio per adattarsi alle novità che le veniva donata senza suo merito. E la lasciarono andare con affetto. Non volle portare niente con sé, fece solo benedire il sari bianco
che in India è il colore dei poveri, bordato di azzurro in ricordo della Vergine Santa, un piccolo crocifisso e una corona, l'uniforme che da quel giorno avrebbe indossato, e partì. Diede in elemosina anche quel po' di denaro che gli avevano regalato a tutti i costi e cominciò, vagando per le strade, per conoscere quei nuovi figli che il cielo le affidava, fino a cadere svenuta. Pregava: Dio mio, io non voglio fare marcia indietro. La mia comunità ora sono i poveri. La loro sicurezza è la loro salute è la mia salute, il mio tetto è quello dei poveri, non però i semplici poveri, ma quelli che sono poveri tra i poveri, quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venire contagiati e di sporcarsi, di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da mettersi addosso, di quelli che non mangiano perché hanno perduto le forze, di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno per morire, mentre i vivi passano accanto ignorandoli, di quelli che non sono capaci più di piangere perché non hanno più lacrime. Ma il vescovo volle che passasse saggiamente i primi mesi in un lontano ospedale per apprendere le fondamentali nozioni sanitarie. Tornata finalmente, cominciò la sua opera, recandosi in uno dei quartieri più miseri, dove avviò una piccola scuola all'aperto, sprovvista di banchi, di seggiolini, di gesso, di matite, di quaderni. Spiegava ai bambini le più elementari nozioni di igiene e cercava di insegnar loro a leggere e scrivere. Per gesso avevano un bastoncino, per lavagna la polvere del suolo. Così continuò, fin quando giunsero le prime offerte con cui affittare due povere stanze, una per la scuola, una per il dispensario. Per nutrire i piccoli andava ogni sera a chiedere i resti della cucina della parrocchia, supplicava gli inservienti a non buttare via niente, ciò che a loro non serviva ad altri era utile. Per mantenersi e mantenere i suoi poveri organizzava delle spedizioni di supplica, e chiamava così. Partiva cioè per la questua secondo certe tradizioni che in India hanno una particolare sacralità. Nel Bengala di allora le famiglie che ne avevano la possibilità usavano sempre mettere da parte una manciata di riso per un mendicante,